0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Il tema trattato questa sera è compassione. L'oratore è Franco Liotti da Colle Valdersa, provincia di Siena. Buon ascolto a tutti.
2: Quindi colgo l'occasione per salutare di nuovo sia Corrado come tutti i cari che sono lì nello studio di Cristiani Online, e naturalmente saluto anche con tanto affetto i radioascoltatori e le radioascoltatrici che tramite Radio Logos ci seguono nella zona di Foggia e dintorni. E sapete, ho conservato un'abitudine che ricordo ce l'avevo anche quando ero proprio molto giovane, quando ero adolescente. Mi è sempre piaciuto cercare di essere informato. Perché mi piace sapere quello che succede intorno a me. E all'epoca ricordo che imperava soprattutto la televisione e anche la radio. Ricordo all'epoca c'era soltanto un canale televisivo e quindi io seguivo le notizie del telegiornale e diverse volte anche alla radio. E chi come me ha questa abitudine di ascoltare le notizie dalla TV o dalla radio si rende conto che la maggior parte delle notizie purtroppo non sono belle. Io ricordo che tanti anni fa qualcuno si inventò questa specie di barzelletta, cioè negli anni passati c'erano le signorine buonasera, cioè quelle signorine che dicevano buonasera e poi davano i programmi della serata in TV. Però subito dopo quel buonasera c'era il telegiornale, allora qualcuno diceva sì, ci dicono buonasera, però poi ci danno tante di quelle brutte notizie, già a quell'epoca quando io ero ragazzo. Ma la situazione non è cambiata. Oggi non esistono più le cosiddette signorine buonasera, esistono però i notiziari. E le notizie che ascoltiamo quali sono? Quasi sempre si parla di guerre, di violenze, di soprusi di vario genere, e tutto ciò non fa che evidenziare che cosa? La cattiveria, la malvagità che si annida nel cuore umano, che veramente molte volte, proprio senza pietà, opprime, schiaccia i propri simili come se fossero delle nullità. Purtroppo sono davvero rare, veramente molto rare, le cosiddette notizie belle, quelle notizie che in qualche maniera evidenziano che cosa? Atti di coraggio, di abnegazione, di compassione. Ecco, è proprio su questa antica parola, compassione, che vorrei portare la mia e anche la vostra attenzione. E desidero parlarvi di questo ora, perché la compassione che cos'è? Per dirla in termini semplici, la compassione è quel sentimento di pietà che viene esercitato nei riguardi di quelle persone che stanno attraversando un momento difficile. Può essere magari per motivi di malattie, di incidenti, mancanza di lavoro, la perdita della casa, violenti intemperie, inondazioni, a volte terremoti. Allora la compassione muove l'essere umano, quando l'essere umano risponde, per venire incontro a queste situazioni e quindi alleviare quei momenti di sofferenza, di disagio, di solitudine, di oppressione che tante persone intorno a noi vivono per un motivo o per un altro. La compassione, insomma, in qualche maniera cerca di alleviare le sofferenze di chi? Di quella persona che noi, umanamente parlando, possiamo definire sventurato, cercando di portargli un aiuto, magari anche insperato, ma un aiuto che sia adeguato, che veramente risollevi la persona. E in questo bisogna dire che anche quest'opera di Cristiani, di Salvati per Servire, svolge un ruolo veramente importante, come anche altre opere cristiane. Non voglio un aiuto, magari anche insperato, ma un aiuto che sia adeguato, che veramente risollevi la persona. E in questo bisogna dire che anche quest'opera di Cristiani, di Salvati

tanto tanto sofferente. E ovviamente anche la Bibbia parla di compassione, ne parla ampiamente a dire la verità. È ovvio che ho dovuto fare una bella selezione. Il primo caso che vorrei farvi notare, lo troviamo nell'Antico Testamento, esattamente nel libro dell'Esodo, al capitolo 2, versetto 5 a 6. Io adesso vi leggo questi versetti. Libro dell'Esodo, capitolo 2, versetto 5 a 6, dove noi leggiamo le seguenti parole. La figlia del faraone, scese al fiume per fare il bagno. E la cosa non deve sorprenderci, non è che all'epoca si andava al mare come tante persone fanno oggi, e si andava in questo caso al fiume per lavarsi, perché all'epoca neanche il faraone aveva l'acqua corrente in casa. Quindi la figlia del faraone, dice il testo biblico, andò al fiume per fare il bagno e le sue ancelle, noi diremmo oggi le sue serve, passeggiavano lungo la riva del fiume. Qui si tratta del famoso Nilo. E lei, la figlia del faraone, vide un canestro che stava in un canneto e allora mandò la sua cameriera a prenderlo. Andiamo al versetto successivo, dopo il 5. E quando gli fu portato questo cesto, la figlia del faraone lo aprì e cosa vede dentro? Un neonato. Vide il bambino. Ed ecco, il piccino piangeva. Lei ne ebbe compassione e pensò fra sé: questo è uno dei figli degli ebrei. E lei, come dire, ci azzeccò, cioè veramente indovinò, perché effettivamente in quel cesto era stato deposto un neonato, un maschietto che poi sarebbe diventato Mosè. Ora, lei, la figlia del faraone, quando vide che c'era un maschietto, pensando giustamente che era un figlio di ebrei, secondo le disposizioni che suo padre, il faraone, aveva dato, lei avrebbe dovuto annegarlo, cioè buttarlo nel fiume, perché il faraone aveva dato disposizione a tutti quanti, alle levatrici che prendevano quindi i bambini che nascevano, dicendo: quando nasce una bimba ebrea, ok, quando nasce un bimbo maschio ebreo, buttatelo nel fiume, perché lui voleva liberarsi di questo popolo. Ora, cosa successe? La compassione per quel neonato mosse la figlia del faraone addirittura a trasgredire la volontà del padre. Quindi cosa fece? Allevò quel piccolino, quel neonato, come se fosse suo. E da grande quel neonato divenne colui che noi conosciamo con il nome di Mosè e divenne quindi il condottiero del popolo di Israele. Ora, vedete, la compassione muove a fare un'azione che è valida, che è buona. Non di rado le azioni buone portano risultati molto più positivi di quello che a volte non immaginiamo. Un altro caso che vediamo su questo argomento, la compassione, è nel libro dei Salmi. Esattamente il Salmo 112. Vi leggo il versetto 5. Qui viene fatta una bellissima descrizione dell'uomo compassionevole. Infatti afferma così questo versetto: felice l'uomo che ha compassione, perché quest'uomo dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia. In termini molto brevi, qui il testo biblico dice che la persona che è compassionevole è felice. Perché è felice? Perché sa che ha fatto un'azione che è giusta, è bella, soprattutto è approvata da Dio. Quindi questo deve anche, fra l'altro, incoraggiare ogni persona. Ogni qualvolta facciamo un'azione perché ci ha mosso l'amore del Signore per gli altri, la compassione di Dio verso gli altri, noi sappiamo che stiamo facendo una cosa che Dio approva. E questo reca felicità, anche se questo vuol dire in qualche maniera sporcarsi le mani, come si suol dire, rimetterci del proprio, il proprio tempo, il proprio denaro, le proprie energie. Vediamo adesso ancora un altro caso. Andiamo questa volta nel Nuovo Testamento. Giacomo, capitolo

0: 5, versetto 5, versetto 11, ci ricorda che il Signore, ecco, vi leggo il testo direttamente sullo schermo, così lo leggo insieme a voi. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la scusate, no, il passo è Giacomo, capitolo 5, versetto 11. Giacomo, capitolo 5, versetto 11. Ecco, grazie. Allora, dice qui Giacomo, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. E poi fa un esempio. Avete udito parlare della costanza di Giobbe. Altri testi biblici dicono pazienza di Giobbe, ma è la stessa cosa, sostanzialmente. Conoscete la sorte finale che Dio gli riservò, perché il Signore è pieno di compassione ed è misericordioso. Ora io vorrei farvi notare che qui Giacomo, alla fine di questo versetto 11, dice che il Signore, cioè il Signore Dio, è pieno di compassione ed è misericordioso. Ora io non so voi, ma io quando penso alla parola pieno, sapete cosa mi viene in mente? Il pieno della macchina. Direte perché? Fino a pochi anni fa, diciamo fino a 4 anni fa o poco più, quando ancora viaggiavo, ora non viaggio più, insomma, ma all'epoca viaggiavo, ricordo che in uno dei tanti viaggi che facevo, ero in autostrada, mi fermai in un'area di servizio per fare carburante e secondo la mia abitudine, invece di fare carburante spesso, facevo sempre il pieno, perché facendo il pieno avevo un'autonomia maggiore. Invece di fermarmi spesso. Così mi fermai e sull'altro lato, sull'altra colonnina del distributore di carburante, c'era un camion e io notai che il camionista aveva preso le due pistole addirittura per il diesel e le mise tutte e due insieme nel serbatoio del suo camion e schiacciò. Io dissi scherzando, dissi spero che poi me ne rimane un pochettino anche per la mia macchina. Lui disse no, non si preoccupi perché questo camion ha un serbatoio piccolo, solo 300 litri. Dissi io, dato che la mia macchina aveva un pieno sì e no di 30 litri, per me 300 litri erano enormi. Lui disse ma ho un altro camion che ha doppio serbatoio, quindi porta 600 litri. Questo perché un camion consuma ovviamente moltissimo. Ora però direte, cosa vuoi dire? Il testo biblico di Giacomo 5,11 dice che Dio è pieno di compassione. Allora, quando noi parliamo del Signore il Dio, dobbiamo sempre renderci conto che non stiamo parlando di una falsa divinità, di qualcosa che abbiamo creato noi, inventato noi. Dio è ben oltre quello che noi possiamo, come dire, immaginare o pensare. Cioè quando a te sembrerà di avere pensato chissà che cosa di grandioso di Dio, beh, Dio è ben al di là di tutto questo. Quindi quando il testo biblico dice che il Signore è pieno di compassione, questa pienezza vuol dire che è qualcosa di incommensurabile. Se si potesse misurare in metri o in litri o che so io, in qualunque altra cosa, non esisterebbe al mondo una bilancia capace di dire che la compassione di Dio pesa tot oppure è lunga tot. Il Signore è pieno di compassione ed è misericordioso. E siamo sinceri, quante volte abbiamo visto veramente nella nostra vita la compassione di Dio? A volte restiamo stupiti. A volte ci viene di pensare dentro noi stessi, Signore, ma come fai ad amarmi ancora? Come fai ancora a esercitare la tua grazia nei miei riguardi? Perché a volte noi ci rendiamo conto profondamente di quanto siamo meschini, limitati, deboli, fragili. A volte veramente fasulli. Dio continua a esercitare la sua compassione. Se Dio ci trattasse veramente come noi meritiamo, non ce ne sarebbe per nessuno, letteralmente. Il libro delle Lamentazioni, siamo ancora di nuovo nell'Antico Testamento, e mi rendo conto, qualcuno dirà, ma che razza di titolo a questo libro? Libro delle Lamentazioni. Sono le lamentazioni del profeta Geremia, che aveva ben donde, come dire, di lamentarsi per la situazione del popolo. Il Libro delle Lamentazioni, al capitolo 3, leggo il versetto 22 e il versetto 23, evidenzia, e questi due versetti evidenziano ancora più ampiamente la grazia di Dio, dicendo che cosa? È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Infatti, le compassioni di Dio non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. E qui mi rifaccio al canto che il caro Sam ci ha cantato prima, che mi fa tornare in mente un vecchio canto che dice: grande è la tua fedeltà, Padre d'amore. Ed è molto bello quello che dice qui il profeta Geremia, appunto, in questo versetto che abbiamo letto prima, Lamentazione capitolo 3, versetto 22 e 23. Dice che le compassioni di Dio non sono esaurite. Pensateci, fratelli, sorelle, amici, amiche, radioascoltatori, le compassioni di Dio non sono esaurite. Dice: si rinnovano ogni mattina. Si rinnovano ogni mattina. Qualcosa di, come dire, instancabile. Dio nella sua grazia, ogni momento, ogni giorno, ogni istante, esercita le sue compassioni nei miei riguardi, nei tuoi riguardi, nei riguardi di ogni singola persona, anche di quelle persone che, ahinoi, ignorano completamente Dio, non si interessano del Signore, addirittura magari lo bestemmiano e cose del genere. Dio ancora esercita la sua grazia perché Dio vuole salvare ancora oggi, anche questa sera, ogni persona. E anche il profeta Neemia, nel suo libro, leggo esattamente al capitolo 9, versetto 17. Ripeto, Neemia capitolo 9, versetto 17. Qui Neemia ricorda al popolo di Israele il loro comportamento disubbidiente, sottolineando nello stesso tempo l'amore di Dio per loro. E allora vi leggo questi versetti. Hanno rifiutato di ubbidire. Non si sono ricordati delle meraviglie fatte da te, o Dio, in loro favore. Hanno irrigidito il loro collo e nella loro ribellione si sono voluti dare un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu, è sottolineato, oh Dio, tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, sei pieno di compassione, sei lento all'ira, sei di grande bontà e non li hai abbandonati. È molto bello. È molto bello quello che qui ci ricorda ancora la parola di Dio tramite il profeta Neemia. Dio è pronto a perdonare, è misericordioso, è pieno di compassione, è lento all'ira, è di grande bontà e non li ha abbandonati. Chissà quante volte, forse penserai, sarebbe stato bene, sarebbe stato giusto che Dio mi avesse punito, mi avesse abbandonato, mi avesse mandato via, ma Dio è pieno di compassione. Io spero con tutto il cuore che anche questa sera, fra i nostri ascoltatori, ci sono persone che facciano tesoro di questa compassione di Dio. Questo stesso atteggiamento compassionevole, amorevole, lo troviamo anche naturalmente riflesso nel Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, la seconda persona della Trinità. Infatti leggiamo nel Vangelo di Matteo il versetto 35 e il versetto 36, versetti che vi leggo in questo momento e voi potete seguire sullo schermo anche. È scritto così: Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnava nelle loro sinagoghe, predicava il Vangelo del Regno, guariva ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, Gesù ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Ora è il caso che ci soffermiamo qualche attimo su queste parole. Ci dice che cosa? Ci dice che Gesù era semplicemente instancabile nel suo ministero. Percorreva tutte le città e i villaggi. Cioè, in altri termini, Gesù non è che davanti a un piccolo villaggio dice vabbè, andiamo oltre. No, Gesù in tutti i luoghi dove lui passava si fermava, insegnando, come dice qui, nelle sinagoghe, predicava il Vangelo. Cioè, che cos'è in altri termini il Vangelo? La buona notizia che Dio ama l'essere umano, Dio ama anche te e vuole salvare, come ha salvato all'epoca, vuole salvare anche oggi, se tu poni la tua fede in Cristo e ti rivolgi a Lui con pentimento sincero, chiedendogli: Signore, vieni in me, salvami. Predicava il Vangelo, guariva ogni malattia. E guardate che Gesù non è venuto con lo scopo di guarire le malattie e le infermità. Faceva anche quello, ma non era quello il suo scopo primario. Il suo scopo primario era semplicemente quello di andare sulla croce, dare la sua vita sulla croce, morendo al posto mio e al posto tuo, al posto di ogni persona, affinché ponendo la propria fede, la nostra fede personale in Lui, fossimo salvati. Questo era ed è rimasto il suo scopo. E Gesù a un certo punto, ci dice questo testo biblico, vedendo le folle, perché vedete, Gesù a volte è stato seguito da gruppetti piccoli di persone, ma altre volte ci sono state migliaia e migliaia e migliaia di persone. E Gesù, vedendo queste folle, ne ebbe compassione. Perché? Gesù si rese conto che questa gente era stanca. Ma non si trattava soltanto di stanchezza fisica. Se fosse stata soltanto stanchezza fisica, già sarebbe, come dire, meno grave. Ma la stanchezza di quella gente, come anche di oggi, è una stanchezza interiore, è una stanchezza, come dire, emotiva, morale, spirituale. C'è tanta gente che, anche se non lo dice a voce alta, quando arriva la sera gli verrebbe voglia di sbattere la testa contro il muro, perché non sanno più che fare, non sanno più da che parte rivolgersi per trovare, ma non un aiuto materiale, un aiuto che appaghi quella fame interiore, intima, dell'anima, dello spirito. E queste persone, molte volte, non sapendo che fare, si rivolgono alle religioni più strampalate, si rivolgono pure a dei ciarlatani che promettono mari e monti. Basta che tu faccia questo, faccia quell'altro ancora, ti privi di questo, ti privi di quell'altro. C'è gente che si è letteralmente rovinata economicamente, moralmente, spiritualmente. C'è gente addirittura che si è messa ad adorare Satana pur di risolvere quella fame interiore. Ed è curioso, tanta gente dice di non credere in Dio, però poi crede ai ciarlatani, agli imbonitori, agli imbroglioni di vario genere. Anche oggi c'è tanta gente che è stanca e sfinita, come pecore che non hanno pastore. E guardate che non è casuale che la parola di Dio, parlando delle persone, spesse volte le paragona a delle pecore, perché la pecora è un animale, come dire, piuttosto semplice. E non ha, come dire, delle armi di difesa. Il suo cosiddetto grido di battaglia è un belato che fa ridere. La sua fuga, la sua corsa è ridicola. La pecora ha bisogno di guida, ha bisogno di essere sostenuta, ha bisogno di essere protetta, ha bisogno di essere guidata, esattamente come noi esseri umani abbiamo bisogno di tutto questo, miei cari. Abbiamo bisogno letteralmente di Dio e dobbiamo essere grati a Dio, perché Dio non ci ha dato una pedata dicendoci: non meriti niente, ti do una pedata e basta. No, tutt'altro. Dio, ed è incredibile per me, chissà per quanti di voi, Dio ci ama. Dio, come dire, ha un amore pazzesco per ciascuno di noi e nessuno di noi merita niente. Il Signore Gesù aveva compassione per quelle persone che sembravano come delle pecore stanche, sfinite, senza guida. E stai attento, amico caro, perché purtroppo si possono avvicinare altre persone per, come dire, beh, ti guido io allora, non ti preoccupare, do la guida umana e fasulla. Tornando a questi versetti, perché vi ho letto soltanto una parte, vi ho letto Matteo capitolo 9, versetto 35 e 36, ma desidero leggervi anche i versetti 37 e 38. Allora Gesù, avendo fatto questa constatazione, questa gente è come un branco di pecore stanco e sfinito, senza guida, allora Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, disse: la messe, come dire, i campi di grano, la messe è grande, ma gli operai sono pochi. E allora Gesù dette la soluzione: pregate il Signore della messe, che mandi degli operai nella sua messe. Allora vedete, miei cari, in questo breve testo biblico noi vediamo almeno due aspetti. Da una parte, gente che è distrutta spiritualmente, moralmente, che ha bisogno di Cristo. Nello stesso tempo Cristo dice: c'è bisogno che si mobilitino i credenti per andare da queste persone a portare la loro compassione, sia dal punto di vista fisico, ma soprattutto spirituale. Perciò Gesù disse queste parole: questa gente ha bisogno di operai. Vedete, se noi vedessimo un campo di grano ormai pronto da mietere, ma non vedessimo degli operai al lavoro, se non vedessimo una mietitrebbia o anche di più, ci verrebbe da piangere, perché diremmo: questo grano poi, se rimane troppo tempo, è da buttare via. Io mi rivolgo in questa maniera ai miei fratelli e sorelle in Cristo. C'è un'umanità intorno a noi, nel nostro paese, nella nostra città, nei nostri villaggi, che sta soffrendo. Sta soffrendo moralmente, spiritualmente. Ha bisogno di Cristo. Hanno bisogno anche di aiuto materiale, molte volte, ma hanno bisogno anche di Cristo. E chi glielo deve portare, se non glielo porta un figlio di Dio, una figlia di Dio? Noi ci chiama il Signore in prima persona ad andare in questi campi che sono pronti per essere raccolti. La Chiesa deve mobilitarsi, i singoli credenti, i giovani, i meno giovani, ogni persona nel suo cosiddetto piccolo mondo deve impegnarsi per far conoscere Cristo a quelle persone che ancora sono lontane da lui. E, miei cari, voi sapete bene che soltanto Cristo ha la vera soluzione per ogni persona. Soltanto Cristo. E se non ci andiamo noi, ci andranno di falsi insegnanti, i quali porteranno un falso Vangelo, danneggiando gravemente le persone. Vorrei farvi notare ancora un ultimo caso, almeno. Un altro esempio delle compassioni di Dio lo vediamo nelle parole di Gesù. Quando Gesù, parlando di un figlio che aveva trattato molto male suo padre, sprecando tutto quello che suo padre gli aveva dato, allora vi leggo qui tre versetti. Luca capitolo 15, versetto 17 a versetto 20. Luca capitolo 15, versetto 17 a 20. La storia è semplice. C'era un giovane che se n'era andato di casa, come si suol dire, sbattendo la porta. Aveva preteso che il padre gli dava la sua parte di eredità, se ne andò, sperperò tutto, si trovò nella miseria più nera e allora dovette fare che cosa? Per sopravvivere, addirittura mettersi a fare come dire, il guardiano dei porci. E allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui sto morendo di fame. E allora io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. E allora questo giovane si alzò, tornò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. È molto bello questo racconto che Gesù fece. perché in qualche maniera questo racconto ci fa vedere questo giovane che se ne va via, in realtà siamo noi, è l'essere umano che si allontana da Dio, si trova nella miseria più nera e poi torna a Dio. E questo padre, quando lo vede da lontano, cosa fa? Il padre lo vide, ne ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. E vedete, miei cari, questa scena è molto significativa, perché questo padre, nell'abbracciarlo e nel baciarlo, si sporcò, perché il figlio, facendo il guardiano dei maiali, si sporcava naturalmente. Di che cosa? Di quello che i maiali mangiano e fanno. Non è un ambiente, soprattutto all'epoca, bello stare dove stanno i maiali, ma il padre amava quel figlio. E allora lo abbraccia e lo bacia. È significativo. Questo figlio dice: riconosci il suo peccato. Andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Io vorrei che ciascuno di voi si rendesse conto che queste parole sono rivolte personalmente a ogni persona. Forse anche tu ti trovi in questa situazione di questo giovane, ti trovi in una certa disperazione. Io spero con tutto il cuore che tu ti rivolga al Signore di Dio, riconoscendo quello che sei, un peccatore perduto. Riconosciti come questo giovane. Dirò a mio padre: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Rivolgiti al Signore di Dio con pentimento. Ed è molto bello perché il Signore non aspetta altro. Il Signore Dio sta aspettando semplicemente che tu faccia un passo. Lui ha già fatto tutto per salvarti. Ha mandato suo figlio, Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per te sulla croce. Il Padre, in questo racconto di Gesù, ebbe compassione di quel figlio. Gli corse incontro, lo abbracciò e lo baciò. Il Signore vuole fare lo stesso con te. Ora, dovunque tu sia, io non so dove stai, ma dovunque tu sia, rivolgiti a Cristo, chiedigli perdono per i tuoi peccati. Il Signore aspetta che tu faccia questo ed è pronto a darti il suo perdono, perché il Signore è pieno di compassione. Miei cari, io desidero fermarmi qua. Ci sarebbero ancora altri esempi su questa parola compassione da poter fare, ma non voglio sinceramente stancarvi. Spero e prego con tutto il cuore che queste parole possano aiutare ciascuno di noi a fare quel passo di salvezza e anche a rispondere a quella chiamata di Gesù, che la messe è grande, gli operai sono pochi. Preghiamo affinché il Signore invii altri operai nella sua messe e che quegli operai che tu possa far parte, essere partecipe di quella massa che va a portare la compassione di Dio ai non credenti. Preghiamo insieme. Caro Padre, vorrei pregare questa sera sia per i miei fratelli e sorelle in Cristo, affinché ciascuno di noi prenda atto che bisogna rispondere a questo tuo appello. La messe è grande, gli operai sono pochi e ciascuno di noi è chiamato a svolgere la propria parte, impegnandosi per portare il tuo amore a chi ancora è lontano da te. E nello stesso tempo ti prego, Padre, per quegli ascoltatori che ancora sono lontani da te. Padre, tocca il loro cuore affinché si rendano conto del loro stato di peccato e si arrendano a Cristo, chiedendo a Cristo di venire nella loro vita e di salvarli. Nel nome di Cristo Gesù ti preghiamo. Amen.
1: Nel collegamento con Cristian Online abbiamo avuto con noi questa sera Franco Liotti da Colle Valdelsa, provincia di Siena. Ci ha trattato il tema compassione. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 48 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che siete in ascolto, ci rallegriamo molto, Patrizia ed io, per questa possibilità che abbiamo insieme a voi di proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Il testo alla nostra attenzione è nel capitolo 15 ed è costituito dai versetti 18 e 19.

Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia.

Il nostro testo ci costringe nuovamente a parlare di odio. Lo abbiamo già fatto in precedenza, riflettendo sul testo di Giovanni 7, 6, 9. In quell'occasione Gesù parlò dell'odio che il mondo rivolgeva verso di lui perché testimoniava della malvagità delle sue opere. Nel brano invece alla nostra attenzione, Gesù riprese l'argomento riferendolo non tanto a se stesso quanto ai discepoli e di riflesso a tutti i cristiani che sarebbero vissuti dopo di loro. La storia narra delle atroci persecuzioni che i cristiani hanno dovuto subire, non solo quelli dei primi tempi della Chiesa prima della svolta costantiniana, ma anche dopo, e possiamo dire in ogni tempo. Anche attualmente, in certi paesi, è in atto una spietata ostilità verso chi confessa il nome di Cristo. E questo avviene per motivi religiosi, politici o ideologici. La cosa naturalmente ci addolora molto, ma non ci meraviglia, in quanto Gesù l'aveva annunciata. L'affermazione di Gesù, la realtà che conosciamo della storia e della cronaca, ci fanno chiaramente capire che fra la Chiesa e il mondo, fra il regno di Gesù Cristo e quello del diavolo, non è possibile alcun tipo di convivenza, di accordo, di compromesso. Anche se la Chiesa vive nel mondo, non fa parte di questo mondo per quanto riguarda i principi, i valori, le leggi, gli obiettivi, il carattere e il suo modo di essere. Da una parte, il riferimento è costituito dal Signore Gesù, che è l'esempio vivente, il Maestro. Dall'altra, troviamo Satana, che governa ed impone la sua verità menzognera e le sue leggi inique. Così l'odio risponde all'amore, la menzogna alla verità, la violenza si contrappone alla dolcezza, l'arroganza alla gentilezza, l'egoismo alla generosità, l'intolleranza alla pazienza, la prepotenza alla comprensione. Potremmo proseguire nell'opporre tanti altri valori. Non sempre questo avviene in modo chiaro, in modo appariscente, ma la distinzione è reale, vera anche se spesso nascosta. Ciò che è importante notare è che non si può essere neutrali, né si può appartenere ad ambedue queste sfere. Se non si è veramente cristiani, se non si è passati attraverso un'esperienza di nuova nascita spirituale, se non si è aderito completamente alla dottrina di Cristo, se la vita non è stata trasformata alla sua base, non si appartiene neppure parzialmente a Cristo e alla Chiesa, ma si appartiene totalmente al mondo e al principe di questo mondo, che è Satana. Ci rincontreremo al nostro prossimo appuntamento.

0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: A Radio Logos sono le ore 2:55.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, mi piacerebbe cominciare oggi a fare qualche riflessione insieme con te che mi ascolti su un argomento, un tema che di solito si preferisce ignorare o su cui si preferisce sorvolare, quasi che si trattasse di una sorta di tabù. Non mi riferisco al tema della morte, che forse sarebbe quello che viene subito in mente, no, mi riferisco al tema della vecchiaia o dell'invecchiamento, dell'invecchiare. Sappiamo tutti che gli sviluppi più recenti della medicina ci promettono una longevità più ampia, una migliore qualità di vita. Ecco, la vecchiaia o l'invecchiamento però non è sradicato. Addirittura a volte lo si assimila a uno di questi numerosi flagelli che la scienza e il progresso tentano di sormontare. La vecchiaia comunque continua a esistere ed è il destino più probabile della maggior parte di noi, con tutte le sue sorprese, le sue umiliazioni o le sue sofferenze, ma anche, e questo è quello che noi speriamo, con la sua saggezza e le sue gioie particolari. Eppure, a giudicare anche dai sondaggi di opinione, oggi sempre di più molti adulti vogliono fare i ragazzini, molti giovanissimi vogliono bruciare le tappe, essere considerati adulti. Il divario generazionale si assottiglia. E poi, a chi serve veramente avere dei bambini che fanno gli adulti e degli adulti che fanno i bambini? Ti sei fatto già un tuo pensiero riguardo alla vecchiaia? Come pensi che sarà la tua vecchiaia? Come la vivrai?
5: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
6: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Voci da dentro, il diritto alla speranza. Con noi quest'oggi, per iniziare questa nuova rubrica, il pastore evangelico Giovanni Villari. Benvenuto Giovanni.
2: Benvenuti anche a voi, grazie per l'invito.
1: Giovanni, noi ci siamo conosciuti diversi anni fa all'interno proprio di un carcere. Era la, diciamo, la casa di reclusione di Augusta. C'era un progetto, esatto, organizzato dalle scuole, alcune scuole superiori di Augusta, il pastore evangelico Giovanni Villari. Benvenuto Giovanni.
2: Benvenuti anche a voi, grazie per l'invito.
1: Giovanni, noi ci siamo conosciuti diversi anni fa all'interno proprio di un carcere. Era la, diciamo, la casa di reclusione di Augusta.

0: bis, quindi un carcere che insomma raccoglie tanta sofferenza sia da parte di chi ha subito ma anche di chi ha agito diciamo la violenza o comunque degli atti a volte anche terroristici. Quindi volevo un pochino conoscerti meglio prima poi di entrare in quello che è diciamo questa missione che tu compi all'interno del carcere. Quindi parto subito, Giovanni, con la prima domanda.
1: Sì.
0: Ti chiedo diciamo come nasce un po' la tua vocazione, perché prima di andare a capire come un pastore protestante ha iniziato a varcare diciamo, la soglia di questi carceri, come nasce proprio la tua vocazione di pastore, che poi alla fine hai iniziato a andare all'interno di questi corridoi, percorrere questi corridoi delle carceri per scelta, quindi non perché tu hai avuto una condanna, ma hai scelto di entrare all'interno di queste carceri. Allora, come nasce la tua vocazione?
1: La mia vocazione ministeriale, quindi pastorale, ha radici più lontane rispetto al momento in cui ho una visione per il carcere. Da giovane ho sempre desiderato adempiere la volontà di Dio nella mia vita, conoscerla per praticarla, e mi sono sempre studiato di farlo e trovare il modo di conoscerla attraverso lo studio biblico, attraverso la parola di Dio. Il Signore ha toccato il mio cuore, mi sono appartato lasciando il mio lavoro, ero ben avviato in uno studio di progettazione ed ero disegnatore tecnico e mi trovavo anche soddisfatto di quel lavoro che si andava sempre di più ampliando. Ho lasciato il lavoro, mi sono licenziato per dedicarmi allo studio, sono stato a Roma per 3 anni, da lì poi un incarico, via via durante anche la responsabilità che mi era stata affidata studiavo sempre, cercavo in maniera introspettiva di conoscere se questo era il piano di Dio per la mia vita. Con le conferme che ho avuto, con la risposta che Dio mi ha dato, ho continuato in questa direzione e ho avuto anche dei risultati che chiaramente sono alla gloria di Dio, ed è Dio che le ha viste e le ha valutate sicuramente. Continuo a farlo da quasi 32 anni nella provincia di Siracusa, ho conosciuto tutta quella provincia, anche la provincia di Ragusa, sono stato anche membro del comitato di zona regionale, quindi siciliano. Mi sono attivato per tutte le strade che il Signore mi ha messo davanti e ho attraversato le porte che il Signore mi ha aperto. Tra queste c'è stata quella del carcere. Ho iniziato quasi 20 anni fa, entrando negli istituti penitenziari e iniziando a parlare di Gesù, che per me era una cosa nuova, strana, non sapevo nemmeno cosa fare, non c'è un manuale, un vademecum,
0: una guida.
1: Esatto, devi andare lì. Mi sono ritrovato da ragazzi, insomma era giovanissimo, dei detenuti, tra l'altro extracomunitari, un italiano soltanto all'inizio, ho dovuto cercare di comunicare con questi che parlavano prevalentemente l'inglese, ma ce l'abbiamo fatta. Nel momento in cui pregavamo insieme, c'era comunione gli uni con gli altri. E poi da lì il lavoro si è andato sempre di più incentivando, perché il bisogno in quelle aree particolari dell'umanità è sempre crescente. E quindi i desideri, le richieste ci sono state, e nel tempo ho visto tanti uomini che hanno scelto di servire il Signore, di accettare Gesù come personale salvatore. Altri, se non altro, hanno avuto la possibilità di conoscere la verità del Vangelo e poi prendere le proprie decisioni, le proprie strade. E quindi è un lavoro che si è via via incentivando. Lì, quando ci siamo incontrati all'istituto di Brucoli, in casa di reclusione, era uno degli spettacoli ben organizzati all'interno, al quale sono sempre stato invitato per partecipare, ma perché conoscevo gran parte dei detenuti che recitavano, e quella era alta sicurezza. In realtà non c'è il 41 bis a Brucoli, tutti i circuiti di alta sicurezza, detenuti, molti campani, siciliani, alcuni calabresi, che insieme recitavano. Quindi lo scopo era portare avanti quel progetto, e lo facevano insieme con tanto desiderio, e i risultati sono quelli: affialamento, costruzione anche di pensiero, di solidarietà, di stima l'uno con gli altri, un equilibrio. Devo dire che oggi la fisionomia del detenuto è molto cambiata, ci sono sì gli stessi bisogni, ma le caratteristiche tipiche dei detenuti, le personalità sono un po' mutate, e quindi si fa un po' più fatica, cioè meno desiderio che rispetto a quello che io ho notato tanti anni fa.
0: Ricordo,
1: continuo a lavorare,
0: che quando appunto ho assistito allo spettacolo e poi alla fine dello spettacolo si è potuto scambiare qualche parola con i detenuti, e sapere dopo che alcuni di quei detenuti avevano fatto proprio delle cose tremende, alcuni avevano l'ergasto, insomma, eppure vederli recitare, magari tu non avresti pensato che avessero fatto questi reati, e c'erano persone che proprio dicevano che erano stati errori fatti in gioventù, quando ancora la maturità non c'è, si ritrovavano in carcere lontani dalla famiglia, e quindi avevano questo, questa tristezza, questa malinconia nel

0: cuore di essersi lasciati coinvolgere e di aver rovinato tutta una vita, ma non solo la loro, ma anche quella della loro famiglia. Quindi comunque all'interno delle carceri ci sono uomini che hanno, in quel caso sono tutti uomini, che hanno una storia dentro, una storia che ha sicuramente influenzato la loro vita. Questo non significa giustificare, ma sicuramente ognuno di noi quando fa, compie delle scelte, spesso è influenzata da qualcosa, influenzato da qualcosa. Dipende quanto questa influenza sia grande e quanto sia attorno a noi questo velo di oscurità, allora poi quello dà la cifra di quello che faremo dopo. Voglio chiederti, visto la tua esperienza appunto nelle carceri, quando tu prepari un messaggio per la Chiesa, quando vai a trovare poi, anziché i detenuti, vai a trovare i fratelli della tua comunità, ti capita di lasciarti ispirare un po' da quelle che sono state le tue parole o quello che hai ascoltato in queste tue visite?
1: Sì, io non posso estraniarmi del tutto dalla vita e dall'esperienza del carcere, perché è profonda, ti tocca nell'anima. Ogni volta che entri nell'istituto è sempre un'esperienza nuova. Visiti sì gli stessi luoghi, le stesse sezioni, gli stessi blocchi, vedi degli uomini certe volte anche diversi, ma ogni volta è un'esperienza nuova. E quindi immagina quante volte questo segna l'anima tua. E anche nelle mie predicazioni, nei sermoni, spesso mi capita di fare riferimento o esempio di vita pratica citando i detenuti che ho conosciuto e le loro esperienze, e le cose belle, le cose brutte, le scelte giuste, le scelte sbagliate. Sì, e questo ha toccato un tasto abbastanza molto concreto, molto realistico. Succede, sì, succede. E io forse addirittura credo di parlare troppo pure del carcere, quasi spesso, e viene pure rimproverato, ma mi piace farlo perché lì si vede proprio il contatto diretto con l'errore umano, col peccato e con la possibilità di redenzione, di riscatto. E Cristo ha fatto questo per noi, e quello è una dicotomia molto forte, più netta, proprio chiaro scuro, nero bianco, e quindi ti consente di fare applicazioni importanti.
0: Ci ascoltiamo un brano, ho pensato a un brano di musica cristiana, Angelo Maugeri, Mentre mi colori dentro. Quello che ci succede ci colora dentro, poi dipende che tipo di esperienza, ci colora con colori che sono colori del sole, colori dell'arcobaleno, possono essere colori molto cupi. Mentre mi colori dentro, quindi Giovanni, l'esperienza inizialmente l'esperienza di conversione, quindi aver voluto dare la tua vita a Gesù non solo come singola persona, ma per poter portare agli altri quello che tu avevi ricevuto, quindi questo ti ha colorato dentro. L'esperienza con i detenuti, anche questa ti ha colorato dentro. E volevo chiederti quanto la tua comunità, cioè come vive la tua comunità questo tuo tempo passato non a visitare loro, ma a visitare i detenuti.
1: Allora, positivamente credo e spero, perché comunque sono motivi di testimonianza che danno onore al Signore, e quindi raccontare di successi e di grazia che si manifesta è sempre incoraggiante per la Chiesa. Ho coinvolto molti detenuti, membri di Chiesa a entrare in carcere, a fare anche questo lavoro come volontari. E poco fa, insomma, adesso mi stavano anche chiamando, un detenuto mi è stato affidato per qualche giorno. Questo ragazzo vede pochissimo, è ipovedente, ma per lui si prospetta un'applicazione, una misura alternativa. In attesa, non avendo nessuno che lo potesse ricevere o ospitare, doveva cercare un alloggio, lo stiamo alloggiando temporaneamente qualche giorno in chiesa, quindi sarà anche motivo di evangelizzazione pure per lui e di testimonianza. Quindi la Chiesa in qualche modo sente di riflesso il sapore di questo servizio al Signore attraverso il carcere.
0: Poi c'è anche quelle frasi di Gesù quando dice: sono stato in carcere e mi avete trovato, siete venuti a trovarmi, no? Mi avete incontrato lì nel carcere. Il carcere lo troviamo diverse volte nella Bibbia. Troviamo Giuseppe che si trova in carcere, Giovanni Battista, troviamo Pietro, Paolo, molti dei discepoli e degli apostoli hanno vissuto l'esperienza del carcere, e alcuni di questi mentre erano in carcere scrivevano. Volevo chiederti se, leggendo queste lettere scritte dal carcere, il fatto che tu conosci un po', non certo quell'ambiente di quel tempo, però comunque conosci l'ambiente del carcere, questo ti ha aiutato a entrare meglio all'interno del testo biblico?
1: Sì, in più casi, e soprattutto leggendo le storie che riguardavano gli apostoli imprigionati, un'esperienza è stata quella di Paolo e di Sila, che nella notte elevavano a Dio canti di ringraziamento e preghiere, una testimonianza fortissima che ha condotto il carceriere ad essere battezzato, quindi a salvarsi, ad essere graziato, lui e la sua famiglia, così come l'esperienza vissuta anche da Giuseppe. Per me un grandissimo esempio che leggo e rileggo spessissimo e ogni volta che leggo quella storia mi commuovo. Giuseppe in prigione, ingiustamente in prigione, mi fa pensare a quanti uomini, e io ne conosco diversi, stanno vivendo la detenzione magari dopo un errore giudiziario o comunque perché ci sono stati, insomma, è evidente. Situazioni che comunque hanno condotto magari quella vita a fare delle scelte o fare delle azioni delle quali poi si sono anche pentiti. Ed è dura, molto difficile da sopportare. Quindi leggo la Bibbia, leggo i versetti, avendo anche delle esperienze che di riflesso mi hanno toccato e, come hai detto prima tu, colorato dentro, se possiamo usare questo termine.
0: Tu parlavi del fatto che cerchi anche di coinvolgere la Chiesa, hai stimolato alcuni a diventare proprio volontari, quindi a fare questo servizio delle carceri. So che non è facilissimo. Chi può, ecco, fare del volontariato? Quali sono in genere qual è la prassi?
1: Intanto c'è la predisposizione e la disponibilità, questa è carente, cioè non è così
0: Mi è
1: fluida
0: gettonato
1: e
0: questo tipo di
1: lenta.
0: volontariato, ecco.
1: Quando poi viene qualcuno, c'è un periodo di formazione, bisogna fargli comprendere che i luoghi che si vanno a visitare non sono come i locali pubblici o le piazze o le strade o le case o gli istituti fuori, è un luogo sottoposto a ordini di sicurezza e a principi che non devono essere spostati. Una volta formato, il volontario che entra insieme a qualcun altro un po' più maturo comincia ad adoperarsi, a conoscere poi anche quegli ambienti e quei sentimenti che si
0: E che bisogna
1: rivelano.
0: fare richiesta, perché credo che bisogna fare una richiesta per avere dei permessi, bisogna tutto fare, c'è una procedura.
1: Si pensa direttamente all'associazione di volontariato, perché lo fa prevalentemente un'associazione, un ODV che si occupa di questo, come la Onesimo, ad esempio, che è ben strutturata, ha già la sua esperienza, quindi i volontari attraverso di loro entrano e c'è la comunicazione con l'amministrazione penitenziaria che ti autorizza con l'articolo 17 ad entrare a fare assistenza di volontariato nel carcere. Io come ministro di culto ci entro perché ho autorizzato direttamente dal Ministero della Giustizia attraverso dei ruoli in cui vieni iscritto, dove hai fatto domanda e quindi ci entro come pastore in realtà. Ultimamente, da circa 7 anni e mezzo, ci entro anche come garante per i diritti delle persone private della libertà personale, quindi un ruolo istituzionale che mi consente di entrare dentro il carcere con una veste diversa, un po' più, con molta più autonomia.
0: Perfetto, grazie. Avrei tante altre cose da dirti, ma cercheremo di poi riprendere alcuni punti
1: Certo,
0: nei prossimi dialoghi, nelle prossime
1: volentieri.
0: puntate. Grazie allora Giovanni, alla prossima.
1: Grazie Daniela, Dio benedica.
0: Riprendiamo il nostro dialogo con Giuseppe Pennisi, membro laico della comunità ventista di Catania, dove lo abbiamo lasciato la settimana scorsa. Eravamo in Giovanni 21, eravamo già arrivati all'inizio del dialogo tra Pietro e Gesù, ma vorremmo proprio dare la possibilità a chi ci segue di capire il senso del discorso partendo proprio dall'inizio. Quindi benvenuto Giuseppe.
2: Grazie e bentrovata Daniela, un caro saluto alle nostre amiche e gli amici che ci seguono. Sì, siamo giunti ormai agli ultimi versetti di questo capitolo e di conseguenza del Vangelo di Giovanni, perché appunto si conclude col capitolo 21. Ed è il famoso incontro fra Gesù, no? Quel dialogo più che incontro tra Gesù e Pietro. Leggiamo i versetti 5 e 16. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli chiese di nuovo una seconda volta: Simone di Giona, mi ami tu? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti amo. E Gesù gli disse: Abbi cura delle mie pecore. Quindi dopo il momento della colazione, no? Ricordiamo che Gesù aveva preparato, no, questa brace con dei pesci,
0: che non era biscotti e latte come qualcuno può pensare, ma a quei tempi soprattutto i pescatori mangiavano a colazione il pesce, il pane arrostito, insomma, sulla brace, eccetera.
2: Una colazione sostanziosa, anche perché dopo una notte di intenso lavoro avevano bisogno appunto di rinfrancarsi. E quindi dopo questa colazione Gesù si rivolge direttamente a Pietro. Sappiamo, come abbiamo visto precedentemente, che Gesù aveva già incontrato Pietro altre volte, per esempio il giorno della resurrezione oppure altre volte, però non sappiamo di cosa avessero parlato in quell'occasione. Ad ogni modo era importante che Gesù adesso ristabilisse Pietro di fronte a tutti gli altri discepoli. È interessante che qui Gesù non chiama Pietro, no? Pietro, ma lo chiama Simone. Okay?
0: Così forse... come l'aveva conosciuto, perché quando lo conobbe, sì, il suo nome era perfetto. Simone, e poi Gesù lo cambiò.
2: Però forse qui possiamo leggere un sottile richiamo al fatto che lui non era rimasto saldo come una roccia nella sua fedeltà a Gesù, e per questo Gesù lo chiama col nome, col suo primo nome. E diciamo che si percepisce anche un'aria di solennità, no? nel nome che Giovanni qui fa del nome completo. Lo chiama Simone Pietro, e poi nella forma estesa Simone di Giona, quindi a sottolineare il momento, diciamo, ufficiale di questo dialogo. E qui Gesù chiede a Pietro di paragonare il suo amore a quello degli altri discepoli per lui. Perché? Perché prima di rinnegare Gesù per tre volte, ci ricordiamo che Pietro aveva dichiarato in uno dei suoi
0: si vantava sempre, no? Del suo amore,
2: no? Di amare Gesù addirittura più di quanto facessero gli altri discepoli, okay? Quindi tipico di Pietro queste sue esternazioni così. Per cui Gesù adesso voleva sapere se Pietro avesse ancora una considerazione eccessiva del proprio amore, della sua devozione, oppure aveva una visione un po' più sobria. Allora è chiaro che Gesù non pone quella domanda a Pietro per conoscerne la risposta, Gesù lo sapeva già, e anche Pietro sicuramente ne era consapevole. Gesù fa quella domanda affinché in primo luogo Pietro stesso si esaminasse e facesse, diciamo, una valutazione dei propri sentimenti nei confronti di Gesù. Ricordiamo, abbiamo detto anche la volta scorsa, no? Ci sono tante domande che Dio pone all'uomo nella Bibbia, ma quelle domande non servono a Dio per conoscere una risposta, perché Dio già conosce.
0: Ma per capire a che punto siamo noi a volte, ma a che punto sono rispetto alla mia fede, rispetto a quello in cui credo, rispetto anche alla mia caduta, sono ancora rimasto nella caduta o c'è possibilità di rialzarmi, no?
2: Perfetto, quindi queste sono delle domande che ci portano un po' a riflettere. Allora, Gesù, è interessante però la dinamica di questo dialogo, di questa conversazione, perché Gesù pone la domanda due volte usando la parola greca agapas, che nel significato biblico si riferisce spesso a un amore incondizionato, un amore generoso, disinteressato. Però vediamo che Gesù per due volte che Pietro per due volte risponde a Gesù usando la parola fileo, che si riferisce più a un affetto tra amici. Difatti alcune traduzioni rendono questa risposta di Pietro con io sono un tuo amico, e quindi qui vediamo che Gesù pone la domanda a Pietro due volte usando la stessa parola greca, no? Che significa appunto quell'amore incondizionato, mentre Pietro risponde per ben due volte usando la parola amore, ma con un significato, con una sfumatura diversa. E cosa ci dice questo? Che Pietro sta semplicemente dicendo che sì, il suo cuore è aperto a Cristo, e quindi Cristo sa che lui in questo momento lo ama come diciamo il migliore dei suoi amici, no? Gli sta dicendo: io in questo momento mi rendo conto anche della mia debolezza, del mio limite, del mio essere peccatore, riesco a darti questo tipo di amore, non sono ancora pronto per quel tipo di amore che tu mi stai chiedendo.
0: Quindi è come se dicesse: io ti amo del mio amore, cioè di un amore umano, perché per esatto. L'amore di cui parla Gesù, quell'amore viene attraverso lo Spirito Santo, è il frutto dello Spirito Santo, quindi è il passo successivo a cui, diciamo, Pietro arriverà grazie al battesimo dello Spirito Santo, che ancora doveva avvenire.
2: Sì, ma vediamo la cosa positiva, che qui vediamo adesso un Pietro un po' più maturo, un po' ridimensionato, no? Rispetto a quella sua manifestazione di amore.
0: Avrà contato secondo me nella sua mente qualche due tre prima di dare la risposta. Probabilmente avrebbe voluto in maniera istintiva dare la risposta quella precedente: Signore, ma io ti amo. Invece ha riflettuto e ha detto: devo stare attento a ciò che dico, non posso commettere gli stessi errori.
2: Certo, ed è interessante che ad ogni domanda che Gesù pone a Pietro, poi il Signore anche aggiunge delle istruzioni su come agire nei confronti del popolo di Dio. E quindi era qui l'idea che Pietro avrebbe potuto anche poi dimostrare il suo amore per Gesù pascendo, usando le parole di Gesù, i suoi agnelli, avendo cura delle sue pecore. E è importante sottolineare anche questo, che Gesù pose l'accento sul fatto che le pecore sono sue, non di Pietro. E questo deve essere, mm-hmm, diciamo, un monito a noi tutte le volte che pensiamo di avere, diciamo, una proprietà, no? Così, in senso metaforico, no? Sui fratelli, sulle sorelle, no? Ecco, ricordiamoci che l'unico vero capo della Chiesa è Cristo. Gli uomini hanno delle responsabilità, degli incarichi di servizio più o meno importanti, ma questi incarichi devono, come tappa finale, condurre il gregge, condurre i fedeli all'unico vero pastore, che è Cristo Gesù.
0: Poteva esserci anche stato da parte di Pietro una confusione mentale, perché lui a un certo punto, stiamo parlando del Pietro di prima, a un certo punto si permette anche di rimproverare Gesù, se ti ricordi, quando Gesù parlava della morte, cioè non devi dire queste cose, e Gesù lo rimprovera. Quindi Pietro doveva capire che il pastore era Gesù e non era lui il pastore di Gesù, perché a un certo punto lui forse era più adulto rispetto a Gesù, quindi quasi a proteggerlo diceva, dava dei consigli a Gesù, e Gesù, insomma, lo mette un po' in rilievo. Eri semi pastor, quindi Gesù chiarisce a Pietro che è lui il pastore, ed è lui che affida a Pietro le sue pecore, i suoi agnelli, e se gliela affida vuol dire che ritiene Pietro degno di fiducia.
2: Sicuramente sì, e qui l'istruzione di Gesù, quello di pascere gli agnelli e aver cura delle pecore, sembra suggerire che non è sufficiente solamente, diciamo, offrire il pane della vita, no? Alle comunità del Signore, ma coloro che sono proposti alla guida delle chiese devono anche prendersi cura affinché siano adeguatamente tenute insieme, curate, guidate, okay? Quindi è un aspetto abbastanza complesso, e probabilmente Pietro già cominciava a comprendere il senso delle parole del Signore. E questa istruzione è ovvio, no? Che non è solo rivolta a lui o al resto dei discepoli, ma a tutti i loro successori del ministero cristiano. Quindi ancora oggi è rivolta a coloro che sono preposti alla guida di varie comunità, ma anche ai singoli membri, perché la cura delle pecore, la cura dei fratelli e delle sorelle non è solo compito del pastore e degli anziani. Quindi ognuno di noi, no, deve prendersi cura, no? Ed è proprio questo il ministero, diciamo, sacerdotale, no? Ecco, il sacerdozio universale che noi ritroviamo nel Nuovo Testamento. Ognuno di noi, ogni singolo membro, è sacerdote l'uno dell'altro. E veniamo adesso alla parte clou, no, di questa discussione, versetto 17, dove vediamo una svolta molto molto bella dal mio punto di vista. Gli chiese per la terza volta: Simone di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Le prime due domande che Gesù fa a Pietro, in presenza, diciamo, degli altri discepoli, evidentemente non bastavano a realizzare quello che Gesù voleva fare, no? In quel momento nella vita di Pietro. Quindi gliel'ha chiesto per la terza volta. Pietro probabilmente capì perché Gesù gli avesse posto la domanda per tre volte. Sicuramente era un chiaro riferimento alle tre volte in cui l'aveva rinnegato. No? Pietro aveva rinnegato il Signore tre volte, perciò adesso Gesù gli dà un'opportunità, no? di porre in qualche modo rimedio alla sua colpa, no? Per mezzo, potremmo dire, di una triplice confessione.
0: È interessante che Pietro comunque risponde nella stessa maniera in cui diciamo, aveva risposto le altre volte. Gesù che cambia, quindi Pietro comprende di non poter amare in maniera diversa rispetto a come ha fatto fino in quel momento, cioè non ha questa capacità. A questo punto Gesù, anziché continuare a dire accetto,
2: ecco, la domanda,
0: accetto,
2: mi chiede: mi vuoi bene? Quindi usa lo stesso verbo, no? Che ha usato Pietro nelle precedenti risposte. Quindi chiede a questo punto a Pietro se lui almeno prova un amore fraterno, una devozione, diciamo, come amico nei suoi confronti. Quindi ripetiamo che Pietro nelle sue prime risposte usa quindi una parola meno forte rispetto a quella che aveva usato Gesù, no? E questo ci dimostra una sua presa di coscienza, una sua consapevolezza della sua debolezza. Però allo stesso tempo lui era convinto di avere un profondo sentimento di affetto nei confronti di Gesù.
0: Mi chiedo una cosa, Giuseppe, perché noi stiamo parlando di questi due termini, no? Quindi a voler bene e amare. Noi lo conosciamo, questa differenza, perché abbiamo la scrittura di Giovanni che inserisce questi due termini, ma la conversazione tra Pietro e Gesù è stata una conversazione orale, quindi l'intensità di quello che Gesù chiedeva probabilmente Pietro l'avrà capita dopo, e Giovanni dopo, perché l'Evangelo è scritto dopo, molto dopo, quindi poi si è colto pienamente, forse quando è disceso lo Spirito Santo, di quale amore Gesù parlava. Mi viene anche questo dubbio, no? Che la consapevolezza è stata successiva.
2: Noi non sappiamo in quel momento, probabilmente parlavano in aramaico, forse fra di loro in quel momento, o in ebraico, e non so se questo, però è interessante, no? Potrebbe essere anche spunto per un'ulteriore riflessione, capire se anche nella lingua aramaico, ebraica,
0: c'è una differenza,
2: ci sono queste di verbo. Però giustamente Giovanni in qualche modo coglie, no? E quindi è bello come appunto vedere, no? Come nella terza domanda è il Signore invece che scende a livello di Pietro, no? E adotta la parola usata appunto da Pietro. È bello quando, ecco, il Signore viene, diciamo, comprende i nostri limiti e ci raggiunge là dove noi siamo e dice: beh, in questo momento va bene così, poi col tempo magari, ecco, le cose cambieranno.
0: Ma lo fa dall'inizio, quindi, Giuseppe, perché se ci ricordiamo, quando Adamo diciamo disubbidisce, è Dio che lo chiama e che lo cerca, è sempre Dio che va verso l'uomo, anche quando ha sbagliato.
2: Io più volte, no, dico, e questa è anche, lo ribadisco, una delle prove dell'ispirazione della scrittura, perché il messaggio biblico non poteva nascere da una mente di un uomo dell'epoca, no, di 3500 anni fa, perché in quel periodo tutte le religioni presentavano una divinità irraggiungibile, insaziabile, e questo povero essere umano che frustrato, che doveva in tutti i modi cercare di raggiungere questa divinità che si faceva sempre più lontana. E invece, ecco, il messaggio biblico spezza completamente, fa completamente controcorrente. La storia della Bibbia non è la storia dell'uomo in cerca di Dio, ma è la storia di Dio che va in cerca dell'uomo.
0: E infatti l'Emanuele, Dio con noi, ecco, l'uomo. Questo nome.
2: E qui in qualche modo si arrende, no? Gesù dice: tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo e sai anche l'intensità, no, del mio amore. Quindi è qui Pietro che fa affidamento appunto alla conoscenza di Gesù, che sa ogni cosa, perché Pietro realizza, no? Si rende conto che Gesù lo conosceva meglio di quanto lui potesse conoscere se stesso.
0: Allora è bello sentire nella tua voce l'emozione, perché anche tu hai sperimentato cosa vuol dire questo amore che Gesù sta offrendo a Pietro, questo amore che è capace di rimpicciolirsi, mi faccio come te, cioè mi rimpicciolisco proprio perché ti voglio raggiungere lì dove sei, so che non puoi raggiungere, allora sono io che ti raggiungo. E credo che questa è l'esperienza che è più bella che ognuno di noi può fare, sentire che Dio ci raggiunge quando noi non riusciamo a raggiungerlo. Allora è lui che indossa i sandali e si sporca i piedi sulle vie del mondo. Ci lasciamo qui e ci risentiamo la prossima settimana.
2: D'accordo, un caro saluto a tutti.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te, e con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: a Radio Logos. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Davide Maglie, oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 2, versetto 11. Nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. In questo brano Paolo ci ricorda che la conoscenza profonda di Dio non può essere raggiunta con la sola sapienza umana, a partire dalla consapevolezza che abbiamo del mondo materiale e spirituale, ma è necessario aprirsi all'incontro con lo Spirito di Dio. Così come lo spirito dell'uomo riconosce i suoi pensieri più intimi, allo stesso modo lo Spirito di Dio svela le profondità del suo cuore. Questo è anche un invito a riconoscere i nostri limiti. Le cose di Dio superano la nostra comprensione e richiedono l'apertura all'azione dello Spirito. Solo accogliendo il suo Spirito possiamo entrare in una reale comunione con Dio, conoscere la sua volontà e sperimentare in profondità quell'amore donato in Cristo Gesù. Aprirsi allo Spirito è un atto di fiducia e umiltà che ci porta a una conoscenza più autentica, in grado di trasformare il nostro cuore e la nostra vita. Lo Spirito ci guida verso la verità e ci dona la luce per camminare secondo il progetto che Dio ha in mente per noi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina insieme dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetti 30 e 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Io faccio quello che voglio. Io faccio ciò che voglio e quando voglio. Questo epitaffio, inciso su una lapide, descrive chiaramente la personalità del defunto. Ci rivela un carattere attivo e indipendente, che non si sottomette ad altra autorità se non la propria, e che vuole realizzare tutti i suoi desideri. Ma il contesto ci mostra anche che la volontà dell'uomo ha un termine. Un giorno la vita finirà e la nostra sorte eterna dipenderà unicamente dall'atteggiamento che avremo tenuto in rapporto alla volontà di Dio quando eravamo in vita. La Bibbia ci ricorda che Dio, come scritto in Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 30, comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Abbiamo ubbidito? Atti capitolo 16 versetto 31: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Abbiamo creduto? Egli è l'unico mezzo di salvezza offerto da Dio. Non ce n'è un altro e noi dobbiamo accettarlo se vogliamo scampare al suo giudizio ed essere felici per l'eternità. Quelli che saranno condannati lo saranno perché non hanno voluto credere. Gesù stesso, quando era in questo mondo, diceva ai suoi oppositori che discutevano con lui: «Eppure non volete venire a me per avere la vita». Giovanni capitolo 5 versetto 40. Quanto è vero questo! È proprio la volontà personale dell'uomo che ostacola la fede. Noi abbiamo bisogno che prima cosa di imparare la sottomissione che ogni creatura deve al suo creatore. Chi crede nel Figlio a vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, buongiorno, siamo arrivati al 14 settembre e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 8 leggeremo il verso 44 che dice così: quando dice il falso parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Come sempre accade quando si fatica a sradicare concetti e tradizioni secolari, anche ora il dubbio e l'incredulità si erano insinuati fra i giudei e farisei che in un primo tempo avevano creduto in Gesù. Ora infatti mettevano in discussione le sue parole dei versi precedenti, perché diceva: se rimanete nella mia parola sarete liberi. Loro quindi ribattevano dicendo che, essendo figli di Abramo, non erano mai stati schiavi di nessuno. Gesù ribatte dicendo che se fossero stati davvero figli di Abramo, si sarebbero dovuti comportare come lui aveva insegnato, con integrità e giustizia. Ma siccome cercavano di uccidere lui, che parlava in verità, la paternità doveva essere un'altra, ovvero dovevano essere figli del diavolo, che è padre della menzogna. Questo discorso avveniva nel Tempio di Gerusalemme, durante la festa delle capanne, e Gesù si rivolgeva a un piccolo gruppo di autorità religiose. Ma le stesse parole sono dirette anche a noi, che tante volte dichiariamo con fierezza di essere figli di Dio, ma purtroppo il nostro comportamento esprime una condizione diversa. Il Vangelo non ha sfumature, e questa è la sua forza, perché chi lo accetta e lo vive quotidianamente, a volte mortificando anche la nostra natura carnale che vorrebbe farci agire diversamente, sa che la volontà di Dio è sempre volta al nostro bene. Chi invece non ne accetta tutti i principi, cerca scappatoie, giustificazioni e alternative seducenti. E questo, mi dispiace dirlo per chi cade in questa trappola, rende schiavi di un padre al quale non importa un bel niente della nostra vita e ci lega a sé con un mare di bugie.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il giovane pastore e il lupo. Un giovane pastore di pecore aveva una brutta abitudine. Ingannava la popolazione gridando «il lupo, il lupo». Così le persone correvano in suo soccorso, ma poi scoprivano che era uno scherzo di cattivo gusto. Un giorno però si presentò davvero un lupo nel suo gregge. Il pastore, disperato, gridò «c'è un lupo, c'è un lupo! Sta uccidendo le pecore!» Ma nessuno gli prestò attenzione e nessuno corse ad aiutarlo. Ebbene, nessuno crederà ad un bugiardo, neanche quando dirà la verità. Il tema della bugia è qualcosa di molto diffuso. Siamo illusi dal pensiero che dire una bugia a fin di bene non sia un peccato così grande davanti a Dio, che non porti conseguenze, che se la coloriamo di bianco non sia così nociva. Oggi, come quel pastore, voglio gridarti il nemico, il nemico. Ma non sto mentendo. La sua malvagità e il suo desiderio di distruggere vite, famiglie e propositi sono da sempre sottovalutati. La Bibbia chiama il diavolo padre della menzogna. Sai cosa vuol dire? Che mai ti dirà la verità, anzi userà la verità del tuo passato e del tuo peccato per condannarti e schiacciarti sotto il peso dell'accusa. Il desiderio di distruggere vite, famiglie e propositi sono da sempre sottovalutati. La Bibbia chiama il diavolo padre della menzogna. Sai cosa vuol dire? Che mai ti dirà la verità, anzi userà la verità.

0: La Bibbia dice chiaramente che non c'è posto per i bugiardi nel regno di Dio, perché Gesù è la verità e non ha niente a che fare con la menzogna, né tantomeno col diavolo, definito da Gesù stesso, come abbiamo ascoltato, padre della menzogna. La bugia è diabolica, cari amici, ci allontana da Dio e ci toglie la pace. È come un boomerang che prima o poi sarà usato contro chi la pratica. Penso che anche oggi ci arrivi un importante spunto di riflessione per decidere veramente se dare posto nella nostra vita alla verità o alla menzogna, non dimenticando che, come dice la seconda lettera ai Corinzi al capitolo 6, non può esserci comunione tra la luce e le tenebre. Io scelgo la verità perché, come dice Gesù, la verità rende liberi. Un caro saluto e un abbraccio a tutti.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4 e 20 minuti.
1: La rabbia che bolle, questo è il tema della puntata di oggi di Radici di Rispetto. Nostra compagna di viaggio, come sempre, Vera Squatrito, presidente dell'associazione Io Sono Giordana. Benvenuta, Vera.
2: Buongiorno a tutti. Grazie a te dell'invito.
1: Vera, dopo la storia drammatica di tua figlia, tu hai deciso di impegnarti attraverso la tua testimonianza, portando questa tua storia nelle scuole, parlando con i ragazzi, perché tua figlia a 20 anni è stata uccisa dal suo ex compagno. È una storia che ha dato da un lato un blocco alla tua vita, da un'altra parte una ripartita. Fare in modo che Giordana arrivi attraverso le donne, le ragazze che tu puoi in qualche maniera aiutare, salvare. Ruolo che tu svolgi parlando anche con i ragazzi, quindi con i maschietti. Oggi avremo il piacere di parlare appunto della rabbia che bolle con un'associazione. Abbiamo due rappresentanti di un movimento che appunto si occupa degli uomini autori di violenza, il CUAV, che è un centro. Ne abbiamo con noi, proprio per poter dialogare su questo tema, la dottoressa Elisabetta Mura e il dottor Giorgio Ferrara, entrambi psicoterapeuti del centro CUAV di Palermo. Benvenuti.
3: Buongiorno, grazie. Buongiorno. Sarò lieta di intervenire assieme al mio collega a questa interessante trasmissione.
1: Sappiamo che è importante sensibilizzare al rispetto nei confronti delle donne, ma è molto importante intervenire a livello preventivo e cercare di capire cosa è che va a innescare poi la violenza, prima che questa violenza sia agita. Quindi volevo chiedervi quindi ad Elisabetta Mura e a Giorgio Ferrara, volevo chiedervi di parlarci un po' del CUAV, quindi come nasce, cosa fate, eccetera, per poi andare a mano a capire quale risposta possiamo dare e quali azioni voi mettete in campo, proprio perché se la rabbia bolle possiamo un pochettino raffreddarla.
3: Il nostro è un CUAV che nasce nel lontano 2016 a Bagheria, dove mantiene tuttora una sede attiva. Si è poi ampliato a Palermo, a sede in via Agrigento, dove appunto io e il mio collega lavoriamo, e lavoriamo anche come co-conduttori del gruppo. Oltre a un'altra sede, proprio ad Agrigento, in via Messina. Sono tutte e tre sedi molto attive, cui giungono quotidianamente molte richieste di presa in carico, sia in modo spontaneo che anche attraverso gli avvocati o i servizi coinvolti. La missione del CUAV, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul, è quella proprio di tutelare il benessere psicofisico dei minori e delle donne. E quindi l'obiettivo è proprio quello di ridurre il rischio della recidiva e promuovere comportamenti alternativi per questi uomini, che si rendono protagonisti di reato. E l'acronimo è proprio Centro Uomini Autori di Violenza. Quindi l'obiettivo del centro è un obiettivo che favorisce la presa di coscienza sulla violenza esercitata. È un lavoro, devo dire, molto impegnativo, è molto interessante, che favorisce la costruzione proprio di quella di cui parlavi tu, Daniela, no? Le relazioni basate sul rispetto reciproco. Una cosa importante da dire dei CUAV in generale, ma è che loro, il CUAV, lavora in sinergia con i servizi presenti sul territorio che si occupano di questo tema, completando proprio la parte che è storicamente sempre mancata, cioè la presa in carico dell'uomo. Oltre ai servizi che vi ho citato, quindi c'è l'ASP, c'è il SERD, il consultorio, i centri antiviolenza, con cui io e il mio collega abbiamo seguito proprio molti autori, e impattando positivamente sulla discussione e sulla rivisitazione delle dinamiche familiari violente. Inoltre il nostro centro è socio Relive, associazioni libere da violenza. Seguiamo un protocollo oggetto di studio, di discussione e di formazione non solo annuale ma continua, perché questo lavoro necessita di un aggiornamento e di una formazione continua. Tu volevi aggiungere qualcosa, Giorgio, su questo aspetto?
4: Molto importante, oltre a, diciamo, l'elenco perfetto che ha fatto la collega, definire anche quello che è un po' il ruolo, il nostro ruolo poi all'interno della cornice proprio italiana, no? Molte volte veniamo scambiati come una longa manus, diciamo, di tutto quello che è un po' l'iter giudiziario, no? La stragrande maggioranza degli utenti che vengono a noi sono persone che comunque sono all'interno di un iter giudiziario in corso oppure già con sentenze in atto, no? In realtà il nostro ruolo non è soltanto di recupero, no? Quindi in una situazione ormai post emergenziale, ma io la vedo anche, la vediamo anche come una come un ruolo anche sociopolitico, nel senso che uno, secondo me, degli scopi poi fondamentali del CUAV è come si inserisce nella cornice culturale del nostro ambiente in un'ottica anche di sensibilizzazione, di revisione del problema, no? Oggi si chiamano centri per uomini autori di violenza, ieri erano CAM, cioè centri per autori di maltrattamento, per uomini maltrattanti.
1: Questi centri, mi scusi dottore, questi centri ci sono un po' in tutta Italia?
4: Ci sono un po' in tutta Italia. Quando il nostro centro è stato aperto, fondamentalmente, ora non mi ricordo, ma sotto Salerno eravamo gli unici, quindi è stata una cosa che si è andata sempre più ampliando, per questo il ruolo anche socioculturale, no? Ma con il tempo sono iniziati ad arrivare anche dei bandi, delle cose pubbliche, perché abbiamo portato un po' il tema un po' al centro anche della discussione, no? La difesa poi delle donne, l'evitamento della violenza dovesse essere, diciamo, un po' visto guardando tutti gli attori in campo, e per questo anche il nostro ruolo di sensibilizzazione, di prevenzione, no? Iniziare a fare della violenza non una cosa da recuperare una volta già accaduta, ma un movimento di responsabilità sociale, oltre che dell'uomo in sé, che arrivi a priori, quindi sensibilizzare, parlare del tema, creare proprio uno Stato responsabile, non soltanto un uomo responsabile. Quindi secondo me quello poi un altro ruolo molto importante su cui, diciamo, stiamo ancora lavorando, no? Però siamo molto istituzionalizzati sul post emergenziale. Secondo noi il nostro ruolo dovrebbe essere molto più ampio, per sempre prevenire una recidiva, per dare delle possibilità prima che le cose avvengano.
1: Ci fermiamo per un brano musicale e poi vorrò dare la parola a Vera proprio per capire, secondo quella che è la sua esperienza, che lei, diciamo, attua nelle scuole, nei vari incontri, quanto sia importante occuparsi della figura maschile. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, quindi volevo coinvolgere Vera in questo dialogo. Vera, in quella che è la tua esperienza, tu vai nelle scuole, parli con ragazzi e con ragazze, secondo te quanto veramente è impattante riuscire a parlare ai ragazzi e quindi sensibilizzare i ragazzi nella prevenzione?
2: Intanto per me è molto difficile, no, questo argomento, infatti quando parlavo con Daniela era un argomento per me però molto importante, perché proprio dalla mia esperienza, no, il fatto di aver avuto una figlia purtroppo uccisa dall'ex fidanzato, quindi padre di una bambina che oggi ha 15 anni e quindi è rimasta orfana, quindi ho vissuto la violenza in prima persona, anche se non sono io la vittima, diciamo, diretta della morte, ma ho vissuto la violenza a 360 gradi. Mia figlia aveva anche denunciato, quindi è stata anche una violenza riconosciuta, dove spesso non viene riconosciuta anche per la sua giovane età. E diciamo che queste dinamiche ancora purtroppo esistono molto spesso, le ragazze e i ragazzi non riconoscono la violenza, quella iniziale che è verbale, per poi arrivare, no, nell'escalation della violenza. È importantissimo parlare delle due figure. Io cerco sempre di staccare, no, emotivamente quello che è la mia esperienza e di vedere il problema, come risolverlo affinché non possa accadere più o comunque prevenirlo prima di arrivare all'estremo della violenza. Ed effettivamente va valutata sia la figura femminile che maschile. In che senso? Cioè, la prevenzione parte sicuramente da un problema fondamentale che è l'uomo. L'uomo che non accetta determinate cose. Quindi fare campagne di sensibilizzazione, portare i ragazzi a parlarne prima che sia troppo tardi, anche alle ragazze, credo che sia fondamentale. La figura maschile proprio, che è quello responsabile poi del femminicidio, tra virgolette, cioè si arriva a quello. È importante, secondo me, che ci siano anche gli strumenti per aiutarli, perché in realtà nel mio caso specifico strumenti per lui non ce ne sono stati, né familiari né tantomeno giudiziari. Quindi è importante, secondo me, il ruolo di chi si occupa di loro affinché si possa evitare, anche perché, parliamoci chiaro, spesso le donne non è che vengono uccise ma sono morte. Io le chiamo le donne che camminano, ma che in realtà sono morte perché la violenza le distrugge. Quindi è importante questo tipo di prevenzione. Io però mi chiedo, per la vostra esperienza, se mi posso permettere di chiedere, cioè quante persone riescono a comprendere, cioè quanti uomini riescono a comprendere di aver fatto degli sbagli, di essere dei violenti, cioè arrivano ad ammetterlo? Questo secondo me è importante, capire quanto sia importante, che io credo che una persona debba prima capire, no? E ammettere, prendere la responsabilità per poi affrontare un percorso di fuoriuscita e di rinascita. Accade questo?
4: Quello che riguarda il nostro lavoro, quindi proprio l'esperienza sul campo, in realtà la presa di responsabilità, per quanto possa sembrare il primo atto, no, per iniziare questi percorsi, e durano un anno, anche più, dipende, diciamo, poi dalle necessità del caso, in realtà non c'è quasi mai, diciamo, non si parte quasi mai da questa, diciamo, presa di responsabilità che si auspica. Semmai il percorso in cui, diciamo, iniziano a partecipare tutti i componenti tende a... Perché già la presa di responsabilità, come lei stessa diceva, come accennavo io poco fa, è un percorso sociale, socioculturale. Quindi questo che cosa significa? Che abbiamo un contesto, una mentalità, un modo di fare che dà delle responsabilità, un ordine alle responsabilità piuttosto, diciamo, confuso e diverso da quello a cui tendiamo, no? Quindi se a me succede qualcosa, ecco che subito additare, io l'ho fatto perché tu, no? Quindi c'è uno scarico di responsabilità tendenzialmente. Il potermi riappropriare di questa cosa non può che essere frutto di un percorso, quindi noi tendiamo a fare riappropriare questi utenti, queste persone, questi uomini di questa responsabilità, dovendo superare ovviamente delle barriere stigmatizzanti non da poco, no? L'essere il violento, appropriarmi di questa etichetta, che non è comunque una cosa facile. Ora, non qui per, diciamo, vittimizzare, però capite che comunque non è facile. Molto spesso noi tendiamo nella nostra narrazione, diciamo, non soltanto degli autori, a colpevolizzare la vittima, quindi noi partiamo tendenzialmente da lì, non è un quadro roseo, ma se già, ecco, riuscissero a prendersi questa responsabilità, già questo forse è un fattore, diciamo, protettivo nei confronti di una recidiva o di una messa in atto, no? Sono persone che tendenzialmente poi danno all'altro responsabilità di quello che loro stessi hanno fatto. Quindi se io già dall'inizio avessi pensato quello che faccio è responsabilità mia, ecco, già ci penso due volte. Quindi se questo può rispondere un po' ai suoi dubbi.
3: Spesso questi uomini, quando arrivano, non sanno neppure che cosa sia la violenza. Cioè, noi dedichiamo la parte iniziale di tutto il nostro lavoro alla riorganizzazione dei concetti, alla revisione di modelli culturali per cui lo schiaffo educativo, la pretesa del piatto di pasta a casa dalla donna che rimane a casa e che non ha a disposizione i soldi, cioè è un lavoro di rivisitazione culturale prima di tutto, a cui poi viene aggiunto il fatto che loro piano piano raccontano e rivedono se stessi, come sono cresciuti, che cosa è accaduto a loro, se loro hanno avuto schiaffi educativi, ma molto di più di schiaffi educativi, ed emergono veramente scenari di gravissimo maltrattamento subiti a loro volta da parte di questi autori. Cioè, proprio classicamente da manuale, questi perpetuano sulle vittime quello che a loro volta spesso hanno subito. E quindi il gruppo diventa una fucina fondamentale, perché ci si rispecchia, e questi autori escono da uno stato di isolamento e discutono i loro schemi. Ma questo, come diceva il mio collega, non avviene mai all'inizio, perché all'inizio loro tendono sempre a negare, a minimizzare, a difendersi.
1: Torneremo a parlare di questi temi. Grazie, alla prossima.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon lunedì, ben ritrovati con Maria. Ciao a tutti, nuovi e vecchi ascoltatori. E ci sono profezie adempiute e profezie non adempiute. Sentiamo cosa ci racconta Enzo. Ascoltiamo lui.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto, è il vostro Enzo che vi saluta e appunto siamo quindi pronti anche con questa settimana per andare avanti nelle nostre riflessioni, nel nostro studio sul libro di Daniele. Siamo giunti all'ultima settimana di questo nostro studio. La scorsa settimana abbiamo iniziato con il capitolo 9. Daniele si trova in preghiera, abbiamo visto, sta studiando il profeta Geremia. Egli confessa i suoi peccati e quelli del suo popolo. Daniele prosegue, dice al versetto 7 del capitolo 9. A te, o Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia in questo giorno, agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme, a tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove li hai dispersi per le infedeltà che hanno commesse contro di te. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore, che è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono, poiché noi ci siamo ribellati a Lui e non abbiamo ascoltato la voce del Signore, del nostro Dio, per camminare secondo le sue leggi che Egli ci aveva date mediante i profeti i suoi servi. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è sviato per non ubbidire alla tua voce. Così su di noi sono riversate le maledizioni e le imprecazioni che sono scritte nella legge di Mosè, servo di Dio, perché noi abbiamo peccato contro di lui. Egli ha messo in pratica le parole che aveva pronunziate contro di noi e contro i nostri governatori, facendo venire su di noi un male così grande, che sotto il cielo non è mai accaduto nulla di simile a quello che è stato fatto a Gerusalemme. Come sta scritto nella legge di Mosè, questo disastro ci è piombato addosso. Tuttavia, non abbiamo implorato il favore del Signore, del nostro Dio. Non ci siamo ritirati dalla nostra iniquità e non siamo stati attenti alla sua verità. Il Signore ha vigilato su questa calamità e ce l'ha fatta venire addosso, perché il Signore, il nostro Dio, è giusto in tutto quello che ha fatto, ma noi non abbiamo ubbidito alla sua voce. Il profeta usa l'espressione a tutto Israele, vicini e lontani. La gente di Israele era dispersa, ma non era scomparsa. Alcune tribù erano vicino a Daniele in Babilonia ed altre erano distanti, ma lui sapeva dove si trovavano. Non disse che erano scomparsi, bensì erano dispersi in tutti i paesi dove li hai dispersi per le infedeltà che hanno commesse contro di te. Poi Daniele evidenzia il contrasto tra la bontà di Dio e il peccato di Israele. Confrontava la rettitudine di Dio con il loro volto confuso, cioè la loro vergogna. Erano stati dispersi a causa delle loro trasgressioni contro Dio. Meritavano il castigo che avevano ricevuto. Dio era nel giusto, mandandoli in cattività. Dio era nel giusto e loro erano nel torto. Oh, amica, amico, se vai da Dio e porgi le scuse per i tuoi peccati, se gli dici: Signore, tu sai che sono debole e che mi trovavo in questa e quella circostanza, allora stai incolpando Dio del tuo peccato. Stai dicendo che Dio si è sbagliato ad accusarti, che avrebbe dovuto prendere in considerazione quelle cose. È stato ingiusto, troppo duro con te. Abbiamo bisogno invece di andare a Dio e confessare i nostri peccati. Dio non è nel torto, siamo noi che sbagliamo. L'atteggiamento di Daniele è l'atteggiamento giusto che ciascuno di noi dovrebbe assumere quando si avvicina a Dio in preghiera. Dio non ci abbandonerà, ma sicuramente aspetta che tu ed io giungiamo là dove possiamo ottenere la grazia di Dio, smettendo di trovare delle scuse per noi.

Vediamo ora la richiesta, la supplica di Daniele, versetti dal 15 al 18 di Daniele, capitolo 9. Ora, o Signore nostro Dio, che conducesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto con mano potente, ti facesti una fama che hai ancora oggi, noi abbiamo peccato e abbiamo agito malvagiamente. Oh Signore, per tutti i tuoi atti di giustizia, ti prego, fa che la tua ira e il tuo sdegno si ritirino dalla tua città, Gerusalemme, dal tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per le iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al disprezzo di tutti quelli che ci stanno intorno. Ora, oh Dio nostro, ascolta la preghiera e le suppliche del tuo servo. Per amor tuo, Signore, fa risplendere il tuo volto sul tuo santuario che è desolato. Oh mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta. Apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni. Guarda la città sulla quale è invocato il tuo nome, poiché non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso, oh mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Queste sono le richieste di Daniele, la sua invocazione. Ricorda come Dio condusse Israele fuori dall'Egitto e che lo fece per la sua fedeltà, non per la loro. Trovò in se stesso il motivo per la loro liberazione, non la trovò nel suo popolo. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco, con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Così è scritto proprio in Esodo al capitolo 2, nei versetti 24 e 25. L'unica cosa che lo motivò da parte loro furono i loro gemiti. In altre parole, Dio vide la loro miseria e si ricordò della sua grazia. Ora Daniele chiede a Dio di fare la stessa cosa a motivo della sua giustizia, liberandoli nuovamente. Dio è giusto quando estende la sua grazia su di noi, perché Gesù Cristo ha pagato pienamente tutta la punizione per i nostri peccati, per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Così dice Paolo in Romani 3 al versetto 26, un versetto che poi potrai leggere nella tua Bibbia. Osserva ora la supplica appassionata di Daniele. Dice: Signore, ascolta, perdona, guarda, agisci. Insomma, chiede a Dio di ascoltare e rispondere per quello che lui è, per quello che ha promesso. Nessuna cosa buona riguarda Israele. Daniele non supplica perché è Daniele, si associa piuttosto alla sua gente e dice: abbiamo peccato, includendo se stesso. Vedi, è in gioco il nome di Dio e Daniele è profondamente preoccupato di ciò che riguarda il nome di Dio e la gloria di Dio. Questa è la base della sua supplica.

Adesso vedremo che mentre Daniele stava pregando era già pronta una risposta. Versetti dal 20 al 23 di Daniele capitolo 9. Io parlavo, pregando e confessando il peccato del mio popolo Israele, e presentavo la mia supplica al Signore, al mio Dio, per il monte santo del mio Dio. Mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo, Gabriele, che avevo visto prima nella visione, mandato con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. Egli mi rivolse la parola e disse: Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere. Quando hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela, perché tu sei molto amato. Fa dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione. Io parlavo, pregando e confessando il mio peccato. Osserva che Daniele dice «il mio peccato». Daniele confessò che era un peccatore. Interessante il fatto che non c'è nessun punto nella Bibbia che menzioni dei peccati che commise Daniele. Infatti, quando i suoi nemici tentarono di trovare qualcosa di malfatto nella sua vita, non poterono, vi ricordate, trovare nulla. E possiamo essere sicuri che non lasciarono niente di intentato, che frugarono in ogni angolo. A differenza di Davide, ad esempio, per Daniele è stato registrato soltanto il lato positivo della sua vita. Evidentemente non era utile conoscere i suoi errori per il nostro insegnamento. Comunque la Bibbia ci dice in Romani 3, al versetto 23, «Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio». Così Daniele era un peccatore. E io posso dire ancora che nessuno è mai stato salvato osservando i 10 comandamenti. Daniele si abbandonò insieme alla sua gente alla grazia di Dio. Lo fece anche il re Davide, quando, dovendo scegliere quale castigo subire per un suo peccato, disse: «Che io cada nelle mani dell'Iddio vivente, perché la sua compassione è infinita». Daniele presentava la sua supplica al Signore, dicendo: «Per il monte santo del mio Dio, che sarebbe Gerusalemme, e il regno di Dio che sarà lì». Come dice Isaia quando all'inizio del capitolo 2 del suo libro parla della gloria futura di Gerusalemme. A quel punto, mentre stava ancora pregando, apparve quell'uomo Gabriele. Gabriele era un angelo che apparve apparentemente in forma umana. L'ora della sua apparizione era quella del sacrificio cereale a Gerusalemme, che dovrebbe essere stata verso le 3 del pomeriggio. Daniele ricevette una risposta immediata alla sua preghiera. Il Signore ha promesso: «Avverrà che prima che mi invochino, io risponderò. Parleranno ancora che già li avrò esauditi», come è scritto in Isaia 65, al versetto 24. Daniele era molto amato in cielo. È meraviglioso questo. Il credente in Gesù Cristo viene visto da Dio come se fosse Cristo. Secondo Efesini 1, versetto 6, veniamo accettati nel suo amato Figlio. Così in cielo il credente viene amato non per quello che è, ma perché è in Cristo.

Ecco ora la profezia spiegata da Gabriele, che rende questo capitolo di così grande importanza nello studio della escatologia, ossia degli avvenimenti futuri. Versetto 24 di Daniele, capitolo 9. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città. Ora la profezia spiegata da Gabriele, che rende questo capitolo di così grande importanza nello studio della escatologia, ossia degli avvenimenti futuri. Versetto 24 di Daniele, capitolo 9. 70 settimane sono state fissate riguardo

0: parola dozzina quando viene messa da sola. Potrebbe significare una dozzina di qualsiasi cosa, una dozzina di uova, una dozzina di banane. In questo caso, 70 settimane significano 70 volte 7. Potrebbe essere 70 volte 7 di qualsiasi cosa. Potrebbero essere unità di giorni o mesi oppure anni. Nel contesto di questo versetto è evidente che Daniele stava leggendo in Geremia sugli anni, 70 anni. Geremia stava predicando e scrivendo che la cattività sarebbe stata per 70 anni. I 70 anni di cattività rappresentavano la pena per aver violato 70 anni sabbatici. Sarebbe stato 70 volte 7, cioè un totale di 490 anni. In quei 490 anni Israele aveva violato esattamente 70 anni sabbatici. In Seconda Cronache, al capitolo 36, versetto 21, leggiamo: affinché si adempisse la parola del Signore, pronunziata per bocca di Geremia, fino a che il paese avesse goduto dei suoi sabati, difatti, esso dovette riposare per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti i 70 anni. Ora, Daniele era sconcertato su come la fine dei 70 anni di cattività si fossero inseriti nel lungo periodo del dominio mondiale dei gentili, cioè dei non ebrei, che fu indicato così chiaramente dalle visioni nei capitoli 7 e 8. Pensava ovviamente che alla fine dei 70 anni la sua gente sarebbe ritornata in possesso della terra, che sarebbe venuto il Messia e che sarebbe stato stabilito il regno come era stato promesso a Davide. Come avrebbero potuto essere vere entrambe le cose? Sono certo che gli sembrò una situazione incompatibile quella creata da queste profezie apparentemente contraddittorie. Le 70 settimane riguardavano il tuo popolo, cioè il popolo di Daniele, Israele, e riguardano la santa città, che non può essere nessun'altra che Gerusalemme. In quelle 70 settimane, oppure in quei 490 anni, dovevano compiersi 6 cose. Man mano che avanziamo nel nostro studio, vedremo che 69 di quelle settimane sono già passate e che deve essere adempiuta ancora una settimana.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Vediamo le 6 cose che dovranno essere compiute. Primo, cessare la perversità. Questo si riferisce alla perversità di Israele. La croce ha provveduto alla redenzione dal peccato, anche il peccato della nazione, ma non tutti l'accettarono. La notizia che c'è una redenzione per tutta l'umanità oggi è giunta fino all'estremità della terra. Ma in quell'ultima settimana ci viene detto che Dio dice: spanderò sulla casa di Davide, sugli abitanti di Gerusalemme, lo spirito di grazia e di supplicazione, come è scritto in Zaccaria 12 al versetto 10. In Zaccaria 13, nel primo versetto, è scritto: in quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. Questa fonte non è ancora stata aperta. Tutto ciò che devi fare è di guardare il paese di Israele e scoprirai che ciò non si è ancora adempiuto. Altra cosa che deve succedere per mettere fine al peccato: i peccati nazionali di Israele avranno fine alla seconda venuta di Cristo. Loro sono semplicemente come qualsiasi altro popolo, come qualsiasi altra nazione. Sono peccatori, sia come individui che come nazione. Hanno commesso molti errori come nazione, come anche noi, ma Dio porrà fine a questo. Terzo aspetto, per espiare l'iniquità. Durante questo periodo di 70 settimane, Dio ha provveduto una redenzione attraverso la morte e la resurrezione di Cristo. Questo naturalmente in egual misura sia per gli ebrei che per i gentili. E quarto, stabilire una giustizia eterna. Si riferisce al ritorno di Cristo per stabilire il regno alla fine dei 490 anni. Poi, per sigillare visione e profezia. Significa che tutto sarà adempiuto, cosa che rivaluterà, se ce ne fosse bisogno, sia questa profezia come anche tutte le altre profezie della Scrittura. E sesto aspetto, per ungere il luogo santissimo. Fa riferimento all'unzione del luogo santissimo del Tempio del Millennio, del quale parlava Ezechiele nei capitoli dal 41 al 46 del suo libro. Leggiamo ora i versetti dal 25 al 27 di Daniele, capitolo 9. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane, e in 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane, un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui.

popolo d'un capo che verrà a distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come una inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. L'invasore stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Per una corretta comprensione della profezia è essenziale il punto di partenza di questo periodo di 490 anni. Visto che questo periodo è previsto nei tempi dei gentili, deve inserirsi nella storia secolare, avere origine da qualche data collegata con i tempi dei gentili, con fatti della storia di altre nazioni. Ci sono stati chiaramente tanti suggerimenti come punto di partenza. Il decreto di Ciro, che vediamo in Esdra 1, nei primi quattro versetti, che ordinava di costruire il Tempio. Il decreto di Dario, che confermava il decreto di Ciro. Il decreto di Artaserse per abbellire il Tempio, di cui si parla in Esdra 7, nei versetti dall'11 al 27. Ma credo che il decreto di Artaserse nel ventesimo anno del suo regno, che permetteva di costruire le mura di Gerusalemme, si adatti meglio con i requisiti del versetto 25. Il comandamento di ricostruire la città di Gerusalemme è stato emesso nel mese di Nisan, nell'anno 445 a.C. Quello sarà allora il nostro punto di partenza. Le prime sette settimane di 49 anni ci portano all'anno 397 a.C. e ci portano a Malachia, alla fine del Vecchio Testamento. Furono periodi inquieti, come testimoniarono sia Neemia che Malachia. 62 settimane, oppure 434 anni, ci portano al Messia. Qualcuno ha voluto calcolare che dopo 483 anni, 69 settimane di anni, Gesù entrò in Gerusalemme per presentarsi pubblicamente, ufficialmente, come il Messia.

0: Dopo 69 settimane oppure 483 anni avrà inizio un intervallo. Tra la 69esima e la 70esima settimana dovranno avere luogo due eventi di massima importanza. Il Messia sarà rifiutato, e questo evento fu la crocifissione di Cristo, il grande mistero, la verità del Vangelo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Matteo 16, versetto 21, affinché chiunque creda in lui abbia vita eterna. Giovanni 3, versetto 16. Seconda cosa che deve succedere nell'intervallo della 69esima e 70esima settimana è la distruzione di Gerusalemme, che ebbe luogo nell'anno 70 d.C. per opera del generale romano Tito, figlio dell'imperatore Vespasiano. La settimana finale, la 70esima, un periodo quindi di 7 anni, è programmato nel futuro e non segue quindi cronologicamente le altre 69 settimane. Quindi è una settimana staccata, più avanti, proiettata nel futuro. L'intervallo tra la 69esima e la 70esima settimana è l'era della grazia, ignota ai profeti, ci dicono sia Paolo che Pietro nei loro discorsi di Efesini 3, o Prima Pietro al capitolo 1. Vi vado a leggere proprio dalla Prima Pietro capitolo 1 i versetti dal 10 al 12. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Vedete, la 70esima settimana è nel futuro, è il periodo finale, deve ancora adempiersi. Il capo è un romano, è il piccolo corno di Daniele, qui bisogna tornare indietro, al capitolo 7, e la bestia di Apocalisse al capitolo 13. Dopo che la Chiesa sarà tolta dalla terra, farà un patto con Israele. Israele lo accetterà come il suo Messia, ma nel mezzo della settimana romperà il patto, mettendo una statua nel Tempio. Questo è l'abominio della desolazione. Ciò che Israele pensava fosse il millennio, un'età felice, si rivelerà invece di essere la grande tribolazione di cui si parla in Matteo 24, quando Gesù appunto ne fa accenno, nei versetti dal 15 al 26. Soltanto il Cristo che verrà può porre fine a questo periodo spaventoso. Si legge sempre in Matteo 24, nei versetti dal 27 al 31. Mi consiglio di leggerli poi in questo capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Vedi, amica, amico, tu ed io stiamo vivendo nell'era della grazia e la 70esima settimana di Daniele, la grande tribolazione, come il Signore la chiamò, deve ancora arrivare, deve ancora avere luogo. Approfitta della grazia che il Signore vuole offrirti, approfitta di questa parentesi di misericordia ancora quest'oggi. Dio ha fatto delle promesse che presto, presto o tardi, manterrà. Gesù ha detto: chi crede in me ha vita eterna, ma chi non crede non vedrà la vita, e l'ira di Dio rimane su di lui. Così come si sono adempiute le profezie avute da Daniele relative ai vari regni e si sono adempiute letteralmente, così si adempirà ogni promessa o giudizio annunciato da Dio. Bene, io mi fermo qua con queste profezie così intense, così interessanti, e vi do appuntamento a domani, quando avremo modo di approfondire ancora questo discorso. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Una fede resiliente. Beh, la parola resilienza significa essere in grado di reagire alle situazioni avverse della vita, alle situazioni difficili, invece di lasciarsi andare la reazione opportuna fatta nel migliore dei modi ci permette di superare quella avversità, quella situazione difficile. E più di ogni cosa è importante allora una fede resiliente, una fede in grado di opporsi a qualcosa di avverso che arriva nella vita, ma direi arriva tutti i giorni della vita, arriva non dico in tutti i momenti della vita, ma insomma ci sono varie occasioni probabilmente nell'arco di una sola giornata affinché arrivino le difficoltà che vogliono aggredire la nostra fede. E quali sono queste difficoltà? Beh, è la tentazione, così come si chiama con un linguaggio di tipo spirituale. E qui Giacomo, nella sua prima lettera, stiamo vedendo il capitolo 1 e siamo giunti ai versetti da 12 a 18, ha già parlato della fede delle persone che non hanno delle ricchezze economiche o anche di chi è ricco, e di Dio che non guarda a questo genere di situazioni di vita dei suoi figli, delle sue figlie, ma che guarda nel profondo del cuore, nella profondità delle intenzioni. E quindi il discorso di Giacomo, fratello del Signore Gesù, come viene definito, perché lo era, Giacomo continua ancora su un discorso di fede e giunge alla tentazione, perché la prova, quando arriva il momento difficile, arriva proprio per via delle tentazioni. Vorrei fare questa cosa, ma quanto è bella questa cosa che potrei fare, potrei approfittare di questa situazione, potrei approfittare di quella persona, potrei approfittare di un'occasione che mi si presenta. Ma poi quando invece si riflette sul cosa scaturirà fuori dalla mia scelta, allora possiamo comprendere benissimo che si tratta di peccato, si tratta della trasgressione a quella che è la volontà di Dio, e tutto ciò conduce a qualcosa di sbagliato, e questo qualcosa di sbagliato produce delle abitudini, e queste abitudini producono delle scelte di vita che rimangono per anni, o forse chissà per sempre, che rimangono fino al momento in cui poi la nostra vita andrà via, la nostra vita finirà. E qui Giacomo lo dice chiaro: se qualcuno è tentato a fare il male, non deve dire è Dio che mi tenta, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno. In realtà, continua qui lo scrittore della lettera, ognuno è tentato dal proprio cattivo desiderio che lo attrae e lo seduce. Poi, dopo che il desiderio ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è pienamente cresciuto, partorisce la morte. Perciò, cari fratelli, non lasciatevi ingannare. Ecco, questo è un po' l'iter che descrivevamo poc'anzi con parole nostre, con parole un po' differenti. Allora, deve essere la nostra fede a opporsi a tutto questo. Attraverso la nostra fede, attraverso la nostra preghiera, dobbiamo chiedere nella mente, nel cuore, attraverso anche le labbra, se vogliamo, al Signore di essere aiutati, di essere sostenuti. Dobbiamo essere resilienti, reattivi all'aggressione che ci arriva addosso. La tentazione può essere vinta, anzi, vorrei dire di più, la tentazione deve essere vinta, se no produrrà, ecco, questa escalation, questa continua trasformazione di gradino in gradino verso il basso, però fino a quando alla fine non c'è più niente da fare. L'inganno ha partorito ciò che doveva partorire e noi non ce la facciamo più, non ce la facciamo più se non reagiamo. E allora reagiamo insieme al Signore, che la nostra fede sia appunto una fede resiliente. Ma su questo tema molto importante, come possiamo capire, per ciascuno di noi, su questo tema proseguiremo a parlare ancora fra poco. Mario Calvagno, e riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Una fede resiliente, cioè una fede che è in grado di reagire alle difficoltà della vita, e che poi in gergo, diciamo così, spirituale, abbiamo chiamato insieme a Giacomo nella sua lettera, abbiamo chiamato tentazioni. E le tentazioni si possono superare, si devono superare attraverso la fede, attraverso l'aiuto del Signore, attraverso una fede resiliente, appunto. E allora c'è speranza? C'è speranza di superare ogni cosa? C'è speranza di essere in grado di battere la tentazione? Sì, Giacomo in questo primo capitolo, nell'ambito dei versetti da 12 a 18 della sua lettera, lo dice, e dopo aver detto infatti che, anche se a volte l'abbiamo potuto pensare, che è Dio che ci tenta, è Dio che ci manda le tentazioni, le difficoltà, eccetera, e lui dice: non è Dio che fa questo, Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno. Invece, eccolo qui, ogni cosa buona, ogni cosa perfetta ci viene dal Padre, che è il Padre delle stelle, il Padre degli astri luminosi. E lui non muta come le ombre che cambiano con il progredire del giorno, dice qui Giacomo. Sapete quando il sole, diciamo il sole, ma lo sappiamo che non è il sole si sposta sul nostro cielo, e spostandosi c'è l'ombra che cambia momento dopo momento, nasce e si sviluppa in un certo modo e poi finisce in un altro modo diverso ancora. Beh, dice qui Giacomo, il nostro Padre Celeste non è così, non cambia come il mutare dell'ombra, e Dio non cambia mai, non può pentirsi e mettersi a produrre le tenebre invece di produrre, invece di generare la luce forte, la luce anzi che scaccia via le tenebre, scaccia via il buio dalla nostra vita. E allora sì, questa speranza c'è, perché noi abbiamo un Padre nel cielo che agisce in questo modo, agisce per noi, nel senso che agisce a favore nostro. E c'è una soluzione che va alla radice del problema, una soluzione che tiene conto della nostra incapacità di venirne fuori da soli. Ed è quindi una soluzione che viene dall'alto e che passa attraverso di noi, passa attraverso la nostra scelta, una scelta appunto di resilienza. Perché solo se affrontiamo la realtà della nostra condizione siamo in grado di apprezzare pienamente l'immensità della grazia di Dio, l'immensità del perdono di Dio, l'immensità dell'azione di Dio nella vita di ciascuna e di ciascuno di noi. E quindi lo ripetiamo, Dio non ci vuole tentare, non ci vuole indurre a peccare, spingere a peccare. Dio agisce per il nostro bene, e il nostro Padre Celeste potrebbe essere definito il donatore per eccellenza. Perché questa qualifica? Perché il dono più grande che vuole indurre a peccare, spingere a peccare, Dio agisce per il nostro bene e il nostro Padre Celeste potrebbe essere definito il donatore per eccellenza. Perché?

come fondamento di una vita nuova, e quindi scegliere il battesimo. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, dice con molta chiarezza Gesù. E poi questa rigenerazione che avviene ogni giorno dopo la prima trasformazione fondamentale, dopo la nuova nascita, la nuova rigenerazione che avviene con la scelta del battesimo e con la scelta di rinunciare al peccato. C'è una rigenerazione continua, perché non siamo perfetti e quindi pecchiamo giornalmente, pecchiamo di tanto in tanto nel corso delle ore, possiamo segnarceli poi tutti i peccati, perché sono diversi durante il giorno, è vero sì o no? Lo ammettete? È così. E allora questo grande dono di Dio è un dono che agisce durante tutta la giornata, il perdono, un regalo grande, enorme, la grazia di Dio. Dio che ci perdona dei nostri peccati ogni qualvolta noi sbagliamo. Ogni qualvolta perfino noi abbiamo già scelto di peccare e poi ci pentiamo del nostro peccato. Dio ci perdona. Noi non abbiamo merito alcuno, non abbiamo fatto niente per meritarci il perdono di Dio. Gli abbiamo chiesto, gli chiediamo, gli dobbiamo semplicemente chiedere: Signore, perdonami, ho sbagliato, ho commesso questo peccato, questi peccati, questi errori, mi sono comportato o comportata in una maniera indegna, non dovevo farlo eppure l'ho fatto, ho sbagliato, perdonami nel nome del tuo figliolo Gesù. E quando questo accade, sappiamo che il Signore ci perdona, che Lui ci benedica sempre.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Davide Maglie, oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 2, versetto 11. Nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. In questo brano Paolo ci ricorda che la conoscenza profonda di Dio non può essere raggiunta con la sola sapienza umana, a partire dalla consapevolezza che abbiamo del mondo materiale e spirituale, ma è necessario aprirsi all'incontro con lo Spirito di Dio. Così come lo spirito dell'uomo riconosce i suoi pensieri più intimi, allo stesso modo lo Spirito di Dio svela le profondità del suo cuore. Questo è anche un invito a riconoscere i nostri limiti. Le cose di Dio superano la nostra comprensione e richiedono l'apertura all'azione dello Spirito. Solo accogliendo il suo Spirito possiamo entrare in una reale comunione con Dio, conoscere la sua volontà e sperimentare in profondità quell'amore donato in Cristo Gesù. Aprirsi allo Spirito è un atto di fiducia e umiltà che ci porta a una conoscenza più autentica, in grado di trasformare il nostro cuore e la nostra vita. Lo Spirito ci guida verso la verità e ci dona la luce per camminare secondo il progetto che Dio ha in mente per noi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina insieme dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetti 30 e 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Io faccio quello che voglio. Io faccio ciò che voglio e quando voglio. Questo epitaffio, inciso su una lapide, descrive chiaramente la personalità del defunto. Ci rivela un carattere attivo e indipendente che non si sottomette ad altra autorità se non la propria e che vuole realizzare tutti i suoi desideri. Ma il contesto ci mostra anche che la volontà dell'uomo ha un termine. Un giorno la vita finirà e la nostra sorte eterna dipenderà unicamente dall'atteggiamento che avremo tenuto in rapporto alla volontà di Dio quando eravamo in vita. La Bibbia ci ricorda che Dio, come scritto in Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 30, comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Abbiamo ubbidito? Atti capitolo 16 versetto 31. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Abbiamo creduto? Egli è l'unico mezzo di salvezza offerto da Dio. Non ce n'è un altro. E noi dobbiamo accettarlo se vogliamo scampare al suo giudizio ed essere felici per l'eternità. Quelli che saranno condannati lo saranno perché non hanno voluto credere. Gesù stesso, quando era in questo mondo, diceva ai suoi oppositori che discutevano con lui: «Eppure non volete venire a me per avere la vita». Giovanni capitolo 5, versetto 40. Quanto è vero questo! È proprio la volontà personale dell'uomo che ostacola la fede. Noi abbiamo bisogno che prima cosa di imparare la sottomissione che ogni creatura deve al suo creatore. Chi crede nel Figlio a vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni capitolo 3, versetto 36. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, buongiorno, siamo arrivati al 14 settembre e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 8 leggeremo il verso 44 che dice così: quando dice il falso parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Come sempre accade quando si fatica a sradicare concetti e tradizioni secolari, anche ora il dubbio e l'incredulità si erano insinuati fra i giudei e farisei che in un primo tempo avevano creduto in Gesù. Ora infatti mettevano in discussione le sue parole dei versi precedenti, perché diceva: se rimanete nella mia parola sarete liberi. Loro quindi ribattevano dicendo che, essendo figli di Abramo, non erano mai stati schiavi di nessuno. Gesù ribatte dicendo che se fossero stati davvero figli di Abramo, si sarebbero dovuti comportare come lui aveva insegnato, con integrità e giustizia. Ma siccome cercavano di uccidere lui, che parlava in verità, la paternità doveva essere un'altra, ovvero dovevano essere figli del diavolo, che è padre della menzogna. Questo discorso avveniva nel Tempio di Gerusalemme, durante la festa delle capanne, e Gesù si rivolgeva a un piccolo gruppo di autorità religiose. Ma le stesse parole sono dirette anche a noi, che tante volte dichiariamo con fierezza di essere figli di Dio, ma purtroppo il nostro comportamento esprime una condizione diversa. Il Vangelo non ha sfumature, e questa è la sua forza, perché chi lo accetta e lo vive quotidianamente, a volte mortificando anche la nostra natura carnale che vorrebbe farci agire diversamente, sa che la volontà di Dio è sempre volta al nostro bene. Chi invece non ne accetta tutti i principi cerca scappatoie, giustificazioni e alternative seducenti, e questo, mi dispiace dirlo per chi cade in questa trappola, rende schiavi di un padre al quale non importa un bel niente della nostra vita e ci lega a sé con un mare di bugie.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il giovane pastore e il lupo. Un giovane pastore di pecore aveva una brutta abitudine. Ingannava la popolazione gridando «Il lupo, il lupo!». Così le persone correvano in suo soccorso, ma poi scoprivano che era uno scherzo di cattivo gusto. Un giorno però si presentò davvero un lupo nel suo gregge. Il pastore, disperato, gridò «C'è un lupo! C'è un lupo! Sta uccidendo le pecore!». Ma nessuno gli prestò attenzione e nessuno corse ad aiutarlo. Ebbene, nessuno crederà ad un bugiardo, neanche quando dirà la verità. Il tema della bugia è qualcosa di molto diffuso. Siamo illusi dal pensiero che dire una bugia a fin di bene non sia un peccato così grande davanti a Dio, che non porti conseguenze, che se la coloriamo di bianco non sia così nociva. Oggi, come quel pastore, voglio gridarti il nemico, il nemico. Ma non sto mentendo. La sua malvagità e il suo desiderio di distruggere vite, famiglie e propositi sono da sempre sottovalutati. La Bibbia chiama il diavolo padre della menzogna. Sai cosa vuol dire? Che mai ti dirà la verità, anzi userà la verità del tuo passato e del tuo peccato per condannarti e schiacciarti sotto il peso dell'accusa. Oggi il buon pastore, che è Dio, ti copre con le sue ali e ti dice: figlio mio, io non ti mentirò mai. Ti amo profondamente e mi prendo cura di te.
3: La Bibbia dice chiaramente che non c'è posto per i bugiardi nel regno di Dio, perché Gesù è la verità e non ha niente a che fare con la menzogna, né tantomeno col diavolo, definito da Gesù stesso, come abbiamo ascoltato, padre della menzogna. La bugia è diabolica, cari amici, ci allontana da Dio e ci toglie la pace. È come un boomerang che prima o poi sarà usato contro chi la pratica. Penso che anche oggi ci arrivi un importante spunto di riflessione per decidere veramente se dare posto nella nostra vita alla verità o alla menzogna, non dimenticando che, come dice la seconda lettera ai Corinzi al capitolo 6, non può esserci comunione tra la luce e le tenebre. Io scelgo la verità, perché, come dice Gesù, la verità rende liberi. Un caro saluto e un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve a tutti, amici ed amiche. Bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro, come sempre, un buon ascolto. La meditazione di oggi, Eterni Malcontenti, la seconda parte. Nella Bibbia del libro dell'Esodo, al capitolo 11, al versetto 12, leggiamo: il popolo di Israele disse a Mosè: mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. È provato scientificamente che gli uomini siamo, come dire, incontentabili. E questo vale anche per chi crede in Dio. E quali furono le motivazioni che portò questo popolo a fare dichiarazioni del genere, tipo quello che abbiamo letto? I loro malcontenti nascono sin dall'inizio della loro esistenza e possiamo vedere, leggendo il libro dell'Esodo, da schiavi si lamentavano del fatto che il loro Dio li aveva dimenticati, dimenticando però la promessa che il Signore fece loro di un liberatore.

mentre erano in libertà, si lamentavano perché a volte mancava l'acqua, mancava la carne, e proferendo bugie, dicendo che stavano meglio nella schiavitù in Egitto. Infatti, nei versi che abbiamo letto prima, è chiara la loro preoccupazione, avendo il Mar Rosso davanti e l'esercito egiziano dietro. E perciò dissero a Mosè: lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Ma Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. La fede in Dio, cari amici, è sempre la prima a cadere davanti alle circostanze sfavorevoli della vita. E il nemico di Dio e il nemico dei credenti, sapete, è astuto. E sapendo che non è possibile eliminare Gesù, oltretutto perché è stato vinto da Gesù, è riuscito i suoi inganni a fare in modo che nei cuori dei credenti dimorasse il meno possibile il Signore Gesù. Vivere in un mondo dove anche chi dice di credere in Dio è così lontano dalla vera fede e del poco amore verso il Signore Gesù mi rattrista molto. Così come gli ebrei sento esclamare ancora oggi: poiché era meglio essere schiavi del peccato che appartenere a un Dio lontano e muto. In un altro passo, sempre del libro dell'Esodo, al capitolo 16, al verso 3, il popolo di Israele disse: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotto in questo deserto perché tutta questa assemblea, tutto questo popolo, morisse di fame. Cari amici, il problema esistenziale è quello di accettare la volontà di Dio. Accettare la volontà di Dio con tutto quello che comporta. E fare questo è sempre un qualcosa difficile da realizzare, perché spesso va contro le nostre visioni della vita. La meschinità degli uomini e talvolta anche dei cristiani supera veramente il buon senso. E lo vediamo nella scusa che questo popolo mette pur di non accettare un momento di prova che il Dio ha permesso. Dissero che avevano nostalgia delle pentole piene di carne, e in un altro passo dice che avevano nostalgia dei cetrioli e dei cocomeri. Oggi diremmo che tutto questo è una bufala. Ma quanto mai schiavi che lavoravano più di 20 ore al giorno, vivendo e riposando pochissimo, anche il loro cibo era scarso e di cattiva qualità. E soprattutto dal momento in cui Mosè aveva fatto al faraone la richiesta di lasciare libero il popolo, sappiamo che il faraone stesso si inasprì e triplicò le pene e il lavoro al popolo ebreo, perché per fare mattoni dovevano anche procurarsi la paglia.
altro che pentole pieno di carne. Sono chiaramente delle scuse e mancanza di fiducia nel loro Dio che li aveva tenute e l'aveva salvate fino a quel punto. E tu, caro amico, cara amica, quale scusa poni davanti al tuo Dio pur di non accettare le conseguenze della vita, pur di non accettare le prove che lui permette? E pur di non accettare la salvezza che Dio ti offre? Bene amici, la meditazione termina qui. Grazie per il vostro ascolto, cari amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon lunedì a tutti. Siamo alla 38esima settimana, ragazzi. Complimenti se state seguendo sin dall'inizio, siete fortissimi. Se siete nuovi, mi auguro che continuate fino alla fine dell'anno. Oggi leggiamo il capitolo 21 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 1 al versetto 24. Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Vide anche una vedova, poveretta, che vi metteva due spiccioli, e disse: «In verità vi dico che questa povera donna ha messo più di tutti voi, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere». Mentre alcuni parlavano del Tempio, di come fosse adorno di belle pietre, di doni votivi, egli disse: «Verranno giorni in cui di tutte queste cose che voi ammirate non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata». Essi gli domandarono: «Maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi?» Egli disse: «Guardatevi non farvi ingannare, perché molti verranno in mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dunque dietro a loro. Quando sentirete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito». Allora disse loro: «Insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno. Vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, trascinandovi davanti a re, a governatori, a causa del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno opporsi né contraddire. Voi sarete traditi perfino da genitori, fratelli, parenti, amici. Faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra costanza salverete le vostre vite. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, e quelli che sono in città se ne allontanino, e quelli che sono nella campagna non entrino nella città, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché si adempia tutto quello che è stato scritto. Guai alle donne che saranno incinte, a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli, finché i tempi delle nazioni siano compiuti». Ok ragazzi, allora un po' di storia. Il luogo in cui si raccoglievano le offerte era il cortile delle donne. Marco, al 12° capitolo, ci indica che questo era un luogo comune in cui Gesù insegnava. Insegnava anche nel cortile di Israele, che era frequentato dagli scribi, dai farisei e da altri leaders religiosi ebrei. E qui molto probabilmente avvenivano i confronti tra Gesù e loro. E Gesù insegnava anche nel portico di Salomone, che era un portico sul lato est del Tempio. E sappiamo che durante il rovesciamento dei tavoli, quando si era incavolato, Gesù si trovava nel cortile dei gentili. E così insegnava in diverse aree del complesso del Tempio. Gesù non escludeva praticamente nessuno dalla sua proclamazione di salvezza. Insegnava sia ai giudei che ai gentili, ai leader religiosi e ai laici, alle donne così come agli uomini. Ora, per quanto riguarda invece il dare, il donare, sappiamo che a Gesù interessa il cuore e il motivo del donatore, non l'importo. E questa povera vedova che vediamo ha dato tutto ciò che aveva, non il superfluo come facevano gli uomini ricchi. Il Tempio non era solo grande, ma era anche bellissimo. Lo storico ebreo Giuseppe Flavio disse che il Tempio era ricoperto all'esterno da lastre d'oro, che erano così scintillanti che quando il sole brillava su di esse accecava chi le guardava. E questo era il vanto di Israele. Eppure Gesù non ne fu per niente impressionato e parlò loro dell'imminente distruzione del Tempio, che avverrà tra l'altro nel 70 d.C. E molte delle cose che descrisse avrebbero avuto luogo entro 40 anni dalla sua predizione. E sebbene terribili, non sono però paragonabili all'orrore degli ultimi tempi, proprio prima del suo ritorno in terra. Quando il popolo ebraico ha respinto Cristo, è stato temporaneamente escluso dalle benedizioni di Dio. E di conseguenza il Vangelo è stato dato ai gentili, che l'hanno accolto con gioia. E questo indurimento del cuore per Israele non esclude però che dei singoli ebrei possano essere salvati, ma impedisce però alla nazione di accettare Cristo come Messia fino a quando i suoi piani non saranno completati. Quando sarà il momento giusto, Dio restaurerà l'intera nazione ed essa tornerà a credere in Lui, ponendo così fine al tempo dei gentili, come viene descritto. Riflessione. Com'è il tuo cuore quando si tratta di donare? Signore, sembra di leggere un giornale o sentire un notiziario, perché molte di queste cose che tu predicevi stanno accadendo quest'oggi. Forse la persecuzione non è ancora dove potrebbe essere, ma quello che sto vedendo è tremendo. C'è una guerra sempre più spietata nei confronti dei credenti. Maranatha, torna presto, Signore. Amen. Caro fratello, cara sorella, se sei perseguitato nel suo nome, consideralo una benedizione. Buona giornata, a domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Giorni infiniti di Albino Montisci. Il nostro disco highlight è Giorni infiniti di Albino Montisci. Giorni infiniti, uscito nel 2014, è il 16° album del menestrello della musica cristiana contemporanea italiana, sulle scene dal 1978. Albino Montisci ha tenuto concerti in tutta Italia e in diversi altri paesi come Svizzera, Belgio, Francia, Germania, Spagna, Olanda, Gran Bretagna, Finlandia, Svezia e tanti altri. Nel 1987, nel suo momento di maggiore popolarità, vince il prestigioso International Gospel Music Association Award negli Stati Uniti come migliore musicista e cantautore gospel di lingua non inglese. Ma veniamo alla musica e al brano che ho selezionato adesso. Da Giorni infiniti ascoltiamo Chi mi parlerà?

Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, se a sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetto 3. Semplicità, rispetto a Cristo. Nella semplicità sta il segreto per vedere le cose con chiarezza. Al credente può occorrere molto tempo per pensare con chiarezza, ma egli non deve avere nessuna difficoltà a vedere con chiarezza. Non puoi dissipare una nebulosità spirituale mediante il pensiero, devi dissiparla con l'ubbidienza. Nelle questioni intellettuali uno sforzo del pensiero può illuminarti, ma nelle questioni spirituali più pensi e più sprofondi nella nebbia. Se Dio ti fa pressione perché tu faccia una data cosa, ubbidisci senza esitare. Imbriglia la tua immaginazione portandola a ubbidire a Cristo in quella particolare questione. E tutto diverrà chiaro come la luce del giorno. In seguito verrà anche la capacità di ragionare, ma noi non vediamo mai le situazioni attraverso il ragionamento, le vediamo come le vedono i bambini. Se invece cerchiamo di usare la sapienza, allora non vediamo più nulla. La minima cosa a cui diamo spazio nella nostra vita, ma che non sia sotto il controllo dello Spirito Santo, è sufficiente in sé a provocare nebulosità spirituale, e possiamo pensare e ragionare quanto vogliamo senza riuscire a dissiparla. La nebulosità spirituale può essere fatta sparire solo con l'ubbidienza. Non appena ubbidiamo, viene la capacità di discernere. Questo ci umilia perché rivela che la confusione e la nebulosità hanno le loro cause nello stato del nostro senno. Quando la potenza naturale dell'immaginazione è devota allo Spirito Santo, diventa la potenza che ci permette di prendere coscienza della volontà di Dio. Ed allora la vita si svolge nella semplicità.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Giorni infiniti di Albino Montisci. È il 1978 quando Albino Montisci si converte a Dio. Una sete di pace interiore che lo accompagna nella scoperta, pagina dopo pagina, del Vangelo. Un amore, quello che cresce dentro Albino, che lo spinge ancora più verso la musica. Comincia così a comporre canti e le sue esibizioni si trasformano con lui e dal 78 ad oggi ne ha fatta di strada. I testi delle sue canzoni riconducono a Dio, ma non soltanto. Parole che non hanno nulla dell'improvvisazione, ma che rivelano una profonda riflessione. Da Giorni Infiniti, il nostro disco Highlight, ascoltiamo adesso Sera di Primavera.
3: In questa sera di primavera, con la luna che sorride,

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Giorni infiniti, di Albino Montisci.
2: Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

cari amici all'ascolto, un abbraccio radiofonico da parte di Roberto vi raggiunga anche all'inizio di questo nuovo giorno, quello del 14 settembre, e soprattutto un augurio di una buona giornata, sempre ed esclusivamente accompagnata dalle benedizioni di Dio.

Le benedizioni di Dio ci vogliono accompagnare lungo tutta la nostra vita, ma incominciamo quest'oggi da un piccolo pezzettino, volendo insieme vedere un argomento interessante, ovvero quello della coltivazione. Non parleremo prettamente di coltivazione di campi o di orti, ma bensì di come coltivare il proprio rapporto con Dio. Tuttavia, non parleremo solo di questo, ascolteremo anche della musica classica, oggi per l'ultimo giorno, dedicata al compositore italiano Corelli.

Un agricoltore laborioso viene ben ricompensato delle proprie fatiche. Se infatti vuole trarre del profitto dalle sue coltivazioni, deve essere in grado di organizzare il proprio tempo ed affaticarsi, tanto il mattino presto quanto nelle ore più calde della giornata. Solo in questo modo i magazzini saranno ben riforniti e avrà di che saziarsi. Non si può però dire lo stesso del pigro, che invece rimanda sempre all'indomani i propri impegni, che vuole sempre riposare, perché in questo modo inevitabilmente cadrà nella povertà. Vedremo come possiamo trasportare questo elementare concetto di vita pratica alla luce delle sacre scritture in quello che è il nostro rapporto con Dio, ma come sempre, prima ascolteremo un piccolo stacco musicale.

Abbiamo visto prima del nostro intermezzo musicale come c'è una grande differenza tra il pigro e il lavoratore cosciente. Se questo accade in campo materiale, lo stesso possiamo dire in campo spirituale. La parola di Dio attraverso il libro dei Proverbi al capitolo 12 e al versetto 11 ci propone queste frasi. Chi coltiva la sua terra avrà pane da saziarsi, ma chi va dietro i fannulloni è privo di senno. La parola di Dio la possiamo paragonare ad un terreno che vale la pena di coltivare. Non dobbiamo tralasciare l'importanza di una lettura quotidiana della Scrittura. Anche noi, se facciamo ciò, ne saremmo molto ricompensati per ogni ora che avremo passato occupandoci della parola di Dio. Se noi siamo in grado di coltivare bene questo tipo di terreno, tra virgolette, impareremo delle ottime lezioni, troveremo dei grandi suggerimenti e questo contribuirà nel renderci più saldi spiritualmente, ricevendo saggezza da Dio che possiamo applicare nella quotidianità della nostra vita. È altrettanto vero però anche il risvolto della medaglia in senso negativo. Se noi trascuriamo l'impegno di leggere la Scrittura, il nostro cuore si raffredderà. Saremo presi dalle inevitabili faccende della vita di tutti i giorni. Ci allontaneremo da Dio e per l'incredulo sopraggiungerà una grande aridità spirituale. Lo stesso libro dei Proverbi, qualche foglio più avanti, al capitolo 24 e ai versetti 33 e 34 ricorda questo a un attento lettore. Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare. La tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria come un uomo armato. Prendiamo dunque esempio dal nostro lavoratore agricolo cosciente, e non dal pigro. Non stanchiamoci di leggere quotidianamente la Sacra Scrittura e sarà incalcolabile la serie di benedizioni che ne riceveremo. Naturalmente, se tu non possiedi una copia delle Sacre Scritture, non puoi fare altro che prendere carta e penna e annotarti il recapito che al termine della nostra sigla finale ti trasmetteremo. Allora tu potrai beneficiare di poter ricevere al tuo domicilio una copia delle Sacre Scritture e in questo modo potrai iniziare a leggere la parola di Dio personalmente.

Veramente bello questo concerto grosso, tratta dall'opera numero 6 di Corelli, e con questo lo mandiamo tra virgolette a riposare, perché domani sarà Chopin il protagonista della nostra musica classica. Ma ora, nel concludere il nostro buongiorno, non possiamo trascurare di rivolgerci a Dio in preghiera. Grazie, nostro Padre Celeste, per come hai voluto ricordarci che la tua parola è il tutto e dobbiamo avere con essa un rapporto personale quotidiano. Aiutaci ad avere una piena e totale volontà e costanza di leggerla quotidianamente, perché solamente essa ci saprà dare quelli che sono gli utili insegnamenti per la vita di tutti i giorni. Grazie.

Spero che avrai preso carta e penna per annotarti i nostri recapiti. Tra una trentina di secondi li trasmetteremo. Nel frattempo io ti ringrazio di essere rimasto in mia compagnia per questo 14 settembre. L'appuntamento è rinnovato a domani. Ciao!

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 14 settembre 2026, una buona giornata a tutti voi. Il problema che ho con l'Ucraina e la Russia è che gran parte del gasolio arriva dalla Russia e questo è ciò che sta causando un grosso aumento delle importazioni e gli impianti russi vengono colpiti dall'Ucraina. Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire gli impianti di gasolio e le raffinerie, così il presidente americano Trump, parlando con i giornalisti, lo riporta RBC Ucraina. A Trump è stato anche chiesto se Kiev otterrà l'autorizzazione sui Patriot. Il presidente americano ha chiarito che si sta discutendo di una versione meno sofisticata dei sistemi missilistici. La guerra in Iran potrebbe terminare attorno alle elezioni del mid-term americane, lo ha affermato il presidente Trump parlando a margine dell'Irish Open di golf. Secondo Trump, Teheran desidera ardentemente raggiungere un accordo. Dipende da loro, ha aggiunto, ma prosegue lo stallo diplomatico. È stato rinviato l'incontro in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per discutere di possibili accordi sullo stretto di Hormuz. Il fronte si è poi allargato anche allo Yemen per gli attacchi degli Houthi alle basi militari saudite. In Israele è diventato un caso politico il docufilm NASA di Yuval Abraham e Rachel Sotzer, che a Venezia ha ricevuto un premio speciale della giuria. Due ministri del governo di Netanyahu si sono scagliati contro i registi del coraggioso docufilm, che raccoglie le testimonianze di 24 ufficiali israeliani che raccontano le loro tecniche per perpetrare il genocidio a Gaza. In un post su X il ministro ultranazionalista ha definito il film antisemita e cita le scritture: i tuoi distruttori e i tuoi devastatori usciranno da te. A coloro che diffamano i nostri eroi combattenti che rischiano la loro vita affinché possiamo vivere in pace e sicurezza, io dico: voi siete una vergogna e un disonore per l'intero popolo di Israele, andatevene. E ancora, il primo ministro Guir li ha invitati a lasciare Israele, sicuro che i vostri amici, i nostri nemici di Hamas a Gaza, vi accoglieranno a braccia aperte. Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto Matui avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione tra le isole di Ambae e Santo con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo, secondo quanto riferito dall'ufficio del primo ministro. Le operazioni di ricerca sono proseguite fino alla giornata di domenica e si sono concentrate lungo la costa, dove le correnti potrebbero avere trasportato eventuali superstiti anziché nelle acque aperte. Erano usciti, come erano soliti fare, per andare a raccogliere i vermi da utilizzare come esche per la pesca della prossima settimana. Poi lo scontro della barca sulla quale stavano viaggiando contro un tassi acqueo nel canale che dall'isola di Tessera conduce all'aeroporto Marco Polo nel veneziano. Lui, il 25enne Sean Micheli, pescatore di vongole di Burano, è morto all'ospedale Sant'Angelo di Mestre, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Di sua moglie, invece, la 26enne Gabriella Querino, si è persa ogni traccia nelle acque della laguna che tanto amava. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Il litigio tra le mura domestiche, poi la brutale aggressione a Lanzo Torinese, provincia di Torino. Una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri. Per l'87enne è stato disposto il fermo per tentato femminicidio. Omicidio a Villa Torre, nel comune di Saonara, in provincia di Padova. Un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera 96enne con cui conviveva e poi ha chiamato i carabinieri. Arrestato, è stato condotto in carcere. Un automobilista di 26 anni di Verona ha investito un ciclista tedesco sulla Gardesana nel comune di Bardolino, Verona, dopo una lite con un gruppo di 3 ciclisti, tutti cinquantenni tedeschi. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda e se l'è cavata con escoriazioni. L'automobilista è stato rintracciato poco dopo dalla polizia locale. Un fatto analogo era accaduto a Lanzo Torinese lo scorso 8 agosto.
Le previsioni del tempo di oggi: rimonta l'alta pressione delle Azzorre, soffiano venti dal nord, la giornata è contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni, da segnalare soltanto dell'instabilità associata a qualche temporale sulla Sicilia centro-meridionale e qualche veloce pioggia sui rilievi del Triveneto. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Thank you.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon lunedì e ben ritrovati con Maria. Ciao a tutti, nuovi e vecchi ascoltatori. E ci sono profezie adempiute e profezie non adempiute. Sentiamo cosa ci racconta Enzo. Ascoltiamo lui.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto, è il vostro Enzo che vi saluta e appunto siamo quindi pronti anche con questa settimana per andare avanti nelle nostre riflessioni, nel nostro studio sul libro di Daniele. Siamo giunti all'ultima settimana di questo nostro studio. La scorsa settimana abbiamo iniziato con il capitolo 9. Daniele si trova in preghiera, abbiamo visto, sta studiando il profeta Geremia. Egli confessa i suoi peccati e quelli del suo popolo. Daniele prosegue, dice al versetto 7 del capitolo 9: «A te, o Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia in questo giorno, agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme, a tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove li hai dispersi per le infedeltà che hanno commesse contro di te. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore che è il nostro Dio appartengono la misericordia e il perdono, poiché noi ci siamo ribellati a Lui e non abbiamo ascoltato la voce del Signore, del nostro Dio, per camminare secondo le sue leggi che Egli ci aveva date mediante i profeti i suoi servi. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è sviato per non ubbidire alla tua voce. Così su di noi sono riversate le maledizioni e le imprecazioni che sono scritte nella legge di Mosè, servo di Dio, perché noi abbiamo peccato contro di lui. Egli ha messo in pratica le parole che aveva pronunziate contro di noi e contro i nostri governatori, facendo venire su di noi un male così grande, che sotto il cielo non è mai accaduto nulla di simile a quello che è stato fatto a Gerusalemme. Come sta scritto nella legge di Mosè, questo disastro ci è piombato addosso. Tuttavia, non abbiamo implorato il favore del Signore, del nostro Dio. Non ci siamo ritirati dalla nostra iniquità e non siamo stati attenti alla sua verità. Il Signore ha vigilato su questa calamità e ce l'ha fatta venire addosso, perché il Signore, il nostro Dio, è giusto in tutto quello che ha fatto, ma noi non abbiamo ubbidito alla sua voce. Il profeta usa l'espressione a tutto Israele, vicini e lontani. La gente di Israele era dispersa, ma non era scomparsa. Alcune tribù erano vicino a Daniele in Babilonia ed altre erano distanti, ma lui sapeva dove si trovavano. Non disse che erano scomparsi, bensì erano dispersi in tutti i paesi dove li hai dispersi per le infedeltà che hanno commesse contro di te. Poi Daniele evidenzia il contrasto tra la bontà di Dio e il peccato di Israele. Confrontava la rettitudine di Dio con il loro volto confuso, cioè la loro vergogna. Erano stati dispersi a causa delle loro trasgressioni contro Dio. Meritavano il castigo che avevano ricevuto. Dio era nel giusto, mandandoli in cattività. Dio era nel giusto e loro erano nel torto. Oh, amica, amico, se vai da Dio e porgi le scuse per i tuoi peccati, se gli dici: Signore, tu sai che sono debole e che mi trovavo in questa e quella circostanza, allora stai incolpando Dio del tuo peccato. Stai dicendo che Dio si è sbagliato ad accusarti, che avrebbe dovuto prendere in considerazione quelle cose. È stato ingiusto, troppo duro con te. Abbiamo bisogno invece di andare a Dio e confessare i nostri peccati. Dio non è nel torto, siamo noi che sbagliamo. L'atteggiamento di Daniele è l'atteggiamento giusto che ciascuno di noi dovrebbe assumere quando si avvicina a Dio in preghiera. Dio non ci abbandonerà, ma sicuramente aspetta che tu ed io giungiamo là dove possiamo ottenere la grazia di Dio, smettendo di trovare delle scuse per noi.

Vediamo ora la richiesta, la supplica di Daniele, versetti dal 15 al 18 di Daniele, capitolo 9. Ora, o Signore nostro Dio, che conducesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto con mano potente, ti facesti una fama che hai ancora oggi, noi abbiamo peccato e abbiamo agito malvagiamente. Oh Signore, per tutti i tuoi atti di giustizia, ti prego, fa che la tua ira e il tuo sdegno si ritirino dalla tua città, Gerusalemme, dal tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per le iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al disprezzo di tutti quelli che ci stanno intorno. Ora, oh Dio nostro, ascolta la preghiera e le suppliche del tuo servo. Per amor tuo, Signore, fa risplendere il tuo volto sul tuo santuario che è desolato. Oh mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta. Apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni. Guarda la città sulla quale hai invocato il tuo nome, poiché non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso, oh mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Queste sono le richieste di Daniele, la sua invocazione. Ricorda come Dio condusse Israele fuori dall'Egitto e che lo fece per la sua fedeltà, non per la loro. Trovò in se stesso il motivo per la loro liberazione, non la trovò nel suo popolo. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco, con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Così è scritto proprio in Esodo al capitolo 2, nei versetti 24 e 25. L'unica cosa che lo motivò da parte loro furono i loro gemiti. In altre parole, Dio vide la loro miseria e si ricordò della sua grazia. Ora Daniele chiede a Dio di fare la stessa cosa a motivo della sua giustizia, liberandoli nuovamente. Dio è giusto quando estende la sua grazia su di noi, perché Gesù Cristo ha pagato pienamente tutta la punizione per i nostri peccati, per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Così dice Paolo in Romani 3, al versetto 26, un versetto che poi potrai leggere nella tua Bibbia. Osserva ora la supplica appassionata di Daniele. Dice: Signore, ascolta, perdona, guarda, agisci. Insomma, chiede a Dio di ascoltare e rispondere per quello che lui è, per quello che ha promesso. Nessuna cosa buona riguarda Israele. Daniele non supplica perché è Daniele, si associa piuttosto alla sua gente e dice: abbiamo peccato, includendo se stesso. Vedi, è in gioco il nome di Dio e Daniele è profondamente preoccupato di ciò che riguarda il nome di Dio e la gloria di Dio. Questa è la base della sua supplica.

Adesso vedremo che mentre Daniele stava pregando era già pronta una risposta. Versetti dal 20 al 23 di Daniele capitolo 9. Io parlavo, pregando e confessando il peccato del mio popolo Israele, e presentavo la mia supplica al Signore, al mio Dio, per il monte santo del mio Dio. Mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo, Gabriele, che avevo visto prima nella visione, mandato con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. Egli mi rivolse la parola e disse: Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere. Quando hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela, perché tu sei molto amato. Fa dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione. Io parlavo, pregando e confessando il mio peccato. Osserva che Daniele dice «il mio peccato». Daniele confessò che era un peccatore. È interessante il fatto che non c'è nessun punto nella Bibbia che menzioni dei peccati che commise Daniele. Infatti, quando i suoi nemici tentarono di trovare qualcosa di malfatto nella sua vita, non poterono, vi ricordate, trovare nulla il mio peccato. Osserva che Daniele dice «il mio peccato». Daniele confessò che era un peccatore. È interessante il fatto che non c'è nessun punto nella Bibbia che menzioni dei peccati che commise Daniele. Infatti, quando i suoi nemici tentarono di trovare qualcosa

Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Così Daniele era un peccatore. E io posso dire ancora che nessuno è mai stato salvato osservando i 10 comandamenti. Daniele si abbandonò insieme alla sua gente alla grazia di Dio. Lo fece anche il re Davide, quando, dovendo scegliere quale castigo subire per un suo peccato, disse: «Che io cada nelle mani dell'Iddio vivente, perché la sua compassione è infinita». Daniele presentava la sua supplica al Signore, dicendo: «Per il monte santo del mio Dio, che sarebbe Gerusalemme, e il regno di Dio che sarà lì», come dice Isaia quando all'inizio del capitolo 2 del suo libro parla della gloria futura di Gerusalemme. A quel punto, mentre stava ancora pregando, apparve quell'uomo Gabriele. Gabriele era un angelo che apparve apparentemente in forma umana. L'ora della sua apparizione era quella del sacrificio cereale a Gerusalemme, che dovrebbe essere stata verso le 3 del pomeriggio. Daniele ricevette una risposta immediata alla sua preghiera. Il Signore ha promesso: «Avverrà che prima che mi invochino, io risponderò. Parleranno ancora, che già li avrò esauditi», come è scritto in Isaia 65, al versetto 24. Daniele era molto amato in cielo. È meraviglioso questo. Il credente in Gesù Cristo viene visto da Dio come se fosse Cristo. Secondo Efesini 1, versetto 6, veniamo accettati nel suo amato Figlio. Così in cielo il credente viene amato non per quello che è, ma perché è in Cristo.

0: Ecco ora la profezia spiegata da Gabriele, che rende questo capitolo di così grande importanza nello studio della escatologia, ossia degli avvenimenti futuri. Versetto 24 di Daniele, capitolo 9. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. La parola ebraica per sette o settanta significa una unità di misura. Sarebbe paragonabile alla nostra parola dozzina, quando viene messa da sola. Potrebbe significare una dozzina di qualsiasi cosa, una dozzina di uova, una dozzina di banane. In questo caso, 70 settimane significano 70 volte 7. Potrebbe essere 70 volte 7 di qualsiasi cosa. Potrebbero essere unità di giorni o mesi oppure anni. Nel contesto di questo versetto è evidente che Daniele stava leggendo in Geremia sugli anni, 70 anni. Geremia stava predicando e scrivendo che la cattività sarebbe stata per 70 anni. I 70 anni di cattività rappresentavano la pena per aver violato 70 anni sabbatici. Sarebbe stato 70 volte 7, cioè un totale di 490 anni. In quei 490 anni Israele aveva violato esattamente 70 anni sabbatici. In Seconda Cronache, al capitolo 36, versetto 21, leggiamo: «Affinché si adempisse la parola del Signore, pronunziata per bocca di Geremia, fino a che il paese avesse goduto dei suoi sabati, difatti, esso dovette riposare per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti i 70 anni». Ora, Daniele era sconcertato su come la fine dei 70 anni di cattività si fossero inseriti nel lungo periodo del dominio mondiale dei gentili, cioè dei non ebrei, che fu indicato così chiaramente dalle visioni nei capitoli 7 e 8. Pensava ovviamente che alla fine dei 70 anni la sua gente sarebbe ritornata in possesso della terra, che sarebbe venuto il Messia e che sarebbe stato stabilito il regno come era stato promesso a Davide. Come avrebbero potuto essere vere entrambe le cose? Sono certo che gli sembrò una situazione incompatibile quella creata da queste profezie apparentemente contraddittorie. Le 70 settimane riguardavano il tuo popolo, cioè il popolo di Daniele, Israele, e riguardano la santa città, che non può essere nessun'altra che Gerusalemme. In quelle 70 settimane, oppure in quei 490 anni, dovevano compiersi sei cose. Man mano che avanziamo nel nostro studio, vedremo che 69 di quelle settimane sono già passate e che deve essere adempiuta ancora una settimana.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Vediamo le sei cose che dovranno essere

compiute. Primo, cessare la perversità. Questo si riferisce alla perversità di Israele. La croce ha provveduto alla redenzione dal peccato, anche il peccato della nazione, ma non tutti l'accettarono. La notizia che c'è una redenzione per tutta l'umanità oggi è giunta fino all'estremità della terra. Ma in quell'ultima settimana ci viene detto che Dio dice: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, come è scritto in Zaccaria 12 al versetto 10. In Zaccaria 13, nel primo versetto, è scritto: in quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. Questa fonte non è ancora stata aperta. Tutto ciò che devi fare è di guardare il paese di Israele e scoprirai che ciò non si è ancora adempiuto. Altra cosa che deve succedere per mettere fine al peccato: i peccati nazionali di Israele avranno fine alla seconda venuta di Cristo. Loro sono semplicemente come qualsiasi altro popolo, come qualsiasi altra nazione. Sono peccatori, sia come individui che come nazione. Hanno commesso molti errori come nazione, come anche noi, ma Dio porrà fine a questo. Terzo aspetto, per espiare l'iniquità. Durante questo periodo di 70 settimane, Dio ha provveduto una redenzione attraverso la morte e la resurrezione di Cristo. Questo naturalmente in egual misura sia per gli ebrei che per i gentili. E quarto, stabilire una giustizia eterna. Si riferisce al ritorno di Cristo per stabilire il regno alla fine dei 490 anni. Poi, per sigillare visione e profezia. Significa che tutto sarà adempiuto, cosa che rivaluterà, se ce ne fosse bisogno, sia questa profezia come anche tutte le altre profezie della Scrittura. E sesto aspetto, per ungere il luogo santissimo. Fa riferimento all'unzione del luogo santissimo del Tempio del Millennio, del quale parlava Ezechiele nei capitoli dal 41 al 46 del suo libro. Leggiamo ora i versetti dal 25 al 27 di Daniele, capitolo 9. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane, e in 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane, un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. Il popolo d'un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come una inondazione, ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. L'invasore stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Per una corretta comprensione della profezia è essenziale il punto di partenza di questo periodo di 490 anni. Visto che questo periodo è previsto nei tempi dei gentili, deve inserirsi nella storia secolare, avere origine da qualche data collegata con i tempi dei gentili, con fatti della storia di altre nazioni. Ci sono stati chiaramente tanti suggerimenti come punto di partenza. Il decreto di Ciro, che vediamo in Esdra 1, nei primi 4 versetti, che ordinava di costruire il Tempio. Il decreto di Dario, che confermava il decreto di Ciro. Il decreto di Artaserse per abbellire il Tempio, di cui si parla in Esdra 7, nei versetti dall'11 al 27. Ma credo che il decreto di Artaserse nel 20° anno del suo regno, che permetteva di costruire le mura di Gerusalemme, si adatti meglio con i requisiti del versetto 25. Il comandamento di ricostruire la città di Gerusalemme è stato emesso nel mese di Nisan, nell'anno 445 a.C. Quello sarà allora il nostro punto di partenza. Le prime 7 settimane di 49 anni ci portano all'anno 397 a.C. e ci portano a Malachia, alla fine del Vecchio Testamento. Furono periodi inquieti, come testimoniarono sia Neemia che Malachia. 62 settimane, oppure 434 anni, ci portano al Messia. Qualcuno ha voluto calcolare che dopo 483 anni, 69 settimane di anni, Gesù entrò in Gerusalemme per presentarsi pubblicamente, ufficialmente, come il Messia.

0: Dopo 69 settimane oppure 483 anni avrà inizio un intervallo. Tra la 69esima e la 70esima settimana dovranno avere luogo due eventi di massima importanza. Il Messia sarà rifiutato, e questo evento fu la crocifissione di Cristo, il grande mistero, la verità del Vangelo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Matteo 16, versetto 21, affinché chiunque creda in lui abbia vita eterna. Giovanni 3, versetto 16. Seconda cosa che deve succedere nell'intervallo della 69esima e 70esima settimana è la distruzione di Gerusalemme, che ebbe luogo nell'anno 70 d.C. per opera del generale romano Tito, figlio dell'imperatore Vespasiano. La settimana finale, la 70esima, un periodo quindi di 7 anni, è programmato nel futuro e non segue quindi cronologicamente le altre 69 settimane. Quindi è una settimana staccata, più avanti, proiettata nel futuro. L'intervallo tra la 69esima e la 70esima settimana è l'era della grazia, ignota ai profeti, ci dicono sia Paolo che Pietro nei loro discorsi di Efesini 3, o Prima Pietro al capitolo 1. Vi vado a leggere proprio dalla Prima Pietro capitolo 1, i versetti dal 10 al 12. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Vedete, la 70esima settimana è nel futuro, è il periodo finale, deve ancora adempiersi. Il capo è un romano, è il piccolo corno di Daniele, qui bisogna tornare indietro al capitolo 7, e la bestia di Apocalisse al capitolo 13. Dopo che la Chiesa sarà tolta dalla terra, farà un patto con Israele. Israele lo accetterà come il suo Messia, ma nel mezzo della settimana romperà il patto, mettendo una statua nel Tempio. Questo è l'abominio della desolazione. Ciò che Israele pensava fosse il millennio, un'età felice, si rivelerà invece di essere la grande tribolazione di cui si parla in Matteo 24, quando Gesù appunto ne fa accenno nei versetti dal 15 al 26. Soltanto il Cristo che verrà può porre fine a questo periodo spaventoso. Si legge sempre in Matteo 24, nei versetti dal 27 al 31. Mi consiglio di leggerli poi in questo capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Vedi, amica, amico, tu ed io stiamo vivendo nell'era della grazia e la 70esima settimana di Daniele, la grande tribolazione, come il Signore la chiamò, deve ancora arrivare, deve ancora avere luogo. Approfitta della grazia che il Signore vuole offrirti, approfitta di questa parentesi di misericordia ancora quest'oggi. Dio ha fatto delle promesse che presto, presto o tardi, manterrà. Gesù ha detto: chi crede in me ha vita eterna, ma chi non crede non vedrà la vita, e l'ira di Dio rimane su di lui. Così come si sono adempiute le profezie avute da Daniele relative ai vari regni e si sono adempiute letteralmente, così si adempirà ogni promessa o giudizio annunciato da Dio. Bene, io mi fermo qua con queste profezie così intense, così interessanti, e vi do appuntamento a domani, quando avremo modo di approfondire ancora questo discorso. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10.
4: Sono le ore 9 e 30 minuti.
5: Benvenuti a 365 volte lui. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore. Michea 7:7. Con un misto di ostilità e scherno, un miscredente chiese a un discepolo di Gesù: Vuoi essere migliore degli altri? Lui rispose: Non migliore, ma diverso. Questa differenza è espressa molto bene nel nostro breve testo. Nei versetti precedenti il profeta descrive in modo sconvolgente come in un mondo senza Dio ogni ordine si dissolva e ogni fiducia scompaia. Non fidatevi del compagno, non riponete fiducia nell'amico intimo. Il figlio offende il padre, la figlia insorge contro la madre. E poi dice quanto a me. Questo quanto a me si legge molto spesso nella Bibbia. Sono divenuto lo zimbello degli ubriaconi, ma io rivolgo a te la mia preghiera. Davide si vanta, ma io, per la tua grande bontà, potrò entrare nella tua casa. Prima di questo dice, tu detesti tutti gli operatori di iniquità. E poi, ma io. È incredibile quanto spesso sentiamo questo ma io dalla bocca di uomini e donne della Bibbia. Quanto a me, per la mia giustizia, contemplerò il tuo volto. O mia forza, a te salmeggerò. Quanto a me, non è molto presuntuoso? Si può quasi sentire il grido, questo fariseismo dei cristiani, questa arroganza. Sarebbe arrogante se si dicesse anche solo una volta, ma io sono il migliore. Non è mai così. È sempre e comunque nel senso di quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore. Il Signore viene lodato. Chi lo conosce è diverso. Questo quanto a me non è arroganza, bensì il passo sempre nuovo della fede dei figli di Dio verso di Lui. Signore, ma io guarderò a te che sei il mio Salvatore e Signore. Amen.

Cari amici radioascoltatori, buongiorno da Carmelo. Anche oggi, 14 settembre, andiamo a leggere alcuni versetti che ci vengono suggeriti dal calendario Il Buon Seme. Il primo è in Prima Pietro, nel capitolo 1, il versetto 15. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. E ancora dal libro degli Atti degli Apostoli andiamo a leggere il versetto 13 del capitolo 4, che dice: Or essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù.

Durante il regno di Oliverio Cromwell, al governo britannico venne a mancare l'argento per il conio della moneta. Il Lord Protettore mandò i suoi uomini in investigazione nella cattedrale e, non trovando gli oggetti d'argento che si aspettavano, tornarono delusi e fecero il loro rapporto. Il solo argento che abbiamo potuto trovare è quello di cui sono fatte le statue dei santi. Perfetto, rispose Cromwell. Facciamo fondere i santi e mettiamoli in circolazione. Questa espressione storica ci fa pensare a ciò che deve essere il cristianesimo autentico. È composto di persone viventi che la Bibbia chiama dei santi perché l'opera di Gesù li ha resi tali. Ma questo è forse perché restino dei personaggi rappresentativi, stipati nelle cattedrali e nelle chiese in cui vengono a fare bella figura la domenica mattina, accontentandosi di una religione di facciata? No, il Signore reclama dei santi che circolano nella grande corrente dell'umanità, là dove si svolge l'autentica vita, cioè dei santi del lunedì, del martedì e di tutti gli altri giorni della settimana, dei santi che siano sempre tali nelle scuole, nello svolgimento di un'attività commerciale o industriale, in seno alla famiglia e perfino in un letto d'ospedale. E non dimentichiamo che una moneta riproduce in generale l'effigie di colui che l'ha emessa. Accettare di essere fusi è la condizione per essere posti in circolazione. Perderemo forse la bella immagine che ci augureremmo di poter dare di noi stessi, ma avremo il privilegio di riprodurre quella del Signore Gesù. Ogni altra parola sarebbe superflua. Perciò Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 14 settembre 2026, una buona giornata a tutti voi. Il problema che ho con l'Ucraina e la Russia è che gran parte del gasolio arriva dalla Russia e questo è ciò che sta causando un grosso aumento delle importazioni e gli impianti russi vengono colpiti dall'Ucraina. Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire gli impianti di gasolio e le raffinerie, così il presidente americano Trump, parlando con i giornalisti, lo riporta RBC Ucraina. A Trump è stato anche chiesto se Kiev otterrà l'autorizzazione sui Patriot. Il presidente americano ha chiarito che si sta discutendo di una versione meno sofisticata dei sistemi missilistici. La guerra in Iran potrebbe terminare attorno alle elezioni del mid-term americane, lo ha affermato il presidente Trump parlando a margine dell'Irish Open di golf. Secondo Trump, Teheran desidera ardentemente raggiungere un accordo. Dipende da loro, ha aggiunto, ma prosegue lo stallo diplomatico. È stato rinviato l'incontro in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per discutere di possibili accordi sullo stretto di Hormuz. Il fronte si è poi allargato anche allo Yemen per gli attacchi degli Houthi alle basi militari saudite. In Israele è diventato un caso politico il docufilm NASA di Yuval Abraham e Rachel Sotzer, che a Venezia ha ricevuto un premio speciale della giuria. Due ministri del governo di Netanyahu si sono scagliati contro i registi del coraggioso docufilm che raccoglie le testimonianze di 24 ufficiali israeliani che raccontano le loro tecniche per perpetrare il genocidio a Gaza. In un post su X il ministro ultranazionalista ha definito il film antisemita e cita le scritture: i tuoi distruttori e i tuoi devastatori usciranno da te. A coloro che diffamano i nostri eroi combattenti che rischiano la loro vita affinché possiamo vivere in pace e sicurezza, io dico: voi siete una vergogna e un disonore per l'intero popolo di Israele. Andatevene. E ancora, il primo ministro Guir li ha invitati a lasciare Israele, sicuro che i vostri amici, i nostri nemici di Hamas a Gaza, vi accoglieranno a braccia aperte. Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto Matui avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione tra le isole di Hawaii e Santo con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo, secondo quanto riferito dall'ufficio del primo ministro. Le operazioni di ricerca sono proseguite fino alla giornata di domenica e si sono concentrate lungo la costa, dove le correnti potrebbero avere trasportato eventuali superstiti anziché nelle acque aperte. Erano usciti, come erano soliti fare, per andare a raccogliere i vermi da utilizzare come esche per la pesca della prossima settimana. Poi lo scontro della barca sulla quale stavano viaggiando contro un tassi acqueo nel canale che dall'isola di Tessera conduce all'aeroporto Marco Polo nel veneziano. Lui, il 25enne Sean Micheli, pescatore di vongole di Burano, è morto all'ospedale Sant'Angelo di Mestre, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Di sua moglie, invece, la 26enne Gabriella Querino, si è persa ogni traccia nelle acque della laguna che tanto amava. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Il litigio tra le mura domestiche, poi la brutale aggressione a Lanzo Torinese, provincia di Torino. Una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri. Per l'87enne è stato disposto il fermo per tentato femminicidio. Omicidio a Villa Torre, nel comune di Saonara, in provincia di Padova. Un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera 96enne con cui conviveva e poi ha chiamato i carabinieri. Arrestato, è stato condotto in carcere. Un automobilista di 26 anni di Verona ha investito un ciclista tedesco sulla Gardesana nel comune di Bardolino, Verona, dopo una lite con un gruppo di 3 ciclisti, tutti cinquantenni tedeschi. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda e se l'è cavata con escoriazioni. L'automobilista è stato rintracciato poco dopo dalla polizia locale. Un fatto analogo era accaduto a Lanzo Torinese lo scorso 8 agosto.
Le previsioni del tempo di oggi: rimonta l'alta pressione delle Azzorre, soffiano venti dal nord, la giornata è contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni, da segnalare soltanto dell'instabilità associata a qualche temporale sulla Sicilia centro-meridionale e qualche veloce pioggia sui rilievi del Triveneto. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Thank you.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: A casa nostra abbiamo una coperta che mia suocera mi ha consegnata con una certa solennità quando era ancora in vita parecchi anni fa, dicendo: voglio che la teniate tu e Bill, mio marito. È un ricordo importante di famiglia. Sto parlando della suocera americana che viveva nel Michigan. È un quilt questa coperta, cioè una di quelle imbottite che tutte le donne americane una volta facevano, cucendo uno accanto all'altro tanti pezzetti di stoffa secondo schemi molto precisi. Le abbiamo viste tutti quelle coperte nei film dei cowboy, sui lettoni in cui dormivano le famiglie, e specialmente si notavano quando c'era un nonno morente circondato da nipoti con punti. Erano frutto di un grande lavoro di pazienza quelle coperte, perché erano cucite a mano e trapuntate, e a volte venivano fatte in comune dalle donne di casa che cucivano insieme e chiacchieravano e ridevano lavorando su un grande telaio. Ma la coperta di mia suocera è un po' diversa, perché è fatta di molti quadrati che adesso sono ingialliti dal tempo, uniti insieme. Su ognuno è ricamata in rosso, blu, marrone, verde la firma dei membri della chiesa di cui il papà di mio marito era pastore. Allora c'è Mister Tale, Mrs. Tal'altra, Mister and Mrs. Tal'ancora, tutta gente che oramai non è più su questa terra, è andata in cielo da molto tempo. È un vero registro di fedeli che nella campagna del Michigan si facevano la strada sotto la pioggia, la neve o il sole per andare a sentire la parola di Dio, e che appena era finita la riunione correvano a casa a mungere le vacche e a dare da mangiare alle galline. E posso anche ben immaginare, con un po' di fantasia, la consegna del quilt che sarà stata fatta in pompa magna dalle donne della chiesa ai miei suoceri, che fedelmente curavano queste persone, le incoraggiavano e spiegavano loro la parola di Dio, e le incoraggiavano soprattutto a rimanere fedeli a quello che era scritto nella Bibbia. I miei suoceri dalla Bibbia non si scostavano di una sola virgola. Adesso il quilt è piegato in un cassetto, è troppo vecchio per essere usato e si strapperebbe. Mi piacerebbe appenderlo al muro, ma ci vorrebbe la parete di un salone e poi si impolvererebbe e probabilmente cadrebbe a pezzi. Ho ripensato a quella coperta con i nomi di tanti credenti che io non ho mai conosciuti, mentre leggevo con mio marito nel libro di Estra la lista dei leviti e dei sacerdoti che erano stati infedeli e che poi si erano pentiti. Erano messi lì uno dopo l'altro. Era tutta gente vera, quanto quei vecchi americani della coperta e tutte quelle sfilze di persone nominate nei libri della Bibbia che noi guardiamo e non leggiamo perché sembra gente che non ci interessa più. Però ho pensato al fatto che il nostro Dio è un Dio personale, che tiene conto di ognuno di noi, che scrive nei suoi libri la nostra vita e segna soprattutto la data di quando siamo nati di nuovo, cioè quando abbiamo creduto personalmente in Lui. E purtroppo deve scrivere anche i nomi di chi è infedele, come quelli, sempre nel libro di Estra, che a differenza degli altri non si sono ravveduti e hanno preferito disubbidire a Dio.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci a instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. Nell'intimità dell'ultima cena, Gesù e i suoi discepoli trascorrono una Pasqua speciale e Gesù annuncia che uno di loro lo tradirà. Ognuno di noi ha in cuore di tradire Cristo. Gli volteremmo le spalle nel giro di 5 minuti se lui non tenesse la sua mano su di noi. Questo solo fatto dovrebbe tenerci vicini a lui. In più, sul finire di una festa celebrativa della Pasqua, Gesù istituisce una nuova commemorazione, una nuova ricorrenza. Gesù prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, rese grazie, lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati». Vi suona familiare? Per secoli la Pasqua è stata la festa che guardava alla venuta di Gesù. Ora Gesù ci dice di guardare indietro. Un paio d'ore più tardi Gesù prega in un giardino chiamato Getsemani e parla di un altro calice, il calice della sofferenza. Questo calice rappresenta la sua croce e il suo contenuto sono i peccati dei peccatori. È impossibile per noi giungere a una piena comprensione del significato del Getsemani. Gesù sapeva che Satana si trovava lì. Aveva già lottato con un tale nemico invisibile nel deserto quando era stato tentato. Ciò nonostante, Gesù non indietreggia e accetta di bere da quel calice, accetta la volontà di Dio. In quel frangente Gesù sconfisse il suo nemico e la vittoria del Calvario fu conquistata lì, nel Getsemani. Sì, la crocifissione di Gesù. Siamo giunti all'apice o al culmine del messaggio del Vangelo, la morte di Gesù sulla croce. Nessuno dei quattro Vangeli fa una descrizione precisa della crocifissione. Ci viene semplicemente detto cosa accadde intorno alla croce. È come se Dio avesse gettato il manto dell'oscurità sulle ultime ore di vita di Gesù sulla croce e avesse detto: questo non potete guardarlo, va oltre l'umana comprensione. La sofferenza di Gesù non può essere compresa. Fu un accordo fra il Padre nei cieli e il Figlio sulla croce. C'è qualcosa di ancora più significativo della morte in sé e delle terribili sofferenze causate dalla crocifissione. Gesù, santo, inoffensivo, separato dai peccatori, si fece peccato per noi. Là sulla croce gli venne addossato il peccato degli uomini, non in senso forense o accademico, ma realmente. Non pensare che sia inteso per le masse, è per te. L'orrore che Gesù provò quando si fece carico del peccato è inimmaginabile. Tuttavia non chiese che la croce gli fosse risparmiata, voleva che la volontà di Dio fosse fatta. E tutto avvenne secondo le scritture. Quello fu il giorno più significativo della storia, anche della tua storia. Gesù, nostro Signore, fu posto sulla croce alle 9 del mattino. A mezzogiorno gli era già stato fatto tutto ciò che era possibile fare al Figlio di Dio. Poi le tenebre coprirono il paese e quella croce diventò un altare su cui l'agnello che toglieva il peccato dal mondo venne sacrificato. La prossima volta vedremo che cosa accadde dopo la morte di Gesù. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Davide Maglie, oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 2, versetto 11. Nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. In questo brano Paolo ci ricorda che la conoscenza profonda di Dio non può essere raggiunta con la sola sapienza umana, a partire dalla consapevolezza che abbiamo del mondo materiale e spirituale, ma è necessario aprirsi all'incontro con lo Spirito di Dio. Così come lo spirito dell'uomo riconosce i suoi pensieri più intimi, allo stesso modo lo Spirito di Dio svela le profondità del suo cuore. Questo è anche un invito a riconoscere i nostri limiti. Le cose di Dio superano la nostra comprensione e richiedono l'apertura all'azione dello Spirito. Solo accogliendo il suo Spirito possiamo entrare in una reale comunione con Dio, conoscere la sua volontà e sperimentare in profondità quell'amore donato in Cristo Gesù. Aprirsi allo Spirito è un atto di fiducia e umiltà che ci porta a una conoscenza più autentica, in grado di trasformare il nostro cuore e la nostra vita. Lo Spirito ci guida verso la verità e ci dona la luce per camminare secondo il progetto che Dio ha in mente per noi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina insieme dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetti 30 e 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Io faccio quello che voglio. Io faccio ciò che voglio e quando voglio. Questo epitaffio, inciso su una lapide, descrive chiaramente la personalità del defunto. Ci rivela un carattere attivo e indipendente, che non si sottomette ad altra autorità se non la propria, e che vuole realizzare tutti i suoi desideri. Ma il contesto ci mostra anche che la volontà dell'uomo ha un termine. Un giorno la vita finirà e la nostra sorte eterna dipenderà unicamente dall'atteggiamento che avremo tenuto in rapporto alla volontà di Dio quando eravamo in vita. La Bibbia ci ricorda che Dio, come scritto in Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 30, comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Abbiamo ubbidito? Atti capitolo 16 versetto 31. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Abbiamo creduto? Egli è l'unico mezzo di salvezza offerto da Dio. Non ce n'è un altro. E noi dobbiamo accettarlo se vogliamo scampare al suo giudizio ed essere felici per l'eternità. Quelli che saranno condannati lo saranno perché non hanno voluto credere. Gesù stesso, quando era in questo mondo, diceva ai suoi oppositori che discutevano con lui: «Eppure non volete venire a me per avere la vita». Giovanni capitolo 5 versetto 40. Quanto è vero questo! È proprio la volontà personale dell'uomo che ostacola la fede. Noi abbiamo bisogno che prima cosa di imparare la sottomissione che ogni creatura deve al suo creatore. Chi crede nel Figlio a vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, buongiorno, siamo arrivati al 14 settembre dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 8 leggeremo il verso 44 che dice così: quando dice il falso parla di quel che è suo perché è bugiardo e padre della menzogna. Come sempre accade quando si fatica a sradicare concetti e tradizioni secolari, anche ora il dubbio e l'incredulità si erano insinuati fra i giudei e farisei che in un primo tempo avevano creduto in Gesù. Ora infatti mettevano in discussione le sue parole dei versi precedenti perché diceva: se rimanete nella mia parola sarete liberi. Loro quindi ribattevano dicendo che, essendo figli di Abramo, non erano mai stati schiavi di nessuno. Gesù ribatte dicendo che se fossero stati davvero figli di Abramo, si sarebbero dovuti comportare come lui aveva insegnato, con integrità e giustizia. Ma siccome cercavano di uccidere lui, che parlava in verità, la paternità doveva essere un'altra, ovvero dovevano essere figli del diavolo, che è padre della menzogna. Questo discorso avveniva nel Tempio di Gerusalemme, durante la festa delle capanne, e Gesù si rivolgeva a un piccolo gruppo di autorità religiose. Ma le stesse parole sono dirette anche a noi, che tante volte dichiariamo con fierezza di essere figli di Dio, ma purtroppo il nostro comportamento esprime una condizione diversa. Il Vangelo non ha sfumature, e questa è la sua forza, perché chi lo accetta e lo vive quotidianamente, a volte mortificando anche la nostra natura carnale che vorrebbe farci agire diversamente, sa che la volontà di Dio è sempre volta al nostro bene. Chi invece non ne accetta tutti i principi cerca scappatoie, giustificazioni e alternative seducenti, e questo, mi dispiace dirlo per chi cade in questa trappola, rende schiavi di un padre al quale non importa un bel niente della nostra vita e ci lega a sé con un mare di bugie.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il giovane pastore e il lupo. Un giovane pastore di pecore aveva una brutta abitudine. Ingannava la popolazione gridando «il lupo, il lupo». Così le persone correvano in suo soccorso, ma poi scoprivano che era uno scherzo di cattivo gusto. Un giorno però si presentò davvero un lupo nel suo gregge. Il pastore, disperato, gridò «c'è un lupo, c'è un lupo! Sta uccidendo le pecore!» Ma nessuno gli prestò attenzione e nessuno corse ad aiutarlo. Ebbene, nessuno crederà ad un bugiardo neanche quando dirà la verità. Il tema della bugia è qualcosa di molto diffuso. Siamo illusi dal pensiero che dire una bugia a fin di bene non sia un peccato così grande davanti a Dio, che non porti conseguenze, che se la coloriamo di bianco non sia così nociva. Oggi, come quel pastore, voglio gridarti il nemico, ma non sto mentendo. La sua malvagità e il suo desiderio di distruggere vite, famiglie e propositi sono da sempre sottovalutati. La Bibbia chiama il diavolo padre della menzogna. Sai cosa vuol dire? Che mai ti dirà la verità, anzi userà la verità del tuo passato e del tuo peccato per condannarti e schiacciarti sotto il peso dell'accusa. Oggi il buon pastore che è Dio ti copre con le sue ali e ti dice: figlio mio, io non ti mentirò mai. Ti amo profondamente e mi prendo cura di te.
3: La Bibbia dice chiaramente che non c'è posto per i bugiardi nel regno di Dio, perché Gesù è la verità e non ha niente a che fare con la menzogna, né tantomeno col diavolo, definito da Gesù stesso, come abbiamo ascoltato, padre della menzogna. La bugia è diabolica, cari amici, ci allontana da Dio e ci toglie la pace. È come un boomerang che prima o poi sarà usato contro chi la pratica. Penso che anche oggi ci arrivi un importante spunto di riflessione per decidere veramente se dare posto nella nostra vita alla verità o alla menzogna, non dimenticando che, come dice la seconda lettera ai Corinzi al capitolo 6, non può esserci comunione tra la luce e le tenebre. Io scelgo la verità, perché come dice Gesù, la verità rende liberi. Un caro saluto e un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Giorni infiniti di Albino Montisci. Il percorso artistico di Albino Montisci sarebbe troppo lungo da raccontare adesso. Per questo vi rimandiamo alla sua pagina web, albinomontisci.com. Senza dubbio, Albino Montisci è stato un pioniere per quanto riguarda la musica cristiana contemporanea italiana e da lungo tempo uno dei migliori interpreti di casa nostra. Lunga è anche la sua discografia. Quello che vi presentiamo infatti in questi giorni è il suo 16° album, uscito nel 2014. Da Giorni Infiniti ascoltiamo adesso Che ne sai?
2: Che ne sai delle piogge?

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 14 settembre 2026, una buona giornata a tutti voi. Il problema che ho con l'Ucraina e la Russia è che gran parte del gasolio arriva dalla Russia e questo è ciò che sta causando un grosso aumento delle importazioni e gli impianti russi vengono colpiti dall'Ucraina. Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire gli impianti di gasolio e le raffinerie, così il presidente americano Trump, parlando con i giornalisti, lo riporta RBC Ucraina. A Trump è stato anche chiesto se Kiev otterrà l'autorizzazione sui Patriot. Il presidente americano ha chiarito che si sta discutendo di una versione meno sofisticata dei sistemi missilistici. La guerra in Iran potrebbe terminare attorno alle elezioni del mid-term americane, lo ha affermato il presidente Trump parlando a margine dell'Irish Open di golf. Secondo Trump, Teheran desidera ardentemente raggiungere un accordo. Dipende da loro, ha aggiunto, ma prosegue lo stallo diplomatico. È stato rinviato l'incontro in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per discutere di possibili accordi sullo stretto di Hormuz. Il fronte si è poi allargato anche allo Yemen per gli attacchi degli Houthi alle basi militari saudite. In Israele è diventato un caso politico il docufilm NASA di Yuval Abraham e Rachel Sotzer, che a Venezia ha ricevuto un premio speciale della giuria. Due ministri del governo di Netanyahu si sono scagliati contro i registi del coraggioso docufilm, che raccoglie le testimonianze di 24 ufficiali israeliani che raccontano le loro tecniche per perpetrare il genocidio a Gaza. In un post su X, il ministro ultranazionalista ha definito il film antisemita e cita le scritture: i tuoi distruttori e i tuoi devastatori usciranno da te. A coloro che diffamano i nostri eroi combattenti che rischiano la loro vita affinché possiamo vivere in pace e sicurezza, io dico: voi siete una vergogna e un disonore per l'intero popolo di Israele. Andatevene. E ancora, il primo ministro Guir li ha invitati a lasciare Israele, sicuro che i vostri amici, i nostri nemici di Hamas a Gaza, vi accoglieranno a braccia aperte. Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto Matui avvenuto venerdì scorso a largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione tra le isole di Hawaii e Santo con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo, secondo quanto riferito dall'ufficio del primo ministro. Le operazioni di ricerca sono proseguite fino alla giornata di domenica e si sono concentrate lungo la costa, dove le correnti potrebbero avere trasportato eventuali superstiti anziché nelle acque aperte. Erano usciti, come erano soliti fare, per andare a raccogliere i vermi da utilizzare come esche per la pesca della prossima settimana. Poi lo scontro della barca sulla quale stavano viaggiando contro un tassi acqueo nel canale che dall'isola di Tessera conduce all'aeroporto Marco Polo nel veneziano. Lui, il 25enne Sean Micheli, pescatore di vongole di Burano, è morto all'ospedale Sant'Angelo di Mestre, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Di sua moglie, invece, la 26enne Gabriella Querino, si è persa ogni traccia nelle acque della laguna che tanto amava. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Il litigio tra le mura domestiche, poi la brutale aggressione a Lanzo Torinese, provincia di Torino. Una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri. Per l'87enne è stato disposto il fermo per tentato femminicidio. Omicidio a Villa Torre, nel comune di Saonara, in provincia di Padova. Un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera 96enne con cui conviveva e poi ha chiamato i carabinieri. Arrestato, è stato condotto in carcere. Un automobilista di 26 anni di Verona ha investito un ciclista tedesco sulla Gardesana nel comune di Bardolino, Verona, dopo una lite con un gruppo di 3 ciclisti, tutti cinquantenni tedeschi. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda e se l'è cavata con escoriazioni. L'automobilista è stato rintracciato poco dopo dalla polizia locale. Un fatto analogo era accaduto a Lanzo Torinese lo scorso 8 agosto.
Le previsioni del tempo di oggi: rimonta l'alta pressione delle Azzorre, soffiano venti dal nord, la giornata è contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni, da segnalare soltanto dell'instabilità associata a qualche temporale sulla Sicilia centro-meridionale e qualche veloce pioggia sui rilievi del Triveneto. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto di Miscellanea, il quotidiano appuntamento sulla frequenza di questa radio tra musica, notizie e vari suggerimenti a voi amici ascoltatori. Allora, che dite? Prendete una pausa con me nel vostro grande affare in questo istante, almeno per 30 minuti, un po' di riposo è necessario per riprendere rinfrancati e con la giusta energia tutto quanto c'è da fare, tutto quanto c'è da compiere. Allora vi dedico subito e per cominciare questo programma un bel brano, un brano del Rondò veneziano.

Il Signore onora quelli che lo temono. Il pensiero del giorno è questo, tratto dal Salmo 15. Il Signore onora quelli che lo temono. Quando si parla di timore di Dio si pensa solo alla paura, ma non è l'accezione biblica del termine. La Bibbia afferma che temere Dio significa odiare il male, quindi non si tratta di atteggiamento religioso, timido e paralizzante di fronte alla divinità, ma di atteggiamento fiducioso, sereno e incentivante nel fare il bene piuttosto che il male. Ogni volta che scegliamo di ubbidire ai comandamenti della parola di Dio, ogni volta che preghiamo con amore per la salvezza degli altri, ogni volta che denunciamo il male e ci schieriamo a favore del bene, e ogni volta che scegliamo di vivere secondo l'esempio di Gesù, dimostriamo di temere Dio. Egli onora quelli che hanno questo santo timore e li circonda della sua protezione, della sua stima, del suo amore.

È il primo ospite di musica gospel della puntata odierna di Miscellanea è Albino Montisci con il brano Dresda.

Un brano che abbiamo ascoltato da Albino Montisci, tratto dal compact disc intitolato Dietro l'anima, si intitolava Dresdra, l'ultima sua composizione, una delle sue ultime composizioni, Albino Montisci. Mentre passiamo ad un momento di questo programma, un momento fisso,

Come potare il bonsai? Prima di iniziare ricordate che oltre ai rami malati con la potatura dovrete sopprimere quelli che partono dalla base del tronco e quindi arrivare ad un terzo del tronco stesso. La maglia rasata, perché sia perfettamente regolare, lavorate il diritto con i ferri del numero indicato sulla fascetta del gomitolo e di rovescio con un paio di ferri di mezzo numero più piccolo. Fiori cotti, gambi crudi. Quando si cuociono i broccoli o i cavolfiori anche, può capitare che le infiorescenze siano cotte mentre i gambi rimangono crudi. Perché la cottura sia perfetta per entrambi, allora come potete fare? Fate un'incisione a X lungo tutto il gambi crudi. Quando si cuociono i broccoli o i cavolfiori anche, può capitare che le infiorescenze siano cotte mentre i gambi rimangono crudi. Perché la cottura sia perfetta,

Versatela su una spugnetta e passatela all'interno del forno. Poi sciacquate, le incrostazioni saranno sparite. Resina sugli abiti, tamponate con alcol ed essenza di trementina in parti uguali, lavate con poco sapone e sciacquate, così potete togliere anche la resina.

Dell'eredità la Bibbia parla molte volte, sia in bene che in male. Alle volte i beni dei padri portano dei risultati pessimi. La Bibbia dice: l'uomo buono lascia un'eredità ai figli dei figli. È scritto questo in Proverbi, capitolo 13, versetto 22, e conclude: ma la ricchezza del peccatore è riservata al giusto. Non mi è dato di sapere che cosa hanno pensato Claudio e Giuliano, due fratelli di Roma, riguardo al carattere del loro padre defunto. Comunque, dopo tutto, hanno deciso di sfruttare quanto il padre aveva lasciato loro in eredità. Purtroppo i risultati non sono stati dei migliori. Sembra che il padre, poco prima di passare a miglior vita, fosse stato arrestato per traffico di armi e spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia non era stata capace però di trovare e recuperare alcunché di stupefacente, e lì il caso si era fermato. Fino a qualche mese fa, però, la polizia poi si è messa alle calcagna di spacciatori e ha seguito i due fratelli rimasti orfani fino ad un campo in cui hanno sotterrato più di 200 grammi di eroina. Era una parte del lascito del padre. Tale padre, tale figlio, direte voi, è un proverbio certamente non biblico, ma che in molti casi rispecchia la verità. E perché no? Chi meglio di un padre può impartire ai figli il sistema dei propri valori e la tecnica del suo mestiere? Certo, non esiste ragazzo che non ammiri suo padre e che non vorrebbe poi imitarne le imprese. Ma se il padre è ladro o spacciatore, in fondo non cambiano molto le cose. I figli di questo cercheranno di seguirlo esattamente come faranno i figli del medico o del commerciante che seguiranno il loro padre. Si può ammirare un abile truffatore o un artista del borseggio esattamente come si può ammirare un padre onesto, impiegato o artigiano. Ricordiamo allora questo passo della Bibbia: i figli del giusto che cammina nella sua integrità saranno beati dopo di lui, afferma un altro proverbio biblico. E quindi non meraviglia perciò che i figli del peccatore che cammina nella sua astuzia saranno inguaiati dopo di lui. È una legge che si dimostra vera spesso non soltanto nei comportamenti grossolani, ma perfino nel carattere e nei difetti personali. Allora quale senso di responsabilità e di santo timore dovrebbe sentire ogni padre? I suoi figli stanno camminando esattamente nelle sue orme. È fin troppo facile a volte convincersi che un proprio difetto o una

con la infedeltà al Signore non faranno male a nessuno, ma i figli sono molto più furbi di quanto non si pensa. E quale motivo avrebbero più avanti nella vita di evitare un peccato o una pratica che hanno osservato nella vita del proprio padre? Non per carità, padre o madre che tu sia, non permettere nella tua vita niente che non vorresti vedere praticato e forse ingigantito nella vita di due figli. Il momento per intervenire è proprio il presente e non un minuto più tardi. Allora ricordiamo, i figli del giusto che cammina nella sua integrità saranno beati dopo di lui. Non vorrei mica lasciare spazio per vedere compiersi il contrario.

Bene, a questo punto del nostro programma vorrei ricordare innanzitutto che siete all'ascolto di Miscellanea, al programma con la conduzione di Deborah. Vogliamo passare all'ascolto di un brano in italiano, un brano che ci viene presentato da Luca Genta. Allora, un brano intitolato Dammi di avere.

Luca Genta con il brano e vorrei anche chiedervi scusa per prima perché ho detto il titolo sbagliato con il brano Ognuno è solo.

0: Il verde casa. Le più belle piante ornamentali per la tua casa.
1: Ritorna il verde casa proponendovi una bella pianta d'appartamento dal nome Monstera. In Europa la monstera è probabilmente la pianta d'appartamento più diffusa grazie alla sua robustezza. Si consiglia di assicurarne il fusto ad un tutore avvolto nel muschio per garantire l'umidità alla pianta. La fioritura insignificante avviene in estate, quando i frutti commestibili ma astringenti sono maturi, la pianta emana profumo di ananas. La particolarità della monstera, in particolare la deliziosa, sta nelle sue grandi foglie verdi e lucide, possono misurare più di 80 cm di lunghezza e 60 di larghezza. Spesse, coriacee, nettamente divise dalla nervatura centrale con margini profondamente incisi. In buone condizioni ambientali la monstera emette numerose radici aeree che pompano l'umidità nell'atmosfera. In appartamento le radici aeree possono essere rimpiantate nella terra del vaso. In questo caso la pianta assorbe meglio gli elementi nutritivi contenuti nel terreno. Poiché la velocità di crescita è notevole, conviene quindi rinvasare di tanto in tanto in primavera. Come si sa, la monstera può essere poi associata a specie con esigenze anche analoghe. Per l'esposizione da mezz'ombra, deve avvenire da mezz'ombra a luce piena, al riparo dai raggi del sole e lontana da fonti dirette di calore. La temperatura deve essere ambiente, umido e caldo, tanto in serra quanto in appartamento. Per le innaffiature queste devono essere abbondanti, evitando che il terreno secchi. La pianta necessita di un alto tasso di umidità e di grande luminosità, può anche adattarsi a condizioni ambientali meno favorevoli. Dalla primavera all'autunno bisogna fertilizzare ogni mese, durante l'inverno invece, quando l'ambiente è reso più secco dal riscaldamento, bisogna lavare le foglie con una spugna morbida una volta alla settimana. La riproduzione è certamente facile, la margotta aerea in un manicotto di plastica riempito di torba, riproduzione per talea di fusto in vaso, in serra o in appartamento, mantenere umidità e temperatura elevate. Il terreno deve essere un terzo di terriccio di foglie probabilmente stagionato, un terzo di torba arricchita o no, un terzo di sabbia.

E oggi il tempo è volato veramente in un attimo, siamo giunti già alla sigla, non me l'aspettavo, eppure è giunta, è arrivata così tanto presto. Beh, sono trascorsi sempre 30 minuti, 30 minuti di questo programma che ritorneranno anche nella giornata di domani. Se siete dei fedeli ascoltatori potete seguire questa trasmissione anche domani e anche in altri giorni, nei giorni seguenti. Allora a tutti voi grazie per averci ascoltato, per essere stati con noi. Vi ricordo che se avete delle domande da poter fare a questa trasmissione, agli amici di questa trasmissione, potete farlo, mettetevi in contatto con noi scrivendo a questa radio. Al termine di questo programma sicuramente ascolterete il numero telefonico o l'indirizzo al quale potete inviare la vostra corrispondenza oppure telefonare. Grazie ancora da Deborah, un carissimo ciao e un buon proseguimento d'ascolto, una buona giornata a tutti voi, ciao!

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 14 settembre 2026, una buona giornata a tutti voi. Il problema che ho con l'Ucraina e la Russia è che gran parte del gasolio arriva dalla Russia e questo è ciò che sta causando un grosso aumento delle importazioni e gli impianti russi vengono colpiti dall'Ucraina. Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire gli impianti di gasolio e le raffinerie, così il presidente americano Trump, parlando con i giornalisti, lo riporta RBC Ucraina. A Trump è stato anche chiesto se Kiev otterrà l'autorizzazione sui Patriot. Il presidente americano ha chiarito che si sta discutendo di una versione meno sofisticata dei sistemi missilistici. La guerra in Iran potrebbe terminare attorno alle elezioni del mid-term americane, lo ha affermato il presidente Trump parlando a margine dell'Irish Open di golf. Secondo Trump, Teheran desidera ardentemente raggiungere un accordo. Dipende da loro, ha aggiunto, ma prosegue lo stallo diplomatico. È stato rinviato l'incontro in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per discutere di possibili accordi sullo stretto di Hormuz. Il fronte si è poi allargato anche allo Yemen per gli attacchi degli Houthi alle basi militari saudite. In Israele è diventato un caso politico il docufilm NASA di Yuval Abraham e Rachel Sotzer, che a Venezia ha ricevuto un premio speciale della giuria. Due ministri del governo di Netanyahu si sono scagliati contro i registi del coraggioso docufilm, che raccoglie le testimonianze di 24 ufficiali israeliani che raccontano le loro tecniche per perpetrare il genocidio a Gaza. In un post su X, il ministro ultranazionalista ha definito il film antisemita e cita le scritture: i tuoi distruttori e i tuoi devastatori usciranno da te. A coloro che diffamano i nostri eroi combattenti che rischiano la loro vita affinché possiamo vivere in pace e sicurezza, io dico: voi siete una vergogna e un disonore per l'intero popolo di Israele. Andatevene. E ancora, il primo ministro Guir li ha invitati a lasciare Israele, sicuro che i vostri amici, i nostri nemici di Hamas a Gaza, vi accoglieranno a braccia aperte. Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto Matui avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione tra le isole di Hawaii e Santo con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo, secondo quanto riferito dall'ufficio del primo ministro. Le operazioni di ricerca sono proseguite fino alla giornata di domenica e si sono concentrate lungo la costa, dove le correnti potrebbero avere trasportato eventuali superstiti anziché nelle acque aperte. Erano usciti, come erano soliti fare, per andare a raccogliere i vermi da utilizzare come esche per la pesca della prossima settimana. Poi lo scontro della barca sulla quale stavano viaggiando contro un tassi acqueo nel canale che dall'isola di Tessera conduce all'aeroporto Marco Polo nel veneziano. Lui, il 25enne Sean Micheli, pescatore di vongole di Burano, è morto all'ospedale Sant'Angelo di Mestre, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Di sua moglie, invece, la 26enne Gabriella Querino, si è persa ogni traccia nelle acque della laguna che tanto amava. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Il litigio tra le mura domestiche e poi la brutale aggressione a Lanzo Torinese, provincia di Torino. Una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri. Per l'87enne è stato disposto il fermo per tentato femminicidio. Omicidio a Villa Torre, nel comune di Saonara, in provincia di Padova. Un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera 96enne con cui conviveva e poi ha chiamato i carabinieri. Arrestato, è stato condotto in carcere. Un automobilista di 26 anni di Verona ha investito un ciclista tedesco sulla Gardesana, nel comune di Bardolino, Verona, dopo una lite con un gruppo di 3 ciclisti, tutti cinquantenni tedeschi. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda e se l'è cavata con escoriazioni. L'automobilista è stato rintracciato poco dopo dalla polizia locale. Un fatto analogo era accaduto a Lanzo Torinese lo scorso 8 agosto.
Le previsioni del tempo di oggi: rimonta l'alta pressione delle Azzorre, soffiano venti dal nord, la giornata è contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni, da segnalare soltanto dell'instabilità associata a qualche temporale sulla Sicilia centro-meridionale e qualche veloce pioggia sui rilievi del Triveneto. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Bentrovati, un saluto a tutti voi da Carmen Zammataro, grazie per essere ancora presenti a Speciale Salute. Abbiamo in collegamento telefonico il dottor Scoglio, un ospite che già gli ascoltatori conoscono perché abbiamo avuto modo di avere con lui un incontro al telefono. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno.
0: Dottor Scoglio è direttore del centro nutriterapico di Urbino. Dottore, le chiedevo di tracciare in brevissime linee il contenuto della trasmissione precedente. Abbiamo parlato di nutriterapia, abbiamo parlato di alghe, oggi ci ripromettevamo di affrontare nuovi argomenti. Può quindi fare questo brevissimo riassunto?
1: Va bene, ma diciamo l'altra volta abbiamo parlato del fatto che oggi purtroppo a causa delle condizioni ambientali e dell'agricoltura intensiva e chimica che per oltre 100 anni diciamo è stata utilizzata, i cibi purtroppo sono sempre più poveri di nutrienti e sempre più ricchi di sostanze in qualche modo tossiche per l'organismo. Questo è una delle basi fondamentali del malessere e dei crescenti problemi di salute della società, e abbiamo visto come in qualche modo la risposta che è stata utilizzata fino ad oggi prevalentemente per questo problema, cioè il discorso di integratori più o meno sintetici, insomma lasciano un po' il tempo che trova, insomma non dà quella garanzia di efficacia che sarebbe necessaria. E poi abbiamo visto brevemente appunto come una risposta che noi riteniamo utile, su cui stiamo facendo degli studi che stanno dando dei risultati molto interessanti, sono appunto queste microalghe selvatiche del lago Klamath, che hanno sia proprietà nutrizionali molto ampie, insomma, tutte le vitamine, 3 oltre 30 minerali, acidi grassi essenziali omega 3 molto importanti perché sono tra i più carenti oggi, e tutta una serie di molecole antiossidanti, antinfiammatorie, di supporto al sistema nervoso, eccetera. E quindi ecco, abbiamo discusso di come queste microalghe possano in qualche modo aiutare notevolmente nel rispondere a questo grosso problema delle carenze nutrizionali e dei problemi che ne derivano.
0: Benissimo, abbiamo ricevuto parecchie telefonate dopo il programma per avere informazioni ancora più precise sulle proprietà nutrizionali delle alghe, sul nome con cui vengono commercializzate, su dove si possono acquistare. Può rispondere anche lei per i nuovi oggi ascoltatori?
1: Sì, dottore? Diciamo che allora queste microalghe si trovano abbastanza facilmente ormai nelle erboristerie e tutte le farmacie, anche con penso sono un settore omeopatico, comunque erboristico, e si chiamano Klamath, c'è proprio un prodotto, il prodotto diciamo in tavolette che si chiama Klamath, distribuito dall'azienda Nutrigea, e se no c'è un prodotto diciamo ancora più rafforzato, si chiama Nutrimax, sì, sempre dalla stessa azienda, che è l'alga con un estratto naturale acquoso che concentra diciamo la parte di queste molecole più attive. E poi ecco, se qualcuno vuole informazioni maggiori sia su questo sia anche sulla distribuzione, può contattare sia il nostro centro al sito www.nutriterapia.it o anche visitare il sito dell'azienda che distribuisce il prodotto, che è www.nutrigea.it.
0: Possiamo dare il numero di telefono del centro di ricerche nutriterapiche?
1: Sì, 0722 a Urbino 35 14 83.
0: Ripetiamo dottore?
1: 0722 35 14 83.
0: Bene, ci eravamo ripromessi oggi di iniziare il nostro programma parlando di permeabilità intestinale. Ecco, sì. Che cosa si intende?
1: Sì, diciamo che normalmente noi sappiamo che l'intestino è, se vogliamo, tutto il tratto gastrointestinale, è la nostra interfaccia con l'esterno, è la membrana intestinale, quindi il tessuto che compone questo tratto gastrointestinale è proprio la membrana che separa ciò che viene da fuori, quindi gli alimenti, l'acqua, eccetera, e che poi invece va all'interno del nostro organismo, arriva ai diversi organi, ai diversi comparti del nostro organismo. E qual è il diciamo un intestino sano, una membrana intestinale sana è tale che riesce a far passare, filtrare i nutrienti, ma respinge in qualche modo tutte le sostanze che non sono adeguate per l'organismo, che sono in qualche modo tossiche. Allora, se noi prendessimo la membrana intestinale di un intestino umano e la stendessimo su una superficie, avremmo la dimensione di più o meno di un campo da tennis. Quindi abbiamo una capacità digestiva enorme, e voi pensate mettere un piatto di pasta, una banana o qualsiasi cosa su un campo da tennis, insomma la proporzione è tale che non dovrebbe esserci problema ad assimilare questi cibi. Il problema nasce dal fatto che però questa membrana intestinale è estremamente sottile a questo livello, a livello dei cosiddetti villi intestinali, talmente sottile che si misura in un micron. Veramente, ecco, questo cosa vuol dire? Vuol dire anche che è molto fragile,
0: quindi un'unità di misura molto piccola.
1: Sì, molto molto piccola, insomma è in qualche modo visibile al microscopio.
0: Certo.
1: Quindi a questo livello vuol dire anche un livello, un tasso di fragilità estremamente alto. Allora questo significa che se non ci sono le condizioni adeguate si può rompere, si può bucare facilmente. Normalmente quando c'è una buona situazione intestinale ci sono degli agenti protettivi che sono appunto quelli che hanno la flora batterica intestinale, quindi soprattutto i batteri acidofili, l'atrobacillo acidophilus, il bifidobacterium bifidum ed altri ceppi appunto di questi piccoli amici dell'intestino, che in qualche modo colonizzando questa membrana intestinale formano una specie di film protettivo che svolge tantissime funzioni a livello intestinale. Uno intanto previene l'adesione di batteri invece patogeni come l'escherichia coli o funghi come la candida e quindi fa già questa azione molto importante, previene la loro azione di produzione di sostanze appunto tossiche, aiuta a fare la digestione finale di tutta una serie di nutrienti in maniera che vengano scomposti adeguatamente e poi stimola il sistema immunitario, produce enzimi, produce vitamine del gruppo B, insomma hanno dei ruoli molto molto importanti. Il problema è che questa stessa flora batterica intestinale è estremamente fragile perché risente dello stress, dell'inquinamento.
0: Ma come mai proprio negli ultimi tempi questa flora batterica intestinale è proprio distrutta, no? Lo sentiamo ormai dappertutto parlare.
1: Esatto. Sì, diciamo che è appunto per questo motivo per cui in qualche modo è una popolazione estremamente importante, essenziale per noi, ma è anch'essa molto sensibile, molto fragile. La cattiva alimentazione, cibi sbagliati, le sostanze chimiche, i pesticidi, fertilizzanti, i polifosfati, dei salumi, eccetera, eccetera. Tutte queste sostanze aumentano molto la capacità di riproduzione della flora patogena, quindi dei batteri che non vogliamo nell'intestino, e invece danneggiano notevolmente quella buona. Poi ci mettiamo appunto altri fattori come lo stress, i cambi di clima addirittura molto rapidi, sono tantissimi fattori, l'abbassamento del sistema immunitario anche comporta danni alla flora batterica, quindi è in realtà...
0: E anche viceversa a volte può succedere.
1: E anche viceversa, perché poi come in tutte le cose, insomma...
0: c'è un interscambio.
1: In realtà sono dei circoli virtuosi o dei circoli vizi, insomma.
0: Quindi una flora batterica alterata danneggia il sistema immunitario,
1: esatto.
0: Un sistema immunitario danneggiato fa l'altro processo.
1: Esatto, aumenta ancora il peggioramento della situazione batterica intestinale, quindi chiaramente si innesca un meccanismo che peggiora in continuazione.
0: E lei accennava poco fa al discorso della candida. Oggi i medici dicono che è molto aumentata questo problema, no? Che poi spesso si manifesta a livello vaginale, ma a quanto ho capito nasce proprio dall'intestino.
1: Sì, sostanzialmente sì, perché vede, la candida come l'escherichia coli sono in realtà abitanti ordinari del nostro organismo, cioè quando uno diciamo cura la candida non è che la fa fuori completamente, quando uno riduce, cura l'escherichia coli, quindi problematiche di diarrea o tutte le problematiche legate all'escherichia coli, non è che annichilisce l'escherichia coli, cioè loro sono lì e se vivono entro i loro limiti, entro le loro dimensioni, ma probabilmente sono anche i batteri o innocui, per esempio come l'escherichia coli, o forse anche utili, chissà, entro certi limiti. Il problema è quando proliferano eccessivamente, proprio perché non sono tenuti sotto controllo dalla flora sana, e a quel punto cominciano a colonizzare l'intestino, ma poi da lì cominciano a espandersi nelle aree vicine, ecco perché molto spesso tutte le problematiche in qualche modo, per esempio vaginali, organi sessuali, reni, eccetera, gli organi più vicini in qualche modo all'intestino, sono molto spesso collegati veramente a quello che viene chiamata la disbiosi intestinale, cioè compromissione della flora batterica.
0: Bene.
1: Forte compromissione.
0: Quindi stiamo parlando quindi di un quadro non certamente positivo, ma c'è una soluzione.
1: Sì.
0: Prego, dottore.
1: No, no, dicevo che, ritornando alla questione iniziale della permeabilità intestinale, il vero problema, cioè il grande problema che purtroppo sta emergendo solo adesso in termini scientifici ancora in maniera marginale, tutto sommato rispetto alla scienza ufficiale, è quello appunto del fatto che in realtà poi la compromissione della permeabilità intestinale, cioè la rottura di quel fragile equilibrio della membrana che consente di far passare le cose giuste e respingere quelle sbagliate, diventa poi concausa probabilmente di tutte le patologie dell'organismo. Nell'antichità i saggi hanno sempre detto che insomma l'intestino, in grado poi la compromissione della permeabilità intestinale, cioè la rottura di quel fragile equilibrio della membrana che consente di far passare le cose giuste e respingere quelle sbagliate, diventa poi concausa probabilmente di tutte le patologie del

0: sindrome dell'intestino bucato. Perché cosa succede? Quando si creano quelle condizioni che ho detto, cioè disbiosi intestinale, batteri che producono tossine per l'organismo, ma anche per esempio cattiva digestione, per cui arrivano nell'intestino tutta una serie di macromolecole proteiche e non solo, non ben digerite, tutto questo che cosa fa? Senza la protezione della flora batterica, continua a battere, diciamo, contro questa fragile membrana e crea delle microlesioni. Allora, quando queste microlesioni sono create, il grande problema è che non solo si creano problemi a livello intestinale, perché se c'è flora patogena ci saranno gas, ci sarà cattiva digestione, ci sarà un po' di malessere intestinale, costipazione, cioè tutti quelli che sono problemi abbastanza comuni oggi nella popolazione, ma il vero problema è che poi rompendo questa sottile membrana intestinale cominciano a entrare in circolo tutta una serie di sostanze che non dovrebbero entrare in circolo, proteine indigerite, addirittura probabilmente materia fecale, tossine prodotte da questi batteri, patogeni, eccetera. E lì si innesta un meccanismo che in realtà coinvolge tutto il sistema immunitario e poi col tempo può essere una delle concause fondamentali un po' di tutte le principali patologie degenerative.
1: Quindi lei ci sta dicendo che un intestino malato alla fine intossica gli altri organi?
0: Esatto, sostanzialmente
1: cioè,
0: questo.
1: Dicendolo in maniera molto semplice.
0: Esatto, in termini più scientifici che cosa si può dire? Questo in realtà è stato verificato, per esempio, attraverso un fenomeno che è scoperto da oltre 100 anni dal medico ricercatore russo Virkov, che si chiama appunto la leucocitosi digestiva, cioè si è visto, ha visto questo ricercatore ed è stato poi confermato, che dopo pranzo, dopo un pasto, normalmente si ha un grande aumento della circolazione dei leucociti, delle cellule immunitarie. Questo perché? Ecco, probabilmente, anzi sicuramente perché dopo un pasto, quando non c'è una membrana a posto, molto più facilmente, molto più velocemente entrano in circolo queste sostanze che non dovrebbero entrare in circolo, e a quel punto il nostro sistema immunitario è costretto a rispondere, inviare il suo esercito in qualche modo per tenere sotto controllo queste sostanze strane ed eliminarle. Ora, se questo succede occasionalmente, perché occasionalmente io faccio uno strappo a regola o do situazioni particolari, ovviamente il nostro sistema riesce a gestirlo. Il problema è che quando io lo faccio tutti i giorni per anni e anni e anni, è chiaro che a un certo punto il nostro sistema immunitario non ce la fa più a gestire questo sovraccarico di sostanze che intossicano l'organismo.
1: Quindi un sistema immunitario compromesso?
0: Sistema immunitario compromesso, addirittura secondo alcuni questa potrebbe essere una delle ragioni fondamentali, so di dire delle cose su cui non c'è ancora, non c'è sicuramente concorso o accettazione di queste teorie a livello ufficiale, però ci sono.
1: Noi
0: anche
1: invitiamo chiunque volesse eventualmente ribadire, un medico di altre, di medicina allopatica eventualmente a ribadire,
0: certo,
1: non c'è problema.
0: Io sto riparando comunque anche alcuni studi scientifici che sono stati fatti, che hanno dimostrato per esempio che si è visto che una membrana intestinale compromessa, che tra l'altro è testabile, cioè esiste un test che si chiama del lattulosio mannitolo, i due zuccheri che vengono ingeriti e poi si va a vedere nell'urine cosa esce e cosa non esce, e su quella base si può stabilire se ci sono delle microlesioni a livello della membrana più o meno gravi. Ecco, si è visto per esempio che questa cosa qui, quando c'era questa cosa, si associava a patologie come l'artrite, come le dermatiti atopiche, cioè cose che apparentemente non c'entrano niente, no?
1: Comunque credo che il test lattulosio lo si faccia adesso anche negli ospedali normalmente.
0: Certo. Sì, però magari solo più che altro a livello di problematiche intestinali.
1: Sì, perché
0: questo è un po' il problema. Il problema è la separazione, per cui magari questa problematica emerge nell'ambito della gastroenterologia.
1: Sì.
0: E non si tiene conto del fatto che invece probabilmente, e secondo me quasi sicuramente questa problematica è collegata a tutta una serie di patologie che con la gastroenterologia sembrano non avere relazioni, addirittura dalle patologie cardiocircolatorie, dalle patologie neurologiche, neurodegenerative, Ecco, quindi questo è un po'...

0: Tutto. Lei quindi propone una visione olistica?
1: Sicuramente, per esempio, le stesse patologie autoimmuni, dove il sistema immunitario attacca i nostri stessi tessuti, l'artrite reumatoide, la stessa... come si chiama?
0: La sclerosi multipla.
1: Sclerosi multipla, eccetera. Ecco, lì c'è proprio un sistema immunitario impazzito che attacca le proprie cellule, però i propri tessuti. Però una spiegazione a questo viene data dal fatto che quando appunto c'è un sovraccarico di sostanze tossiche nell'organismo si formano quelli che vengono chiamati, qui non voglio diventare troppo tecnico, ma complessi immunitari circolanti, cioè tutte queste molecole immunitarie, citochine come vengono chiamate immunitarie, che legano queste sostanze estranee per poi, perché il sistema immunitario le elimini, quando diventano troppe si mettono insieme, fanno degli aggregati che poi il nostro sistema immunitario non riesce a smaltire, non riesce a fagocitare. E questi aggregati, questi complessi immunitari circolanti, sembra che finiscano, insomma, nei tessuti e stimolano in continuazione questo attacco del sistema immunitario che poi va a colpire gli organi, i tessuti stessi.
0: Bene, dottore, ci fermiamo per una pausa musicale e riprenderemo subito dopo.
1: Grazie.

0: Riprendiamo con il secondo segmento del programma speciale Salute. Carmen Zammataro al microfono, al telefono il dottor Scoglio, direttore del centro nutriterapico di Urbino. Bene dottore, continuiamo allora la nostra chiacchierata su argomenti che trovo abbastanza interessanti e anche i nostri ascoltatori ce ne hanno parlato con le loro telefonate. Allora ripeto la domanda che avevo già fatto prima, ma mi sono resa conto che ancora lei doveva completare il quadro. Quindi di fronte a questa situazione, quali sono le risposte che la medicina nutriterapica può dare?
1: Ecco, diciamo che proprio di fronte a questa situazione diventa assolutamente fondamentale, secondo noi, lavorare a livello della digestione e della flora batterica intestinale con strumenti adeguati, non solo per risolvere i problemi, diciamo, più direttamente gastrointestinali, cioè la cattiva digestione, la cattiva assimilazione, i problematica di costipazione, di flatulenza o diciamo che, possono essere i problemi direttamente intestinali, ma in qualche modo perlomeno come coadiuvante importante, essenziale, un po' in tutte le problematiche. Ecco, noi quasi sempre appunto consigliamo questi programmi che possono includere anche fitoterapia o altre cose, ma che hanno sempre un po' al loro centro l'uso di delle microalghe Klamath come strumento fondamentale per ristabilire la situazione nutrizionale e anche per immettere delle molecole attive che naturali molto molto potenti nello stimolare o modulare adeguatamente il sistema immunitario, i processi infiammatori, eccetera, ma sempre collegati a almeno altri due interventi che sono un intervento di flora batterica intestinale di batteri veramente efficaci e enzimi digestivi, che è un'altra cosa molto interessante.
0: Apriamo adesso poi un altro capitolo, sì, con gli enzimi, no?
1: Sì, prego. Diciamo che sugli enzimi brevemente possiamo dire che cosa? Che purtroppo quindi io posso riportare qui una teoria scientifica che è stata in qualche modo, se vogliamo, un po' respinta, ma che secondo me è molto affascinante, sviluppata sia in Germania ma anche poi in America da ricercatori come Edward Howell, eccetera, che dicono giustamente: noi abbiamo una parte dello stomaco, la parte alta, la porzione cardiaca dello stomaco, dove gli alimenti rimangono per circa 40-45 minuti. Ma non c'è emissione di bile, non c'è emissione di acido cloridrico, non c'è emissione di enzimi, c'è solo un po' di quella ptialina della saliva, che però non sembrerebbe sufficiente a giustificare questa lunga permanenza nella parte alta dell'intestino. Allora, diciamo, a partire da questa constatazione, questa linea di ricerca, anche ormai antica, vecchia, dice, ma probabilmente la ragione per cui c'è questo spazio, questo momento così lungo di ferma, di transito, è perché, secondo quello che avrebbe voluto madre natura, i cibi, in quanto vivi, vitali, non devitalizzati, non eccessivamente trattati, magari crudi, eccetera, hanno la capacità di utilizzare i loro propri enzimi e autodigerirsi, non completamente, ma in parte, in maniera da alleviare il tragitto successivo e la fatica del nostro organismo. Facciamo un esempio,
0: sì.
1: Quello dei latticini. I latticini, forse l'avevamo detto, accennato anche l'altra volta.
0: Non mi sembra.
1: Non lo so, no. Ecco, sono da sempre usati nell'alimentazione umana, da sempre, nella storia umana. E non sembra che siano mai stati un problema così grosso per la salute, anzi. Solo che il punto di svolta è stato quando il dottor Pasteur ha inventato la pastorizzazione e i latticini sono stati tutti pastorizzati, cioè sostanzialmente cotti, con gli enzimi che contengono naturalmente completamente distrutti, e qui nasce il problema, perché se io mangio, e io mangio così, mangio un formaggio a pasta cruda, ho la fortuna di vivere vicino a un signore che fa questo tipo di formaggio.
0: Bene.
1: Allora, questo tipo di formaggio che cosa c'ha? Come il burro non pastorizzato, è ricchissimo di lipasi e lattasi, cioè i due enzimi che servono proprio per digerire i latticini.
0: Di cui sembra invece oggi le persone siano molto carenti.
1: Ecco, ma se invece io mangio formaggio, latticini pastorizzati, questi enzimi non ci sono, quindi quegli enzimi lì li devo produrre tutti io. Che significa? Grande sovraccarico di lavoro per il pancreas. C'è stato uno studio fatto nelle Filippine una decina d'anni fa, dove si è visto che loro mangiano molto riso, noi mangiamo molta pasta, ma sostanzialmente per questo sforzo di mangiare costantemente cibi solamente cotti, trattati e vitalizzati, e la popolazione aveva un pancreas che era il doppio di quello che avrebbe dovuto essere, quindi gonfiato, molto meno efficiente. Allora anche da questo punto di vista, a parte il consiglio laddove è possibile di mangiare sempre al meglio possibile, cioè sostanze locali, naturali, non trattate,
0: di stagione,
1: magari biologiche, sì, eccetera, sicuramente immettere fonti di che naturalmente contengono enzimi, per esempio noi lavoriamo molto con enzimi prodotti da determinati funghi come quelli che vengono usati per produrre il miso, il tamari in Oriente, ma che possono anche essere usati appunto in fermentazioni particolari per produrre ampi spettri di enzimi. Ecco, assumere una capsula di questi enzimi naturali prima di un pasto, si è visto proprio anche con alcuni studi sperimentali che può ridurre anche fino al 50% lo sforzo della digestione nostra. Questo vuol dire molto miglior digestione, un pancreas che riesce a lavorare meglio nelle altre cose che deve fare, il sistema immunitario soprattutto, la produzione di insulina, eccetera, ma anche, come ho detto prima, la garanzia in qualche modo di che all'intestino arrivino cibi veramente digeriti, che possano essere adeguatamente metabolizzati dalla flora sana e non diventino invece cibo per la flora patogena, con tutti i problemi che abbiamo.
0: Quindi alimentandola, quindi.
1: Sì, esatto, alimentandola, perché quando noi appunto arrivano queste macromolecole indigerite diventa molto più difficile, diventa uno sforzo ancora maggiore per questa flora nostra, diciamo per la flora buona, e si producono scorie, queste scorie poi vanno a nutrire la flora patogena.
0: Dottore, oggi sono in costante crescente aumento le allergie, lei sì, cosa ne pensa?
1: Allora, cosa ne penso? Diciamo che le allergie, noi lavoriamo molto con le allergie con notevole successo, uno perché lavorando con le microalghe abbiamo questa forte stimolazione e modulazione del sistema immunitario che è comunque molto importante, abbiamo queste ficocianine di cui abbiamo parlato l'altra volta che sono naturalmente contenute nelle alghe, che inibiscono gli enzimi, come per esempio inibiscono alcuni enzimi che producono sostanze come il leucotriene B4, che è una molecola responsabile in maniera prevalente per esempio per le allergie respiratorie o anche per le crisi asmatiche. Però diventa veramente molto importante il discorso di normalizzazione del tratto gastrointestinale, quindi enzimi e probiotici adeguati, poi eventualmente potrò dire qualcosa su quali sono i probiotici adeguati.
0: Era la prossima domanda, esatto, che volevo farlo.
1: Perché questo ovviamente, riparando la membrana intestinale, evita di mettere in circolo quelle sostanze che poi provocano una reazione allergica, perché molte delle allergie, diciamo, più comuni, così come le stesse intolleranze alimentari, che rientrano un po' nella stessa dimensione, sì, hanno molto probabilmente come concausa una depressione immunitaria, sicuramente, ma anche causata da questa costante immissione di materiale estraneo in circolo a causa della compromissione intestinale.
0: Quindi, per riassumere, dottore, questa è la stagione delle allergie.
1: Sì.
0: Ci telefonano diverse persone che noi trattiamo molti programmi di tipo sanitario per avere dei consigli su eventualmente tisane o altre cose. Lei, in qualità di nutriterapico, cosa ci può proporre?
1: Sì, noi lavoriamo molto bene con appunto con le alghe, con le microalghe Clamat, con l'uso di questi batteri, in particolare questo Acidophilus DDS1, che è un ceppo con cui noi lavoriamo molto bene, abbiamo sempre ottimi risultati, e poi con enzimi appunto digestivi, in particolare proteolitici, adesso non lo so, voglio dire, se devo dire anche i nomi dei prodotti.
0: No, vabbè, quello poi no, magari chi fosse interessato, non lo so, o se li vuole dire, per me non c'è nessun problema, questa è a sua discrezione.
1: No, va bene, ecco, diciamo, il principio di base è quello, con insieme all'uso di alcune sostanze in qualche modo sia di tipo enzimatico che erboristico, magari che hanno proprietà anche antinfiammatorie generali, diciamo appunto i risultati sono generalmente molto buoni.
0: Dottore, siamo giunti quasi a fine, quindi sì, una parola la possiamo spendere sui probiotici, visto che oggi sì, se ne parla tanto, sì, quelli che vendono al supermercato,
1: ecco,
0: non sono buoni?
1: Diciamo che il problema è che purtroppo i probiotici hanno avuto una grande esplosione, ma con molto poco controllo, diciamo, di efficacia e scientifico.
0: Perché tra l'altro costano anche parecchio.
1: Sì, infatti. Diciamo che in realtà ci sono alcuni criteri che uno dovrebbe chiedersi quando prende un probiotico, cioè dovrebbe chiedere a chi propone il probiotico se questo probiotico corrisponde a una serie di requisiti. Uno, è capace, è in grado di durare anche nella capsula, nella compressa, nello yogurt o quello che sia. Perfetto. Nei vari mezzi di trasporto, di durare anche nel tempo, in maniera che quando arriva a me dal momento della produzione non abbia perso tutta la vitalità di batteri che aveva. Ecco, la prima domanda.
0: Questa è un'ottima domanda.
1: No, anche perché ci sono gli studi che dimostrano che diciamo la maggior parte dei batteri sono molto molto al di sotto delle quantità dichiarate al momento in cui io lo vado a comprare in negozio. Secondo, questo batterio è un ceppo adatto al tratto gastrointestinale umano? Perché si è visto che se io prendo il ceppo di una mucca o di una gallina e lo metto nell'uomo, o viceversa, questi batteri, non essendo nel loro ambiente ideale, non funzionano. La terza cosa è veramente in grado di attraversare il tratto gastrico, gastrointestinale, perché il nostro tratto gastrointestinale ha degli sbalzi di acidità e alcalinità di pH che vanno da 2 a 9. Allora, questo batterio, se non è adatto per il nostro tipo di ambiente, difficilmente sopravviverà a questo passaggio. E una volta arrivato all'intestino, riesce veramente ad attaccarsi alle pareti intestinali, riesce veramente a riprodursi, riesce veramente a far fuori la flora batterica patogena.
0: Cioè, i 15 giorni della pubblicità che risolvono i problemi di tutta la vita.
1: Io personalmente non ci credo, però ecco, a questo punto voglio dire, noi lavoriamo in particolare con questo ceppo batterico di DS1, acidofilo di DS1, sì, che è studiato da 40 anni, che ha dimostrato ripetutamente di soddisfare tutti questi requisiti, diciamo ha una base scientifica solida di efficacia, che poi noi riscontriamo giorno per giorno nell'uso che ne fa la gente, insomma con grande soddisfazione. È chiaro che lì poi, se uno volesse entrare nella critica anche di questi di questi prodotti, diciamo, di tipo caseario, e lì c'è anche il problema che magari io mi prendo questi batteri, non so esattamente quanto funzionino, ma tutto sommato li prendo con prodotti che sono pieni di zucchero,
0: sì,
1: che sicuramente non aiuta, anche perché va a nutrire anche la flora patogena, magari prodotti che conservanti, coloranti, latticini che in qualche modo sono stati trattati, non vengono metabolizzati bene, eccetera. Ecco, non so alla fine quanto veramente bene facciano. Ecco.
0: Sì, sicuramente ci guadagna l'industria alimentare più che il nostro organismo, purtroppo.
1: Io credo di sì, però purtroppo. È chiaro che...
0: Vabbè. Dottore, vabbè, siamo giunti a fine del programma, quindi adesso purtroppo dobbiamo chiudere perché il tempo è finito. La ringrazio per queste interessanti informazioni che lei ci ha fornito. Quindi, dottor Stefano Scoglio, direttore del Centro di Ricerche Nutriterapiche di Urbino. Bene, dottor Scoglio, ci risentiremo ancora qualche altra volta sicuramente per aggiornarci sulle altre ricerche scientifiche e a risentirla.
1: Grazie, buongiorno.

0: speciale salute, programma curato e condotto da Carmen Zammataro.
1: Sono le ore 12 e 39 minuti.

Leggiamo da Geremia, capitolo 21, versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio, capitolo 30, versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce, Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte. Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale è la scelta più giusta?

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Notiziario del 14 settembre 2026, una buona giornata a tutti voi. Il problema che ho con l'Ucraina e la Russia è che gran parte del gasolio arriva dalla Russia e questo è ciò che sta causando un grosso aumento delle importazioni e gli impianti russi vengono colpiti dall'Ucraina. Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire gli impianti di gasolio e le raffinerie, così il presidente americano Trump, parlando con i giornalisti, lo riporta RBC Ucraina. A Trump è stato anche chiesto se Kiev otterrà l'autorizzazione sui Patriot. Il presidente americano ha chiarito che si sta discutendo di una versione meno sofisticata dei sistemi missilistici. La guerra in Iran potrebbe terminare attorno alle elezioni del mid-term americane, lo ha affermato il presidente Trump parlando a margine dell'Irish Open di golf. Secondo Trump, Teheran desidera ardentemente raggiungere un accordo. Dipende da loro, ha aggiunto, ma prosegue lo stallo diplomatico. È stato rinviato l'incontro in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per discutere di possibili accordi sullo stretto di Hormuz. Il fronte si è poi allargato anche allo Yemen per gli attacchi degli Houthi alle basi militari saudite. In Israele è diventato un caso politico il docufilm NASA di Yuval Abraham e Rachel Sotzer, che a Venezia ha ricevuto un premio speciale della giuria. Due ministri del governo di Netanyahu si sono scagliati contro i registi del coraggioso docufilm, che raccoglie le testimonianze di 24 ufficiali israeliani che raccontano le loro tecniche per perpetrare il genocidio a Gaza. In un post su X il ministro ultranazionalista ha definito il film antisemita e cita le scritture: i tuoi distruttori e i tuoi devastatori usciranno da te. A coloro che diffamano i nostri eroi combattenti che rischiano la loro vita affinché possiamo vivere in pace e sicurezza, io dico: voi siete una vergogna e un disonore per l'intero popolo di Israele, andatevene. E ancora, il primo ministro Guir li ha invitati a lasciare Israele, sicuro che i vostri amici, i nostri nemici di Hamas a Gaza, vi accoglieranno a braccia aperte. Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto Matui avvenuto venerdì scorso a largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione tra le isole di Ambae e Santo con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo, secondo quanto riferito dall'ufficio del primo ministro. Le operazioni di ricerca sono proseguite fino alla giornata di domenica e si sono concentrate lungo la costa, dove le correnti potrebbero avere trasportato eventuali superstiti anziché nelle acque aperte. Erano usciti, come erano soliti fare, per andare a raccogliere i vermi da utilizzare come esche per la pesca della prossima settimana. Poi lo scontro della barca sulla quale stavano viaggiando contro un tassi acqueo nel canale che dall'isola di Tessera conduce all'aeroporto Marco Polo nel veneziano. Lui, il 25enne Sean Michieli, pescatore di vongole di Burano, è morto all'ospedale Sant'Angelo di Mestre, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Di sua moglie, invece, la 26enne Gabriella Querino, si è persa ogni traccia nelle acque della laguna che tanto amava. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Il litigio tra le mura domestiche, poi la brutale aggressione a Lanzo Torinese, provincia di Torino. Una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri. Per l'87enne è stato disposto il fermo per tentato femminicidio. Omicidio a Villa Torre, nel comune di Saonara, in provincia di Padova. Un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera 96enne con cui conviveva e poi ha chiamato i carabinieri. Arrestato, è stato condotto in carcere. Un automobilista di 26 anni di Verona ha investito un ciclista tedesco sulla Gardesana nel comune di Bardolino, Verona, dopo una lite con un gruppo di 3 ciclisti, tutti cinquantenni tedeschi. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda e se l'è cavata con escoriazioni. L'automobilista è stato rintracciato poco dopo dalla polizia locale. Un fatto analogo era accaduto a Lanzo Torinese lo scorso 8 agosto.
Le previsioni del tempo di oggi: rimonta l'alta pressione delle Azzorre, soffiano venti dal nord, la giornata è contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni, da segnalare soltanto dell'instabilità associata a qualche temporale sulla Sicilia centro-meridionale e qualche veloce pioggia sui rilievi del Triveneto. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Thank you.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È la puntata del 14 di settembre di A come almanacco e a tutti voi che ci seguite sempre io rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 14 settembre 1886 viene brevettato il nastro della macchina da scrivere. Nel 1901 invece Theodore Roosevelt diventa quel giorno presidente degli Stati Uniti d'America. 1923 Miguel Primo de Rivera diventa dittatore della Spagna. 1930, il partito nazista guadagna oltre il 18% dei voti e 107 seggi nel Reichstag, diventando il secondo partito in Germania. 1948, inizio degli scavi del quartier generale delle Nazioni Unite a New York. 1959, la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. 1960, viene fondata l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, l'OPEC. 1984, Joe Kittinger diventa la prima persona ad attraversare in solitaria l'Oceano Atlantico con una mongolfiera. 1991, danneggiato il David di Michelangelo Buonarroti. 2003, la Svezia con un referendum rigetta l'adozione dell'euro e lo stesso giorno l'Estonia con un altro referendum approva invece l'ingresso nell'Unione Europea. E concludiamo con una notizia del 14 settembre 2005. Quel giorno a Baghdad una serie di attentati causa 154 morti e oltre 500 feriti, per la maggior parte sciiti. Al-Qaeda rivendica le stragi come rivalsa per i morti causati poche settimane prima durante una celebrazione sunnita.

0: Pensieri cristiani.
1: Se andassimo a leggere all'interno della Bibbia il 20° capitolo del libro dei Numeri, scopriremmo che questo testo mette in evidenza le conseguenze della disubbidienza a Dio. Aronne, primo sacerdote, fratello di Mosè, non poté infatti entrare nella terra promessa perché aveva dubitato di Dio quando gli fu detto di far sgorgare dell'acqua da una roccia in Horeb. La stessa cosa accadde purtroppo anche a Mosè. Dopo aver pellegrinato per 40 anni nel deserto, furono entrambi esclusi dalla terra promessa. Qualcuno potrà chiedere: come mai anche Mosè, colui che amava tanto il popolo di Israele, egli che era persino giunto a dire «Signore, ti prego, non cancellare il tuo popolo dalla faccia della terra, piuttosto cancella il mio nome dal libro della vita». Perché dunque lui? Ebbene, perché anche egli aveva dubitato. Viene spontaneo chiedersi come mai Mosè, dopo aver visto il Mar Rosso dividersi e il popolo passare all'asciutto, dopo aver visto scendere la manna dal cielo al momento più opportuno, abbia dubitato che Dio potesse far uscire l'acqua da quella roccia. Ma non solo Mosè, chissà quanti di noi non credono che dalla roccia possa uscire dell'acqua. Eppure quella roccia, che può dissetare il mondo, Gesù Cristo, attende di essere toccata per inondare chiunque si accosti a Lui. È sufficiente protendere la mano verso di essa, basta solo il gesto, poiché il mezzo ce lo ha fornito il Dio stesso. Mosè aveva la verga, noi abbiamo la preghiera, ciò che ci permette di comunicare con Lui. La possibilità di dissetarci con l'acqua della vita fu offerta alla Samaritana e da allora quella fonte è rimasta inesauribile, ancora colma di ricchezze spirituali per noi. E lo ricorda quel passaggio biblico, no? Se qualcuno ha sete, venga a me e beva.
0: Gospel Jukebox.
1: Il nostro jukebox oggi ci propone un brano intitolato A Million Miles Away, cantato dai Mercy Me.

0: l'origine dei nomi.
1: E oggi ci soffermiamo su un nome ormai piuttosto in disuso come Aimone, che deriva dal germanico Haimi, casa, patria, e in particolare dal sassone Hagimund, difensore della casa con la spada, si potrebbe tradurre. Il nome fu utilizzato dalle genti longobarde. Oggi, come ho detto, è poco diffuso, ma fu in passato il nome di diversi conti e duchi di casa Savoia.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Oggi vediamo insieme cosa fosse Acheldama, cioè il cosiddetto campo del sangue, questa sarebbe la traduzione letterale, il campo acquistato per intenderci con il denaro che Giuda ricevette per tradire Gesù. Fu così chiamato perché fu comprato con denaro che era per l'appunto servito a fare arrestare, quindi condannare a morte Gesù. O forse perché fu lì che Giuda fece l'orribile fine narrata negli Atti degli Apostoli, togliendosi la vita.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata del nostro almanacco si conclude qui. Io ringrazio tutti per l'ascolto e vi rimando, come sempre, a domani. Ciao!

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: La rabbia che bolle, questo è il tema della puntata di oggi di Radici di Rispetto. Nostra compagna di viaggio, come sempre, Vera Squatrito, presidente dell'associazione Io Sono Giordana. Benvenuta, Vera.
2: Buongiorno a tutti. Grazie a te dell'invito.
1: Vera, dopo la storia drammatica di tua figlia, tu hai deciso di impegnarti attraverso la tua testimonianza, portando questa tua storia nelle scuole, parlando con i ragazzi, perché tua figlia a 20 anni è stata uccisa dal suo ex compagno. È una storia che ha dato da un lato un blocco alla tua vita, da un'altra parte una ripartita. Fare in modo che Giordana arrivi attraverso le donne, le ragazze che tu puoi in qualche maniera aiutare, salvare. Ruolo che tu svolgi parlando anche con i ragazzi, quindi con i maschietti. Oggi avremo il piacere di parlare appunto della rabbia che bolle con un'associazione. Abbiamo due rappresentanti di un movimento che appunto si occupa degli uomini autori di violenza, il CUAV, che è un centro. Ne abbiamo con noi, proprio per poter dialogare su questo tema, la dottoressa Elisabetta Mura e il dottor Giorgio Ferrara, entrambi psicoterapeuti del centro CUAV di Palermo. Benvenuti.
3: Buongiorno, grazie. Buongiorno. Sarò lieta di intervenire assieme al mio collega a questa interessante trasmissione.
1: Sappiamo che è importante sensibilizzare al rispetto nei confronti delle donne, ma è molto importante intervenire a livello preventivo e cercare di capire cos'è che va a innescare poi la violenza, prima che questa violenza sia agita. Quindi volevo chiedervi quindi ad Elisabetta Mura e a Giorgio Ferrara, volevo chiedervi di parlarci un po' del CUAV, quindi come nasce, cosa fate, eccetera, per poi andare a mano a capire quale risposta possiamo dare e quali azioni voi mettete in campo, proprio perché se la rabbia bolle possiamo un pochettino raffreddarla.
3: Il nostro è un CUAV che nasce nel lontano 2016 a Bagheria, dove mantiene tuttora una sede attiva. Si è poi ampliato a Palermo, a sede in via Agrigento, dove appunto io e il mio collega lavoriamo, e lavoriamo anche come co-conduttori del gruppo. Oltre a un'altra sede, proprio ad Agrigento, in via Messina. Sono tutte e tre sedi molto attive, cui giungono quotidianamente molte richieste di presa in carico, sia in modo spontaneo che anche attraverso gli avvocati e i servizi coinvolti. La missione del CUAV, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul, è quella proprio di tutelare il benessere psicofisico dei minori e delle donne. E quindi l'obiettivo è proprio quello di ridurre il rischio della recidiva e promuovere comportamenti alternativi per questi uomini, che si rendono protagonisti di reato. E l'acronimo è proprio Centro Uomini Autori di Violenza. Quindi l'obiettivo del centro è un obiettivo, quello di, che favorisce la presa di coscienza sulla violenza esercitata. È un lavoro, devo dire, molto impegnativo, è molto interessante, che favorisce la costruzione proprio di quella di cui parlavi tu, Daniela, no? Le relazioni basate sul rispetto reciproco. Una cosa importante da dire dei CUAV in generale, ma è che loro, il CUAV, lavora in sinergia con i servizi presenti sul territorio che si occupano di questo tema, completando proprio la parte che è storicamente sempre mancata, cioè la presa in carico dell'uomo. Oltre ai servizi che vi ho citato, quindi c'è l'ASP, c'è il SERD, il consultorio, i centri antiviolenza, con cui io e il mio collega abbiamo seguito proprio molti autori, e impattando positivamente sulla discussione e sulla rivisitazione delle dinamiche familiari violente. Inoltre il nostro centro è socio Relive, associazioni libere da violenza, seguiamo un protocollo oggetto di studio, di discussione e di formazione non solo annuale ma continua, perché questo lavoro necessita di un aggiornamento e di una formazione continua. Tu volevi aggiungere qualcosa, Giorgio, su questo aspetto?
4: Molto importante, oltre a, diciamo, l'elenco perfetto che ha fatto la collega, definire anche quello che è un po' il ruolo, il nostro ruolo poi all'interno della cornice proprio italiana, no? Molte volte veniamo scambiati come una longa manus, diciamo, di tutto quello che è un po' l'iter giudiziario, no? La stragrande maggioranza degli utenti che vengono da noi sono persone che comunque sono all'interno di un iter giudiziario in corso oppure già con sentenze in atto, no? In realtà il nostro ruolo non è soltanto di recupero, no? Quindi in una situazione ormai post emergenziale, ma io la vedo anche, la vediamo anche come una come un ruolo anche sociopolitico, nel senso che uno, secondo me, degli scopi poi fondamentali del CUAV è come si inserisce nella cornice culturale del nostro ambiente in un'ottica anche di sensibilizzazione, di revisione del problema, no? Oggi si chiamano centri per uomini autori di violenza, ieri erano CAM, cioè centri per autori di maltrattamento, per uomini maltrattanti.
1: Questi centri, mi scusi dottore, questi centri ci sono un po' in tutta Italia?
4: Ci sono un po' in tutta Italia. Quando il nostro centro è stato aperto, fondamentalmente, ora non mi ricordo, ma sotto Salerno eravamo gli unici, quindi è stata una cosa che si è andata sempre più ampliando, per questo il ruolo anche socioculturale, no? Ma con il tempo sono iniziati ad arrivare anche dei bandi, delle cose pubbliche, perché abbiamo portato un po' il tema un po' al centro anche della discussione, no? La difesa poi delle donne, l'evitamento della violenza dovesse essere, diciamo, un po' visto guardando tutti gli attori in campo. E per questo anche il nostro ruolo di sensibilizzazione, di prevenzione, no? Iniziare a fare della violenza non una cosa da recuperare una volta già accaduta, ma un movimento di responsabilità sociale, oltre che dell'uomo in sé, che arrivi a priori. Quindi sensibilizzare, parlare del tema, creare proprio uno Stato responsabile, non soltanto un uomo responsabile. Quindi secondo me quello poi un altro ruolo molto importante su cui, diciamo, stiamo ancora lavorando, no? Per ora siamo molto istituzionalizzati sul post emergenziale. Secondo noi il nostro ruolo dovrebbe essere molto più ampio, per sempre prevenire una recidiva, per dare delle possibilità prima che le cose avvengano.
1: Ci fermiamo per un brano musicale e poi vorrò dare la parola a Vera proprio per capire, secondo quella che è la sua esperienza, che lei, diciamo, attua nelle scuole, nei vari incontri, quanto sia importante occuparsi della figura maschile. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, quindi volevo coinvolgere Vera in questo dialogo. Vera, in quella che è la tua esperienza, tu vai nelle scuole, parli con ragazzi e con ragazze, secondo te quanto veramente è impattante riuscire a parlare ai ragazzi e quindi sensibilizzare i ragazzi nella prevenzione?
2: Intanto per me è molto difficile, no, questo argomento. Infatti quando parlavo con Daniela era un argomento per me però molto importante, perché proprio dalla mia esperienza, no, il fatto di aver avuto una figlia purtroppo uccisa dall'ex fidanzato, quindi padre di una bambina che oggi ha 15 anni e quindi è rimasta orfana, quindi ho vissuto la violenza in prima persona, anche se non sono io la vittima, diciamo, diretta della morte, ma ho vissuto la violenza a 360 gradi. Mia figlia aveva anche denunciato, quindi è stata anche una violenza riconosciuta, dove spesso non viene riconosciuta anche per la sua giovane età. E diciamo che queste dinamiche ancora purtroppo esistono molto spesso: le ragazze e i ragazzi non riconoscono la violenza, quella iniziale che è verbale, per poi arrivare, no, nell'escalation della violenza. È importantissimo parlare delle due figure. Io cerco sempre di staccare, no, emotivamente quello che è la mia esperienza e di vedere il problema, come risolverlo affinché non possa accadere più, o comunque prevenirlo prima di arrivare all'estremo della violenza. Ed effettivamente va valutata sia la figura femminile che maschile. In che senso? Cioè, la prevenzione parte sicuramente da un problema fondamentale che è l'uomo. L'uomo che non accetta determinate cose. Quindi fare campagne di sensibilizzazione, portare i ragazzi a parlarne prima che sia troppo tardi, anche alle ragazze, credo che sia fondamentale. La figura maschile proprio, che è quello responsabile poi del femminicidio, tra virgolette, cioè si arriva a quello. È importante, secondo me, che ci siano anche gli strumenti per aiutarli, perché in realtà nel mio caso specifico strumenti per lui non ce ne sono stati, né familiari né tantomeno giudiziari. Quindi è importante, secondo me, il ruolo di chi si occupa di loro affinché si possa evitare, anche perché, parliamoci chiaro, spesso le donne non è che vengono uccise, ma sono morte. Io le chiamo le donne che camminano, ma che in realtà sono morte perché la violenza le distrugge. Quindi è importante questo tipo di prevenzione. Io però mi chiedo, per la vostra esperienza, se mi posso permettere di chiedere, cioè quante persone riescono a comprendere, cioè quanti uomini riescono a comprendere di aver fatto degli sbagli, di essere dei violenti, cioè arrivano ad ammetterlo? Questo secondo me è importante, capire quanto sia importante, che io credo che una persona debba prima capire, no? E ammettere, prendere la responsabilità per poi affrontare un percorso di fuoriuscita e di rinascita. Accade questo?
4: Quello che riguarda il nostro lavoro, quindi proprio l'esperienza sul campo, in realtà la presa di responsabilità, per quanto possa sembrare il primo atto, no, per iniziare questi percorsi, e durano un anno, anche più, dipende, diciamo, poi dalle necessità del caso, in realtà non c'è quasi mai, diciamo, non si parte quasi mai da questa, diciamo, presa di responsabilità che si auspica. Semmai il percorso in cui, diciamo, iniziano a partecipare tutti i componenti tende a... Perché già la presa di responsabilità, come lei stessa diceva, ma come accennavo io poco fa, è un percorso sociale, socioculturale. Quindi questo che cosa significa? Che abbiamo un contesto, una mentalità, un modo di fare che dà delle responsabilità, un ordine alle responsabilità piuttosto, diciamo, confuso e diverso da quello a cui tendiamo, no? Quindi se a me succede qualcosa, ecco che subito additare, io l'ho fatto perché tu, no? Quindi c'è uno scarico di responsabilità tendenzialmente. Il potermi riappropriare di questa cosa non può che essere frutto di un percorso, quindi noi tendiamo a fare riappropriare questi utenti, queste persone, questi uomini di questa responsabilità, dovendo superare ovviamente delle barriere stigmatizzanti non da poco, no? L'essere il violento, appropriarmi di questa etichetta, che non è comunque una cosa facile. Ora, non qui per, diciamo, vittimizzare, però capite che comunque non è facile. Molto spesso noi tendiamo nella nostra narrazione, diciamo, non soltanto degli autori, a colpevolizzare la vittima. Quindi noi partiamo tendenzialmente da lì, non è un quadro roseo, ma se già, ecco, riuscissero a prendersi questa responsabilità, già questo forse è un fattore, diciamo, protettivo nei confronti di una recidiva o di una messa in atto, no? Sono persone che tendenzialmente poi danno all'altro responsabilità di quello che loro stessi hanno fatto. Quindi se io già dall'inizio avessi pensato quello che faccio è responsabilità mia, ecco, già ci penso due volte. Quindi se questo può rispondere un po' ai suoi dubbi.
3: Spesso questi uomini, quando arrivano, non sanno neppure che cosa sia la violenza. Cioè, noi dedichiamo la parte iniziale di tutto il nostro lavoro alla riorganizzazione dei concetti, alla revisione di modelli culturali, per cui lo schiaffo educativo, la pretesa del piatto di pasta a casa dalla donna che rimane a casa e che non ha a disposizione i soldi, cioè è un lavoro di rivisitazione culturale prima di tutto, a cui poi viene aggiunto il fatto che loro piano piano raccontano e rivedono se stessi, come sono cresciuti, che cosa è accaduto a loro, se loro hanno avuto schiaffi educativi, ma molto di più di schiaffi educativi, ed emergono veramente scenari di gravissimo maltrattamento subiti a loro volta da parte di questi autori. Cioè, proprio classicamente da manuale, questi perpetuano sulle vittime quello che a loro volta spesso hanno subito. E quindi il gruppo diventa una fucina fondamentale, perché ci si rispecchia, e questi autori escono da uno stato di isolamento e discutono i loro schemi. Ma questo, come diceva il mio collega, non avviene mai all'inizio, perché all'inizio loro tendono sempre a negare, a minimizzare, a difendersi.
1: Torneremo a parlare di questi temi. Grazie, alla prossima.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Davide Maglie, oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 2, versetto 11. Nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. In questo brano Paolo ci ricorda che la conoscenza profonda di Dio non può essere raggiunta con la sola sapienza umana, a partire dalla consapevolezza che abbiamo del mondo materiale e spirituale, ma è necessario aprirsi all'incontro con lo Spirito di Dio. Così come lo spirito dell'uomo riconosce i suoi pensieri più intimi, allo stesso modo lo Spirito di Dio svela le profondità del suo cuore. Questo è anche un invito a riconoscere i nostri limiti. Le cose di Dio superano la nostra comprensione e richiedono l'apertura all'azione dello Spirito. Solo accogliendo il suo Spirito possiamo entrare in una reale comunione con Dio, conoscere la sua volontà e sperimentare in profondità quell'amore donato in Cristo Gesù. Aprirsi allo Spirito è un atto di fiducia e umiltà che ci porta a una conoscenza più autentica, in grado di trasformare il nostro cuore e la nostra vita. Lo Spirito ci guida verso la verità e ci dona la luce per camminare secondo il progetto che Dio ha in mente per noi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina insieme dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetti 30 e 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Io faccio quello che voglio. Io faccio ciò che voglio e quando voglio. Questo epitaffio, inciso su una lapide, descrive chiaramente la personalità del defunto. Ci rivela un carattere attivo e indipendente, che non si sottomette ad altra autorità se non la propria, e che vuole realizzare tutti i suoi desideri. Ma il contesto ci mostra anche che la volontà dell'uomo ha un termine. Un giorno la vita finirà e la nostra sorte eterna dipenderà unicamente dall'atteggiamento che avremo tenuto in rapporto alla volontà di Dio quando eravamo in vita. La Bibbia ci ricorda che Dio, come scritto in Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 30, comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Abbiamo ubbidito? Atti capitolo 16 versetto 31, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Abbiamo creduto? Egli è l'unico mezzo di salvezza offerto da Dio, non ce n'è un altro e noi dobbiamo accettarlo se vogliamo scampare al suo giudizio ed essere felici per l'eternità. Quelli che saranno condannati lo saranno perché non hanno voluto credere. Gesù stesso, quando era in questo mondo, diceva ai suoi oppositori che discutevano con lui: «Eppure non volete venire a me per avere la vita». Giovanni capitolo 5, versetto 40. Quanto è vero questo! È proprio la volontà personale dell'uomo che ostacola la fede. Noi abbiamo bisogno che prima cosa di imparare la sottomissione che ogni creatura deve al suo creatore. Chi crede nel Figlio a vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni capitolo 3, versetto 36. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, buongiorno, siamo arrivati al 14 settembre e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 8 leggeremo il verso 44 che dice così: quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Come sempre accade quando si fatica a sradicare concetti e tradizioni secolari, anche ora il dubbio e l'incredulità si erano insinuati fra i giudei e farisei che in un primo tempo avevano creduto in Gesù. Ora infatti mettevano in discussione le sue parole dei versi precedenti, perché diceva: se rimanete nella mia parola sarete liberi. Loro quindi ribattevano dicendo che, essendo figli di Abramo, non erano mai stati schiavi di nessuno. Gesù ribatte dicendo che se fossero stati davvero figli di Abramo, si sarebbero dovuti comportare come lui aveva insegnato, con integrità e giustizia. Ma siccome cercavano di uccidere lui, che parlava in verità, la paternità doveva essere un'altra, ovvero dovevano essere figli del diavolo, che è padre della menzogna. Questo discorso avveniva nel Tempio di Gerusalemme, durante la festa delle capanne, e Gesù si rivolgeva a un piccolo gruppo di autorità religiose. Ma le stesse parole sono dirette anche a noi, che tante volte dichiariamo con fierezza di essere figli di Dio, ma purtroppo il nostro comportamento esprime una condizione diversa. Il Vangelo non ha sfumature, e questa è la sua forza, perché chi lo accetta e lo vive quotidianamente, a volte mortificando anche la nostra natura carnale che vorrebbe farci agire diversamente, sa che la volontà di Dio è sempre volta al nostro bene. Chi invece non ne accetta tutti i principi cerca scappatoie, giustificazioni e alternative seducenti, e questo, mi dispiace dirlo per chi cade in questa trappola, rende schiavi di un padre al quale non importa un bel niente della nostra vita e ci lega a sé con un mare di bugie.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il giovane pastore e il lupo. Un giovane pastore di pecore aveva una brutta abitudine. Ingannava la popolazione gridando «Il lupo, il lupo!». Così le persone correvano in suo soccorso, ma poi scoprivano che era uno scherzo di cattivo gusto. Un giorno però si presentò davvero un lupo nel suo gregge. Il pastore, disperato, gridò «C'è un lupo! C'è un lupo! Sta uccidendo le pecore!». Ma nessuno gli prestò attenzione e nessuno corse ad aiutarlo. Ebbene, nessuno crederà ad un bugiardo, neanche quando dirà la verità. Il tema della bugia è qualcosa di molto diffuso. Siamo illusi dal pensiero che dire una bugia a fin di bene non sia un peccato così grande davanti a Dio, che non porti conseguenze, che se la coloriamo di bianco non sia così nociva. Oggi, come quel pastore, voglio gridarti il nemico, il nemico. Ma non sto mentendo. La sua malvagità e il suo desiderio di distruggere vite, famiglie e propositi sono da sempre sottovalutati. La Bibbia chiama il diavolo padre della menzogna. Sai cosa vuol dire? Che mai ti dirà la verità, anzi userà la verità del tuo passato e del tuo peccato per condannarti e schiacciarti sotto il peso dell'accusa. Oggi il buon pastore, che è Dio, ti copre con le sue ali e ti dice: figlio mio, io non ti mentirò mai. Ti amo profondamente e mi prendo cura di te.
3: La Bibbia dice chiaramente che non c'è posto per i bugiardi nel regno di Dio, perché Gesù è la verità e non ha niente a che fare con la menzogna, né tantomeno col diavolo, definito da Gesù stesso, come abbiamo ascoltato, padre della menzogna. La bugia è diabolica, cari amici, ci allontana da Dio e ci toglie la pace. È come un boomerang che prima o poi sarà usato contro chi la pratica. Penso che anche oggi ci arrivi un importante spunto di riflessione per decidere veramente se dare posto nella nostra vita alla verità o alla menzogna, non dimenticando che, come dice la seconda lettera ai Corinzi al capitolo 6, non può esserci comunione tra la luce e le tenebre. Io scelgo la verità, perché, come dice Gesù, la verità rende liberi. Un caro saluto e un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
2: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Una fede resiliente. Beh, la parola resilienza significa essere in grado di reagire alle situazioni avverse della vita, alle situazioni difficili, invece di lasciarsi andare la reazione opportuna fatta nel migliore dei modi ci permette di superare quella avversità, quella situazione difficile. E più di ogni cosa è importante allora una fede resiliente, una fede in grado di opporsi a qualcosa di avverso che arriva nella vita, ma direi arriva tutti i giorni della vita, arriva non dico in tutti i momenti della vita, ma insomma ci sono varie occasioni probabilmente nell'arco di una sola giornata affinché arrivino le difficoltà che vogliono aggredire la nostra fede. E quali sono queste difficoltà? Beh, è la tentazione, così come si chiama con un linguaggio di tipo spirituale. E qui Giacomo nella sua prima lettera, stiamo vedendo il capitolo 1 e siamo giunti ai versetti da 12 a 18, ha già parlato della fede delle persone che non hanno delle ricchezze economiche o anche di chi è ricco, e di Dio che non guarda a questo genere di situazioni di vita dei suoi figli, delle sue figlie, ma che guarda nel profondo del cuore, nella profondità delle intenzioni. E quindi il discorso di Giacomo, fratello del Signore Gesù, come viene definito, perché lo era, Giacomo continua ancora su un discorso di fede e giunge alla tentazione, perché la prova, quando arriva il momento difficile, arriva proprio per via delle tentazioni. Vorrei fare questa cosa, ma quanto è bella questa cosa che potrei fare, potrei approfittare di questa situazione, potrei approfittare di quella persona, potrei approfittare di un'occasione che mi si presenta. Ma poi, quando invece si riflette sul cosa scaturirà fuori dalla mia scelta, allora possiamo comprendere benissimo che si tratta di peccato, si tratta della trasgressione a quella che è la volontà di Dio, e tutto ciò conduce a qualcosa di sbagliato, e questo qualcosa di sbagliato produce delle abitudini, e queste abitudini producono delle scelte di vita che rimangono per anni, o forse chissà per sempre, che rimangono fino al momento in cui poi la nostra vita andrà via, la nostra vita finirà. E qui Giacomo lo dice chiaro: se qualcuno è tentato a fare il male, non deve dire è Dio che mi tenta, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno. In realtà, continua qui lo scrittore della lettera, ognuno è tentato dal proprio cattivo desiderio che lo attrae e lo seduce. Poi, dopo che il desiderio ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è pienamente cresciuto, partorisce la morte. Perciò, cari fratelli, non lasciatevi ingannare. Ecco, questo è un po' l'iter che descrivevamo poc'anzi con parole nostre, con parole un po' differenti. Allora, deve essere la nostra fede a opporsi a tutto questo. Attraverso la nostra fede, attraverso la nostra preghiera, dobbiamo chiedere nella mente, nel cuore, attraverso anche le labbra, se vogliamo, al Signore di essere aiutati, di essere sostenuti. Dobbiamo essere resilienti, reattivi all'aggressione che ci arriva addosso. La tentazione può essere vinta, anzi, vorrei dire di più, la tentazione deve essere vinta, se no produrrà, ecco, questa escalation, questa continua trasformazione di gradino in gradino verso il basso, però fino a quando alla fine non c'è più niente da fare. L'inganno ha partorito ciò che doveva partorire, e noi non ce la facciamo più, non ce la facciamo più se non reagiamo. E allora reagiamo insieme al Signore, che la nostra fede sia appunto una fede resiliente. Ma su questo tema molto importante, come possiamo capire, per ciascuno di noi, su questo tema proseguiremo a parlare ancora fra poco. Mario Calvagno, e riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Una fede resiliente, cioè una fede che è in grado di reagire alle difficoltà della vita, e che poi in gergo, diciamo così, spirituale, abbiamo chiamato insieme a Giacomo nella sua. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Una fede resiliente, cioè una fede che è in grado di reagire alle difficoltà della vita, e che poi in gergo, diciamo così,

Allora, c'è speranza? C'è speranza di superare ogni cosa? C'è speranza di essere in grado di dibattere la tentazione? Sì, Giacomo, in questo primo capitolo, nell'ambito dei versetti da 12 a 18 della sua lettera, lo dice, e dopo aver detto infatti che, anche se a volte l'abbiamo potuto pensare, che è Dio che ci tenta, è Dio che ci manda le tentazioni, le difficoltà, eccetera, e lui dice: non è Dio che fa questo, Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno. Invece, eccolo qui, ogni cosa buona, ogni cosa perfetta ci viene dal Padre, che è il Padre delle stelle, il Padre degli astri luminosi. E lui non muta come le ombre che cambiano con il progredire del giorno, dice qui Giacomo. Sapete quando il sole, diciamo il sole, ma lo sappiamo che non è il sole si sposta sul nostro cielo, e spostandosi c'è l'ombra che cambia momento dopo momento, nasce e si sviluppa in un certo modo e poi finisce in un altro modo diverso ancora. Beh, dice qui Giacomo, il nostro Padre Celeste non è così, non cambia come il mutare dell'ombra, e Dio non cambia mai, non può pentirsi e mettersi a produrre le tenebre invece di produrre, invece di generare la luce forte, la luce anzi che scaccia via le tenebre, scaccia via il buio dalla nostra vita. E allora sì, questa speranza c'è, perché noi abbiamo un Padre nel cielo che agisce in questo modo, agisce per noi, nel senso che agisce a favore nostro. E c'è una soluzione che va alla radice del problema, una soluzione che tiene conto della nostra incapacità di venirne fuori da soli, ed è quindi una soluzione che viene dall'alto e che passa attraverso di noi, passa attraverso la nostra scelta, una scelta appunto di resilienza. Perché solo se affrontiamo la realtà della nostra condizione siamo in grado di apprezzare pienamente l'immensità della grazia di Dio, l'immensità del perdono di Dio, l'immensità dell'azione di Dio nella vita di ciascuna e di ciascuno di noi. E quindi lo ripetiamo, Dio non ci vuole tentare, non ci vuole indurre a peccare, spingere a peccare. Dio agisce per il nostro bene, e il nostro Padre Celeste potrebbe essere definito il donatore per eccellenza. Perché questa qualifica? Perché il dono più grande che Dio ci fa è la rigenerazione, cioè una nuova nascita. Innanzitutto una nuova nascita con la scelta fondamentale della nostra vita, che è quella di rinunciare al nostro passato, rinunciare ai nostri peccati come fondamento di una vita nuova, e quindi scegliere il battesimo. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, dice con molta chiarezza Gesù. E poi questa rigenerazione che avviene ogni giorno dopo la prima trasformazione fondamentale, dopo la nuova nascita, la nuova rigenerazione che avviene con la scelta del battesimo e con la scelta di rinunciare al peccato. C'è una rigenerazione continua, perché non siamo perfetti e quindi pecchiamo. Giornalmente pecchiamo di tanto in tanto nel corso delle ore, possiamo segnarceli poi tutti i peccati, perché sono diversi durante il giorno, è vero sì o no? Lo ammettete? È così. E allora questo grande dono di Dio è un dono che agisce durante tutta la giornata, il perdono, un regalo grande, enorme, la grazia di Dio, Dio che ci perdona dei nostri peccati.

0: ogni qualvolta noi sbagliamo, ogni qualvolta perfino noi abbiamo già scelto di peccare e poi ci pentiamo del nostro peccato. Dio ci perdona. Noi non abbiamo merito alcuno, non abbiamo fatto niente per meritarci il perdono di Dio. Gli abbiamo chiesto, gli chiediamo, gli dobbiamo semplicemente chiedere: Signore, perdonami, ho sbagliato, ho commesso questo peccato, questi errori, mi sono comportato o comportata in una maniera indegna, non dovevo farlo eppure l'ho fatto, ho sbagliato, perdonami nel nome del tuo figliolo Gesù. E quando questo accade, sappiamo che il Signore ci perdona, che Lui ci benedica sempre.
1: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
2: Giorni infiniti di Albino Montisci. Anche in Giorni infiniti, così come in altri suoi album, Albino Montisci ritorna con questa traccia alle radici familiari, al matrimonio, alla vita di coppia, così come l'ha pensata il creatore. Lo fa anche con la canzone che ascoltiamo adesso, che è per la cronaca una rielaborazione di Cantico dei Cantici, che faceva parte della raccolta Il mio canto del 1985. Il tempo è passato e passerà, ma c'è qui ancora il rinnovo delle promesse fatte a suo tempo e l'impegno ad amare incondizionatamente per tutta la vita. Le parole della canzone sono di sua moglie Cinzia, compagna di viaggio anche nel percorso artistico. Allora, dal suo 16° album Giorni infiniti, ascoltiamo adesso In ogni istante.
1: Disco Highlight. E

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Siamo riusciti a collegarci col pastore evangelico Christian Viglione. Oggi, insomma, ci sono stati problemi, qualche impedimento. Benvenuto, Christian.
2: Sì. Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Ce l'abbiamo fatta.
2: Sì. Allora, ringraziando il Signore.
1: Che se l'altra volta, la settimana scorsa, ci eravamo lasciati dicendo che ci avresti dato l'aggiornamento su quelle che sarebbero state le elezioni che sono state ieri 6 settembre, delle elezioni in Germania, e eravamo particolarmente interessati a quella che sarebbe stata la sorte del partito di Link, la sinistra, sì. Proprio per quelle che erano state le affermazioni fatte durante la loro campagna elettorale. Com'è andata?
2: Allora, è andata in questo modo. C'è stato un boom di voti che sono stati dati al partito Alternative für Deutschland, che ha quasi, non del tutto, ma quasi raggiunto la maggioranza assoluta. È arrivato addirittura al 43,8%. E poi c'è stato un crollo invece netto del CDU, che è il partito del cancelliere Heiko Merz, e quindi il presidente uscente Sven Schulze in Sachsen-Anhalt ha preso quella che potremmo tra virgolette definire una bella scoppola. ma anche di Linke, perché di Linke i sondaggi lo davano addirittura in doppia cifra, al 13% a fine agosto, e proprio perché nel suo programma elettorale ha scritto questa amenità, se vogliamo, equiparando i cristiani evangelici agli jihadisti, è arrivato all'8,6%.
1: Quindi ha perso consenso a seguito di questa affermazione. Evidentemente sono tante le persone che hanno insomma paventato un pericolo in queste affermazioni.
2: Sì, sì, perché il rischio di una oggettiva persecuzione delle chiese evangeliche c'era. E tra l'altro gli evangelici o evangelicali, meglio, in Germania sono sul 1.300.000 diciamo abitanti, ecco, per cui insomma tra giornali è una buona fetta, sì, tra giornali, tra televisioni e tutto, perché ci sono stati anche dei giornalisti e dei politici che hanno denunciato fortemente questa cosa dei Die Linke, c'è stato proprio questo crollo drastico. Il punto è che adesso comunque, nonostante AfD abbia raggiunto un traguardo storico, forse non era mai successo che si arrivasse ad una percentuale così alta, non si è ancora raggiunti, non hanno ancora raggiunto la possibilità di governare, perché sebbene abbiano ottenuto il 43,8% delle preferenze, comunque i seggi minimi per avere la maggioranza assoluta sono 42 su 83 e loro ne hanno ottenuti 39. Quindi
1: quindi cosa devono fare? Si devono alleare. Ecco, cosa fanno? Come in Italia, che cercano di allearsi con qualche altro partito per raggiungere la maggioranza?
2: Allora, io così chiedendo anche e seguendo qualche giornale, qualche telegiornale in tedesco, ho percepito due possibilità. La prima è che l'AfD magari trovi, come dicevi tu, un alleato. E insomma, il CDU, l'SPD, di Grüne e i Linke non credo proprio, anche perché se ne sono detti peste corna e quindi
1: beh se ragiono come gli italiani, i nostri politici a volte peste corna, però quando si deve andare al governo si è disposti a fare qualsiasi alleanza, no, per riuscire ad avere i seggi.
2: E questi siamo noi.
1: Sì,
2: loro, i tedeschi, invece
1: ragionano in maniera
2: un po'
1: diversa.
2: Più rigidi,
1: ok.
2: Cose. Ci sarebbe l'opportunità della BSW, cioè della Bund Sahra Wagenknecht. Sahra Wagenknecht veniva definita come la populista, no? Diciamo, allora, è il Marco Rizzo della Germania, ma non il Marco Rizzo comunista, il Marco Rizzo attuale, sovranista popolare, no? Quindi democrazia sovrana e popolare, con anche Francesco Toscano, questa parte qua, euroscettica sia nell'Europa come federazione, ecco, di stati, sia euroscettica come moneta, NATO scettica. E lei, Sarah Wagenknecht, aveva già dato apertura prima delle elezioni ad una eventuale collaborazione, ecco, con l'AfD. Ed è lei ha raggiunto il 5,3% delle preferenze, superando la soglia di sbarramento del 5%, e quindi ha ottenuto 5 seggi.
1: Ma non sarebbero
2: quindi
1: sufficienti,
2: i 39,
1: no? Sarebbero sufficienti i 39?
2: Sì. Ok. 39 più 5 quanto fa? 44, quindi ci siamo. 42 è il minimo.
1: Oh, perfetto.
2: Quindi e questa sarebbe la soluzione più veloce.
1: Perché
2: più breve,
1: già per, anche perché già preannunciata, perché già aveva dato una disponibilità, quindi già un po' preannunciata.
2: Sì, e quindi già a fine settembre potremmo avere una risposta definitiva in questa direzione. Quindi AfD trainante e Sarah Wagenknecht che dà una mano, ecco, diciamo, per arrivare al governo. L'altra possibilità è, definiamola così, tutti contro AfD. Quindi per evitare che AfD vada effettivamente al governo si fa una grosse coalizione, una grande coalizione che mette però dentro tutti, un minestrone enorme, dal CDU fino ai Die Linke. E quindi è un po' come, io stavo ragionando, stavo chiacchierando un po' così ieri sera con mia moglie, ecco, e mio figlio, ma è come mettere insieme, che ne so, da Giorgia Meloni, o mettiamo da Salvini fino a Ilaria Salis. Ma io mi chiedo, come fai a durare? E poi che cosa proponi? Perché anche lì non
1: ci
2: sono tante contraddizioni.
1: Mm-hmm. Certo, certo. Ci ascoltiamo un brano e poi ci torniamo. Ci ascoltiamo un brano e torniamo fra poco. Ritorniamo a parlare del possibile minestrone che potremo vedere comporsi a seguito delle elezioni in Germania di ieri, domenica 6 settembre. Quindi gli altri partiti, se vogliono riuscire ad entrare nel governo, possono farlo se si mettono insieme tutti per uno per tutti, e formano questo grande minestrone contro il partito che ha avuto maggiori voti. Quindi potrebbe accadere. Tu ci facevi vedere un po' quelli potevano essere gli scenari, visto che sono partiti che sono tanto diversi l'uno dall'altro, quindi quale potrebbe essere il punto in comune che potrebbe far durare questo minestrone?
2: L'avere il nemico comune. Mm-hmm. Se il nemico comune è l'AfD, allora noi, per evitare che AfD vada al governo e faccia quello che effettivamente promette, scendiamo a compromessi, più compromessi non si può, e cerchiamo di stare insieme. Diciamo, a me viene in mente sempre un po' il discorso delle guerre mondiali, no? Effettivamente la Russia nella seconda guerra mondiale, che era comunista, e gli Stati Uniti e l'Inghilterra non è che avessero tanto in comune, se non il nemico teutonico. E allora hanno vinto la guerra in nome di questo nemico comune. Potrebbe essere così, però alla fine ci si dimentica a livello politico il bene degli elettori, perché comunque se un 43,8% della popolazione si è espresso a favore di un determinato politico, è perché voi partiti tradizionali forse avete dato tante aspettative e le avete tradite tutte. Quindi ancora una volta ti metti contro il popolo, e le prossime elezioni sono fattacci tuoi se fai il grande minestrone, perché come dal 31% del 2001 aveva preso il CDU, quello di Merz, aveva preso il 31% e adesso è sceso al 17,2%. La prossima elezione sparisce completamente dai radar.
1: Quindi i tedeschi non dimenticano. Hanno visto un po' quello che è stato e hanno deciso di cambiare rotta. Volevo chiederti in chiusura, tu sei stato per alcuni anni in Germania, è stato lì come pastore. E com'era la situazione in Germania a livello diciamo delle chiese non di maggioranza e come erano trattate dalla politica e la differenza che vedi oggi? Se riesci in due minuti, non so se ti chiedo troppo.
2: Sì, proviamo, ecco. Allora, io sono stato pastore nel 2014-2015 e sono tornato qua in Italia nel 2015, quindi sono passati 11 anni. Poi ogni due anni io vado in Germania a visitare le chiese, come ho fatto anche quest'estate. E in 11 anni ho visto un cambiamento, o comunque un inizio di cambiamento un po' preoccupante. Infatti tutti i fratelli erano un po' sul chi va là. E tanto che addirittura alcune comunità rischiano un po' di spezzarsi, perché c'è un'ondata di liberalismo teologico non indifferente. Intanto la chiesa luterana è stata completamente presa, ormai il 90% ha l'ideologia queer, LGBT e tutti questi aspetti. Diciamo che le nostre chiese sono un po' più conservatrici e sono state prese di mira proprio dai link perché conservatrici e contrarie a questa ideologia, ma vediamo che si sta diciamo avvicinando, anche si sta insinuando questo liberalismo, tant'è che in chiese più grandi delle nostre, chiese evangeliche libere, c'è già chi si schiera da una parte e chi si schiera dall'altra. Cioè, il problema è che quando entra la politica e l'ideologia, qualsiasi essa sia, nelle chiese, e purtroppo fa anche dei danni. E mi hanno detto, perché poi non ho avuto più motivo, più possibilità, ecco, di toccare con mano, 11 anni in Italia è cambiato qualcosa, mi hanno detto che anche nei seminari si sta aprendo alle teorie gender, queer, immigrazionismo incontrollato, e allora è normale, i tedeschi parlano o di calcio o di politica.
1: Mm-hmm. E quindi questo entra pienamente nelle chiese.
2: Mm-hmm. Entra pienamente nelle chiese e alla fine spacca le chiese, perché poi qualcuno non lo può neanche sentir nominare l'AfD che è un partito conservatore, ma non è neonazista o nazista, perché effettivamente, leggendo il programma, è un programma sì di destra, sì conservatore, ma non è diverso da quello del CDU pre Angela Merkel. Quindi un controllo dell'immigrazione, un riconoscimento della famiglia naturale, padre, madre, figli, uomo, donna, il gender non esiste, e politiche a favore appunto delle aziende. Infatti chi ha votato l'AfD sono stati tantissimi operai, quindi quelli che di link doveva avere invece sono andati con l'AfD, e anche piccoli imprenditori, diciamo la borghesia, ecco, la media e piccola borghesia, sono andati con l'AfD. E perché? Perché vedono che purtroppo Merz, con tutta questa politica immigrazionista, con tanti anche Bürgergeld, quindi soldi e aiuti alle famiglie profughe, ha praticamente dimenticato i suoi.
1: Quindi e dimenticato
2: allora
1: il paese.
2: Avanca anche l'onda la te.
1: Certo. Ci lasciamo qui, la prossima settimana riprenderemo con Credo per comprendere, Comprendo per credere, ma era giusto parlare di attualità, visto che tu sei stato in Germania da poco, proprio di recente, per le tue visite che fai ogni due anni, e quindi conosci un po' quella che è la politica, ma anche la fede e la spiritualità tedesca. Grazie, alla prossima.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
3: Andiamo a trattare il tema di oggi, cioè questi Nobel improbabili del 2026 dati da una giuria. Però prima di farlo, come sempre, condividiamo i numeri di telefono che ci permettono di comunicare anche se a distanza, 800 098 650 che è il numero verde, oppure per i messaggi, preferiamo i messaggi scritti, 348 222 72 94. Allora, ci faremo compagnia per un'ora su questa tematica varia, leggera, di fine estate, per riflettere, ma anche per farci qualche sana risata, o meglio qualche sorriso a denti stretti. Ovunque voi siate sintonizzati in questo nostro flusso sonoro che non conosce confini di orario e anche di luogo, ben trovati nel nostro viaggio tra le frequenze. La musica scorre a fiumi, fluida, e le parole degli speaker cercano di accendere quella piccola lampadina di curiosità che spesso lasciamo spenta durante la giornata di lavoro. Ecco, prima di far partire la nostra prima canzone, anzi la seconda, perché abbiamo avuto anche quella introduttiva, voglio raccontarvi dove ci troviamo. Ci sono infatti riconoscimenti scientifici rigorosissimi pubblicati su riviste internazionali e sottoposte a revisione rigorosa, che però hanno una particolarità: prima fanno ridere e poi fanno anche riflettere. Sono i premi IG Nobel, già citati, assegnati dalla rivista Annals of Improbable Research. Quest'anno, dopo decenni passati tra le aule di Harvard e del MIT, la cerimonia si è spostata a Zurigo, in Europa dunque, e le ricerche premiate quest'anno sono a dir poco geniali nella loro apparente assurdità. Allora, un team di ricercatori olandesi e svizzeri, questo è il primo Nobel, hanno voluto testare un metodo rivoluzionario ed economico per misurare la salute della terra. Che cosa hanno fatto? Hanno preso 1000 paia di mutande di cotone organico e le hanno seppellite in 25 paesi diversi, dissotterrandole dopo 2 mesi. Potrebbe sembrare una provocazione, una candid camera, ma dietro c'è una base biologica molto ben fondata. La velocità con cui il tessuto si decompone è un indicatore formidabile dell'attività microbica. Ben ritrovati, continuiamo a scendere nel nostro flusso continuo di note a piedi pagina. Avete ascoltato fino a qui della musica che sa di aria aperta, di terra viva, esattamente come quelle mutande delle quali facevamo accennati. Continuiamo a scendere nel nostro flusso continuo di note a piedi pagina. Avete ascoltato fino a qui della musica che sa di aria aperta, di terra

assurdo così di primo acchito, ma che funziona. La scienza però degli Ig Nobel, della quale parliamo oggi, 2026, non si ferma mica alla superficie del suolo, perché entra direttamente anche nei bagni di tutto il mondo per risolvere problemi che tutti noi viviamo, ma di cui non si parla mai seriamente, no? Sapevate che un gruppo di fisici ha applicato le equazioni complesse della fluidodinamica agli orinatoi maschili? Infatti hanno studiato in maniera scientifica il problema degli schizzi di ritorno. Ecco, so che può far schifo, però insomma sono cose che ci compongono. Scoprendo persino che i cani urinano con angoli strettissimi per evitare di bagnarsi le zampe. Da qui sono nati due modelli di orinatoi perfetti, battezzati proprio Cornucopia e Nautilus, che azzerano il problema senza bisogno di costosi trattamenti di idrorepellenti. Guardate che non è una buttata, eh? Nello stesso filone rientra lo studio rigoroso del luminare giapponese Tsukuji Unno su come soffiarsi il naso. Attraverso misurazioni aerodinamiche e flussimetriche, questo ricercatore ha dimostrato che la tecnica perfetta richiede di chiudere saldamente una narice alla volta per massimizzare la velocità dell'aria sul lato opposto. C'è dunque una dedizione quasi poetica in questo tentativo di applicare la geometria, la fisica, ai piccoli fastidi quotidiani. Ecco, mentre la musica di Eros Ramazzotti si prepara con Siamo, pensate a quante cose facciamo in automatico. Tra poco faremo un salto nel regno animale esplorando la vera evoluzione del bacio proprio, e la scienza dietro il calpestare le vipere. Non cambiate frequenza, perché dobbiamo continuare a tenere accesa la speranza. A tra poco. Eccoci di nuovo qui, amici, immersi nel nostro percorso tra ritmi sonori e anche riflessioni, qualche risata, denti stretti, ma anche qualche riflessione, perché passiamo adesso dalla fisica domestica alla biologia evolutiva e comportamentale. Infatti un altro studio premiato dall'Ig Nobel 2026 ha analizzato scientificamente il bacio nel regno animale. Lo ha definito formalmente come un'interazione non agonistica che comporta un contatto orale diretto con movimento delle labbra e senza trasferimento di cibo. Sapete che si baciano le formiche, i pesci, gli uccelli, gli orsi polari e anche noi. È uno strumento essenziale per valutare il partner e smorzare le tensioni sociali. Però se il bacio unisce, altre ricerche richiedono un coraggio al limite della follia controllata. Parliamo del team di biologi brasiliani che si è guadagnato il premio per aver calpestato con estrema delicatezza, questo tengono a precisarlo, decine di vipere della specie, vediamo se riesco a trovare il te, Botrops igraraja, in vari punti del corpo le hanno calpestate e a diverse ore del giorno. L'obiettivo era capire cosa scatenasse la loro furia. La risposta scientifica, quindi comprovata dall'esperimento, è che essere calpestati sulla testa fa arrabbiare il serpente più di ogni altra cosa. Mi ricordo una citazione dal libro della Genesi che ha a che fare con calpestare la testa del serpente. Comunque, gli esemplari più irascibili sono i neonati e le femmine, proprio non lo sopporto. Una dedizione estrema per mappare i meccanismi della natura. La musica, invece che sta per andare in onda, Sofia Spampinato, Sangue dello stesso sangue, ci accompagnerà tra il desiderio di vicinanza e la difesa dei pericoli, che è il prossimo tema che affronteremo, e esploreremo il lato oscuro dell'economia e la chimica nascosta dietro il profumo dei neonati. Il profumo dei neonati, della pelle. Mi viene ancora alle narici
il profumo della pelle della mia bambina di qualche anno fa, insomma di diversi decenni fa.

A tra poco. Eccoci ancora in diretta, amici, ci spostiamo come promesso nei territori scivolosi dell'etica quotidiana, soprattutto della percezione sensoriale. L'economia comportamentale infatti ci ha regalato studi rigorosi, stiamo ancora parlando degli IG Nobel 2026, quindi l'economia comportamentale ci ha permesso, ecco, studi rigorosi condotti da ricercatori di Berkeley per capire se i ricchi tendano a essere più disonesti dei poveri. Bene, analizzando il comportamento al volante è emerso che chi guida auto di lusso taglia la strada e ignora i pedoni molto più spesso di chi guida utilitarie. Pensate, in laboratorio infatti questi soggetti indotti a sentirsi parte di una classe sociale superiore cosa hanno fatto? Hanno mentito di più e rubato caramelle destinate ai bambini, giustificando dunque la loro avidità come una sorta di virtù o come una concessione fatta al loro status. È una analisi questa, spietata, ma documentata. Continuando a sfogliare questi premi Nobel IG 2026, rimaniamo sui comportamenti istintivi. Vogliamo parlare di odori? Perché un altro IG Nobel ha confermato scientificamente un mistero genitoriale, quello che facevamo accenno poco prima del meteo. Perché i neonati profumano in modo celestiale e i teenager no? Beh, su centinaia di famiglie esaminate, il 93%, ci sono dati, il 93% dei genitori trova l'odore dei bimbi sotto i 4 anni estremamente piacevole, mentre la percentuale crolla con l'età. Non è una questione di igiene, va detto, è proprio l'evoluzione della persona. Quel profumo cementa l'attaccamento iniziale, mentre il distacco olfattivo in pubertà previene biologicamente l'incesto. Questo è stato spiegato in questo modo qui. Quindi gli adolescenti mettono una sorta di repulsione e questo va a, così, a proteggerli in quel senso malefico appena citato. La natura pensa a tutto. Quindi intanto Lauren Daigle, wordless, senza parole, proviamo a riflettere sui meccanismi che muovono le nostre simpatie e tra poco parleremo di alleanze spietate di zanzare trasformate in stampanti 3D. Ed eccoci ancora in diretta per continuare a fare delle riflessioni anche un mezzo divertite su questi IG Nobel 2026. Quando parliamo di relazioni umane e di pace, per esempio, la ricerca scientifica ci mette di fronte a una verità scomoda quanto affascinante. Quest'anno è stata premiata. L'essere umano non desidera amici, non li desidera affatto, non desidera amici che si mostrino sempre universalmente buoni e gentili. Al contrario, la psicologia conferma che tendiamo a stringere le alleanze più forti seguendo l'adagio secondo cui il nemico del mio nemico è un mio amico, preferendo dunque compagni che all'occorrenza sappiano essere implacabili e spietati contro gli avversari comuni. Questa è una visione più lucida dei legami che si sposa con una scoperta tecnologica strabiliante. Due scienziati hanno preso le proboscidi di zanzare femmine morte e le hanno trasformate in ugelli ad altissima risoluzione per stampanti 3D. Beh, questa tecnica, battezzata necroprinting, permette di stampare linee sottilissime, appena 20 micron, pensate, creando nidi d'ape microscopici e impalcature di idrogel con cellule tumorali vive. Beh, il nemico numero uno delle nostre notti estive, le zanzare, diventa così uno strumento di precisione chirurgica. Quindi l'ingegno che trasforma l'ostilità in risorsa. Mentre dunque stiamo per far partire Luigi Tenco, ciao amore, ciao,
Pensate a come le cose che ci infastidiscono di più celino spesso una chiave di volta inaspettata. Tra pochissimo il gran finale con il super latte degli scarafaggi. A tra poco. Eccoci all'ultimo tratto di questo nostro percorso radiofonico di oggi, che ci ha portato dalle mutande sotterrate ai confini della materia. Ecco, per chiudere in bellezza, proviamo a riferirci alla chimica degli Ig Nobel, che ci portano dritti nel mondo degli scarafaggi, perché un team di ricerca ha dimostrato che la proteina del latte secreta dalla specie vivipara Diploptera punctata per nutrire i propri embrioni appunto secerne un alimento portentoso. Un singolo cristallo formatosi nell'intestino dell'embrione contiene oltre 3 volte l'energia del latte vaccino. Gli scienziati ne hanno mappato la struttura atomica, aprendo la strada a futuri super integratori, anche se l'idea, certo, di mungere uno scarafaggio potrebbe non trovare l'entusiasmo di tutti al supermercato. Eppure ecco, guardate dove siamo arrivati. Da un paio di mutande marce nel terreno per calibrare appunto l'inquinamento, fino ai cristalli di energia pura dentro gli scarafaggi, passando per gli orinatoi geometrici, nasi soffiati con una narice sola secondo i dettami della fisica, baci degli animali, vipere, zanzare stampatrici, odore dei neonati. Beh, questo è il mondo reale, quindi un laboratorio immenso, anche ironico se vogliamo, sorprendente di sicuro. La scienza infatti non deve per forza salvare il mondo ogni giorno, a volte serve a farci fare 2 risate e poi a farci riflettere, ricordandoci che la curiosità è l'antidoto migliore contro la noia. Mentre le ultime note di Zach Williams, Heart of God, riempiono l'aria, io vi ringrazio per aver camminato lungo questo filo di pensieri e canzoni, quindi tenete la mente accesa e continuate a porvi domande, perché da qualche parte c'è sempre qualcuno pronto a farne una ricerca scientifica per capire come gira il pianeta. Buona giornata, buon ascolto e alla prossima.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, vogliamo insieme ancora parlare delle cose che riguardano il nostro futuro con il Signore. Vogliamo parlare un po' chi sono gli abitanti del cielo. Dopo questa vita, su questa terra c'è un'altra vita? Noi ci riconosceremo in cielo? La Scrittura ci deve dare la giusta risposta, perché nessun altro libro può darci la conferma, la certezza di cosa c'è dopo la morte. Vediamo che solo questo libro meraviglioso, che è la parola di Dio, ci parla di quello che sarà il futuro dei credenti e dei non credenti. Quindi, siccome noi passeremo l'eternità nel cielo, vogliamo conoscere più da vicino veramente chi incontreremo. Primo, il cielo è la dimora di Dio Padre. È la dimora di Dio Padre. E vediamo qui che troviamo nei passi, ne leggo alcuni, perché ripeto, deve essere la scrittura a confermare quello che diciamo. Come in Isaia capitolo 63, versetto 15, dice: guarda dal cielo e mira dalla tua dimora santa e gloriosa. Cioè Dio abita in una dimora che è santa e gloriosa. Cioè nel cielo è tutto santo e tutto glorioso. Salomone nella preghiera che innalza a Dio, quanto vi è la consacrazione del Tempio, è un capitolo lungo, ma leggo soltanto un paio di versetti. Dice così: ascolta la supplicazione del tuo servo e del tuo popolo di Israele, quanto pregheranno rivolto a questo luogo, ascolta dal luogo della tua dimora nei cieli, ascolta e perdona. Davide, nel Salmo 139, versetto 8, dice: se salgo in cielo, tu vi sei. Quindi qui vediamo che questi uomini di Dio credevano che Dio dimora nell'alto dei cieli. E il Signore Gesù, che è la massima autorità, lui dice: e non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. Quindi Dio Padre ha la sua dimora nel cielo. Chi dimora nel cielo? Dopo Dio Padre, chi c'è che abita? Gesù, giustamente. Il Signore Gesù dimora in cielo. Ed è meraviglioso perché Gesù, quando è venuto su questa terra, ha fatto delle grandi affermazioni quando ha detto in Giovanni 3:13: nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. In Giovanni 6:38 dice: poiché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù è venuto dal cielo su questa terra, ha vissuto 33 anni e dopo dove è andato? È andato in cielo. Lo dice la scrittura. Voglio leggere un paio di versetti. In Luca capitolo 24, versetto 50 e 51, poi li condusse fuori fino presso Betania e levati in alto le mani li benedisse. E avvenne che mentre le benediceva si dipartì da loro e fu portato su nel cielo. Questa è una gioia per noi, sapere che Gesù è nel cielo. Come dice l'apostolo Pietro, anche se noi non l'abbiamo visto, noi gioiamo di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, aspettando la manifestazione, il ritorno del Signore Gesù. E questo è bellissimo. Quando Gesù fu asceso al cielo, tante persone l'hanno visto. Non è salito in segreto, vero? L'assunzione di Maria. Su quale base biblica che Maria è stata assunta in cielo? Non c'è nessun passo biblico. E questo è un inganno diabolico, l'assunzione di Maria, cosa che non sta scritto. Credono milioni di persone alla bugia, perché nessuna persona può dire, biblicamente parlando, che Maria è stata assunta in cielo. Questo non lo dice la scrittura. Ma ci fu un papa nel passato, stato nel 1950, decretò
che Maria era stata assunta in cielo. È fondata sulla menzogna. E tanti milioni di persone che non conoscono la parola di Dio vanno dietro alla menzogna. E il padre della menzogna è Satana. Anche noi eravamo ingannati. Invece qui dice la scrittura, Atti 1:11, uomini Galilei, qui sono degli angeli che parlano, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Quindi passi confermano che Gesù, dopo la sua morte, lui è asceso al cielo. E voglio leggere ancora un paio di versetti molto forti in Ebrei 9:24, dove dice: poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi. Cristo siede alla destra di Dio nei luoghi altissimi. E Paolo dice agli Efesini 4:10: colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. Oggi noi abbiamo davanti simboli del pane e del vino. Ci ricordano che Gesù è salito in cielo, siede alla destra di Dio e che tornerà. Tornerà per rapportare con sé tutti quelli che hanno creduto in lui. Lui verrà dal cielo. Terzo, il cielo è la dimora dello Spirito Santo. E voglio leggere solo due versetti. Dice così: quando Giovanni Battista battezzò Gesù, fiume Giordano, dice così: e Giovanni rese la sua testimonianza dicendo: ho veduto lo Spirito scendere dal cielo a guisa di colomba e fermarsi su di lui. Lo Spirito scendere dal cielo. Atti 2:2 dice: e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. Quindi lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, dimora in cielo. Però lo Spirito Santo non è solo in cielo, ma è nella Chiesa e in ogni credente, cioè nella Chiesa del Signore. Infatti Gesù lo disse: e lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Meraviglioso. Noi siamo stati suggellati dallo Spirito Santo. Siamo il Tempio dello Spirito Santo. Siamo il Tempio di Dio. Siamo le persone con tutti quelli che hanno accettato e creduto in Gesù Cristo. Siamo il Tempio dello Spirito Santo, siamo le persone più privilegiate della terra, in quanto abbiamo questi privilegi. Quarto punto, il cielo è la dimora degli angeli. Gli angeli dimorano in cielo. E voglio leggere sempre un paio di versetti dove dice Matteo 16:27, perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli. E allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. Gesù verrà con gran potenza e gloria con i suoi angeli. Meraviglioso quello che disse Gesù riguardante gli angeli che del continuo vedono la faccia del Padre suo. In Matteo 18:10 dice: guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Pensate che privilegio hanno gli angeli di vedere il volto di Dio. E il Signore ci lascia una promessa. Ricordate cosa ha detto? Nelle beatitudini? Beati puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Noi vedremo Dio. E vedremo Gesù, che privilegio. Ma cosa sono gli angeli? Gli angeli, dice la scrittura, sono messaggeri di Dio. Infatti dice in Ebrei 1:6, e mentre degli angeli dice, dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Quinto punto, il cielo è la dimora di tutti i salvati. Dice
di tutti i credenti. E Gesù, prima di salire al cielo, fece delle bellissime promesse, dove dice proprio l'ultima notte, quando il Signore distribuì proprio il pane e il vino, nella notte che fu tradito, dal capitolo 13 al capitolo 17, fu tutto ciò che fu il lungo discorso e la preghiera sacerdotale che Gesù fece a Dio per i suoi discepoli. E nel capitolo 14, versetto da 1 a 3, dice: per confortare il cuore dei credenti che stava per andarsene da questa terra, disse: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e l'avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Gesù ci ha fatto una promessa meravigliosa, che dove lui saremo anche noi. Sapete, questo era il desiderio, era la fede, era la certezza non solo di noi credenti del Nuovo Testamento, ma lo era anche per i patriarchi dell'Antico Testamento. Perché dice in Ebrei, riguardante i patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, dice Ebrei 11:16: ma ora ne desideriamo una migliore, cioè una celeste, perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Questi patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe hanno vissuto in tende, non hanno vissuto nelle case. Non mi risulta che Giacobbe aveva una casa. Non mi risulta che Isacco aveva una casa e tantomeno Abramo. Loro hanno vissuto nelle tende, come pellegrini e come forestieri. Quindi questo era il desiderio ardente che aveva l'Apostolo Paolo quando scrive ai Filippesi, dicendo 1:23 Filippesi: io sono stretto da due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore. Cioè, la morte del credente è andare dal Signore. Quando muore un nostro caro, certamente siamo tristi, perché lascia un vuoto. Ma dobbiamo avere quella certezza che i nostri cari non sono nella tomba, ma sono in cielo. Io, se vado al cimitero, io vedo solo la foto di mio padre. Ma mio padre non è lì. Come tanti altri nostri fratelli, non sono lì. Loro sono in cielo, proprio lì coscienti, viventi dello stato in cui si trovano. Quindi dobbiamo avere questa certezza, questa sicurezza, perché la Bibbia ci parla così. Noi parliamo del cielo perché la nostra cittadinanza è celeste. Paolo dice ai Filippesi: quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Quindi noi abbiamo la cittadinanza celeste. Pietro dice: prima di andare da questo mondo, lui parla che il suo corpo è paragonato ad una tenda. E infatti lo dice: diletti, io vi esorto come straniere e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che guerreggiano contro l'anima. Noi siamo pellegrini e forestieri. E poi dice: estimo cosa giusta, finché io sono in questa tenda, di risvegliarvi ricondandovole, perché so che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo me lo ha dichiarato. Che cos'è una tenda? Come possiamo definire una tenda? C'è sempre una dimora temporanea o momentanea. C'è colui che abita in tenda, è una persona che prima o poi impacchetta tutto e va in un altro posto, non è così? Uno che ha una casa dice: no, questa è la mia casa,
Io vivo in questa casa, ma chi ha una tenta è sempre una figura di una persona che è in viaggio, no? Un giorno mette la tenta in un posto, un altro giorno la mette in un altro posto. Siamo dei pellegrini. Questa tenda, che è il nostro corpo, è provvisorio. Facciamo tutto per renderla certamente sana, ma una tenta si strappa facilmente, si lacera facilmente, si guasta, si rovina, è troppo fragile. Non è come una casa. E quindi il nostro corpo è una tenda fragile. Sapete, la scrittura ci dice che nel cielo non sono tutti uguali gli angeli, ma hanno uffici diversi, sono di ranghi diversi, sono di posizioni diverse. Perché la Bibbia ci parla, in Efesini capitolo 1, versetto 20 e 21, dice, parlando di questo mondo angelico, dice Paolo, che la quale potente efficacia della sua forza, cioè parlando di Cristo, egli, cioè Dio, ha spiegato in Cristo quanto lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità e potestà e signoria, ed ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Cioè nel cielo dobbiamo credere che c'è una gerarchia. Ci sono i cherubini, ci sono i serafini, gli arcangeli, gli angeli, ognuno, ripeto, con il suo ruolo che adempie ognuno il servizio a Dio. Nel cielo ci saranno anche le differenze fra un credente e l'altro. Saremo tutti figli di Dio, tutti salvati per la grazia di Dio, sia dall'apostolo Pietro o Paolo, chiunque sia, fino al semplice credente, siamo tutti salvati per grazia. Però lì vediamo che ognuno avrà, saremo tutti figli di Dio, tutti salvati per la grazia di Dio, sia dall'apostolo Pietro o Paolo, chiunque sia, fino al semplice credente, siamo tutti salvati per grazia. Però

Dice così, riguardante il servitore fedele e non fedele. In Matteo 25:23 dice, il suo padrone gli disse, va bene, buon e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Quelli che si sono adoperati molto nell'opera del Signore, c'è un versetto meraviglioso in Daniele 12:3 dove dice, e i savi risplenderanno come lo splendore nella distesa e quelli che ne avranno condotti molta alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempre eterno. Cioè coloro che si sono adoperati per l'opera del Signore. In Matteo capitolo 6, versetto 19 e 20. Ricordate questi passi? Cosa dice? Matteo 6, 19 e 20. Non vi fate tesori sulla terra, ove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano. Ma fatevi tesori in cielo, ove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano. Come possiamo noi accumulare tesori in cielo? Come possiamo accumulare tesori in cielo? In 2 Corinzi capitolo 9, versetto 6, dove dice l'Apostolo Paolo, or questo io dico, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina liberamente mieterà altresì liberamente. Vedete, la raccolta dipende dalla semina. Quello che noi seminiamo, quello raccogliamo. Allora dobbiamo dire, Signore, aiutami ad adoperarmi di più nell'opera tua. Non dovremmo essere poi invidiosi se un fratello o una sorella nel cielo riceverà di più. Quello che tu semini, raccogli tu. Se tu non semini, non raccogli nulla. Bene, abbiamo dei passi nella scrittura che ci confermano che dopo questa vita ce n'è un'altra. Passi nella scrittura che ci confermano che noi lì nel cielo ci riconosceremo. Ci riconosceremo. Voglio leggere alcuni passi. Se tanti scettici, atei, dicono con la morte tutto è finito, questi si sbagliano di grosso. Perché c'è un versetto in Ebrei 9:27 dice: e come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Dopo la morte, per l'infedele, per l'incredulo, c'è il giudizio. Tanti non credono. Eppure è così. Conoscete il passo di Apocalisse 20, dove piccoli e grandi compariranno davanti al gran trono bianco e saranno giudicati secondo le opere loro. Quali sono le testimonianze dell'Antico Testamento che ci parlano che il credente dopo la morte va in un luogo meraviglioso? Quando è morto Giacobbe, Genesi capitolo 49, versetto 33 dice: quando Giacobbe ebbe finito di dare questi ordini ai suoi figlioli, ritirò i piedi entro il letto, espirò e fu riunito al suo popolo. Quando è morto Mosè, Deuteronomio 32, 50, dice, Dio dice a Mosè, tu morrai sul monte sul quale stai per salire e sarai riunito al tuo popolo, come Aronne, tuo fratello, è morto sul monte di Hor, ed è stato riunito al suo popolo. Quindi il credente che muore va alla presenza di Dio. Quando è morto il figlio di Davide, che l'aveva avuto da Batsheba, Davide aveva digiunato e aveva pregato, ma alla fine Dio le aveva detto: tuo figlio morrà. Il bambino è morto. Quando ha saputo che era morto, lui si è levato. Si è messo a mangiare e Davide disse così: chissà se l'Eterno non abbia pietà di me e il bambino non resti in vita, ma ora egli è morto perché digiunerei, posso io farlo ritornare? Io me ne andrò a lui, ma egli non ritornerà a me. Qui vediamo che Davide aveva la certezza che avrebbe rivisto tuo figlio, l'avrebbe riconosciuto. Non sappiamo come,

Se in cielo sarebbe rimasto bambino, penso di no, però avrebbe riconosciuto che quello era suo figlio. E noi riconosceremo i nostri cari, i nostri parenti, i nostri fratelli che ci hanno lasciato. Nel Nuovo Testamento abbiamo altre testimonianze di persone che muoiono e vanno in un luogo di tormento o in un luogo di riposo e di gioia. E voglio leggere solo un paio di versetti. In Luca, capitolo 16, versetto 22-23, dice: questa è una storia che Gesù racconta. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito, e nell'Ade, se sentono i tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora Lazzaro, che era un credente, è andato in paradiso, nel seno di Abramo. Il ricco è andato nell'Hades, nei tormenti. Allora c'era un'altra vita. Ci riconosceremo, certo ci riconosceremo. C'è un passo molto interessante in Matteo capitolo 17, versetto 4, da 1 a 4, dice: quando Gesù, ricordate, era sul monte della Trasfigurazione, e le vi erano tre discepoli, Pietro, Giovanni e Giacomo. E a Gesù, mentre era lì sul monte, sono apparsi Mosè ed Elia. Mosè ed Elia erano stati profeti che erano vissuti secoli prima. Ma cosa disse Pietro? Voglio leggere. E Pietro prese a dire a Gesù: Signore, egli è bene che siamo qui. Se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Come ha fatto a riconoscerli senza averli mai visti? Penso che lo Spirito di Dio rivelava loro che quelli erano due profeti dell'Antico Testamento. Ebbene, un'altra dimostrazione che noi ci riconosceremo perché il Signore darà ad ognuno la giusta ricompensa. E Paolo, parlando ai Tessalonicesi, dice, prima Tessalonicesi capitolo 2 versetto 19 e 20: qual è infatti la nostra speranza e la nostra allegrezza, o la corona di cui ci gloriamo? Non siete forse voi nel cospetto del nostro Signore quando egli verrà? Sì, certo, la nostra gloria e la nostra allegrezza siete voi. Cioè Paolo avrebbe rivisti questi fratelli nel cielo, dice in Filippesi 12, 15, 16: affinché siate irreprensibili e schietti figlioli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nel quale voi splendete come luminare nel mondo, tenendo alta la parola della vita, onde nel giorno di Cristo io abbia da gloriarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Paolo era ultra felice che i credenti che avrebbe visto nel cielo erano frutto della sua fatica. Vediamo che il Signore con la sua morte ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità. Dice Paolo in 1 Corinzi 15:26: l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Gesù ha distrutto la morte e la distruggerà definitivamente come ultimo nemico, come re degli spaventi. E la morte, che cos'è la morte? La morte è quello che causa la separazione tra Dio e l'uomo. Nel cielo non ci sarà più la morte, che è la causa di tante separazioni, perché morte vuol dire anche separazione. La morte fisica significa separazione dell'anima dal corpo. E quindi noi saremo sempre col Signore. Quindi nessuna cosa potrà mai, poi mai, separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. E noi saremo con il Signore. Una frase che ho letto tanti anni fa dice: passeranno milioni di anni da che il sole non darà il suo splendore, e noi saremo giovani nell'eternità di Dio. Non ci saranno più malattie,
ma saremo giovani nell'eternità di Dio. Quindi adoriamo il Signore. Davanti a noi c'è un bellissimo futuro, una prospettiva meravigliosa, perché abbiamo le promesse del Signore. E lì noi vogliamo ancorarci e tenerci fermi sino al suo ritorno. Amen.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: Joy to the

0: 我们不让你再买。
1: Cos'è? Perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Salve a tutti amici ed amiche. Bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro come sempre un buon ascolto. La meditazione di oggi, Eterni Malcontenti, la seconda parte. Nella Bibbia del libro dell'Esodo, al capitolo 11, al versetto 12, leggiamo: il popolo di Israele disse a Mosè: mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. È provato scientificamente che gli uomini siamo, come dire, incontentabili. E questo vale anche per chi crede in Dio. E quali furono le motivazioni che portò questo popolo a fare dichiarazioni del genere, tipo quello che abbiamo letto? I loro malcontenti nascono sin dall'inizio della loro esistenza e possiamo vedere, leggendo il libro dell'Esodo, da schiavi si lamentavano del fatto che il loro Dio li aveva dimenticati, dimenticando però la promessa che il Signore fece loro di un liberatore. Mentre erano in libertà, si lamentavano perché a volte mancava l'acqua, mancava la carne, e proferendo bugie, dicendo che stavano meglio nella schiavitù in Egitto. Infatti, nei versi che abbiamo letto prima, è chiara la loro preoccupazione, avendo il Mar Rosso davanti e l'esercito egiziano dietro. E perciò dissero a Mosè: lasciaci stare che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Ma Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. La fede in Dio, cari amici, è sempre la prima a cadere davanti alle circostanze sfavorevoli della vita. E il nemico di Dio e il nemico dei credenti, sapete, è astuto. E sapendo che non è possibile eliminare Gesù, oltretutto perché è stato vinto da Gesù, è riuscito i suoi inganni a fare in modo che nei cuori dei credenti dimorasse il meno possibile il Signore Gesù. Vivere in un mondo dove anche chi dice di credere in Dio è così lontano dalla vera fede e del poco amore verso il Signore Gesù mi rattrista molto. Così come gli ebrei sento esclamare ancora oggi: poiché era meglio essere schiavi del peccato che appartenere a un Dio lontano e muto. In un altro passo, sempre del libro dell'Esodo, al capitolo 16, al verso 3, il popolo di Israele disse: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne
e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotto in questo deserto perché tutta questa assemblea, tutto questo popolo morisse di fame. Cari amici, il problema esistenziale è quello di accettare la volontà di Dio. Accettare la volontà di Dio con tutto quello che comporta. E fare questo è sempre un qualcosa difficile da realizzare, perché spesso va contro le nostre visioni della vita. La meschinità degli uomini e talvolta anche dei cristiani supera veramente il buon senso. E lo vediamo nella scusa che questo popolo mette pur di non accettare un momento di prova che il Dio ha permesso. Dissero che avevano nostalgia delle pentole piene di carne, e in un altro passo dice che avevano nostalgia dei cetrioli e dei cocomeri. Oggi diremmo che tutto questo è una bufala. Ma quanto mai schiavi che lavoravano più di 20 ore al giorno, vivendo e riposando pochissimo, anche il loro cibo era scarso e di cattiva qualità. E soprattutto dal momento in cui Mosè aveva fatto al faraone la richiesta di lasciare libero il popolo, sappiamo che il faraone stesso si inasprì e triplicò le pene e il lavoro al popolo ebreo, perché per fare mattoni dovevano anche procurarsi la paglia. Altro che pentole pieno di carne. Sono chiaramente delle scuse e mancanza di fiducia nel loro Dio che li aveva tenute e l'aveva salvate fino a quel punto. E tu, caro amico, cara amica, quale scusa poni davanti al tuo Dio pur di non accettare le conseguenze della vita, pur di non accettare le prove che lui permette, e pur di non accettare la salvezza che Dio ti offre? Bene amici, la meditazione termina qui. Grazie per il vostro ascolto, cari amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon lunedì a tutti. Siamo alla 38esima settimana, ragazzi. Complimenti se state seguendo sin dall'inizio, siete fortissimi. Se siete nuovi, mi auguro che continuate fino alla fine dell'anno. Oggi leggiamo il capitolo 21 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 1 al versetto 24. Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Vide anche una vedova, poveretta, che vi metteva due spiccioli, e disse: «In verità vi dico che questa povera donna ha messo più di tutti voi, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere». Mentre alcuni parlavano del Tempio, di come fosse adorno di belle pietre, di doni votivi, egli disse: «Verranno giorni in cui di tutte queste cose che voi ammirate non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata». Essi gli domandarono: «Maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi?» Egli disse: «Guardatevi non farvi ingannare, perché molti verranno in mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dunque dietro a loro. Quando sentirete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito». Allora disse loro: «Insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno. Vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, trascinandovi davanti a re, a governatori, a causa del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno porsi né contraddire. Voi sarete traditi perfino da genitori, fratelli, parenti, amici. Faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra costanza salverete le vostre vite. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, e quelli che sono in città se ne allontanino, e quelli che sono nella campagna non entrino nella città, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché si adempia tutto quello che è stato scritto. Guai alle donne che saranno incinte, a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli, finché i tempi delle nazioni siano compiuti». Ok ragazzi, allora un po' di storia. Il luogo in cui si raccoglievano le offerte era il cortile delle donne. Marco, al 12° capitolo, ci indica che questo era un luogo comune in cui Gesù insegnava. Insegnava anche nel cortile di Israele, che era frequentato dagli scribi, dai farisei e da altri leaders religiosi ebrei. E qui molto probabilmente avvenivano i confronti tra Gesù e loro. E Gesù insegnava anche nel portico di Salomone, che era un portico sul lato est del Tempio. E sappiamo che durante il rovesciamento dei tavoli, quando si era incavolato, Gesù si trovava nel cortile dei Gentili. E così insegnava in diverse aree del complesso del Tempio. Gesù non escludeva praticamente nessuno dalla sua proclamazione di salvezza. Insegnava sia ai giudei che ai gentili, ai leader religiosi e ai laici, alle donne così come agli uomini. Ora, per quanto riguarda invece il dare, il donare, sappiamo che a Gesù interessa il cuore e il motivo del donatore, non l'importo. E questa povera vedova che vediamo ha dato tutto ciò che aveva, non il superfluo come facevano gli uomini ricchi. Il Tempio non era solo grande, ma era anche bellissimo. Lo storico ebreo Giuseppe Flavio disse che il Tempio era ricoperto all'esterno da lastre d'oro, che erano così scintillanti che quando il sole brillava su di esse accecava chi le guardava. E questo era il vanto di Israele. Eppure Gesù non ne fu per niente impressionato e parlò loro dell'imminente distruzione del Tempio, che avverrà tra l'altro nel 70 d.C. E molte delle cose che descrisse avrebbero avuto luogo entro 40 anni dalla sua predizione. E sebbene terribili, non sono però paragonabili all'orrore degli ultimi tempi, proprio prima del suo ritorno in terra. Quando il popolo ebraico ha respinto Cristo, è stato temporaneamente escluso dalle benedizioni di Dio. E di conseguenza il Vangelo è stato dato ai gentili, che l'hanno accolto con gioia. E questo indurimento del cuore per Israele non esclude però che dei singoli ebrei possano essere salvati, ma impedisce però alla nazione di accettare Cristo come Messia fino a quando i suoi piani non saranno completati. Quando sarà il momento giusto, Dio restaurerà l'intera nazione ed essa tornerà a credere in Lui, ponendo così fine al tempo dei gentili, come viene descritto. Riflessione. Com'è il tuo cuore quando si tratta di donare? Signore, sembra di leggere un giornale o sentire un notiziario, perché molte di queste cose che tu predicevi stanno accadendo quest'oggi. Forse la persecuzione non è ancora dove potrebbe essere, ma quello che sto vedendo è tremendo. C'è una guerra sempre più spietata nei confronti dei credenti. Maranatha, torna presto, Signore. Amen. Caro fratello, cara sorella, se sei perseguitato nel suo nome, consideralo una benedizione. Buona giornata, a domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Giorni infiniti di Albino Montisci. Quello della vita futura del credente, così come anche quello del ritorno di Gesù, sono sempre stati temi cari ad Albino e a sua moglie Cinzia, che è l'autrice dei testi di molte delle sue canzoni. In parte lo è anche il CD che ascoltiamo in questi giorni, e anche il brano che vi proponiamo adesso. Si intitola Lui arriverà, da Giorni infiniti, il nostro disco highlight. Canta Albino Montisci.
1: Disco Highlight,

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Giorni infiniti, di Albino Montisci.
2: A Radio Logos, sono le ore 17 e 22 minuti.
3: Voci da dentro, il diritto alla speranza. Con noi quest'oggi, per iniziare questa nuova rubrica, il pastore evangelico Giovanni Villari. Benvenuto Giovanni.
4: Benvenuti anche a voi, grazie per l'invito.
3: Giovanni, noi ci siamo conosciuti diversi anni fa all'interno proprio di un carcere. Era la casa di reclusione di Augusta. C'era un progetto organizzato dalle scuole, alcune scuole superiori di Augusta, il carcere, quindi un progetto teatrale in cui ho visto i ragazzi recitare con i detenuti. E sappiamo che all'interno di questo carcere ci sono detenuti, ma ci sono anche detenuti di un certo tipo, quelli del 41 bis, quindi un carcere che raccoglie tanta sofferenza sia da parte di chi ha subito ma anche di chi ha agito la violenza o comunque degli atti a volte anche terroristici. Quindi volevo un pochino conoscerti meglio prima poi di entrare in quello che è questa missione che tu compi all'interno del carcere. Quindi parto subito, Giovanni, con la prima domanda. Ti chiedo come nasce un po' la tua vocazione, perché prima di andare a capire come un pastore protestante ha iniziato a varcare la soglia di questi carceri, come nasce proprio la tua vocazione di pastore, che poi alla fine hai iniziato a andare all'interno di questi corridoi, percorrere questi corridoi delle carceri per scelta, quindi non perché tu hai avuto una condanna, ma hai scelto di entrare all'interno di queste carceri. Allora, come nasce la tua vocazione?
4: La mia vocazione ministeriale, quindi pastorale, ha radici più lontane rispetto al momento in cui ho una visione per il carcere. Da giovane ho sempre desiderato adempiere la volontà di Dio nella mia vita, conoscerla per praticarla, e mi sono sempre studiato di farlo e trovare il modo di conoscerla attraverso lo studio biblico, attraverso la parola di Dio. Il Signore ha toccato il mio cuore, mi sono appartato lasciando il mio lavoro, ero ben avviato in uno studio di progettazione ed ero disegnatore tecnico e mi trovavo anche soddisfatto di quel lavoro che si andava sempre di più ampliando. Ho lasciato il lavoro, mi sono licenziato per dedicarmi allo studio, sono stato a Roma per 3 anni, da lì poi un incarico, via via, durante anche la responsabilità che mi era stata affidata, studiavo sempre, cercavo in maniera introspettiva di conoscere se questo era il piano di Dio per la mia vita. Con le conferme che ho avuto, con la risposta che Dio mi ha dato, ho continuato in questa direzione e ho avuto anche dei risultati che chiaramente sono alla gloria di Dio, ed è Dio che li ha visti.

0: valutate sicuramente. Continuo a farlo da quasi 32 anni nella provincia di Siracusa, ho conosciuto tutta quella provincia, anche la provincia di Ragusa, sono stato anche membro del comitato di zona regionale, quindi siciliano. Mi sono attivato per tutte le strade che il Signore mi ha messo davanti e ho attraversato le porte che il Signore mi ha aperto. Tra queste c'è stata quella del carcere. Ho iniziato quasi 20 anni fa, entrando negli istituti penitenziari e iniziando a parlare di Gesù, che per me era una cosa nuova, strana, non sapevo nemmeno cosa fare, non c'è un manuale, un vademecum,
1: una guida.
0: Esatto, devi andare lì. Mi sono ritrovato da ragazzi, insomma, era giovanissimo. Dei detenuti, tra l'altro extracomunitari, un italiano soltanto all'inizio, ho dovuto cercare di comunicare con questi che parlavano prevalentemente l'inglese, ma ce l'abbiamo fatta. Nel momento in cui pregavamo insieme, c'era comunione gli uni con gli altri, e poi da lì il lavoro si è andato sempre di più incentivando, perché il bisogno in quelle aree particolari dell'umanità è sempre crescente, e quindi i desideri, le richieste ci sono state. Nel tempo ho visto tanti uomini che hanno scelto di servire il Signore, di accettare Gesù come personale salvatore. Altri, se non altro, hanno avuto la possibilità di conoscere la verità del Vangelo e poi prendere le proprie decisioni, le proprie strade. E quindi è un lavoro che si è via via incentivando. Lì, quando ci siamo incontrati all'istituto di Brucoli, in casa di reclusione, era uno degli spettacoli ben organizzati all'interno, al quale sono sempre stato invitato per partecipare, ma perché conoscevo gran parte dei detenuti che recitavano, e quella era alta sicurezza. In realtà non c'è il 41 bis a Brucoli, tutti i circuiti di alta sicurezza, detenuti, molti campani, siciliani, alcuni calabresi, che insieme recitavano. Quindi lo scopo era portare avanti quel progetto, e lo facevano insieme con tanto desiderio, e i risultati sono quelli: affialamento, costruzione anche di pensiero, di solidarietà, di stima l'uno con gli altri, un equilibrio. Devo dire che oggi la fisionomia del detenuto è molto cambiata. Ci sono sì gli stessi bisogni, ma le caratteristiche tipiche dei detenuti, le personalità sono un po' mutate, e quindi si fa un po' più fatica, c'è cioè meno desiderio che rispetto a quello che io ho notato tanti anni fa.
1: Ricordo,
0: continuo a lavorare,
1: che quando appunto assisto allo spettacolo e poi alla fine dello spettacolo si è potuto scambiare qualche parola con i detenuti, e sapere dopo che alcuni di quei detenuti avevano fatto proprio delle cose tremende, alcuni avevano l'ergasto, insomma, eppure vederli recitare, magari tu non avresti pensato che avessero fatto questi reati, e c'erano persone che proprio dicevano che erano stati errori fatti in gioventù, per errori fatti in gioventù, quando ancora la maturità non c'è, si ritrovavano in carcere lontani dalla famiglia, e quindi avevano questa tristezza, questa malinconia nel cuore di essersi lasciati coinvolgere e di aver rovinato tutta una vita, ma non solo la loro, ma anche quella della loro famiglia. Quindi comunque all'interno delle carceri ci sono uomini che hanno, in quel caso sono tutti uomini, che hanno una storia dentro, una storia che ha sicuramente influenzato la loro vita. Questo non significa giustificare, ma sicuramente ognuno di noi, quando compie delle scelte, spesso è influenzato da qualcosa. Dipende quanto questa influenza sia grande e quanto sia attorno a noi questo velo di oscurità, allora poi quello dà la cifra di quello che faremo dopo. Voglio chiederti, visto la tua esperienza appunto nelle carceri, quando tu prepari un messaggio per la Chiesa, quando vai a trovare poi anziché i detenuti, vai a trovare i fratelli della tua comunità, ti capita di lasciarti ispirare un po' da quelle che sono state le tue parole o quello che hai ascoltato in queste tue vite? Visite.
0: Sì, io non posso estraniarmi del tutto dalla vita e dall'esperienza del carcere, perché è profonda, ti tocca nell'anima. Ogni volta che entri nell'istituto è sempre un'esperienza nuova. Visiti sì gli stessi luoghi, le stesse sezioni, gli stessi blocchi, vedi degli uomini certe volte anche diversi, ma ogni volta è un'esperienza nuova, e quindi immagina quante volte questo segna l'anima tua. E anche nelle mie predicazioni, nei sermoni, spesso mi capita di fare riferimento o esempio di vita pratica citando i detenuti che ho conosciuto e le loro esperienze, e le cose belle, le cose brutte, le scelte giuste, le scelte sbagliate. Sì, e questo ha toccato un tasto abbastanza molto concreto, molto realistico. Succede, sì, succede. E io forse addirittura credo di parlare troppo pure del carcere, quasi spesso, viene pure rimproverato, ma mi piace farlo, perché perché lì si vede proprio il contatto diretto con l'errore umano, col peccato e con la possibilità di redenzione, di riscatto. E Cristo ha fatto questo per noi. E io non, quello è una dicotomia molto forte, più netta, proprio chiaro-scuro, nero-bianco, e quindi ti consente di fare applicazioni importanti.
1: Ci ascoltiamo un brano, pensato a un brano di musica cristiana, Angelo Maugeri, Mentre mi colori dentro. Quello che ci succede ci colora dentro, poi dipende che tipo di esperienza, ci colora con colori che sono colori del sole, colori dell'arcobaleno, possono essere colori molto cupi. Mentre mi colori dentro, quindi Giovanni, l'esperienza inizialmente l'esperienza di conversione, quindi aver voluto dare la tua vita a Gesù non solo come singola persona, ma per poter portare agli altri quello che tu avevi ricevuto, quindi questo ti ha colorato dentro. L'esperienza con i detenuti, anche questa ti ha colorato dentro. E volevo chiederti quanto la tua comunità, cioè come vive la tua comunità questo tuo tempo passato non a visitare loro, ma a visitare i detenuti.
0: Allora, positivamente credo e spero, perché comunque sono motivi di testimonianza che danno onore al Signore, e quindi raccontare di successi e di grazia che si manifesta è sempre incoraggiante per la Chiesa. Ho coinvolto molti detenuti, membri di Chiesa a entrare in carcere, a fare anche questo lavoro come volontari. E poco fa, adesso mi stavano anche chiamando, un detenuto mi è stato affidato per qualche giorno. Questo ragazzo vede pochissimo, è ipovedente, ma per lui si prospetta un'applicazione, una misura alternativa. In attesa, non avendo nessuno che lo potesse ricevere o ospitare, doveva cercare un alloggio, lo stiamo alloggiando temporaneamente qualche giorno in chiesa, quindi sarà anche motivo di evangelizzazione pure per lui e di testimonianza. Quindi la Chiesa in qualche modo sente di riflesso il sapore di questo servizio al Signore attraverso il carcere.
1: Poi c'è anche quelle frasi di Gesù quando dice: sono stato in carcere e mi avete ci tenuto a trovarmi, no? Mi avete incontrato lì nel carcere. Il carcere lo troviamo diverse volte nella Bibbia. Troviamo Giuseppe che si trova in carcere, Giovanni Battista, troviamo Pietro, Paolo, molti dei discepoli e degli apostoli hanno vissuto l'esperienza del carcere, e alcuni di questi mentre erano in carcere scrivevano. Volevo chiederti se leggendo queste lettere scritte dal carcere, il fatto che tu conosci un po', non certo quell'ambiente di quel tempo, però comunque conosci l'ambiente del carcere, questo ti ha aiutato a entrare meglio all'interno del testo biblico?
0: Sì, in più casi, e soprattutto leggendo le storie che riguardavano gli apostoli imprigionati. Un'esperienza è stata quella di Paolo e di Sila, che nella notte elevavano a Dio canti di ringraziamento e preghiere, una testimonianza fortissima che ha condotto il carceriere ad essere battezzato, quindi a salvarsi, ad essere graziato, lui e la sua famiglia. Così come l'esperienza vissuta anche da Giuseppe, per me un grandissimo esempio che leggo e rileggo spessissimo, e ogni volta che leggo quella storia mi commuovo. Giuseppe in prigione, ingiustamente in prigione, mi fa pensare a quanti uomini, e io ne conosco diversi, stanno vivendo la detenzione magari dopo un errore giudiziario, o perché ci sono stati, insomma, evidenti situazioni che comunque hanno condotto magari quella vita a fare delle scelte o a fare delle azioni delle quali poi sono anche pentiti, ed è dura, molto difficile da sopportare. Quindi leggo la Bibbia, leggo i versetti, avendo anche delle esperienze che di riflesso mi hanno toccato e, come hai detto prima tu, colorato dentro, se possiamo usare questo termine.
1: Tu parlavi del fatto che cerchi anche di coinvolgere la Chiesa, hai stimolato alcuni a diventare proprio volontari, quindi a fare questo servizio delle carceri. So che non è facilissimo, chi può fare del volontariato? Quali sono in genere, qual è la prassi?
0: Intanto c'è la predisposizione e la disponibilità, questa è carente, cioè non è così
1: fluida. Non è gettolato questo tipo di volontariato, ecco.
0: Quando poi viene qualcuno, c'è un periodo di formazione, bisogna fargli comprendere che i luoghi che si vanno a visitare non sono come i locali pubblici o le piazze o le strade, o le case o gli istituti fuori, è un luogo sottoposto a ordini di sicurezza e a principi che non devono essere spostati. Una volta formato, il volontario che entra insieme a qualcun altro un po' più maturo comincia ad adoperarsi, a conoscere poi anche quegli ambienti e quei sentimenti che si rivelano.
1: E bisogna fare richiesta, perché credo che bisogna fare una richiesta per avere dei permessi, bisogna tutto fare, c'è una procedura.
0: Si pensa direttamente all'associazione di volontariato, perché lo fa prevalentemente un'associazione, uno DV che si occupa di questo, come la Onesimo ad esempio. Mm-hmm. Che è ben strutturata, ha già la sua esperienza, quindi i volontari attraverso di loro entrano e c'è la comunicazione con l'amministrazione penitenziaria che ti autorizza con l'articolo 17 ad entrare a fare assistenza di volontariato nel carcere. Io come ministro di culto ci entro perché ho autorizzato direttamente dal Ministero della Giustizia attraverso dei ruoli in cui vieni iscritto, dove hai fatto domanda, e quindi ci entro come pastore in realtà. Ultimamente, da circa 7 anni e mezzo, ci entro anche come garante per i diritti delle persone private della libertà personale, quindi un ruolo istituzionale che mi consente di entrare dentro il carcere con una veste diversa, un po' più, con molta più autonomia.
1: Perfetto, grazie. Avrei tante altre cose da dirti, ma cercheremo di poi riprendere alcuni punti nei prossimi dialoghi, nelle prossime puntate. Grazie allora, Giovanni, alla prossima.
0: Grazie Daniela, Dio vi benedica.
1: Riprendiamo il nostro dialogo con Giuseppe Pennisi, membro laico della comunità ventista di Catania, dove lo abbiamo lasciato la settimana scorsa. Eravamo in Giovanni 21, eravamo già arrivati all'inizio del dialogo tra Pietro e Gesù, ma vorremmo proprio dare la possibilità a chi ci segue di capire il senso del discorso partendo proprio dall'inizio, quindi benvenuto Giuseppe.
2: Grazie e bentrovata Daniela, e un caro saluto alle nostre amiche e gli amici che ci seguono. Sì, siamo giunti ormai agli ultimi versetti di questo capitolo e di conseguenza del Vangelo di Giovanni, perché appunto si conclude col capitolo 21. Ed è il famoso incontro fra Gesù, no? Quel dialogo più che incontro tra Gesù e Pietro. Leggiamo i versetti 5 e 16. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giona, mi ami tu più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che io ti amo». Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli chiese di nuovo una seconda volta: «Simone di Giona, mi ami tu?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti amo». E Gesù gli disse: «Abbi cura delle mie pecore». Quindi dopo il momento della colazione, no? Ricordiamo che Gesù aveva preparato, no? Questa brace con dei pesci,
1: che aveva biscotti e latte, come qualcuno può pensare, ma a quei tempi soprattutto i pescatori mangiavano a colazione il pesce, il pane arrostito, insomma, sulla brace, eccetera.
2: Una colazione sostanziosa, anche perché dopo una notte di intenso lavoro avevano bisogno appunto di rinfrancarsi. E quindi dopo questa colazione Gesù si rivolge direttamente a Pietro. Sappiamo, come abbiamo visto precedentemente, che Gesù aveva già incontrato Pietro altre volte, per esempio il giorno della resurrezione, oppure altre volte, però non sappiamo di cosa avessero parlato in quell'occasione. Ad ogni modo era importante che Gesù adesso ristabilisse Pietro di fronte a tutti gli altri discepoli. È interessante che qui Gesù non chiama Pietro, ma lo chiama Simone, okay?
1: Così come forse l'aveva conosciuto, perché quando lo conobbe, sì, il suo nome era Simone, e poi Gesù lo cambiò.
2: Però forse qui possiamo leggere un sottile richiamo al fatto che lui non era rimasto saldo come una roccia nella sua fedeltà a Gesù, e per questo Gesù lo chiama col nome, col suo primo nome. E diciamo che si percepisce anche un'area di solennità, no? nel nome che Giovanni qui fa del nome completo. Lo chiama Simone Pietro, e poi nella forma estesa Simone di Giona, quindi è sottolineare il momento, diciamo, ufficiale di questo dialogo. E qui Gesù chiede a Pietro di paragonare il suo amore a quello degli altri discepoli per lui. Perché? Perché prima di rinnegare Gesù per 3 volte, ci ricordiamo, che Pietro aveva dichiarato in uno dei suoi
1: si vantava sempre, no? Del suo amore,
2: no? Di amare Gesù addirittura più di quanto facessero gli altri discepoli, che quindi tipico di Pietro queste sue esternazioni così. Per cui Gesù adesso voleva sapere se Pietro avesse ancora una considerazione eccessiva del proprio amore, della sua devozione, oppure aveva una visione un po' più sobria. Allora è chiaro che Gesù non pone quella domanda a Pietro per conoscerne la risposta, Gesù lo sapeva già e anche Pietro sicuramente ne era consapevole. Gesù fa quella domanda affinché in primo luogo Pietro stesso si esaminasse e facesse, diciamo, una valutazione dei propri sentimenti nei confronti di Gesù. Ricordiamo, abbiamo detto anche la volta scorsa, no? Ci sono tante domande che Dio pone all'uomo nella Bibbia, ma quelle domande non servono a Dio per conoscere una risposta, perché Dio già conosce.
1: Ma per capire a che punto siamo noi a volte, ma a che punto sono rispetto alla mia fede, rispetto a quello in cui credo, rispetto anche alla mia caduta? Sono ancora rimasto nella caduta o c'è possibilità di rialzarmi, no?
2: Perfetto, quindi queste sono delle domande che ci portano un po' a riflettere. Allora, Gesù, è interessante però la dinamica di questo dialogo, di questa conversazione, perché Gesù pone la domanda due volte usando la parola greca agapas, che nel significato biblico si riferisce spesso a un amore incondizionato, un amore generoso, disinteressato. Però vediamo che Gesù per due volte Pietro per due volte risponde a Gesù usando la parola fileo, che si riferisce più a un affetto tra amici. Difatti alcune traduzioni rendono questa risposta di Pietro con "io sono un tuo amico", e quindi qui vediamo che Gesù pone la domanda a Pietro due volte usando la stessa parola greca, no? Che significa appunto quell'amore incondizionato, mentre Pietro risponde per ben due volte usando la parola amore, ma con un significato, con una sfumatura diversa. E cosa ci dice questo? Che Pietro sta semplicemente dicendo che sì, il suo cuore è aperto a Cristo, e quindi Cristo sa che lui in questo momento lo ama come diciamo il migliore dei suoi amici, no? Gli sta dicendo: io in questo momento mi rendo conto anche della mia debolezza, del mio limite, del mio essere peccatore, riesco a darti questo tipo di amore, non sono ancora pronto per quel tipo di amore che tu mi stai chiedendo.
1: Quindi è come se dicesse: io ti amo del mio amore, cioè di un amore umano, perché per esatto, l'amore di cui parla Gesù, quell'amore viene attraverso lo Spirito Santo, è il frutto dello Spirito Santo, quindi è il passo successivo a cui, diciamo, Pietro arriverà grazie al battesimo dello Spirito Santo, che ancora doveva avvenire.
2: Sì, ma vediamo la cosa positiva, che qui vediamo adesso un Pietro un po' più maturo, un po' ridimensionato, no? Rispetto a quella sua manifestazione di amore.
1: Avrà contato secondo me nella sua mente qualche due tre prima di dare la risposta. Probabilmente avrebbe voluto in maniera istintiva dare la risposta quella precedente: signore, ma io ti amo. Invece ha riflettuto e ha detto: devo stare attento a ciò che dico, non posso commettere gli stessi errori.
2: Certo, ed è interessante che ad ogni domanda che Gesù pone a Pietro, poi il Signore anche aggiunge delle istruzioni su come agire nei confronti del popolo di Dio. E quindi era qui l'idea che Pietro avrebbe potuto anche poi dimostrare il suo amore per Gesù pascendo, usando le parole di Gesù, i suoi agnelli e avendo cura delle sue pecore. E è importante sottolineare anche questo, che Gesù pose l'accento sul fatto che le pecore sono sue, non di Pietro. E questo deve essere, diciamo, un monito a noi tutte le volte che pensiamo di avere, diciamo, una proprietà, no? Così, in senso metaforico, no? Sui fratelli, sulle sorelle, no? Ecco, ricordiamoci che l'unico vero capo della Chiesa è Cristo. Gli uomini hanno delle responsabilità, degli incarichi di servizio più o meno importanti, ma questi incarichi devono come tappa finale condurre il gregge, condurre i fedeli all'unico vero pastore, che è Cristo Gesù.
1: Poteva esserci anche stato da parte di Pietro una confusione mentale, perché lui a un certo punto, stiamo parlando del Pietro di prima, a un certo punto si permette anche di rimproverare Gesù, se ti ricordi, quando Gesù parlava della morte, cioè non devi dire queste cose, e Gesù lo rimprovera, quindi Pietro doveva capire che il pastore era Gesù e non era lui il pastore di Gesù, perché a un certo punto lui forse era più adulto rispetto a Gesù, quindi quasi a proteggerlo diceva, dava dei consigli a Gesù, e Gesù insomma lo mette un po' in riga. Era il semipastore, quindi Gesù chiarisce a Pietro che è lui il pastore ed è lui che affida a Pietro le sue pecore, i suoi agnelli, e se gliela affida vuol dire che ritiene Pietro degno di fiducia.
2: Sicuramente sì, e qui l'istruzione di Gesù, quello di pascere gli agnelli e aver cura delle pecore, sembra suggerire che non è sufficiente solamente, diciamo, offrire il pane della vita, no, alle comunità del Signore, ma coloro che sono proposti alla guida delle chiese devono anche prendersi cura affinché siano adeguatamente tenute insieme, curate, guidate, che quindi è un aspetto abbastanza complesso. E probabilmente Pietro già cominciava a comprendere il senso delle parole del Signore, e questa istruzione è ovvio, no, che non è solo rivolta a lui o al resto dei discepoli, ma a tutti i loro successori del ministero cristiano, quindi ancora oggi è rivolta a coloro che sono preposti alla guida di varie comunità, ma anche ai singoli membri, perché la cura delle pecore, la cura dei fratelli e delle sorelle non è solo compito del pastore e degli anziani, quindi ognuno di noi, no, deve prendersi cura, no? Ed è proprio questo il ministero, diciamo, sacerdotale, no? Ecco, il sacerdozio universale che noi ritroviamo nel Nuovo Testamento. Ognuno di noi, ogni singolo membro, è sacerdote l'uno dell'altro. E veniamo adesso alla parte clou, no, di questa discussione, versetto 17, dove vediamo una svolta molto molto bella dal mio punto di vista. Gli chiese per la terza volta: Simone di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto mi ami tu, e gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Le prime due domande che Gesù fa a Pietro in presenza, diciamo, degli altri discepoli, evidentemente non bastavano a realizzare quello che Gesù voleva fare, no, in quel momento nella vita di Pietro. Quindi gliel'ha chiesto per la terza volta. Pietro probabilmente capì perché Gesù gli avesse posto la domanda per tre volte. Sicuramente era un chiaro riferimento alle tre volte in cui l'aveva rinnegato. Mm-hmm. No? Pietro aveva rinnegato il Signore tre volte, perciò adesso Gesù gli dà un'opportunità, no, di riporre in qualche modo rimedio alla sua colpa, no, per mezzo, potremmo dire, di una triplice confessione.
1: È interessante che Pietro comunque risponde nella stessa maniera in cui diciamo aver risposto le altre volte. È Gesù che cambia, quindi Pietro comprende di non poter amare in maniera diversa rispetto a come ha fatto fino in quel momento, cioè non ha questa capacità. A questo punto Gesù, anziché continuare a dire accetto, ecco,
2: la domanda,
1: accetto,
2: e gli chiede: mi vuoi bene? Quindi usa lo stesso verbo, no, che ha usato Pietro nelle precedenti risposte, quindi chiede a questo punto a Pietro se lui almeno prova un amore fraterno, una devozione, diciamo, come amico nei suoi confronti. Quindi ribadiamo che Pietro nelle sue prime risposte usa quindi una parola meno forte rispetto a quella che aveva usato Gesù, no? E questo ci dimostra una sua presa di coscienza, una sua consapevolezza della sua debolezza. Però allo stesso tempo lui era convinto di avere un profondo sentimento di affetto nei confronti di Gesù.
1: Mi chiedo una cosa, Giuseppe, perché noi stiamo parlando di questi due termini, no? Quindi a voler bene e amare. Noi conosciamo questa differenza perché abbiamo la scrittura di Giovanni che inserisce questi due termini, ma la conversazione tra Pietro e Gesù è stata una conversazione orale, quindi l'intensità di quello che Gesù chiedeva, probabilmente Pietro l'avrà capita dopo e Giovanni dopo, perché l'Evangelo è scritto dopo, molto dopo, quindi poi si è colto pienamente, forse quando è disceso lo Spirito Santo, di quale amore Gesù parlava. Mi viene anche questo dubbio, no? Che la consapevolezza è stata successiva.
2: Noi non sappiamo in quel momento, probabilmente parlavano in aramaico, forse fra di loro in quel momento, o in ebraico, e non so se questo, però è interessante, no? Potrebbe essere anche spunto per un'ulteriore riflessione, capire se anche nella lingua aramaico, ebraica,
1: c'è una differenza,
2: ci sono pure di verbo, però giustamente Giovanni in qualche modo coglie, no? E quindi è bello come appunto vedere, no? Come nella terza domanda è il Signore invece che scende a livello di Pietro, no? E adotta la parola usata da, appunto da Pietro. È bello quando, ecco, il Signore viene, diciamo, comprende i nostri limiti e ci raggiunge là dove noi siamo e dice: beh, in questo momento va bene così, poi col tempo magari, ecco, le cose cambieranno.
1: Ma lo fa dall'inizio, quindi, Giuseppe, perché se ci ricordiamo, quando Adamo, diciamo, disubbidisce, è Dio che lo chiama e che lo cerca, è sempre Dio che va verso l'uomo, anche quando ha sbagliato.
2: Io più volte, no, dico, e questa è anche, lo ribadisco, una delle prove dell'ispirazione della scrittura, perché il messaggio biblico non poteva nascere da una mente di un uomo dell'epoca, no, di 3500 anni fa, perché in quel periodo tutte le religioni presentavano una divinità irraggiungibile, insaziabile, e questo povero essere umano che frustrato, che doveva in tutti i modi cercare di raggiungere questa divinità che si faceva sempre più lontana. E invece, ecco, il messaggio biblico spezza completamente, va completamente controcorrente. La storia della Bibbia non è la storia dell'uomo in cerca di Dio, ma è la storia di Dio che va in cerca dell'uomo.
1: E infatti, okay? L'Emanuele, Dio con noi, ecco, questo nome.
2: E qui in qualche modo si arrende, no? Gesù dice: tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo e sai anche l'intensità, no, del mio amore. Quindi è qui Pietro che fa affidamento appunto alla conoscenza di Gesù, che sa ogni cosa, perché Pietro realizza, no? Si rende conto che Gesù lo conosceva meglio di quanto lui potesse conoscere se stesso.
1: Allora è bello sentire nella tua voce l'emozione, perché anche tu hai sperimentato cosa vuol dire questo amore che Gesù sta offrendo a Pietro, questo amore che è capace di rimpicciolirsi: mi faccio come te, cioè mi rimpicciolisco proprio perché ti voglio raggiungere lì dove sei, so che non puoi raggiungere, allora sono io che ti raggiungo. E credo che questa è l'esperienza che è più bella che ognuno di noi può fare, sentire che Dio ci raggiunge quando noi non riusciamo a raggiungerlo. Allora è Lui che indossa i sandali e si sporca i piedi sulle vie del mondo. Ci lasciamo qui e ci risentiamo la prossima settimana.
2: D'accordo, un caro saluto a tutti.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Seminare e mietere porta alla libertà. La parola di Dio dice: ora dico questo, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Vediamo, la semina e la mietitura funzionano davvero? Sì, Dio fa delle promesse stravaganti in questi passaggi riguardanti le tue finanze. Il Signore dice che se si semina generosamente, Egli ti benedirà oltre ogni limite. Avrai molto da condividere con gli altri. Poi prosegue promettendo: colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare fornirà e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazie a Dio per mezzo di noi. Dio ci ha insegnato a sostenere i missionari, i pastori, le chiese, insomma a donare nel regno di Dio. Lo dico senza orgoglio, perché questo è stato a volte un processo di apprendimento doloroso, perché la generosità non mi è venuta naturale. Ma l'ho visto più volte. Non puoi dare qualcosa a Dio senza che Lui ti dia molto di più in cambio. Dio ci ha detto di seminare perché vuole che facciamo le cose che arricchiscono la nostra vita, che ci portano in nuovi luoghi di libertà. Dare gli fa piacere e muove la sua mano di benedizione. Il nostro dono deve essere semplicemente intenzionale. In altre parole, fatto per Lui, con il cuore giusto, non a malincuore o sotto pressione. Oggi ringraziamo Dio per la sua generosità e chiediamo a Lui di manifestare la sua natura generosa attraverso di noi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco, in studio Mauro Ferraris.
2: È la puntata del 14 di settembre di A come almanacco e a tutti voi che ci seguite sempre io rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 14 settembre 1886 viene brevettato il nastro della macchina da scrivere. Nel 1901 invece Theodore Roosevelt diventa quel giorno presidente degli Stati Uniti d'America. 1923 Miguel Primo de Rivera diventa dittatore della Spagna. 1930, il partito nazista guadagna oltre il 18% dei voti e 107 seggi nel Reichstag, diventando il secondo partito in Germania. 1948, inizio degli scavi del quartier generale delle Nazioni Unite a New York. 1959, la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. 1960, viene fondata l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, l'OPEC. 1984, Joe Kittinger diventa la prima persona ad attraversare in solitaria l'Oceano Atlantico con una mongolfiera. 1991, danneggiato il David di Michelangelo Buonarroti. 2003, la Svezia con un referendum rigetta l'adozione dell'euro e lo stesso giorno l'Estonia con un altro referendum approva invece l'ingresso nell'Unione Europea. E concludiamo con una notizia del 14 settembre 2005. Quel giorno a Baghdad una serie di attentati causa 154 morti e oltre 500 feriti, per la maggior parte sciiti. Al-Qaeda rivendica le stragi come rivalsa per i morti causati poche settimane prima durante una celebrazione sunnita.

0: Pensieri cristiani.
1: Se andassimo a leggere all'interno della Bibbia il 20° capitolo del libro dei Numeri, scopriremmo che questo testo mette in evidenza le conseguenze della disubbidienza a Dio. Aronne, primo sacerdote e fratello di Mosè, non poté infatti entrare nella terra promessa perché aveva dubitato di Dio quando gli fu detto di far sgorgare dell'acqua da una roccia in Horeb. La stessa cosa accadde purtroppo anche a Mosè. Dopo aver pellegrinato per 40 anni nel deserto, furono entrambi esclusi dalla terra promessa. Qualcuno potrà chiedere: come mai anche Mosè, colui che amava tanto il popolo di Israele, egli che era persino giunto a dire «Signore, ti prego, non cancellare il tuo popolo dalla faccia della terra, piuttosto cancella il mio nome dal libro della vita». Perché dunque lui? Ebbene, perché anch'egli aveva dubitato. Viene spontaneo chiedersi come mai Mosè, dopo aver visto il Mar Rosso dividersi e il popolo passare all'asciutto, dopo aver visto scendere la manna dal cielo al momento più opportuno, abbia dubitato che Dio potesse far uscire l'acqua da quella roccia. Ma non solo Mosè, chissà quanti di noi non credono che dalla roccia possa uscire dell'acqua. Eppure quella roccia che può dissetare il mondo, Gesù Cristo, attende di essere toccata per inondare chiunque si accosti a Lui. È sufficiente protendere la mano verso di essa, basta solo il gesto, poiché il mezzo ce lo ha fornito il Dio stesso. Mosè aveva la verga, noi abbiamo la preghiera, ciò che ci permette di comunicare con Lui. La possibilità di dissetarci con l'acqua della vita fu offerta alla Samaritana e da allora quella fonte è rimasta inesauribile, ancora colma di ricchezze spirituali per noi. E lo ricorda quel passaggio biblico, no? Se qualcuno ha sete, venga a me e beva.
0: Gospel Jukebox.
1: Il nostro jukebox oggi ci propone un brano intitolato A Million Miles Away, cantato dai Mercy Me.

0: nomi.
1: E oggi ci soffermiamo su un nome ormai piuttosto in disuso come Aimone, che deriva dal germanico Haimi, casa, patria, e in particolare dal sassone Hagimund, difensore della casa con la spada, si potrebbe tradurre. Il nome fu utilizzato dalle genti longobarde. Oggi, come ho detto, è poco diffuso, ma fu in passato il nome di diversi conti e duchi di casa Savoia.

0: piccolo dizionario biblico.
1: Oggi vediamo insieme cosa fosse Acheldama, cioè il cosiddetto campo del sangue, questa sarebbe la traduzione letterale, il campo acquistato per intenderci con il denaro che Giuda ricevette per tradire Gesù. Fu così chiamato perché fu comprato con denaro che era per l'appunto servito a fare arrestare, quindi condannare a morte Gesù. O forse perché fu lì che Giuda fece l'orribile fine narrata negli Atti degli Apostoli, togliendosi la vita.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata del nostro almanacco si conclude qui. Io ringrazio tutti per l'ascolto e vi rimando come sempre a domani. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Con la riflessione curata da Davide Maglie, oggi leggiamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 2, versetto 11. Nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. In questo brano Paolo ci ricorda che la conoscenza profonda di Dio non può essere raggiunta con la sola sapienza umana, a partire dalla consapevolezza che abbiamo del mondo materiale e spirituale, ma è necessario aprirsi all'incontro con lo Spirito di Dio. Così come lo spirito dell'uomo riconosce i suoi pensieri più intimi, allo stesso modo lo Spirito di Dio svela le profondità del suo cuore. Questo è anche un invito a riconoscere i nostri limiti. Le cose di Dio superano la nostra comprensione e richiedono l'apertura all'azione dello Spirito. Solo accogliendo il suo Spirito possiamo entrare in una reale comunione con Dio, conoscere la sua volontà e sperimentare in profondità quell'amore donato in Cristo Gesù. Aprirsi allo Spirito è un atto di fiducia e umiltà che ci porta a una conoscenza più autentica, in grado di trasformare il nostro cuore e la nostra vita. Lo Spirito ci guida verso la verità e ci dona la luce per camminare secondo il progetto che Dio ha in mente per noi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina insieme dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetti 30 e 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Io faccio quello che voglio. Io faccio ciò che voglio e quando voglio. Questo epitaffio, inciso su una lapide, descrive chiaramente la personalità del defunto. Ci rivela un carattere attivo e indipendente, che non si sottomette ad altra autorità se non la propria, e che vuole realizzare tutti i suoi desideri. Ma il contesto ci mostra anche che la volontà dell'uomo ha un termine. Un giorno la vita finirà e la nostra sorte eterna dipenderà unicamente dall'atteggiamento che avremo tenuto in rapporto alla volontà di Dio quando eravamo in vita. La Bibbia ci ricorda che Dio, come scritto in Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 30, comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Abbiamo ubbidito? Atti capitolo 16 versetto 31. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Abbiamo creduto? Egli è l'unico mezzo di salvezza offerto da Dio. Non ce n'è un altro. E noi dobbiamo accettarlo se vogliamo scampare al suo giudizio ed essere felici per l'eternità. Quelli che saranno condannati lo saranno perché non hanno voluto credere. Gesù stesso, quando era in questo mondo, diceva ai suoi oppositori che discutevano con lui: «Eppure non volete venire a me per avere la vita». Giovanni capitolo 5, versetto 40. Quanto è vero questo! È proprio la volontà personale dell'uomo che ostacola la fede. Noi abbiamo bisogno che prima cosa di imparare la sottomissione che ogni creatura deve al suo creatore. Chi crede nel Figlio a vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni capitolo 3, versetto 36. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, buongiorno, siamo arrivati al 14 settembre e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 8 leggeremo il verso 44 che dice così: quando dice il falso parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Come sempre accade quando si fatica a sradicare concetti e tradizioni secolari, anche ora il dubbio e l'incredulità si erano insinuati fra i giudei e farisei che in un primo tempo avevano creduto in Gesù. Ora infatti mettevano in discussione le sue parole dei versi precedenti, perché diceva: se rimanete nella mia parola sarete liberi. Loro quindi ribattevano dicendo che, essendo figli di Abramo, non erano mai stati schiavi di nessuno. Gesù ribatte dicendo che se fossero stati davvero figli di Abramo, si sarebbero dovuti comportare come lui aveva insegnato, con integrità e giustizia. Ma siccome cercavano di uccidere lui, che parlava in verità, la paternità doveva essere un'altra, ovvero dovevano essere figli del diavolo, che è padre della menzogna. Questo discorso avveniva nel Tempio di Gerusalemme, durante la festa delle capanne, e Gesù si rivolgeva a un piccolo gruppo di autorità religiose, ma le stesse parole sono dirette anche a noi, che tante volte dichiariamo con fierezza di essere figli di Dio, ma purtroppo il nostro comportamento esprime una condizione diversa. Il Vangelo non ha sfumature, e questa è la sua forza, perché chi lo accetta e lo vive quotidianamente, a volte mortificando anche la nostra natura carnale che vorrebbe farci agire diversamente, sa che la volontà di Dio è sempre volta al nostro bene. Chi invece non ne accetta tutti i principi cerca scappatoie, giustificazioni e alternative seducenti, e questo, mi dispiace dirlo per chi cade in questa trappola, rende schiavi di un padre al quale non importa un bel niente della nostra vita e ci lega a sé con un mare di bugie.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il giovane pastore e il lupo. Un giovane pastore di pecore aveva una brutta abitudine. Ingannava la popolazione gridando «il lupo, il lupo». Così le persone correvano in suo soccorso, ma poi scoprivano che era uno scherzo di cattivo gusto. Un giorno però si presentò davvero un lupo nel suo gregge. Il pastore, disperato, gridò «c'è un lupo, c'è un lupo! Sta uccidendo le pecore!» Ma nessuno gli prestò attenzione e nessuno corse ad aiutarlo. Ebbene, nessuno crederà ad un bugiardo, neanche quando dirà la verità. Il tema della bugia è qualcosa di molto diffuso. Siamo illusi dal pensiero che dire una bugia a fin di bene non sia un peccato così grande davanti a Dio, che non porti conseguenze, che se la coloriamo di bianco non sia così nociva. Oggi, come quel pastore, voglio gridarti il nemico, il nemico. Ma non sto mentendo. La sua malvagità e il suo desiderio di distruggere vite, famiglie e propositi sono da sempre sottovalutati. La Bibbia chiama il diavolo padre della menzogna. Sai cosa vuol dire? Che mai ti dirà la verità, anzi userà la verità del tuo passato e del tuo peccato per condannarti e schiacciarti sotto il peso dell'accusa. Oggi il buon pastore, che è Dio, ti copre con le sue ali e ti dice: figlio mio, io non ti mentirò mai. Ti amo profondamente e mi prendo cura di te.
3: La Bibbia dice chiaramente che non c'è posto per i bugiardi nel regno di Dio, perché Gesù è la verità e non ha niente a che fare con la menzogna, né tantomeno col diavolo, definito da Gesù stesso, come abbiamo ascoltato, padre della menzogna. La bugia è diabolica, cari amici, ci allontana da Dio e ci toglie la pace. È come un boomerang che prima o poi sarà usato contro chi la pratica. Penso che anche oggi ci arrivi un importante spunto di riflessione per decidere veramente se dare posto nella nostra vita alla verità o alla menzogna, non dimenticando che, come dice la seconda lettera ai Corinzi al capitolo 6, non può esserci comunione tra la luce e le tenebre. Io scelgo la verità, perché, come dice Gesù, la verità rende liberi. Un caro saluto e un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora, domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
1: A Radio Logos sono le ore 18:51.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una grande gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. Io spero che siate già pronti con la Bibbia aperta in modo che possiate seguirmi nella lettura di diversi brani biblici che leggerò. Iniziamo quindi leggendo dal Vangelo di Luca, capitolo 23, versetto 51. In questo versetto si parla di un uomo giusto, un certo Giuseppe, il quale non aveva consentito alla decisione e all'operato degli altri. Giuseppe era da Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio. Sebbene egli, questo Giuseppe, fosse membro del Sinedrio, si dissociò dalla sua politica, cioè dalla politica del Sinedrio, nell'occasione del processo di Gesù. E questo vuol dire che il Sinedrio non agì con assoluta unanimità quando decise di condannare a morte Gesù. Giuseppe era un uomo pio, religioso, ed essendosi trovato faccia a faccia con Gesù, si era schierato dalla sua parte. Sembra quindi che vi fossero altri discepoli di Gesù che però non lo erano apertamente. Fatto sta però che ora i discepoli di Gesù, noti a tutti come tali, si danno alla macchia, mentre i discepoli occulti di Gesù vengono alla luce. Giuseppe e Nicodemo, entrambi uomini influenti, si comportarono così, esprimendo apertamente la loro fede in Gesù. L'evangelista Giovanni dice appunto che Nicodemo si unì a Giuseppe quando si trattò di seppellire Gesù. Ora, come è scritto nel versetto 52, Giuseppe ebbe il coraggio di andare da Pilato e di chiedere il corpo del Signore. Manifestò così apertamente la sua fede ed, essendo un uomo facoltoso e influente, poté chiedere e ottenere il corpo di Gesù. Poi, come dice il versetto 53, trasse Gesù giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo pose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era ancora stato posto. Qual è dunque la tomba nella quale Gesù fu sepolto? Oggi vi sono due posti che vengono indicati come tombe di Gesù. Su di una è stata anche costruita una chiesa cattolica, mentre l'altra si trova fuori le mura della città. Io però non credo che Gesù sia stato sepolto in uno di questi luoghi. C'erano infatti vari gruppi di persone che odiavano tanto Cristo e il cristianesimo da cercare di eliminare ogni sua traccia a Gerusalemme. Inoltre, l'esercito romano, al comando di Tito, nel 70 distrusse la città. È comunque vero che la tomba, nota come la tomba del giardino, oggi mostrata ai turisti, sfuggì alla distruzione. Ma io non penso che Gesù sia stato sepolto in quella tomba, anche se il suo vero sepolcro doveva pur trovarsi in quella zona, in quell'area. Evidentemente il Signore Dio non ha permesso che si trovasse la tomba di Gesù per evitare che ne fosse fatto un feticcio, una sacra reliquia, un oggetto di culto superstizioso, insomma, come molto spesso succede per tante cose a carattere religioso. So infatti che alcuni turisti si inginocchiano e baciano il pavimento della supposta tomba di Gesù. Però mi domando, che senso può avere tutto questo? Anche se si potesse stabilire senza ombra di dubbio quale sia stata la tomba di Gesù, non è la tomba in se stessa che ha qualche valore, amici, ma ha valore soltanto colui che un giorno vi fu sepolto e che ora è risuscitato ed è alla destra di Dio Padre. Gesù è il nostro Salvatore vivente ed è a Lui che dobbiamo rivolgerci per la nostra salvezza e per qualunque altra cosa. Ora, nel Vangelo di Luca, al capitolo 23, versetto 54 e 55, è scritto così. Era il giorno della preparazione e stava per cominciare il sabato. E le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, avendo seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Questo piccolo gruppo di donne fedeli, che probabilmente si era preso cura di Gesù e dei suoi discepoli, rimase con lui, con il Signore, sino alla fine. Quanto al giorno esatto della morte di Gesù, la Bibbia non ci dice esplicitamente che Gesù sia morto per i nostri peccati un mercoledì, un giovedì o un venerdì. La Bibbia dice semplicemente che Gesù morì per i nostri peccati. Non dovremmo quindi perdere tempo per cercare di stabilire il giorno esatto della sua morte.
Io penso comunque che siccome il sabato era vicino, Gesù sarà morto di venerdì.

0: Le donne dunque videro dove il corpo di Gesù era stato deposto. In altre parole, la sepoltura non era stata completata. Nicodemo e Giuseppe, infatti, come sappiamo, avvolsero semplicemente il corpo di Gesù in un lenzuolo e lo deposero nella tomba. Il Vangelo di Giovanni, però, aggiunge qui che i due portarono con sé anche degli aromi per metterli attorno al corpo di Gesù, secondo l'usanza dei giudei. Poi le donne, a loro volta, come si legge nel Vangelo di Luca, capitolo 23, versetto 56, le donne, essendosene tornate, prepararono aromi e oli odoriferi. Siccome il sabato era giorno di riposo, nessuno si recò alla tomba. Prepararono soltanto gli aromi da mettere sul corpo del Signore, ma in realtà sprecarono quegli aromi, perché quando giunsero alla tomba il corpo di Gesù non c'era più. Vi ricorderete, a tale proposito, che Maria di Betania aveva unto il corpo del Signore mentre egli era ancora vivo e che era stata criticata per aver sprecato quel prezioso unguento, ma in quel caso non ci fu nessuno spreco, come abbiamo visto a suo tempo studiando il passo al quale ora mi sono riferito. E ora, amici, siamo giunti allo studio dell'ultimo capitolo del Vangelo di Luca, esattamente il capitolo 24. Leggiamo quindi subito il primo versetto dell'ultimo capitolo del Vangelo di Luca, dove è scritto così: «Durante il sabato si riposarono secondo il comandamento, ma il primo giorno della settimana, la mattina di buon'ora, le donne si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato». Le donne quindi vennero portando con sé gli aromi. Avrei sempre voluto chiedere a quelle donne che ne abbiano fatto poi di quegli aromi. Maria fu rimproverata quando unse il Signore Gesù mentre egli era ancora in vita, ma il suo unguento non andò perduto. Gli aromi di queste donne invece non furono usati e io credo che quindi saranno andati perduti. Le donne erano veramente stupefatte, che probabilmente lasciarono tutto presso la tomba, cioè erano sorprese di non trovare il corpo di Gesù. Così come è scritto nel versetto 2, trovarono la pietra rotolata dal sepolcro. La pietra, amici, non fu rotolata per far uscire il Signore Gesù, non ce n'era bisogno, perché Gesù a quel punto lì attraversava perfettamente la materia. Quindi la pietra fu rotolata per far entrare le donne. Infatti, come si legge nel versetto 3, le donne, essendo entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Gesù se n'era già andato, era risuscitato fisicamente. Ma come si legge dal versetto 4 al versetto 8, avvenne un fatto straordinario. Avvenne che mentre le donne stavano perplesse di questo fatto, cioè di non avere trovato il corpo di Gesù, ecco che apparvero dinanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti, e le donne, essendo impaurite, chinarono il viso a terra, e queste persone dissero a loro: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come egli, cioè Gesù, vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso, e il terzo giorno risuscitare». E a questo punto le donne si ricordarono delle parole che Gesù aveva detto. La domanda «perché cercate il vivente fra i morti?» fu quella giusta in tali circostanze. Perché le donne, mi domando, e poi anche Pietro e Giovanni, si recarono alla tomba? Perché stavano cercando il morto tra i morti, non stavano cercando una persona viva. In pratica, essi non credevano che Gesù sarebbe risuscitato dai morti. Alcuni pensano che ci sia disaccordo tra i Vangeli quanto agli eventi che ebbero luogo dopo la resurrezione di Gesù. Se però studiamo attentamente i Vangeli, vedremo che non esistono contraddizioni, ma che ogni evangelista presenta i fatti da un particolare punto di vista. In questo caso, l'evangelista Luca ci parla della venuta delle donne alla tomba e si ferma lì. Le donne si ricordarono delle parole dette da Gesù intorno alla sua resurrezione, ma se ne ricordarono solo quando gli angeli glielo dissero. Difatti, a volte possiamo udire qualcosa, ma senza dargli molto peso. Spesso tanta gente tratta proprio in questa maniera la parola di Dio. Tutti e quattro gli evangelisti mettono in rilievo il fatto che Gesù spesso parlò ai discepoli della sua morte e della sua risurrezione. Essi ascoltarono quello che Gesù diceva, ma in realtà non vi diedero molta importanza e fecero male, perché dovettero vivere alcuni giorni con la morte nel cuore, come si suol dire, pensando al loro amato maestro che era morto sulla croce. Come però sappiamo, Gesù è risorto e con tutto il cuore possiamo dire lode a Lui per la sua risurrezione, perché così ci ha aperto la via alla salvezza. E io spero con tutto il cuore che tu che mi stai ascoltando possa renderti conto che Gesù è morto per te ed è risuscitato per te, quasi se tu poni la tua fede in Lui e lo accetti come tuo salvatore personale, anche tu risusciterai a vita nuova.
1: Avete ascoltato
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: In studio Franco Liotti.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, eccoci giunti anche oggi all'importante appuntamento con lo studio della parola del Signore. Oggi desidero iniziare leggendo subito due versetti dal Vangelo di Luca, capitolo 24, versetto 9 e 10. In questi versetti è scritto che le donne, tornate dal sepolcro, dove Gesù era stato deposto, che poi non l'avevano trovato oltretutto al sepolcro quando andarono, le donne tornate dal sepolcro annunziarono tutte queste cose ai discepoli e a tutti gli altri. Ora le donne che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. Si potrebbe pensare che anche gli apostoli fossero molto colpiti dalle parole di queste donne, ma sentite quale fu la loro reazione. Quelle parole parvero ai discepoli un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ci saremmo forse aspettati che queste donne fossero considerate testimoni attendibili e che quindi la loro testimonianza fosse accettata da tutti. Ma il fatto è che i primi a non credere nella risurrezione di Gesù furono proprio gli apostoli. Eppure il Signore Gesù aveva tante volte detto loro quello che sarebbe avvenuto, e cioè che sarebbe andato a Gerusalemme, dove avrebbe deposto la sua vita, appunto, morendo in croce, e che poi sarebbe risuscitato. In ogni caso, come si legge nel versetto 12, sempre di questo capitolo, Pietro tuttavia corse al sepolcro ed essendosi chinato a guardare per vedere se c'era il corpo di Gesù, vide soltanto le lenzuola e se ne andò meravigliandosi fra se stesso di quello che era avvenuto. Insomma, in altri termini, Pietro non riusciva a rendersi conto di quello che era successo. Simon Pietro avrà vagliato attentamente tutte le prove della resurrezione di Gesù prima di giungere a una conclusione definitiva. Non credo però che Pietro fosse così perspicace come per esempio Giovanni, l'altro evangelista, che come dice nel suo Vangelo, quando entrò nella tomba e guardò attorno, credette. Giovanni quindi si convinse subito della resurrezione di Gesù, ma Simon Pietro dovette pensarci ancora per un po'. Ora però il Vangelo di Luca ci porta sulla via che da Gerusalemme andava al villaggio di Emmaus. E a proposito di via, vi ricorderete della strada che da Gerusalemme portava alla città di Gerico, di cui parla la parabola del buon samaritano e che abbiamo già visto diverso tempo fa. La via di Gerico, però, come sapete, era infestata da briganti, da ladri. Perciò, in termini spirituali, io preferisco prendere sempre la via che porta ad Emmaus, perché è lì che si incontra il Signore risuscitato. Leggiamo allora, amici, sempre dal Vangelo di Luca, capitolo 24, esattamente dal versetto 13 al versetto 16. Ed ecco, dice questo testo biblico, ecco due discepoli se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio chiamato Emmaus, che distava da Gerusalemme circa 12 chilometri. E discorrevano questi discepoli fra loro di tutte le cose che erano accadute. E avvenne che mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro. Ma gli occhi di questi discepoli, dice il testo biblico, erano impediti, quindi non lo riconobbero. Certo, non si sarebbero neanche aspettati di camminare per un pezzo di strada insieme a Gesù che era risuscitato. Sulla via che andava ad Emmaus, il Signore si unì quindi ai due discepoli che stavano parlando proprio di Lui. Questi discepoli non si accorsero che questo viandante era il Signore, anche perché non si aspettavano, come dicevo un attimo fa, che Gesù sarebbe risuscitato. Allora Gesù disse loro, «Che discorsi sono quelli che tenete fra voi strada facendo?» Ed essi si fermarono tutti tristi, e uno di due, di nome Cleopa, rispondendo gli disse, cioè disse a Gesù, «Tu solo tra i forestieri che stavano a Gerusalemme, tu sei l'unico che non ha saputo le cose che sono accadute in quella città in questi giorni?» Soltanto l'Evangelista Luca ci parla di un aspetto interessante degli eventi riguardanti l'arresto, la morte e la risurrezione di Gesù. Tutta Gerusalemme era rimasta tanto esterrefatta da quegli eventi straordinari che quei due uomini non potevano credere che ci fosse qualcuno che non sapesse quello che era accaduto in quella città in quei giorni. Del resto, come si legge per esempio nel libro degli Atti al capitolo 26, versetto 26, anche l'Apostolo Paolo, parlando di Gesù al re Agrippa,
disse che gli eventi che riguardavano Gesù non avevano avuto luogo in un cantuccio, insomma in un posticino nascosto, ma che erano fatti ben noti a tutti quanti e quindi anche al re.

Ora, tornando al Vangelo di Luca, capitolo 24, leggiamo il versetto 19. In questo versetto si vede la risposta di Gesù ai discepoli di Emmaus. Gesù infatti disse: «Quali fatti sono avvenuti a Gerusalemme?» Ed essi risposero: «Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole dinanzi a Dio e dinanzi a tutto il popolo». Avete notato, amici, che i discepoli dissero che Gesù era un profeta, parlavano quindi al passato, pensavano che ormai Gesù fosse morto e basta, non credevano ormai che Gesù potesse risuscitare, e così aggiunsero: «I capi sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno fatto condannare a morte e l'hanno crocifisso». Secondo loro, ormai non c'era più niente da fare, tutti i loro sogni erano svaniti. Infatti, come si legge nel versetto 21, essi dissero ancora: «Ora noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando queste cose sono avvenute». Questi discepoli, anche se ritenevano che Gesù fosse stato un profeta, è certo che non avevano creduto però alle sue parole. Anzi, come scritto nel versetto 22 e 23, anche essi non avevano creduto alla testimonianza delle donne. Infatti questi discepoli dissero: «È vero che certe donne fra di noi ci hanno fatto stupire. Essendo andate la mattina di buon'ora al sepolcro e non avendo trovato il corpo di Gesù, sono venute dicendo di avere avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che Gesù vive». Questi uomini, come vedete, non credettero a quello che le donne avevano detto sulla resurrezione fisica di Gesù. Non credettero che la tomba fosse vuota. Potete dunque rendervi conto voi stessi che clima di scetticismo si era creato quando Gesù risuscitò. Ci fu però anche un po' di speranza e di luce per questi uomini. Infatti, come si legge nel versetto 24, essi riferirono che alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa così come avevano detto le donne, ma lui, precisarono, cioè Gesù, non lo hanno visto. Anche qui c'è ancora una nota evidente di scetticismo. Infatti questi discepoli dissero a Gesù: «Lui non lo hanno veduto», e stavano parlando proprio con Gesù risuscitato. Non sapevano che cosa fosse successo, ma pensavano, evidentemente, che il corpo di Gesù era stato portato via, magari da qualcuno. Non erano in grado di spiegare quello che era avvenuto, ma il fatto rimaneva che nessuno aveva visto il corpo del Signore. Allora, come si legge sempre nel capitolo 24 di Luca, questa volta versetto 25, Gesù a questo punto disse loro: «O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto». Questa è una parte, amici, molto importante del Vangelo. Infatti il Signore, parlando della sua resurrezione, non mostrò loro i segni dei chiodi sulle mani per dimostrare che era effettivamente lui risuscitato. Piuttosto Gesù citò le scritture facendo loro capire che avrebbero dovuto accettare quello che i profeti avevano predetto. Ed è bene notare qui l'atteggiamento del Signore nei riguardi della Bibbia. Noi oggi viviamo in un'epoca in cui tutto viene messo in discussione. Tante persone vanno dicendo, per esempio, che non si può essere intelligenti e avere assoluta fiducia nella Bibbia. Molti altri temono quindi di non essere considerati intelligenti e prendono atteggiamenti da razionalisti, indicando ciò che credono o quello che non credono di tutto ciò che è scritto nella Sacra Bibbia. E io credo che una delle trappole sataniche più pericolose del nostro tempo sia proprio questo scetticismo nei confronti della Bibbia. In realtà, Gesù ha detto che chi non crede nelle sacre scritture, cioè nella Bibbia, è uno stupido. Egli infatti, cioè Gesù, accettò le dottrine e le affermazioni della Bibbia senza riserve. Gesù accettò quello che la Bibbia dice senza nessun se oppure un ma. Basta leggere infatti anche i versetti 26 e 27 di questo capitolo 24 per convincersene ancora di più. Infatti Gesù disse: «Non bisognava forse che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria?» E Gesù, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò a questi discepoli in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Il Signore Gesù cominciò da Mosè e dai profeti perché essi avevano parlato di lui. La morte di Gesù e la resurrezione di Gesù rappresentavano anche l'adempimento delle profezie.
Amici, io avrei voluto essere presente quella sera. Qui Gesù indica due cose che sono essenziali per capire bene la parola di Dio, come semplici, cioè cose semplici ma importanti. Dovremo però vedere tali cose la prossima volta, perché ormai il nostro tempo è quasi terminato. Però consentitemi, amici, di incoraggiarvi a leggere la Bibbia, a leggere la Bibbia con cuore aperto, sincero, senza dubbi, senza prese di posizione, e chiedete al Signore che vi illumini e vi faccia comprendere quello che state leggendo. Egli certamente vi guiderà e vi benedirà.

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

anime verso la croce di Cristo Gesù. Ti voglio pregare per tutto ciò che hai preparato già per noi questa sera. Benedici Felipe alla regia, me alla conduzione, così anche i canti che ascolteremo. E poi, Padre, nella seconda parte voglio tu benedire Marco, potenziarlo, guidarlo con la potenza del tuo spirito, affinché la parola che gli darai di trasmetterci possa arrivare nella nostra mente e nel nostro cuore. Ogni cosa, Padre, mettiamo nelle tue mani in Cristo Gesù. Amen. Allora, voglio con voi leggere un passaggio della scrittura che conosciamo benissimo, ed è il capitolo 13 della prima lettera che l'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi. E in questa lettera, in questo capitolo, si parla dell'amore e viene anche spiegato l'amore, ma il vero amore, non l'amore che siamo oggi noi abituati a vedere intorno a noi, che a volte è costruito, è un amore di facciata oppure di convenienza. Ma l'Apostolo Paolo ci insegna, ci prospetta, ci dettaglia, ci mostra il vero amore. Quindi andiamo a leggere adesso in Prima Corinzi, capitolo 13, il verso 4, che dice: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta e non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questo è l'amore. È l'amore che ci viene presentato dall'Apostolo Paolo, che è un amore diverso da quello che noi uomini limitati, uomini peccatori, siamo abituati a vedere intorno a noi e forse siamo anche abituati a dare agli altri. L'amore che c'è in questo mondo non è l'amore che è stato descritto qui dall'Apostolo Paolo. Ed è evidente, basta considerare le guerre che ci sono, le inimicizie, i matrimoni che falliscono, le relazioni tra marito e moglie, tra fidanzati, ma anche tra genitori e figli, o tra fratello e sorella, o tra fratello e fratello. Tutte le relazioni che arrivano ad un epilogo purtroppo brutto, drammatico, dimostra che in questa terra, su questa terra, il nostro amore non è il vero amore e noi non riusciamo ad amare nel modo giusto. E allora come dare una svolta? Come riuscire ad amare nel modo giusto? Chi dobbiamo guardare? Chi dobbiamo imitare? Sicuramente per poter amare così come Paolo descrive l'amore nella prima lettera ai Corinzi, noi dobbiamo imparare ad amare così come Cristo ci ha amati. Perché Gesù, con la sua venuta, con l'opera della croce, è Gesù che ci insegna il vero amore. Perché l'amore di Cristo, l'amore che Cristo ci ha fatto conoscere, è un amore che non aveva un secondo fine o un interesse, un amore che l'ha portato a soffrire, l'ha portato a sopportare, a patire per noi. Quello che Gesù ha fatto su quel legno della croce è l'espressione perfetta del vero amore, dell'amore che noi uomini dobbiamo saper riprodurre. Certo, non saremo mai come Gesù, però dobbiamo tendere verso il suo esempio perfetto. Non dobbiamo guardare gli esempi d'amore che ci sono nella nostra società, non dobbiamo amare così come dicono gli uomini cosiddetti saggi o intelligenti. Noi dobbiamo imparare ad amare così come Cristo ci ha amato. Egli ci ha amato in un modo totale, e l'amore che ha provato per me e per te è un amore perfetto. E sapete, l'amore di Cristo
È perfetto, può essere e deve essere considerato perfetto perché è riuscito nel proprio intento. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio. E lo ha dato perché? Perché doveva salvare noi che eravamo delle anime perdute. E il progetto d'amore di Dio si è concretizzato con la nostra redenzione. Quindi Dio è colui che ama in un modo perfetto. Cristo è venuto per farci conoscere l'amore del Padre. Noi dobbiamo imparare ad amare gli altri, il prossimo, i nostri genitori, i nostri figli, i nostri fratelli, le nostre sorelle. Dobbiamo imparare ad amarli così come Cristo ha amato noi. E questo porterà sicuramente una svolta nelle nostre relazioni. E le nostre relazioni saranno relazioni benedetti, perché vissute secondo l'amore di Dio. Che Dio benedica la sua parola. Adesso vogliamo ascoltare due canti e poi andremo a collegarci con il nostro caro fratello Marco Dinunzio.

0: Il ritorno di Cristo sarà un evento meraviglioso, glorioso, noi lo vedremo faccia a faccia. Viviamo nell'attesa che Cristo ritorni per portarci alla presenza del Padre e sicuramente noi vogliamo vivere i giorni, le settimane, i mesi, gli anni che il Signore ci darà da vivere su questa terra, seguendo le sue indicazioni, seguendo i suoi comandamenti, seguendo ciò che egli ci ha trasmesso nella sua parola. E questa sera, ancora una volta, tramite il fratello Marco di Nunzio, avremo modo di ascoltare quello che Dio ha da trasmetterci e avremo così modo di entrare nell'argomento dei 10 comandamenti, perché nell'ambito della sua rubrica, I segnali stradali della vita cristiana, Marco inizierà stasera ad argomentare ovviamente sui 10 comandamenti. Quindi chiedo a Felipe di mettermi in collegamento con Marco. Caro Marco, ciao, buonasera.
1: Una buonasera a tutti voi, è un piacere ritrovarmi con voi sui canali di Cristiano Online. Un benvenuto a tutti voi collegati appunto a questo appuntamento quotidiano.
0: Perfetto, allora siamo pronti per ascoltarti. Dio ti benedica, poi noi ci vedremo alla fine del messaggio.
1: Non è. Rinnovo ancora un caloroso benvenuto a tutti voi che siete collegati sui canali di Cristiano Online e anche un fraterno saluto anche ai cari che sono collegati da Radio Logos. Un saluto affettuoso veramente a tutti voi. Per me è sempre un piacere, una gioia ritrovarmi insieme a voi nel nostro appuntamento mensile, ormai già da più di un paio d'anni. Penso, ricordo, e abbiamo fatto un bel po' di strada nel nostro percorso che ci ha portato a scoprire alcuni dei tantissimi segnali stradali della vita cristiana disseminati chiaramente nella parola di Dio. Ma questa sera, come sapete, il titolo che avete visto sul link e anche Enzo ha presentato è proprio questo: i 10 comandamenti. Cominceremo così ad avere delle riflessioni proprio su questi 10 comandamenti. Vedremo cosa significano, ma soprattutto l'impatto anche per noi credenti oggi. Ma voglio partire da un brano base che abbiamo visto anche già tempo fa. Da cui siamo partiti già in diverso tempo in altri studi, in 2 Timoteo capitolo 3, versetto 16, è un versetto base, un versetto che abbraccia un po' tutti questi segnali stradali che troviamo nella scrittura. E questo versetto dice proprio così: ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Perché, ecco lo scopo, l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Questo è lo scopo per cui Dio ci ha dato i suoi insegnamenti, i suoi segnali stradali che troviamo in tutta la sua parola. Ogni scrittura è ispirata da Dio, serve quindi a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. È come se ci trovassimo man mano che scorriamo le pagine della scrittura, davanti a segnale di divieto, segnale di obbligo, segnale di pericolo da evitare, segnale di indicazione, segnale di precedenza e così via dicendo. Cosa vuol dire insegnare? Questo versetto ci parla del primo verbo è insegnare, istruire, tracciare il sentiero da seguire. Poi parla di riprendere, ogni scrittura quindi è utile a insegnare, a riprendere. Cosa vuol dire? Rimproverare per un comportamento sbagliato. Correggere significa riportare qualcosa sulla giusta strada, allo stato iniziale, modificare, disciplinare. E poi ancora, educare alla giustizia significa formare, crescere, inculcare tutti i principi divini. Abbiamo visto nei nostri appuntamenti mensili vari segnali stradali della vita cristiana attraverso una carrellata nella scrittura, fra cui segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di avvertimento, eccetera, eccetera. E in tutti questi insegnamenti vediamo che l'ubbidienza ai comandamenti di Dio deve scaturire dall'amore per il Signore, dall'amore per Dio. In Giovanni capitolo 15 lo cito solamente nel bellissimo esempio che il Signore Gesù cita della vite e dei tralci, ci fa presente questo principio fondamentale, cioè più conosceremo Dio e più lo ameremo, più lo ameremo e più gli ubbidiremo, più gli ubbidiremo e più dimoreremo in Lui, più dimoreremo in Lui e più porteremo frutto. Questo è il segreto della vita cristiana. Lo ripeto, è un qualcosa di straordinario. Più conosciamo Dio e più lo amiamo. Più lo amiamo e più gli ubbidiamo. Più gli ubbidiamo e più dimoriamo in Lui e dimorando in Lui portiamo del frutto, molto frutto, quello che il Signore vuole, che ha già preparato finché noi lo produciamo. Stasera inizieremo a studiare 8 segnali di divieto e 2 segnali di obbligo, i più famosi in tutta la Bibbia. Beh, sapete già il titolo e quindi sapete già quali sono. Sono meglio conosciuti come i 10 comandamenti. In questi 10 comandamenti, adesso li elencheremo, troviamo 8 divieti e 2 obblighi. E i 10 comandamenti, come sapete, li troviamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 20. Allora, brevemente, facciamo un elenco così veloce. Primo comandamento che dice, versetti 2 e 3, io sono il Signore, il tuo Dio, non avere altri dei oltre a me. E qui vediamo il primo divieto. Secondo comandamento, non farti, versetto 4, non farti scultura né immagine alcuna, eccetera, eccetera, di qualsiasi cosa, non ti prostrare davanti a loro e non li servire. Secondo divieto. Poi potete leggere con calma tutto il capitolo a casa. Terzo comandamento, versetto 7. Non pronunciare il nome del Signore Dio tuo invano. E qui troviamo il terzo divieto. Quarto comandamento, versetto 8. Qui troviamo il primo segnale di obbligo, idealmente un segnale, un primo obbligo. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Quinto comandamento, versetto 12. Troviamo il secondo obbligo, onora tuo padre e tua madre finché i tuoi giorni siano prolungati. Sesto comandamento, versetto 13, quarto divieto, non uccidere. Settimo comandamento, stiamo facendo un po' un ripasso, eh? È bene anche per tutti noi. Settimo, abbiamo visto il sesto comandamento, non uccidere, versetto 13, quarto divieto. Settimo comandamento, non commettere adulterio. Versetto 14, e qui troviamo il quinto divieto. Ottavo comandamento, versetto 15, non rubare, e qui troviamo il sesto divieto. Ancora nono comandamento, versetto 16, non attestare il falso contro il tuo prossimo. Settimo divieto. E ottavo e ultimo divieto lo troviamo nel decimo comandamento, versetto 17, non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo. Come vedete, ogni comandamento indica o un segnale di divieto oppure un segnale di obbligo. Abbiamo visto che troviamo nei 10 comandamenti 8 segnali di divieto, 2 segnali di obbligo. In ogni comandamento troviamo una precisa indicazione, prescrizione, delle implicazioni e un significato profondo che valeva non solo per il popolo di Israele, ma anche per noi credenti. Lo vedremo fra poco, credenti di oggi che viviamo nel periodo della grazia. Cercheremo di fare una carrellata fra questi 10 comandamenti in cui ricorderemo delle profonde verità, delle straordinarie e positive conseguenze per chi osserva questi segnali. Ma prima di addentrarci in ognuno di essi, stasera vedremo il primo, dobbiamo ricordare quindi focalizzarci su tre fattori fondamentali che spiegano meglio, primo, perché Dio ha dato al suo popolo il Decalogo. Secondo, quali sono gli effetti della legge? E terzo, come è possibile adempierla completamente, se è possibile. Allora, prima implicazione, lo scopo della legge. La legge è stata data agli uomini perché facesse conoscere lo stato di peccato in cui tutti gli uomini sono immersi. Questo è il primo scopo per cui Dio ha dato la legge al suo popolo e a tutti gli uomini. Inoltre, la legge non è altro che la rivelazione del carattere di Dio, alla cui immagine e somiglianza morale l'uomo è stato creato. La legge è stata data affinché l'uomo, nella sua potenziale osservanza, potesse ritrovare quell'identità originaria perduta con la caduta nel peccato. Qual è l'effetto della legge? La legge ha come effetto quello di rivelare l'impossibilità, purtroppo, da parte dell'uomo di osservarla perfettamente ed interamente. Rivela quindi il fallimento dell'uomo nel tentativo di ubbidire ai comandamenti con le sue sole forze. E poi l'adempimento, terza implicazione, l'abbiamo visto. È possibile solamente adempiere la legge solamente per mezzo di colui che è venuto per completare e adempiere la legge, cioè Gesù Cristo, speranza di gloria. L'Apostolo Paolo ce lo ricorda questo in Romani, capitolo 8, versetti 3 e 4. Infatti dice ciò che era impossibile alla legge, perché la carne lo rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. E poi ancora un altro brano, Colossesi capitolo 1, versetto 27, dice così: Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, speranza della gloria. Allora, la legge manifesta il carattere di Dio e il peccato anche dell'uomo. L'uomo è impossibilitato a osservare la legge, ma l'adempimento della legge è possibile se Cristo stesso, che ha adempiuto la legge, viene a vivere dentro di noi. Allora, come premessa, prima di addentrarci poi in questo primo comandamento, possiamo dire questo, che i 10 comandamenti non sono solo delle regole suddivise fra divieti e obblighi da rispettare un po' per acquietare, cercare di acquietare la propria coscienza, ma costituiscono la rivelazione dell'essenza di Dio, un modo di essere spontaneo, coerente, rinnovato sotto l'impulso e la guida dello Spirito Santo, senza la cui pienezza la vita cristiana costituisce solamente un gran fallimento. Insomma, solamente se noi cristiani realizziamo questa potenza dello Spirito Santo, quindi Cristo in noi, speranza di gloria, potremo realizzare in una maniera molto pratica questa legge che è stata adempiuta da Cristo. Allora il primo comandamento, quindi che troviamo nei versetti 2 e 3, è, come abbiamo visto in Esodo capitolo 20, 2 e 3, troviamo il primo divieto che dice: Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, non avere altri dei oltre a me. Allora, questo comandamento parte con una frase molto forte. Io sono. Dio evidenzia qui l'origine di ogni cosa, mette un primo punto fermo per ricordarci da dove proviene ogni cosa e chi è all'origine di ogni cosa e persona. Qui troviamo l'autoesistenza di Dio. Ricordate quando Mosè chiese a Dio che cosa dovesse rispondere a chi gli avesse chiesto chi lo mandava fra il popolo di Israele che stava per iniziare a guidare, a condurre verso la liberazione? Dio gli rispose: L'Io sono mi ha mandato da voi. Così risponderai, disse Dio a Mosè. Troviamo in questo primo comandamento l'autoesistenza, l'onnipotenza, l'Iddio della vita, che ha dato vita ad ogni cosa, il fondamento della vita. Paolo dirà in Atti capitolo 17, versetto 28: Difatti in lui viviamo, cioè abbiamo avuto la vita, ci muoviamo e siamo. Possiamo dire, miei cari, Dio è l'unico punto di riferimento di tutto ciò che vive. Egli è e ha creato e crea dal nulla ogni cosa e non ci possono essere altri dei da mettere a confronto con lui. Egli è l'unico vero Dio. Allora, io sono, come come prosegue questo primo comandamento? Il Signore Dio tuo. Dio era l'Iddio di Israele, un Dio che aveva fatto con loro, con il suo popolo, un patto, che era diventato il loro Dio. Si era impegnato con loro per mezzo di una promessa e perciò poteva giustamente esigere il loro impegno per mezzo dell'ubbidienza ai suoi precetti. Dare a Dio la signoria voleva dire, e vuole dire anche per noi cristiani di oggi, ubbidire ai suoi ordini incondizionatamente, cioè riconoscere in tutto e per tutto in lui, questo valeva per loro, il suo popolo di Israele, il loro e nostro Signore Dio, dare a lui la priorità, l'onore che gli spetta, tutta l'adorazione che gli è dovuta, tutta la riverenza di cui solo egli è degno. Io sono il Signore Dio tuo che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. L'Eterno è un Dio che vive, che parla, che agisce. E più precisamente qui, in questo terzo aspetto, terza frase, evidenzia che è un Dio che libera. Libera da che cosa? In questo comandamento fa riferimento alla prigionia dell'Egitto, dallo stato di schiavitù da cui aveva liberato il suo popolo. Era come se Dio avesse voluto dire agli israeliti: ricorda da dove provieni, non dimenticare da dove ti ho fatto uscire e da cosa ti ho liberato. Gli israeliti erano stati testimoni oculari delle grandi cose che Dio aveva fatto per la loro liberazione. E non avevano potuto fare a meno di osservare che ogni passo verso la liberazione faceva aumentare la loro riverenza nei confronti di Dio. Ora stavano godendo dei frutti benedetti della loro liberazione ed erano in attesa di stabilirsi presto nella terra promessa. Avrebbero mai potuto pensare che ci fosse qualcosa di troppo grande da fare per lui, dopo che lui, il loro Dio, aveva fatto tanto per loro? Anzi, riscattandoli aveva acquisito anche un ulteriore diritto a governarli. Non dovevano far altro che servire colui al quale dovevano la loro libertà e a cui appartenevano per essere stati da lui acquistati. Su questi tre primi punti, miei cari, possiamo fare già, come vedete, anche questi comandamenti sono vivi anche per noi. Possiamo fare delle prime applicazioni importanti anche per noi oggi. Primo aspetto, pensando all'autoesistenza di Dio, l'Iddio della vita, il fondamento e l'origine di ogni cosa. Siamo condotti a riflettere su che cosa? Sulla nullità dell'uomo. Questo aspetto ci deve portare a considerare che l'uomo senza Dio è perduto, non ha alcun valore, è privo di ogni significato. Questo fatto dovrebbe portarci a ridimensionare, ad abbattere l'orgoglio umano che porta l'uomo a gloriarsi delle sue capacità, dei suoi talenti, delle sue bravure, dei suoi traguardi, di tutti i suoi averi. Nello stesso tempo, questo aspetto ci porta a riflettere sulla grandezza di Dio, sulla sua onnipotenza, ma anche il suo grande amore per tutta l'umanità, schiacciata dal proprio peccato, incamminata verso un destino di perdizione eterna. Vedete quanto è grande il nostro Dio. Non è straordinario essere assorti e contemplare il suo carattere, i suoi attributi, la sua signoria e la sua maestà. Sul secondo punto, quando dice io sono il Signore tuo Dio, qui vediamo la signoria di Dio nella vita del credente che segna il confine fra il desiderio di vivere per Dio e a volte il proprio egoismo, fra l'uomo nuovo alimentato dalla nuova natura e l'uomo vecchio alimentato dalla vecchia natura. Pensare che siamo stati comprati al prezzo della vita del Signore Gesù, quindi a gran prezzo, ci rende consapevoli che la nostra vita non appartiene più a noi stessi, ma al Signore Gesù che ci ha comprati al mercato degli schiavi. Riconoscerlo come Signore Dio della nostra vita significa cedergli tutti i diritti della nostra vita e non avere più nessuna pretesa sulla nostra vita, sulla nostra famiglia, sui nostri beni, su tutto quello che è intorno a noi. Questo significa: io sono il Signore Dio tuo. E a questo punto delle domande possiamo rivolgerci nella nostra mente, nel nostro cuore. Quanto Dio è il Signore della nostra vita? Che parte della nostra vita gli permettiamo di amministrare? Quando chiamiamo Dio con l'appellativo di Signore, quando preghiamo a Lui, ci rivolgiamo a Lui, siamo veramente consapevoli della profondità, del significato e delle implicazioni di questo termine? A voi, man mano, la riflessione nel vostro cuore e nella vostra mente. Anche sul terzo punto, la liberazione, quando parla del fatto che Dio aveva liberato il popolo di Israele, ci parla di una liberazione anche più ampia anche per noi. La liberazione del popolo di Israele è un'anticipazione, o se vogliamo una figura della liberazione dalla schiavitù del peccato e della morte, che verrà spiegata in una maniera più chiara e dettagliata nel Nuovo Testamento. In Romani, per esempio, capitolo 8, versetti 1 e 2, Paolo dirà: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito, della vita in Cristo Gesù, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Questo comandamento, questa liberazione, ci parla anche di questa liberazione che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù. Questo aspetto ci parla di questa grande liberazione, come dicevo, che abbiamo avuto per mezzo di Gesù Cristo, la liberazione dalla maledizione della legge. Galati, capitolo 3, versetto 13, dirà: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto lui stesso maledizione per noi, cioè al nostro posto. La liberazione dalla schiavitù del peccato, Romani 8:2, che abbiamo poc'anzi citato. E poi ancora la liberazione dal diavolo e dal timore della morte, Ebrei 2:15, che dice: egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Vedete che implicazioni ci sono su questo primo comandamento anche per noi cristiani oggi. Il primo comandamento riguarda l'oggetto della nostra, o meglio, il soggetto della nostra adorazione. L'Eterno è Lui soltanto. Gli egiziani e altri popoli vicini agli israeliti avevano molti dei che erano creazioni anche della propria immaginazione, divinità strane, nuove, concernenti anche pratiche occulte. Questa legge, questo comandamento fu dato anche a causa di quel pericolo, ma ha delle implicazioni anche per noi oggi. Dato che l'Eterno era il Dio di Israele, gli israeliti dovevano essere fedeli soltanto a Lui e a nessun altro, né a un Dio di propria invenzione, né a un Dio preso in prestito dai popoli vicini. Il peccato in cui corriamo il pericolo di cadere noi cristiani oggi è quello di dare la gloria e l'onore dovuti solo a Dio ad una qualsiasi creatura o a qualsiasi altra cosa. E qui troviamo delle applicazioni anche per noi credenti, per noi cristiani. Chi e che cosa possono diventare un Dio per noi cristiani? Mi sono venuti in mente alcuni di questi soggetti, per esempio l'orgoglio. Il termine orgoglio si riferisce a un forte senso di autostima, fiducia nelle proprie capacità, unito all'incapacità di ricevere umiliazioni e alla gratificazione conseguente all'affermazione di sé o di una persona, un evento, un oggetto o un gruppo in cui ci si identifica. Un'altra espressione comune sinonimo di orgoglio è avere un'alta opinione di sé. L'orgoglio smodato comporta un senso di superiorità rispetto agli altri e alle altre persone e prende a volte il nome anche di superbia. Una persona orgogliosa tende sempre a volere tutta l'attenzione degli altri su di sé, senza preoccuparsi degli stati d'animo delle altre persone. Se qualcosa non va secondo le sue emozioni, allora tende ad arrabbiarsi con i suoi interlocutori. Allora, l'orgoglio, quando sostituisce Dio nella vita di una persona, può diventare Dio. C'è un secondo aspetto, l'avidità, il desiderio di accumulare denaro, beni, cose, indirizzando tutte le proprie energie, capacità e possibilità nel raggiungimento quotidiano di questo obiettivo. Quando l'unico obiettivo della propria vita è quello di accumulare denaro, beni, eccetera, questo aspetto diventa un Dio. Terzo aspetto che mi è venuto in mente nel preparare queste riflessioni, la concupiscenza. La concupiscenza è generalmente definita come un forte desiderio, quando desideriamo ardentemente qualcosa, magari anche dal punto di vista sessuale, quello che la scrittura dichiara essere illecito e proibito, quando si cerca di realizzare la sessualità al di fuori del matrimonio, che Dio condanna, ecco, tutto questo viene racchiuso anche nel termine della concupiscenza. Ci sono dei significati che troviamo sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo. Insomma, ci sono dei brani, così che cito, Romani 7,7 e Marco 4,13, e poi ancora prima Giovanni 2,16 che voglio leggere. Tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E poi ancora l'avidità, prima Timoteo 6,10. Insomma, qualunque cosa o persona stimiamo o amiamo, temiamo, serviamo, nella quale poniamo tutte le nostre energie e concentriamo tutti gli sforzi quotidiani della nostra vita e da cui dipendiamo più di Dio, quella cosa o quella persona diventa il nostro Dio al posto del Dio unico e vero. Ecco perché questo comandamento è stato dato non solo per il popolo di Israele, ma anche per noi cristiani dei nostri tempi. Ma perché? Chiediamoci perché Dio vuole l'esclusività? Me lo sono chiesto e vi pongo questa domanda, così daremo una risposta a questa domanda. Perché Dio vuole l'esclusività? Questione di vita o di morte. Vedete cosa leggiamo in Deuteronomio capitolo 30, versetto 15. Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, poiché io ti comando oggi di amare l'Eterno, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi, le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi e il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per prenderne possesso. Vedete che stretta relazione c'è fra l'ubbidienza che non deve scaturire da solo un'ubbidienza in senso oggettivo, freddo, ma deve derivare da un amore per il nostro Dio, e le conseguenze positivissime che ci sono proprio nell'ubbidire, nell'osservare i suoi comandamenti. La relazione fra il creatore e la creatura, egli è un Dio geloso, ci ama di un amore sviscerato e non può sopportare che l'uomo si perda donando la propria vita ad altri dèi. Vuole ricordarci che dietro l'idolo c'è la morte. Vedete la continua tendenza dell'uomo all'idolatria. Qualsiasi essa sia, fa capire che per natura l'uomo non può essere indipendente. Egli è nato per dipendere da qualcuno o da qualcosa. E così come il popolo non seppe aspettare la discesa di Mosè dal monte Sinai e si costruì un idolo da adorare, a cui prostrarsi, così anche oggi l'uomo per natura è schiavo degli idoli che lo conducono alla morte se non fa posto a Dio nel suo proprio cuore e nella sua vita. Anche nel Nuovo Testamento, in Luca 18, lo cito solamente, vediamo l'esempio sbagliato del giovane ricco. Quando il giovane ricco confessa a Gesù di ubbidire già ai comandamenti che riguardavano le sue relazioni col prossimo, verso i suoi genitori, eccetera, il Signore Gesù c'entra in pieno il problema. Il suo idolo era la ricchezza. E fino a che non se ne fosse sbarazzato e non avesse dato la vera, la giusta priorità a Dio, non avrebbe mai potuto piacere a Dio stesso e non avrebbe mai potuto ereditare la vita eterna. Gli idoli, miei cari, che minacciano oggi la nostra vita possono essere di natura diversa. Ricordiamoci che anche se apparentemente innocuo, l'idolo è sempre una potenza a cui noi consegniamo la nostra vita, a cui restiamo legati da una dipendenza vitale che condiziona potentemente la nostra vita e che produce delle gravi e amare conseguenze. Vedete, Dio ci ama teneramente, ci conosce per nome, ciascuno di noi esprime un suo pensiero, un suo particolare progetto. Dio non può tollerare che la sua creatura si consegni a padroni spietati che sembrano promettere chissà quali soddisfazioni, ma non mantengono le loro promesse. Alla fine, quando conosce per nome, ciascuno di noi esprime un suo pensiero, un suo particolare progetto. Dio non può tollerare che la sua creatura si consegni a padroni spietati che sembrano promettere chissà quali sottotitoli.

0: e continua posizione di dipendenza da lui solo perché ci ama. Soltanto lui che ci ha creato per amore, ci mantiene in vita per amore, ci fa rinascere in Gesù Cristo per amore, vuole darci la vita e il bene. E allora mi avvio alla conclusione. Abbiamo visto brevemente quindi questo primo comandamento in cui troviamo questo grande segnale di divieto. Questo primo comandamento esprime, abbiamo visto, questo invito teneramente imperioso di Dio a rispondere senza alcuna riserva a questo amore, perché soltanto in questa risposta incondizionata l'uomo può trovare la sua vera vita e la liberazione da ogni altra paura della morte, perché Dio è amore e nell'amore non c'è paura. Prima Giovanni 4,18. Allora abbiamo visto e concludo. Io sono il Signore, il tuo Dio, non avere altri dei oltre a me. Come risponderai a questo primo comandamento? Che cosa risponderai? Quale sarà la tua risposta? Quale sarà la mia risposta? Che la tua e la mia risposta possono essere un assenso incondizionato, un'ubbidienza sviscerata alla più grande manifestazione di amore che il mondo abbia mai ricevuto attraverso la venuta dell'unico Figlio di Dio, il nostro Signore Gesù Cristo, venuto per cercare e salvare tutti coloro che sono perduti. A Dio sia la gloria, da ora e per eternità. Amen.
1: Amen, amen. Grazie, grazie Marco, grazie per averci introdotto in questo percorso che ci porterà a toccare tutti i 10 comandamenti. E ovviamente siamo partiti con il primo che è basilare, non avere altri dei. E credo che oggi è molto, molto facile farsi degli idoli nella vita. Tante volte quando pensiamo alla parola idolo, pensiamo subito alle statue. Anche, però non sono solo quelle, perché un idolo può essere il lavoro e possono essere le relazioni, i nostri hobby, anche la nostra intelligenza, il nostro modo di vedere le cose. Quindi è bello come tu abbia rimarcato che c'è un unico Dio e dobbiamo onorarlo, dobbiamo dipendere da Lui, dobbiamo dare la nostra vita a Lui. È l'ultimo invito che hai fatto, la risposta. La risposta di tutti noi deve essere quella di amarlo. E ancora facciamo appello a chi stasera ci sta seguendo e non ha ancora accettato Cristo di andare a Lui, di accettare il suo grande ed unico e immenso amore che ha portato il Figlio a morire su quel legno della croce.
0: Amen.
1: Un forte abbraccio, Marco. Dio ti benedica. Buona serata. Alla prossima.
0: Grazie ancora e una buona serata a tutti voi. Arrivederci.
1: Ciao, ciao, caro. Bene, fratelli, sorelle, amici, chiudiamo così questo incontro, quest'ora che abbiamo trascorso insieme, un'ora di benedizione, un'ora meravigliosa, un'ora nella quale abbiamo potuto ascoltare la parola di Dio e che ci resti nella mente questo primo comandamento, di amare Dio, di non avere altri idoli. O dei, di non mettere nessun'altra persona o cosa davanti a Dio. Quindi che Dio ci benedica. Con questo vi do appuntamento per domani sera, sempre alle 19:30, sempre sui canali di Cristiani Online. Buona serata a tutti, Dio vi benedica.

0: Vincenzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon lunedì e ben ritrovati con Maria. Ciao a tutti, nuovi e vecchi ascoltatori. E ci sono profezie adempiute e profezie non adempiute. Sentiamo cosa ci racconta Enzo. Ascoltiamo lui.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto, è il vostro Enzo che vi saluta e appunto siamo quindi pronti anche con questa settimana per andare avanti nelle nostre riflessioni, nel nostro studio sul libro di Daniele. Siamo giunti all'ultima settimana di questo nostro studio. La scorsa settimana abbiamo iniziato con il capitolo 9. Daniele si trova in preghiera, abbiamo visto, sta studiando il profeta Geremia. Egli confessa i suoi peccati e quelli del suo popolo. Daniele prosegue, dice al versetto 7 del capitolo 9. A te, o Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia in questo giorno, agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme, a tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove li hai dispersi per le infedeltà che hanno commesse contro di te. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore, che è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono, poiché noi ci siamo ribellati a Lui e non abbiamo ascoltato la voce del Signore, del nostro Dio, per camminare secondo le sue leggi che Egli ci aveva date mediante i profeti suoi servi. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è sviato per non ubbidire alla tua voce. Così su di noi sono riversate le maledizioni e le imprecazioni che sono scritte nella legge di Mosè, servo di Dio, perché noi abbiamo peccato contro di lui. Egli ha messo in pratica le parole che aveva pronunziate contro di noi e contro i nostri governatori, facendo venire su di noi un male così grande, che sotto il cielo non è mai accaduto nulla di simile a quello che è stato fatto a Gerusalemme. Come sta scritto nella legge di Mosè, questo disastro ci è piombato addosso. Tuttavia, non abbiamo implorato il favore del Signore, del nostro Dio. Non ci siamo ritirati dalla nostra iniquità e non siamo stati attenti alla sua verità. Il Signore ha vigilato su questa calamità e ce l'ha fatta venire addosso, perché il Signore, il nostro Dio, è giusto in tutto quello che ha fatto, ma noi non abbiamo ubbidito alla sua voce. Il profeta usa l'espressione a tutto Israele, vicini e lontani. La gente di Israele era dispersa, ma non era scomparsa. Alcune tribù erano vicino a Daniele in Babilonia ed altre erano distanti, ma lui sapeva dove si trovavano. Non disse che erano scomparsi, bensì erano dispersi in tutti i paesi dove li hai dispersi per le infedeltà che hanno commesse contro di te. Poi Daniele evidenzia il contrasto tra la bontà di Dio e il peccato di Israele. Confrontava la rettitudine di Dio con il loro volto confuso, cioè la loro vergogna. Erano stati dispersi a causa delle loro trasgressioni contro Dio. Meritavano il castigo che avevano ricevuto. Dio era nel giusto, mandandoli in cattività. Dio era nel giusto e loro erano nel torto. Oh, amica, amico, se vai da Dio e porgi le scuse per i tuoi peccati, se gli dici: Signore, tu sai che sono debole e che mi trovavo in questa e quella circostanza, allora stai incolpando Dio del tuo peccato. Stai dicendo che Dio si è sbagliato ad accusarti, che avrebbe dovuto prendere in considerazione quelle cose. È stato ingiusto, troppo duro con te. Abbiamo bisogno invece di andare a Dio e confessare i nostri peccati. Dio non è nel torto, siamo noi che sbagliamo. L'atteggiamento di Daniele è l'atteggiamento giusto che ciascuno di noi dovrebbe assumere quando si avvicina a Dio in preghiera. Dio non ci abbandonerà, ma sicuramente aspetta che tu ed io giungiamo là dove possiamo ottenere la grazia di Dio, smettendo di trovare delle scuse per noi.

Vediamo ora la richiesta, la supplica di Daniele, versetti dal 15 al 18 di Daniele, capitolo 9. Ora, o Signore nostro Dio, che conducesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto con mano potente, ti facesti una fama che hai ancora oggi, noi abbiamo peccato e abbiamo agito malvagiamente. O Signore, per tutti i tuoi atti di giustizia, ti prego, fa che la tua ira e il tuo sdegno si ritirino dalla tua città, Gerusalemme, dal tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per le iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al disprezzo di tutti quelli che ci stanno intorno. Ora, o Dio nostro, ascolta la preghiera e le suppliche del tuo servo. Per amor tuo, Signore, fa risplendere il tuo volto sul tuo santuario che è desolato. O mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta. Apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni. Guarda la città sulla quale hai invocato il tuo nome, poiché non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Queste sono le richieste di Daniele, la sua invocazione. Ricorda come Dio condusse Israele fuori dall'Egitto e che lo fece per la sua fedeltà, non per la loro. Trovò in se stesso il motivo per la loro liberazione, non la trovò nel suo popolo. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco, con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Così è scritto proprio in Esodo al capitolo 2, nei versetti 24 e 25. L'unica cosa che lo motivò da parte loro furono i loro gemiti. In altre parole, Dio vide la loro miseria e si ricordò della sua grazia. Ora Daniele chiede a Dio di fare la stessa cosa a motivo della sua giustizia, liberandoli nuovamente. Dio è giusto quando estende la sua grazia su di noi, perché Gesù Cristo ha pagato pienamente tutta la punizione per i nostri peccati, per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Così dice Paolo in Romani 3, al versetto 26, un versetto che poi potrai leggere nella tua Bibbia. Osserva ora la supplica appassionata di Daniele. Dice: Signore, ascolta, perdona, guarda, agisci. Insomma, chiede a Dio di ascoltare e rispondere per quello che lui è, per quello che ha promesso. Nessuna cosa buona riguarda Israele. Daniele non supplica perché è Daniele, si associa piuttosto alla sua gente e dice: abbiamo peccato, includendo se stesso. Vedi, è in gioco il nome di Dio e Daniele è profondamente preoccupato di ciò che riguarda il nome di Dio e la gloria di Dio. Questa è la base della sua supplica.

Adesso vedremo che mentre Daniele stava pregando era già pronta una risposta. Versetti dal 20 al 23 di Daniele capitolo 9. Io parlavo, pregando e confessando il peccato del mio popolo Israele, e presentavo la mia supplica al Signore, al mio Dio, per il monte santo del mio Dio. Mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo, Gabriele, che avevo visto prima nella visione, mandato con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. Egli mi rivolse la parola e disse: Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere. Quando hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela, perché tu sei molto amato. Fa dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione. Io parlavo, pregando e confessando il mio peccato. Osserva che Daniele dice «il mio peccato». Daniele confessò che era un peccatore. È interessante il fatto che non c'è nessun punto nella Bibbia che menzioni dei peccati che commise Daniele. Infatti, quando i suoi nemici tentarono di trovare qualcosa di malfatto nella sua vita, non poterono, vi ricordate, trovare nulla. E possiamo essere sicuri che non lasciarono niente di intentato, che frugarono in ogni angolo. A differenza di Davide, ad esempio, per Daniele è stato registrato soltanto il lato positivo della sua vita. Evidentemente non era utile conoscere i suoi errori per il nostro insegnamento. Comunque la Bibbia ci dice in Romani 3, al versetto 23, «Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio». Così Daniele era un peccatore. E io posso dire ancora che nessuno è mai stato salvato osservando i 10 comandamenti. Daniele si abbandonò insieme alla sua gente alla grazia di Dio. Lo fece anche il re Davide, quando, dovendo scegliere quale castigo subire per un suo peccato, disse: che io cada nelle mani dell'Iddio vivente, perché la sua compassione è infinita. Daniele presentava la sua supplica al Signore, dicendo: per il monte santo del mio Dio, che sarebbe Gerusalemme, e il regno di Dio che sarà lì. Come dice Isaia quando all'inizio del capitolo 2 del suo libro parla della gloria futura di Gerusalemme. A quel punto, mentre stava ancora pregando, apparve quell'uomo Gabriele. Gabriele era un angelo che apparve apparentemente in forma umana. L'ora della sua apparizione era quella del sacrificio cereale a Gerusalemme, che dovrebbe essere stata verso le 3 del pomeriggio. Daniele ricevette una risposta immediata alla sua preghiera. Il Signore ha promesso: avverrà che prima che mi invochino, io risponderò. Parleranno ancora che già li avrò esauditi, come è scritto in Isaia 65, al versetto 24. Daniele era molto amato in cielo. È meraviglioso questo. Il credente in Gesù Cristo viene visto da Dio come se fosse Cristo. Secondo Efesini 1, versetto 6, veniamo accettati nel suo amato Figlio. Così in cielo il credente viene amato non per quello che è, ma perché è in Cristo.

0: Ecco ora la profezia spiegata da Gabriele, che rende questo capitolo di così grande importanza nello studio della escatologia, ossia degli avvenimenti futuri. Versetto 24 di Daniele, capitolo 9. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. La parola ebraica per sette o settanta significa una unità di misura. Sarebbe paragonabile alla nostra parola dozzina, quando viene messa da sola. Potrebbe significare una dozzina di qualsiasi cosa, una dozzina di uova, una dozzina di banane. In questo caso, 70 settimane significano 70 volte 7. Potrebbe essere 70 volte 7 di qualsiasi cosa. Potrebbero essere unità di giorni o mesi oppure anni. Nel contesto di questo versetto è evidente che Daniele stava leggendo in Geremia sugli anni, 70 anni. Geremia stava predicando e scrivendo che la cattività sarebbe stata per 70 anni. I 70 anni di cattività rappresentavano la pena per aver violato 70 anni sabbatici. Sarebbe stato 70 volte 7, cioè un totale di 490 anni. In quei 490 anni Israele aveva violato esattamente 70 anni sabbatici. In Seconda Cronache, al capitolo 36, versetto 21, leggiamo: affinché si adempisse la parola del Signore, pronunziata per bocca di Geremia, fino a che il paese avesse goduto dei suoi sabati. Difatti, esso dovette riposare per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti i 70 anni. Ora, Daniele era sconcertato su come la fine dei 70 anni di cattività si fossero inseriti nel lungo periodo del dominio mondiale dei gentili, cioè dei non ebrei, che fu indicato così chiaramente dalle visioni nei capitoli 7 e 8. Pensava ovviamente che alla fine dei 70 anni la sua gente sarebbe ritornata in possesso della terra, che sarebbe venuto il Messia e che sarebbe stato stabilito il regno come era stato promesso a Davide. Come avrebbero potuto essere vere entrambe le cose? Sono certo che gli sembrò una situazione incompatibile quella creata da queste profezie apparentemente contraddittorie. Le 70 settimane riguardavano il tuo popolo, cioè il popolo di Daniele, Israele, e riguardano la santa città, che non può essere nessun'altra che Gerusalemme. In quelle 70 settimane, oppure in quei 490 anni, dovevano compiersi sei cose. Man mano che avanziamo nel nostro studio, vedremo che 69 di quelle settimane sono già passate e che deve essere adempiuta ancora una settimana.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Vediamo le sei cose che dovranno essere compiute. Primo, cessare la perversità. Questo si riferisce alla perversità di Israele. La croce ha provveduto alla redenzione dal peccato, anche il peccato della nazione, ma non tutti l'accettarono. La notizia che c'è una redenzione per tutta l'umanità oggi è giunta fino all'estremità della terra. Ma in quell'ultima settimana ci viene detto che Dio dice: spanderò sulla casa di Davide, sugli abitanti di Gerusalemme, lo spirito di grazia e di supplicazione, come è scritto in Zaccaria 12 al versetto 10. In Zaccaria 13, nel primo versetto, è scritto: in quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. Questa fonte non è ancora stata aperta. Tutto ciò che devi fare è di guardare il paese di Israele e scoprirai che ciò non si è ancora adempiuto. Altra cosa che deve succedere per mettere fine al peccato: i peccati nazionali di Israele avranno fine alla seconda venuta di Cristo. Loro sono semplicemente come qualsiasi altro popolo, come qualsiasi altra nazione. Sono peccatori sia come individui che come nazione. Hanno commesso molti errori come nazione, come anche noi, ma Dio porrà fine a questo. Terzo aspetto, per espiare l'iniquità. Durante questo periodo di 70 settimane, Dio ha provveduto una redenzione attraverso la morte e la resurrezione di Cristo. Questo naturalmente in egual misura sia per gli ebrei che per i gentili. E quarto, stabilire una giustizia eterna. Si riferisce al ritorno di Cristo per stabilire il regno alla fine dei 490 anni. Poi, per sigillare visione e profezia, significa che tutto sarà adempiuto, cosa che rivaluterà, se ce ne fosse bisogno, sia questa profezia come anche tutte le altre profezie della Scrittura. E sesto aspetto, per ungere il luogo santissimo. Fa riferimento all'unzione del luogo santissimo del Tempio del Millennio, del quale parlava Ezechiele nei capitoli dal 41 al 46 del suo libro. Leggiamo ora i versetti dal 25 al 27 di Daniele, capitolo 9. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane. E in 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. Il popolo d'un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come una inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. L'invasore stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Per una corretta comprensione della profezia è essenziale il punto di partenza di questo periodo di 490 anni. Visto che questo periodo è previsto nei tempi dei gentili, deve inserirsi nella storia secolare, avere origine da qualche data collegata con i tempi dei gentili, con fatti della storia di altre nazioni. Ci sono stati chiaramente tanti suggerimenti come punto di partenza. Il decreto di Ciro, che vediamo in Esdra 1, nei primi 4 versetti, che ordinava di costruire il Tempio. Il decreto di Dario che confermava il decreto di Ciro, il decreto di Artaserse per abbellire il Tempio di cui si parla in Esdra 7, nei versetti dall'11 al 27, ma credo che il decreto di Artaserse nel 20° anno del suo regno, che permetteva di costruire le mura di Gerusalemme, si adatti meglio con i requisiti del versetto 25. Il comandamento di ricostruire la città di Gerusalemme è stato emesso nel mese di Nisan, nell'anno 445 avanti Cristo. Quello sarà allora il nostro punto di partenza. Le prime 7 settimane di 49 anni ci portano all'anno 397 avanti Cristo e ci portano a Malachia, alla fine del Vecchio Testamento. Furono periodi inquieti, come testimoniarono sia Neemia che Malachia. 62 settimane oppure 434 anni ci portano al Messia. Qualcuno ha voluto calcolare che dopo 483 anni, 69 settimane di anni, Gesù entrò in Gerusalemme per presentarsi pubblicamente, ufficialmente, come il Messia.

0: Dopo 69 settimane oppure 483 anni avrà inizio un intervallo. Tra la 69esima e la 70esima settimana dovranno avere luogo due eventi di massima importanza. Il Messia sarà rifiutato, e questo evento fu la crocifissione di Cristo, il grande mistero, la verità del Vangelo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Matteo 16, versetto 21, affinché chiunque creda in Lui abbia vita eterna. Giovanni 3, versetto 16. Seconda cosa che deve succedere nell'intervallo della 69esima e 70esima settimana è la distruzione di Gerusalemme, che ebbe luogo nell'anno 70 d.C. per opera del generale romano Tito, figlio dell'imperatore Vespasiano. La settimana finale, la 70esima, un periodo quindi di 7 anni, è programmato nel futuro e non segue quindi cronologicamente le altre 69 settimane, quindi è una settimana staccata, più avanti, proiettata nel futuro. L'intervallo tra la 69esima e la 70esima settimana è l'era della grazia, ignota ai profeti, ci dicono sia Paolo che Pietro nei loro discorsi di Efesini 3 o Prima Pietro al capitolo 1. Vi vado a leggere proprio dalla Prima Pietro capitolo 1 i versetti dal 10 al 12. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Vedete, la 70esima settimana è nel futuro, è il periodo finale, deve ancora adempiersi. Il capo è un romano, è il piccolo corno di Daniele, qui bisogna tornare indietro, al capitolo 7, e la bestia di Apocalisse al capitolo 13. Dopo che la Chiesa sarà tolta dalla terra, farà un patto con Israele. Israele lo accetterà come il suo Messia, ma nel mezzo della settimana romperà il patto, mettendo una statua nel Tempio. Questo è l'abominio della desolazione. Ciò che Israele pensava fosse il millennio, un'età felice, si rivelerà invece di essere la grande tribolazione di cui si parla in Matteo 24, quando Gesù appunto ne fa accenno, nei versetti dal 15 al 26. Soltanto il Cristo che verrà può porre fine a questo periodo spaventoso. Si legge sempre in Matteo 24, nei versetti dal 27 al 31. Vi consiglio di leggerli poi in questo capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Vedi, amica, amico, tu ed io stiamo vivendo nell'era della grazia e la 70esima settimana di Daniele, la grande tribolazione, come il Signore la chiamò, deve ancora arrivare, deve ancora avere luogo. Approfitta della grazia che il Signore vuole offrirti, approfitta di questa parentesi di misericordia ancora quest'oggi. Dio ha fatto delle promesse che presto, presto o tardi, manterrà. Gesù ha detto: chi crede in me ha vita eterna, ma chi non crede non vedrà la vita, e l'ira di Dio rimane su di lui. Così come si sono adempiute le profezie avute da Daniele relative ai vari regni e si sono adempiute letteralmente, così si adempirà ogni promessa o giudizio annunciato da Dio. Bene, io mi fermo qua con queste profezie così intense, così interessanti, e vi do appuntamento a domani, quando avremo modo di approfondire ancora questo discorso. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che siete in ascolto, ci rallegriamo molto, Patrizia ed io, per questa possibilità che abbiamo insieme a voi di proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Il testo alla nostra attenzione è nel capitolo 15 ed è costituito dai versetti 18 e 19.

Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo. Ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia.

Il nostro testo ci costringe nuovamente a parlare di odio. Lo abbiamo già fatto in precedenza, riflettendo sul testo di Giovanni 7, 6, 9. In quell'occasione Gesù parlò dell'odio che il mondo rivolgeva verso di lui perché testimoniava della malvagità delle sue opere. Nel brano invece alla nostra attenzione, Gesù riprese l'argomento riferendolo non tanto a se stesso quanto ai discepoli e di riflesso a tutti i cristiani che sarebbero vissuti dopo di loro. La storia narra delle atroci persecuzioni che i cristiani hanno dovuto subire, non solo quelli dei primi tempi della Chiesa prima della svolta costantiniana, ma anche dopo, e possiamo dire in ogni tempo. Anche attualmente, in certi paesi, è in atto una spietata ostilità verso chi confessa il nome di Cristo. E questo avviene per motivi religiosi, politici o ideologici. La cosa naturalmente ci addolora molto, ma non ci meraviglia, in quanto Gesù l'aveva annunciata. L'affermazione di Gesù, la realtà che conosciamo della storia e della cronaca, ci fanno chiaramente capire che fra la Chiesa e il mondo, fra il regno di Gesù Cristo e quello del diavolo, non è possibile alcun tipo di convivenza, di accordo, di compromesso. Anche se la Chiesa vive nel mondo, non fa parte di questo mondo per quanto riguarda i principi, i valori, le leggi, gli obiettivi, il carattere e il suo modo di essere. Da una parte, il riferimento è costituito dal Signore Gesù, che è l'esempio vivente, il Maestro. Dall'altra troviamo Satana, che governa ed impone la sua verità menzognera e le sue leggi inique. Così l'odio risponde all'amore, la menzogna alla verità, la violenza si contrappone alla dolcezza, l'arroganza alla gentilezza, l'egoismo alla generosità, l'intolleranza alla pazienza, la prepotenza alla comprensione. Potremmo proseguire nell'opporre tanti altri valori. Non sempre questo avviene in modo chiaro, in modo appariscente, ma la distinzione è reale, vera anche se spesso nascosta. Ciò che è importante notare è che non si può essere neutrali, né si può appartenere ad ambedue queste sfere. Se non si è veramente cristiani, se non si è passati attraverso un'esperienza di nuova nascita spirituale, se non si è aderito completamente alla dottrina di Cristo, se la vita non è stata trasformata alla sua base, non si appartiene neppure parzialmente a Cristo e alla Chiesa, ma si appartiene totalmente al mondo e al principe di questo mondo, che è Satana. Ci rincontreremo al nostro prossimo appuntamento.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: con el Prem de Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 33 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, mi piacerebbe cominciare oggi a fare qualche riflessione insieme con te che mi ascolti su un argomento, un tema che di solito si preferisce ignorare o su cui si preferisce sorvolare, quasi che si trattasse di una sorta di tabù. Non mi riferisco al tema della morte, che forse sarebbe quello che viene subito in mente, no, mi riferisco al tema della vecchiaia o dell'invecchiamento, dell'invecchiare. Sappiamo tutti che gli sviluppi più recenti della medicina ci promettono una longevità più ampia, una migliore qualità di vita. Ecco, la vecchiaia o l'invecchiamento però non è sradicato. Addirittura a volte lo si assimila a uno di questi numerosi flagelli che la scienza e il progresso tentano di sormontare. La vecchiaia comunque continua a esistere ed è il destino più probabile della maggior parte di noi, con tutte le sue sorprese, le sue umiliazioni o le sue sofferenze, ma anche, e questo è quello che noi speriamo, con la sua saggezza e le sue gioie particolari. Eppure, a giudicare anche dai sondaggi di opinione, oggi sempre di più molti adulti vogliono fare i ragazzini, molti giovanissimi vogliono bruciare le tappe, essere considerati adulti. Il divario generazionale si assottiglia. E poi, a chi serve veramente avere dei bambini che fanno gli adulti e degli adulti che fanno i bambini? Ti sei fatto già un tuo pensiero riguardo alla vecchiaia? Come pensi che sarà la tua vecchiaia? Come la vivrai?
4: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: Speciale Salute, programma curato e condotto da Carmen Zammataro.

0: Bentrovati, un saluto a tutti voi da Carmen Zammataro, grazie per essere ancora presenti a Speciale Salute. Abbiamo in collegamento telefonico il dottor Scoglio, un ospite che già gli ascoltatori conoscono perché abbiamo avuto modo di avere con lui un incontro al telefono. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno.
0: Dottor Scoglio è direttore del centro nutriterapico di Urbino. Dottore, le chiedevo di tracciare in brevissime linee il contenuto della trasmissione precedente. Abbiamo parlato di nutriterapia, abbiamo parlato di alghe, oggi ci ripromettevamo di affrontare nuovi argomenti. Può sì. Quindi fare questo brevissimo riassunto?
1: Va bene, ma diciamo l'altra volta abbiamo parlato del fatto che oggi purtroppo a causa delle condizioni ambientali e dell'agricoltura intensiva e chimica che per oltre 100 anni diciamo è stata utilizzata, i cibi purtroppo sono sempre più poveri di nutrienti e sempre più ricchi di sostanze in qualche modo tossiche per l'organismo. Questo è una delle basi fondamentali del malessere e dei crescenti problemi di salute della società, e abbiamo visto come in qualche modo la risposta che è stata utilizzata fino ad oggi prevalentemente per questo problema, cioè il discorso di integratori più o meno sintetici, insomma lasciano un po' il tempo che trova, insomma non dà quella garanzia di efficacia che sarebbe necessaria. E poi abbiamo visto brevemente appunto come una risposta che noi riteniamo utile, su cui stiamo facendo degli studi che stanno dando dei risultati molto interessanti, sono appunto queste microalghe selvatiche del lago Klamath, che hanno sia proprietà nutrizionali molto ampie, insomma tutte le vitamine, 3 oltre 30 minerali, acidi grassi essenziali omega 3 molto importanti perché sono tra i più carenti oggi, e tutta una serie di molecole antiossidanti, antinfiammatorie, di supporto al sistema nervoso, eccetera. E quindi ecco, abbiamo discusso di come queste microalghe possano in qualche modo aiutare notevolmente nel rispondere a questo grosso problema delle carenze nutrizionali e dei problemi che ne derivano.
0: Benissimo, abbiamo ricevuto parecchie telefonate dopo il programma per avere informazioni ancora più precise sulle proprietà nutrizionali delle alghe e sul nome con cui vengono commercializzate, su dove si possono acquistare. Può rispondere anche lei per i nuovi oggi ascoltatori?
1: Sì,
0: dottore?
1: Diciamo che allora queste microalghe si trovano abbastanza facilmente ormai nelle erboristerie e tutte le farmacie, anche con penso sono un settore omeopatico, comunque erboristico, e si chiamano Klamath, c'è proprio il prodotto diciamo in tavolette che si chiama Klamath, distribuito dall'azienda Nutrigea, e c'è un prodotto diciamo ancora più rafforzato che si chiama Nutrimax, sì, sempre dalla stessa azienda, che è l'alga con un estratto naturale acquoso che concentra diciamo la parte di queste molecole più attive, e poi ecco, se qualcuno vuole informazioni maggiori sia su questo sia anche sulla distribuzione può contattare sia il nostro centro al sito www.nutriterapia.it o anche visitare il sito dell'azienda che distribuisce il prodotto, che è www.nutrigea.it.
0: Possiamo dare il numero di telefono del centro di ricerche nutriterapiche?
1: Sì, 0722 a Urbino 35 14 83.
0: Ripetiamo dottore?
1: 0722 35 14 83.
0: Bene, ci eravamo ripromessi oggi di iniziare il nostro programma parlando di permeabilità intestinale. Ecco, sì. Che cosa si intende?
1: Sì, diciamo che normalmente noi sappiamo che l'intestino è, se vogliamo, tutto il tratto gastrointestinale, è la nostra interfaccia con l'esterno, è la membrana intestinale, quindi il tessuto che compone questo tratto gastrointestinale è proprio la membrana che separa ciò che viene da fuori, quindi gli alimenti, l'acqua, eccetera, e che poi invece va all'interno del nostro organismo, arriva ai diversi organi, ai diversi comparti del nostro organismo. E qual è un intestino sano, una membrana intestinale sana è tale che riesce a far passare, filtrare i nutrienti, ma respinge in qualche modo tutte le sostanze che non sono adeguate per l'organismo, che sono in qualche modo tossiche. Allora, se noi prendessimo la membrana intestinale di un intestino umano e la stendessimo su una superficie, avremmo la dimensione di più o meno di un campo da tennis. Quindi abbiamo una capacità digestiva enorme, e voi pensate mettere un piatto di pasta, una banana o qualsiasi cosa su un campo da tennis, insomma la proporzione è tale che non dovrebbe esserci problema ad assimilare questi cibi. Il problema nasce dal fatto che però questa membrana intestinale è estremamente sottile a questo livello, a livello dei cosiddetti villi intestinali, talmente sottile che si misura in un micron, che è veramente, ecco, questo cosa vuol dire? Vuol dire anche che è molto fragile.
0: Quindi un'unità di misura molto piccola.
1: Sì, molto molto piccola, insomma, è in qualche modo visibile al microscopio.
0: Certo, certo.
1: Quindi a questo livello vuol dire anche un livello, un tasso di fragilità estremamente alto. Allora, questo significa che se non ci sono le condizioni adeguate si può rompere, si può bucare facilmente. Normalmente quando c'è una buona situazione intestinale ci sono degli agenti protettivi che sono appunto quelli che hanno la flora batterica intestinale, quindi soprattutto i batteri acidofili, l'atrobacillo acidophilus, il bifidobacterium bifidum ed altri ceppi appunto di questi piccoli amici dell'intestino, che in qualche modo colonizzando questa membrana intestinale formano una specie di film protettivo che svolge tantissime funzioni a livello intestinale. Uno intanto previene l'adesione di batteri invece patogeni come le Escherichia coli o funghi come la candida e quindi fa già questa azione molto importante, previene la loro azione di produzione di sostanze appunto tossiche, aiuta a fare la digestione finale di tutta una serie di nutrienti in maniera che vengano scomposti adeguatamente e poi stimola il sistema immunitario, produce enzimi, produce vitamine del gruppo B, insomma hanno dei ruoli molto molto importanti. Il problema è che questa stessa flora batterica intestinale è estremamente fragile perché risente dello stress, dell'inquinamento.
0: Ma come mai proprio negli ultimi tempi questa flora batterica intestinale è proprio distrutta, no? Lo sentiamo ormai dappertutto parlare.
1: Esatto. Sì, diciamo che è appunto per questo motivo per cui in qualche modo è una popolazione estremamente importante, essenziale per noi, ma è anch'essa molto sensibile, molto fragile. La cattiva alimentazione, cibi sbagliati, le sostanze chimiche, i pesticidi, i fertilizzanti, i polifosfati, dei salumi, eccetera, eccetera. Tutte queste sostanze aumentano molto la capacità di riproduzione della flora patogena, quindi dei batteri che non vogliamo nell'intestino, e invece danneggiano notevolmente quella buona. Poi ci mettiamo appunto altri fattori come lo stress, i cambi di clima addirittura molto rapidi, sono tantissimi fattori, l'abbassamento del sistema immunitario anche comporta danni alla flora batterica, quindi è in realtà...
0: E anche viceversa a volte può succedere.
1: E anche viceversa, perché poi come in tutte le cose, insomma...
0: c'è un interscambio.
1: In realtà sono dei circoli virtuosi o dei circoli vizioso, insomma.
0: Quindi una flora batterica alterata danneggia il sistema immunitario,
1: esatto,
0: un sistema immunitario danneggiato fa l'altro processo.
1: Esatto, aumenta ancora il peggioramento della situazione batterica intestinale, quindi chiaramente si innesca un meccanismo che peggiora in continuazione.
0: E lei accennava poco fa al discorso della candida. Oggi i medici dicono che è molto aumentata questo problema, no? Che poi spesso si manifesta a livello vaginale, ma a quanto ho capito nasce proprio dall'intestino.
1: Sì, sì, sostanzialmente sì, perché vede, la candida come le Escherichia coli sono in realtà abitanti ordinari del nostro organismo, cioè quando uno diciamo cura la candida non è che la fa fuori completamente, quando uno riduce, cura le Escherichia coli, quindi problematiche di diarrea o tutte le problematiche legate alle Escherichia coli, non è che annichilisce le Escherichia coli, cioè loro sono lì e se vivono entro i loro limiti, entro le loro dimensioni, ma probabilmente sono anche i batteri o innocui, per esempio come le Escherichia coli, o forse anche utili, chissà, entro certi limiti. Il problema è quando proliferano eccessivamente, proprio perché non sono tenuti sotto controllo dalla flora sana, e a quel punto cominciano a colonizzare l'intestino, ma poi da lì cominciano a espandersi nelle aree vicine, ecco perché molto spesso tutte le problematiche in qualche modo, per esempio vaginali, organi sessuali, reni, eccetera, gli organi più vicini in qualche modo all'intestino, sono molto spesso collegati veramente a quello che viene chiamata la disbiosi intestinale, cioè compromissione della flora batterica.
0: Bene.
1: Forte compromissione.
0: Quindi stiamo parlando quindi di un quadro non certamente positivo, ma c'è una soluzione.
1: Sì.
0: Prego, dottore.
1: No, no, dicevo che, ritornando alla questione iniziale della permeabilità intestinale, il vero problema, cioè il grande problema che purtroppo sta emergendo solo adesso in termini scientifici ancora in maniera marginale, tutto sommato rispetto alla scienza ufficiale, è quello appunto del fatto che in realtà poi la compromissione della permeabilità intestinale, cioè la rottura di quel fragile equilibrio della membrana che consente di far passare le cose giuste e respingere quelle sbagliate, diventa poi concausa probabilmente di tutte le patologie dell'organismo. Nell'antichità i saggi hanno sempre detto che insomma l'intestino, i grandi medici, era la radice della salute. E oggi questo come si ripropone? Si ripropone per esempio appunto attraverso quello che alcune correnti, diciamo, di ricercatori americani chiamano la leaky gut syndrome, cioè la sindrome dell'intestino bucato. Perché cosa succede? Quando si creano quelle condizioni che ho detto, cioè disbiosi intestinale, batteri che producono tossine per l'organismo, ma anche per esempio cattiva digestione, per cui arrivano nell'intestino tutta una serie di macromolecole proteiche e non solo, non ben digerite, tutto questo che cosa fa? Senza la protezione della flora batterica continua a battere, diciamo, contro questa fragile membrana e crea delle microlesioni. Allora, quando queste microlesioni sono create, il grande problema è che non solo si creano problemi a livello intestinale, perché se c'è flora patogena ci saranno gas, ci sarà cattiva digestione, ci sarà un po' di malessere intestinale, costipazione, cioè tutti quelli che sono problemi abbastanza comuni oggi nella popolazione, ma il vero problema è che poi rompendo questa sottile membrana intestinale cominciano a entrare in circolo tutta una serie di sostanze che non dovrebbero entrare in circolo, proteine indigerite, addirittura probabilmente materia fecale, tossine prodotte da questi batteri, patogeni, eccetera. E lì si innesta un meccanismo che in realtà coinvolge tutto il sistema immunitario e poi col tempo può essere una delle concause fondamentali un po' di tutte le principali patologie degenerative.
0: Quindi lei ci sta dicendo che un intestino malato alla fine intossica gli altri organi.
1: Esatto, sostanzialmente
0: cioè,
1: questo.
0: Dicendolo in maniera molto semplice.
1: Esatto, in termini più scientifici che cosa si può dire? Questo in realtà è stato verificato, per esempio, attraverso un fenomeno che è scoperto da oltre 100 anni dal medico ricercatore russo Virkov, che si chiama appunto la leucocitosi digestiva, cioè si è visto, ha visto questo ricercatore ed è stato poi confermato, che dopo pranzo, dopo un pasto, normalmente si ha un grande aumento della circolazione dei leucociti, delle cellule immunitarie. Questo perché? Ecco, probabilmente, anzi sicuramente perché dopo un pasto, quando non c'è una membrana a posto, molto più facilmente, molto più velocemente entrano in circolo queste sostanze che non dovrebbero entrare in circolo e a quel punto il nostro sistema immunitario è costretto a rispondere, inviare il suo esercito in qualche modo per tenere sotto controllo queste sostanze strane ed eliminarle. Ora, se questo succede occasionalmente, perché occasionalmente io faccio uno strappo a regola o do situazioni particolari, ovviamente il nostro sistema riesce a gestirlo. Il problema è che quando io lo faccio tutti i giorni per anni e anni e anni, è chiaro che a un certo punto il nostro sistema immunitario non ce la fa più a gestire questo sovraccarico di sostanze che intossicano l'organismo.
0: Quindi un sistema immunitario compromesso?
1: Sistema immunitario compromesso, addirittura secondo alcuni questa potrebbe essere una delle ragioni fondamentali, so di dire delle cose su cui non c'è ancora, non c'è sicuramente concorso o accettazione di queste teorie a livello ufficiale, però ci sono.
0: Noi
1: anche
0: invitiamo chiunque volesse eventualmente ribadire, un medico di medicina allopatica eventualmente a ribadire,
1: certo,
0: non c'è problema.
1: Io sto riparando comunque anche alcuni studi scientifici che sono stati fatti, che hanno dimostrato per esempio che si è visto che una membrana intestinale compromessa, che tra l'altro è testabile, cioè esiste un test che si chiama del lattulosio mannitolo, i due zuccheri che vengono ingeriti e poi si va a vedere nell'urine cosa esce e cosa non esce, e su quella base si può stabilire se ci sono delle microlesioni a livello della membrana, più o meno gravi. Ecco, si è visto per esempio che questa cosa qui, quando c'era questa cosa, si associava a patologie come l'artrite, come le dermatiti atopiche, cioè cose che apparentemente non c'entrano niente, no?
0: Comunque secondo... credo che il test al lattulosio lo si faccia adesso anche negli ospedali normalmente.
1: Certo. Sì, però magari solo più che altro a livello diciamo di problematiche intestinali.
0: Sì, perché
1: questo è un po' il problema è la separazione, per cui magari questa problematica emerge nell'ambito della gastroenterologia e non si tiene conto del fatto che invece probabilmente, e secondo me quasi sicuramente questa problematica è collegata a tutta una serie di patologie che con la gastroenterologia sembrano non avere relazioni, addirittura dalle patologie cardiocircolatorie, dalle patologie neurologiche, neurodegenerative. Ecco, quindi questo è un po'...
0: Perfetto, lei quindi propone una visione olistica?
1: Sicuramente, per esempio le stesse patologie autoimmuni, dove il sistema immunitario attacca i nostri stessi tessuti, l'artrite reumatoide, la stessa... come si chiama?
0: La sclerosi multipla.
1: Sclerosi multipla, eccetera. Ecco, lì c'è proprio un sistema immunitario impazzito che attacca le proprie cellule, però i propri tessuti. Però una spiegazione a questo viene data dal fatto che quando appunto c'è un sovraccarico di sostanze tossiche nell'organismo si formano quelli che vengono chiamati, qui non voglio diventare troppo tecnico, ma complessi immunitari circolanti, cioè tutte queste molecole immunitarie, citochine come vengono chiamate immunitarie, che legano queste sostanze estranee per poi, perché il sistema immunitario le elimini, quando diventano troppe si mettono insieme, fanno degli aggregati, che poi il nostro sistema immunitario non riesce a smaltire, non riesce a fagocitare. E questi aggregati, questi complessi immunitari circolanti, sembra che finiscano insomma, nei tessuti e stimolano in continuazione questo attacco del sistema immunitario che poi va a colpire gli organi, i tessuti stessi.
0: Bene, dottore, ci fermiamo per una pausa musicale e riprenderemo subito dopo.
1: Grazie.

0: Riprendiamo con il secondo segmento del programma speciale Salute. Carmen Zammataro al microfono, al telefono il dottor Scoglio, direttore del centro nutriterapico di Urbino. Bene dottore, continuiamo allora la nostra chiacchierata su argomenti che trovo abbastanza interessanti e anche i nostri ascoltatori ce ne hanno parlato con le loro telefonate. Allora, ripeto la domanda che avevo già fatto prima, ma mi sono resa conto che ancora lei doveva completare il quadro. Quindi, di fronte a questa situazione, quali sono le risposte che la medicina nutriterapica può dare?
1: Ecco, diciamo che proprio di fronte a questa situazione diventa assolutamente fondamentale, secondo noi, lavorare a livello della digestione e della flora batterica intestinale con strumenti adeguati, non solo per risolvere i problemi, diciamo, più direttamente gastrointestinali, cioè la cattiva digestione, la cattiva assimilazione, i problemi di costipazione, di flatulenza o diciamo che possono essere i problemi direttamente intestinali, ma in qualche modo perlomeno come coadiuvante importante, essenziale, un po' in tutte le problematiche. Ecco, noi quasi sempre appunto consigliamo questi programmi che possono includere anche fitoterapia o altre cose, ma che hanno sempre un po' al loro centro l'uso di delle microalghe Klamath come strumento fondamentale per ristabilire la situazione nutrizionale e anche per immettere delle molecole attive che naturali molto molto potenti nello stimolare o modulare adeguatamente il sistema immunitario, i processi infiammatori, eccetera, ma sempre collegati a almeno altri due interventi delle microalghe Klamath come strumento fondamentale per ristabilire la situazione nutrizionale e anche per immettere delle molecole attive che naturali molto molto potenti nello stimolare o modulare adeguatamente il sistema immunitario.

0: posso riportare qui una teoria scientifica che è stata in qualche modo, se vogliamo, un po' respinta, ma che secondo me è molto affascinante, sviluppata sia in Germania ma anche poi in America da ricercatori come Edward Howell, eccetera, che dicono giustamente: noi abbiamo una parte dello stomaco, la parte alta, la porzione cardiaca dello stomaco, dove gli alimenti rimangono per circa 40-45 minuti, ma non c'è emissione di bile, non c'è emissione di acido cloridrico, non c'è emissione di enzimi, c'è solo un po' di quella chialina della saliva, che però non sembrerebbe sufficiente a giustificare questa lunga permanenza nella parte alta dell'intestino. Allora, diciamo, a partire da questa constatazione, questa linea di ricerca, anche ormai antica, vecchia, dice: ma probabilmente la ragione per cui c'è questo spazio, questo momento così lungo di ferma, di transito, è perché, secondo quello che avrebbe voluto madre natura, i cibi, in quanto vivi, vitali, non devitalizzati, non eccessivamente trattati, magari crudi, eccetera, hanno la capacità di utilizzare i loro propri enzimi e autodigerirsi, non completamente, ma in parte, in maniera da alleviare il tragitto successivo e la fatica del nostro organismo. Facciamo un esempio,
1: sì.
0: Quello dei latticini. I latticini, forse l'avevamo detto, accennato anche l'altra volta.
1: Non mi sembra.
0: Non lo so, no. Ecco, sono da sempre usati nell'alimentazione umana, da sempre, nella storia umana, e non sembra che siano mai stati un problema così grosso per la salute, anzi, solo che il punto di svolta è stato quando il dottor Pasteur ha inventato la pastorizzazione e i latticini sono stati tutti pastorizzati, cioè sostanzialmente cotti, con gli enzimi che contengono naturalmente, completamente distrutti. E qui nasce il problema, perché se io mangio, e io mangio così, mangio un formaggio a pasta cruda, ho la fortuna di vivere vicino a un signore che fa questo tipo di formaggio.
1: Bene.
0: Allora, questo tipo di formaggio che cosa c'ha? Come il burro non pastorizzato, è ricchissimo di lipasi e lattasi, cioè i due enzimi che servono proprio per digerire i latticini.
1: Di cui sembra invece oggi le persone siano molto carenti.
0: Ecco, ma se invece io mangio formaggio, latticini pastorizzati, questi enzimi non ci sono, quindi quegli enzimi li devo produrre tutti io. Che significa? Grande sovraccarico di lavoro per il pancreas. C'è stato uno studio fatto nelle Filippine una decina d'anni fa, dove si è visto che loro mangiano molto riso, noi mangiamo molta pasta, ma sostanzialmente per questo sforzo di mangiare costantemente cibi solamente cotti, trattati e vitalizzati, la popolazione aveva un pancreas che era il doppio di quello che avrebbe dovuto essere, quindi gonfiato, molto meno efficiente. Allora, anche da questo punto di vista, a parte il consiglio, laddove è possibile, di mangiare sempre al meglio possibile, cioè sostanze locali, naturali, non trattate,
1: di stagione,
0: magari biologiche, sì, eccetera, sicuramente immettere fonti che naturalmente contengono enzimi, per esempio noi lavoriamo molto con enzimi prodotti da determinati funghi, come quelli che vengono usati per produrre il miso, il tamari in Oriente, ma che possono anche essere usati appunto in fermentazioni particolari per produrre ampi spettri di enzimi. Ecco, assumere una capsula di questi enzimi naturali prima di un pasto, si è visto proprio anche con alcuni studi sperimentali che può ridurre anche fino al 50% lo sforzo della digestione nostra. Questo vuol dire molto miglior digestione, un pancreas che riesce a lavorare meglio nelle altre cose che deve fare, il sistema immunitario soprattutto, la produzione di insulina, eccetera, ma anche, come ho detto prima, la garanzia in qualche modo di che all'intestino arrivino cibi veramente digeriti, che possano essere adeguatamente metabolizzati dalla flora sana e non diventino invece cibo per la flora patogena, con tutti i problemi che abbiamo.
1: Quindi alimentandola, quindi.
0: Sì, esatto, alimentandola, perché quando noi appunto arrivano queste macromolecole indigerite, diventa molto più difficile, diventa uno sforzo ancora maggiore per questa flora nostra, diciamo per la flora buona, si producono scorie, queste scorie poi vanno a nutrire la flora patogena.
1: Dottore, oggi sono in costante crescente aumento le allergie, lei sì. Cosa ne pensa?
0: Allora, cosa ne penso? Diciamo che le allergie, noi lavoriamo molto con le allergie con notevole successo, uno perché lavorando con le microalghe abbiamo questa forte stimolazione.

0: nel modulazione del sistema immunitario, che è comunque molto importante. Abbiamo queste ficociaine di cui abbiamo parlato l'altra volta, che sono naturalmente contenute nelle alghe, che inibiscono gli enzimi, come per esempio inibiscono alcuni enzimi che producono sostanze come il leucotriene B4, che è una molecola responsabile in maniera prevalente per esempio per le allergie respiratorie o anche per le crisi asmatiche. Però diventa veramente molto importante il discorso di normalizzazione del tratto gastrointestinale, quindi enzimi e probiotici adeguati, poi eventualmente produrre
1: sì, qualcosa sì.
0: Probiotici
1: adeguati. Era la prossima domanda, esatto, che volevo farlo.
0: Perché questo ovviamente, riparando la membrana intestinale, evita di mettere in circolo quelle sostanze che poi provocano una reazione allergica, perché molte delle allergie, diciamo, più comuni, così come le stesse intolleranze alimentari, che rientrano un po' nella stessa famiglia, dimensione, hanno molto probabilmente come concausa una depressione immunitaria, sicuramente, ma anche causata da questa costante immissione di materiale estraneo in circolo a causa della compromissione intestinale.
1: Quindi, per riassumere, dottore, questa è la stagione delle allergie.
0: Sì.
1: Ci telefonano diverse persone che noi trattiamo molti programmi di tipo sanitario per avere dei consigli su eventualmente tisane o altre cose. Lei, in qualità di nutriterapico, cosa ci può proporre?
0: Sì, noi lavoriamo molto bene con, appunto, con le alghe, con le microalghe Clamat, con l'uso di questi batteri, in particolare questo Acidophilus DDS1, che è un ceppo con cui noi lavoriamo molto bene, abbiamo sempre ottimi risultati, e poi con enzimi appunto digestivi, in particolare proteolitici. Adesso non lo so, voglio dire, se devo dire anche i nomi dei prodotti.
1: No, vabbè, quello poi no. Magari chi fosse interessato, sì, no. Non lo so, o se le vuole dire, per me non c'è nessun problema, questa a sua discrezione.
0: No, va bene, ecco, diciamo, il principio di base è quello, insieme all'uso di alcune sostanze, in qualche modo, sia di tipo enzimatico che erboristico, magari, che hanno proprietà anche antinfiammatorie generali, diciamo, appunto, i risultati sono generalmente molto buoni.
1: Dottore, siamo giunti quasi a fine, quindi una parola la possiamo spendere sui probiotici, visto che oggi se ne parla tanto. Quelli che vendono al supermercato,
0: non sono buoni? Diciamo che il problema è che purtroppo i probiotici hanno avuto una grande esplosione, ma con molto poco controllo, diciamo, di efficacia e scientifico.
1: Perché tra l'altro costano anche parecchio.
0: Sì, infatti. Diciamo che in realtà ci sono alcuni criteri che uno dovrebbe chiedersi quando prende un probiotico, cioè dovrebbe chiedere a chi propone il probiotico se questo probiotico corrisponde a una serie di requisiti. Uno, è capace, è in grado di durare anche nella capsula, nella compressa, nello yogurt o quello che sia.
1: Perfetto.
0: Nei vari mezzi di trasporto, di durare anche nel tempo, in maniera che quando arriva a me, dal momento della produzione, non abbia perso tutta la vitalità di batteri che aveva.
1: Ecco,
0: la prima domanda.
1: Questa è un'ottima domanda.
0: No, anche perché ci sono gli studi che dimostrano che diciamo, la maggior parte dei batteri sono molto molto al di sotto delle quantità dichiarate al momento in cui io lo vado a comprare in un negozio. Secondo, questo batterio è un ceppo adatto al tratto gastrointestinale umano? Perché si è visto che se io prendo il ceppo di una mucca o di una gallina e lo metto nell'uomo, o viceversa, questi batteri, non essendo nel loro ambiente ideale, non funzionano. La terza cosa è veramente in grado di attraversare il tratto gastrointestinale, perché il nostro tratto gastrointestinale ha degli sbalzi di acidità e alcalinità, di pH, che vanno da 2 a 9. Allora, questo batterio, se non è adatto per il nostro tipo di ambiente, difficilmente sopravviverà a questo passaggio. E una volta arrivato all'intestino, riesce veramente ad attaccarsi alle pareti intestinali, riesce veramente a riprodursi, riesce veramente a far fuori la flora batterica patogena.
1: Cioè, i 15 giorni della pubblicità che risolvono i problemi di tutta la vita.
0: Io personalmente non ci credo, ecco, però ecco, a questo punto, voglio dire, noi lavoriamo in particolare con questo ceppo batterico di DS1, Acidophilus DS1, che è studiato da 40 anni, che ha dimostrato ripetutamente di soddisfare tutti questi requisiti, diciamo, ha una base scientifica solida di efficacia, che poi noi riscontriamo giorno per giorno nell'uso che ne fa la gente, insomma, con grande soddisfazione. È chiaro che lì poi, se uno volesse entrare nella critica anche di questi prodotti, diciamo, di tipo caseario, e lì c'è anche il problema che magari io mi prendo questi batteri, non so esattamente quanto funzionino, ma tutto sommato li prendo con prodotti che sono pieni di zucchero,
1: sì,
0: che sicuramente non aiuta, anche perché va a nutrire anche la flora patogena, magari prodotti che conservanti, coloranti, latticini che in qualche modo sono stati trattati, non vengono metabolizzati bene, eccetera. Ecco, non so alla fine quanto veramente bene facciano. Ecco.
1: Cioè, sicuramente ci guadagna l'industria alimentare più che il nostro organismo. Purtroppo.
0: Io credo di sì, però purtroppo. È chiaro che...
1: Vabbè. Dottore, siamo giunti a fine del programma, quindi adesso purtroppo dobbiamo chiudere perché il tempo è finito. La ringrazio per queste interessanti informazioni che lei ci ha fornito. Quindi, dottor Stefano Scoglio, direttore del Centro di Ricerche Nutriterapiche di Urbino. Bene, dottor Scoglio, ci risentiremo ancora qualche altra volta sicuramente per aggiornarci sulle altre ricerche scientifiche, e a risentirla.
0: Grazie, buongiorno.

0: Oameni, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e il tema di questi studi è le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. Buon ascolto!
2: Allora, se vogliamo aprire le nostre Bibbie, al Vangelo di Luca, capitolo 14. Luca 14. Luca 14 e leggiamo insieme da versetto 12.

0: Diceva pure a colui che lo avevo invitato: quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, perché essi potrebbero a loro volta invitare te e così ti sarebbe reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno modo di contraccambiare. Infatti il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Gesù gli disse: un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo, necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: va presto per le piazze, per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse: signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. Il signore disse al servo: va fuori per le strade e lungo le siepi e costringeli a entrare affinché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quelli che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Un'altra parabola di Gesù. Certo, Gesù non parla in mezzi termini, è vero? E penso che, spero che questo, almeno questo, stiamo riuscendo ad afferrare, insomma, che il Signore non parla in mezzi termini. O dentro o fuori, o tutto o niente. Noi siamo alla vigilia dell'anno nuovo. Cosa si fa stasera? Si banchetta, si mangia. Si spera, poi tutto da vedere, Comunque siamo in stagione adesso di banchettare, no? Abbiamo già parlato, se mi sbaglio, la prima sera, insomma, quelle che si fa a queste parti intorno a Natale, Capodanno, insomma, l'abitudine di mangiare molto. Cosa è il banchettare? Cosa è il festeggiare? Qui Gesù parla del banchetto, del festeggiare, di stare insieme a godere. Di che cosa sta parlando? Non sta parlando soltanto di riempire lo stomaco, sta parlando di qualcosa ben più significativo. Infatti, se noi vediamo in tutte le culture, in tutte le epoche, in tutti i popoli, in tutta la terra, tutti quanti hanno questa abitudine di fare banchetti, di fare festa, di mangiare, di avere dei momenti particolari in cui godono, diciamo, questo stare insieme e mangiare in abbondanza. Certo, molte volte vanno all'eccesso, questo è vero, però questo in qualche modo, anche in tutte le culture, in tutti i popoli, anche quelli che non hanno mai sentito del Vangelo, non conoscono la Bibbia, nato nei cuori di tutti quanti c'è una consapevolezza che qualcosa nella vita, anzi tutta la vita in cui viviamo, con la sofferenza, il dolore, la fame, le malattie, qualcosa non va bene, qualcosa non funziona, e c'è dentro di noi, tutti, credenti e non credenti, questo innato speranza, sapendo che in qualche modo le cose dovrebbero essere diverse. Anzi, la speranza è che un giorno le cose saranno diverse, quando non ci sarà più dolore, sofferenza, fame. E in qualche modo il banchetto è un modo di assaggiare quelle che nel cuore sappiamo che dovrebbe essere. Ci bellissimo, Erod, forse stai esagerando. No, aspetta un momento. Gesù, quando lui ha iniziato il suo ministero, il primo miracolo, cosa ha fatto? Acqua in vino. Allora, a volte ci sembra, ma perché mai... Che tipo di miracolo è questo? Cioè, non ha curato nessuno, non ha salvato nessuno, anzi, ha prodotto il vino. Insomma, la gente potrebbe anche abusare di questo. Non mi sembra un miracolo tanto adatto per il Signore quando inizia il suo ministero, no? Siamo bravi a giudicare anche il Signore quando ci conviene. Ma io non voglio andare in fondo su questo discorso, ma semplicemente dire, interessante che Gesù fa il suo primo miracolo a un banchetto. A portare gioia, a portare felicità, a portare completezza, un segno che il suo ministero, il regno di Dio sta entrando, è come un banchetto, entrare nel regno dei cieli è come andare a una festa dove si realizza finalmente le cose che noi sapremo che dovremmo avere, ma in qualche modo in questo mondo non lo possiamo godere. Sapete, essere un credente è come andare a una festa. Entrare e seguire il Signore non è, come purtroppo Satana molte volte riesce a convincerci, che invece è andare, come posso dire, a un digiuno prolungato, no? I credenti con il muso lungo, vabbè, devo sopportare. No, entrare nel regno dei cieli è come realizzare, o almeno cominciare a realizzare, tutte le nostre speranze, tutte le nostre aspettative. Quando Gesù ha finito il suo ministero, prima di andare alla croce poi, qual era l'ultima cosa che ha fatto con i suoi discepoli? La cena del Signore, un banchetto se vogliamo dire. Non hanno solo preso un pezzettino di pane e un sorso di vino, hanno mangiato bene insieme. Era la Pasqua, era una festa, un banchetto speciale, molto particolare però. E lì Gesù poi ha instaurato per noi la cena del Signore, in cui ogni qualvolta che ci incontriamo, facciamo tutte le domeniche, cosa facciamo nelle nostre assemblee? Facciamo un banchetto. È vero, è solo un assaggio, ma il principio è sempre questo. Entrare nel regno dei cieli significa cosa di veramente di meraviglioso, di aver ricevuto dal Signore tutte le nostre aspettative, in Cristo, nel Signore, vengono realizzate. Dunque, quando leggiamo questo racconto qua, del banchetto, Gesù rafforza, dice sì, entrare nel regno dei cieli è come entrare in un banchetto, però, come sempre, non è come noi all'inizio aspettiamo. Come tante delle parabole, lui dice una cosa, magari le persone se l'aspettano, poi lui gira e dimostra che non è come te l'aspetti. E anche qui, no, entrare nel regno dei cieli, entrare in questo banchetto, non è come uno se l'aspetterebbe. Di solito, quando si fa una bella cena, un bel banchetto, chi inviti? Le persone simpatiche. Le persone che hanno qualcosa da offrire, quelli che sono, non lo so, gli amici, i parenti, le persone a cui magari ci sono un rapporto stretto particolare, perché vogliamo godere insieme, insomma, il tempo. Invece quello che Gesù sta dicendo qua, e questo è il tema di questa mattina, per entrare il regno di Dio, per entrare nel banchetto, bisogna avere l'umiltà per poterci entrare. Quando non c'è umiltà, davanti al Signore, quando pensiamo in qualche modo abbiamo i nostri meriti, è impossibile entrare in questo banchetto. C'è la completa realizzazione della vita nel Signore. Se siamo superbi, ti ricordi abbiamo già parlato di questo tema, è impossibile. La madre di tutti i peccati, ci vuole l'umiltà. Io voglio dire alcuni piccoli principi che ci aiuteranno a riflettere su questo. Il primo è un fatto che già abbiamo un po' accennato nel passato. Bisogna essere umili. E umili in che cosa? Bisogna essere umili al fatto che dobbiamo attendere la lentezza della crescita del regno dei cieli. E questo ci vuole umiltà. Luca 14,16 dice questo. Un uomo preparò un gran cena, invitò molti, e all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite perché tutto è già pronto. Allora immaginate un momento. lui aveva evidentemente già precedentemente fatto sapere ai suoi amici e tutti i suoi parenti che avrebbe avuto una festa, però non si sapeva ancora esattamente quando. E quando poi era pronto questa festa, lui allora manda il servo in giro per dire: ok, è tutto pronto, potete venire. Un po' come quando noi aspettiamo la cena, no? Ci chiudono qua fuori e abbiamo un buco nello stomaco e attendiamo, sempre che non ci chiamano più. E finalmente qualcuno dice: è pronto. Vabbè, noi abbiamo aspettato pochissimo magari, però questi qua probabilmente sono passati giorni, e tanti di loro non hanno avuto la pazienza di attendere la chiamata dal Signore. E questo è molto importante per noi come credenti, di avere quella pazienza di attendere al Signore i tempi suoi. Come sono i bambini quando si fa una festa? Avete qualche fratello piccolo, nipote, 4, 5, 6, 7 anni, che devono fare una festa di compleanno, la sera alle 8. Cosa fanno tutto il giorno? Forse voi vi ricordate quando eravate piccoli. Ma quando vengono? Quando inizia? Cioè non hanno la capacità di attendere, o no? Sono ansiosi. Vogliono per forza che si fa subito. Ti ricordi la storia di Giovanni Battista? Che lui andava in giro predicando il Vangelo. Fu buttato pure in prigione perché aveva avuto il coraggio di riprendere Erode per gli abusi, diciamo, che lui stava facendo. E lì sta marcendo in prigione e anche lui è un po' in questa attesa. Ti ricordi quello che fa? Manda messaggio a Gesù. E cosa dice? Ma è veramente tu il Messia che attendiamo, o dobbiamo aspettare un altro? Cioè forse insomma, Giovanni, ma tu stesso l'hai detto che era lui, insomma, ma com'è? Adesso stai avendo dei ripensamenti, ma tu stesso hai detto che è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Adesso in prigione comincia, ma sei tu o non sei tu? Gesù cosa risponde? Cosa vedi? I ciechi che vedono? I storpi che camminano? Beato è colui che non viene meno a causa mia. Abbi, viene meno. A causa mia, non mi ricordo esattamente la parola, più o meno così. Che non si scandalizza a causa mia. C'è in poche parole, sta incoraggiando Giovanni Battista, di avere pazienza. Non era ancora il momento per lui. Vogliamo entrare nel regno dei cieli? Prima cosa, bisogna imparare con umiltà ad attendere. Quelli là della festa, secondo me, erano tutti un po' superbi. Questo ci ha invitato alla festa e questo non ci chiama più. Allora si sono dati a fare altre cose. E anche noi, come persone, è molto facile che il Signore ci chiama a fare le cose. Noi diciamo pure sì, ci vengo, Signore, ti seguirò. Io dove vai tu? Io ti vengo dietro, non ci sono problemi. E poi passa un po' di tempo, dice, ma non mi ha chiamato più. Non sta succedendo niente. Allora cosa si fa? Si comincia a pensare ad altre cose. Perché non abbiamo avuto la pazienza di attendere. La pazienza di attendere. Ti ricordi poi la storia dei 10 vergini? Non abbiamo il tempo di farlo stamattina, ma la storia è la stessa. Bisogna attendere al libro dello sposo. Mamma mia, il tempo se ne va. Il Signore non mi sta dicendo niente, non mi sta... Basta. E cominciamo a indirizzarci in un'altra direzione, pensare ad altri pensieri, essere occupato con altre cose. La seconda cosa che bisogna fare è avere l'umiltà di sapere che essere l'invito al banchetto è una cosa gratuita. E questo di nuovo è un concetto che conoscete molto bene. Per ricevere l'invito alla mensa del Signore deve avere l'umiltà di riconoscere che è una cosa completamente gratuita. Dice, ma Rod, vabbè, lo so. Ma pensiamoci un momento. Immaginate che noi, tutto il campo, arriva un invito adesso fuori, qualcuno ci viene e dice, senti, giù a Foggia è arrivato il Presidente della Repubblica e hanno deciso di fare, diciamo, la cena, hanno invitato i migliori cuochi, diciamo, dell'Italia e, non so, c'è un palazzo là da qualche parte e hanno deciso di preparare un banchetto, diciamo, più squisito, preparato in modo più squisito che si possa. Volete venire a cenare? Tu cosa diresti? Allora, immaginate se noi diciamo:
1: sì, sì, sì, come? Veniamo.
0: Allora, facciamo una cosa, portiamo noi il primo. Secondo te, i cuochi migliori dell'Italia, cosa direbbero? Eh? Non avete capito niente, o no? Cioè, se mi spiego bene. Cioè, è una vergogna, cioè, noi siamo i cuochi, diciamo, i meglio del meglio del meglio, e tu vuoi portare il primo. Anzi, portiamo colazione al sacco. Ma questo non ha capito niente. Noi stiamo offrendo un pranzo gratuito e tu vuoi portare qualcosa appresso. Oppure magari dice: cosa dobbiamo metterci? Non possiamo venire perché magari non abbiamo portato i vestiti importanti con noi per andare a una festa del genere. Dove pensiamo in qualche modo dobbiamo meritare l'invito alla festa. Non possiamo insultare il Signore pensando che di seguirlo in qualche modo dobbiamo meritarlo. Pensi a quelle persone che poi hanno rifiutato perché avevano a che fare, no? Avevano altre cose da fare. E poi il servo va fuori e cerca sulle strade la gente che stanno sotto le siepi, gente che non c'hanno proprio niente. E vanno vicino a dire: senti, vuoi venire alla festa del Signore qua, che al palazzo qua a fianco ti sta offrendo un pranzo gratuito? Secondo te, quello che dorme sotto la siepe si preoccupava di mettersi un bel vestito? Perché non si preoccupa di mettersi un bel vestito? Perché lui sa molto bene, lui sa che il Signore sa che lui il bel vestito non ce l'ha. Mentre se c'è una persona che ha, diciamo, dei bei vestiti, si preoccuperanno tanto di mettere quello più bello, perché pensa in qualche modo che ha qualcosa da portare alla festa. E magari alla fine non ci va proprio, perché si mette vergogna, perché i vestiti non sono abbastanza belli. Ma quelli in mezzo alla strada, che non hanno niente, che puzzano perché non si sono lavati da un anno, non si sono tagliati i capelli nella barba, che i vestiti sono gli stessi che hanno da 5 anni addosso. Quando vai vicino e li inviti a cena, loro capiscono cosa vuol dire la grazia. Cioè capiscono che non è minimamente per opera mia, non perché sono bello, non perché sono pulito, non perché sono simpatico. Questo è un atto di pura grazia e basta. Quando tu capisci questo, quando loro sotto le siepi hanno capito questo, cosa faranno secondo te? Cioè anche i storpi si metteranno a correre alla festa. Non hanno nessun motivo di non andarci, perché hanno capito che non è assolutamente nessun merito loro. È interessante quando ci pensiamo che più che le persone sono benestanti, più le persone fanno delle buone opere, più difficile per loro andare alla festa del Signore, perché pensano in qualche modo che devono meritarlo. È un po' come andare al ristorante. Noi andiamo al ristorante e pensiamo di poter comandare, no? Voglio il primo, voglio il secondo, non voglio questo, voglio il vino, voglio un altro tipo di vino. Garçon! Perché facciamo così? Spero che non fai così. perché paghiamo noi, no? Paghiamo noi. Ma quando sei invitato a una festa dove tu non hai pagato niente, anzi, tu arrivi alla porta, sei puzzolente. Gli altri servi passano. Tu stai là. Oh, invitato a me. E poi vengono loro, non ti fanno sedere tutto sporco. Cristo, quando ci invita alla festa, non ci fa sedere tutto sporco, ci fa passare per la doccia, ci fa una pulizzata, un bel pulito pulito, ci mette un profumo addosso e poi non ci manda dentro la festa nudi, ma troppo vergogna, ci mette addosso i suoi vestiti, cioè va all'armadio suo, tira fuori i suoi vestiti, te li mette addosso e tu sei ancora frastornato. Ma come, 2 minuti fa stavo fuori tutto sozzoso, in mezzo alla strada, si può dire? In mezzo alla strada, e adesso mi trovo lavato, profumato, vestiti addosso, messo nella mensa, sbalordito. tutto per grazia. Questo è quello che il Signore vuole fare.
1: Ma quando noi pensiamo, vabbè, arriviamo là.
0: Sai, quando come si va al matrimonio, no? Si deve sempre portare la busta appresso. Cioè ti invitano a un bel pranzo, succede anche qua, no? Bel pranzo, se dura 5 ore, però la busta te la devi portare, o no? Altrimenti ti guardano storto. Il Signore non chiede per la busta, perché tu sei noi, quelli che entrano, quelli che sono disposti ad entrare, sono quelli in mezzo alla strada che la busta non la possono minimamente pretendere né far finta di poter offrire. Per entrare nel regno dei cieli è tutto o niente. Tu ti devi rendere conto che sei uno di quelli in mezzo alla strada che non ha niente da offrire. E appena che tu lo capisci e arrivano invite del genere, tu non sprecherai 2 minuti. Correrai direttamente lì. Perché sei umile. Non hai cosa su cui, diciamo, reggere la tua dignità. Infatti è interessante, tutte le religioni del mondo, ma anche le religioni cosiddette cristiane che si sono deviate da questa verità, odia il concetto della croce, il concetto che Cristo ha fatto tutto per noi. Tutte le religioni, incluso tante religioni cosiddette cristiane, basano sul fatto che si arriva alla festa e te la compri da solo. Con le tue buone opere, tu la devi meritare. Odia il concetto. Perché? Perché la superbia è la madre di tutti i peccati. Tu non entrerai nel regno dei cieli fin quando non impari chi sei veramente. E così soltanto in quel momento avrai la capacità e la voglia di aggrappare con tutte e due le mani quelle che il Signore ti offre. Rimane la superbia in te, ma io non sono una persona tanto male, tanto io faccio le buone opere, io non sono come quelli là. Tu non entrerai nella festa, sarai chiuso fuori. Quando guardi anche intorno nel mondo, no, si vede i paesi dove il cristianesimo, diciamo il Vangelo, sviluppa molto bene. In quali paesi cresce di più il Vangelo, dove più persone si convertono? Ditemi voi. In Svizzera? Dove c'è più povertà? Persecuzione. Dove le persone stanno con le spalle al muro, dove non hanno cose che loro pensano di poter offrire al Signore. Dove che la Chiesa affloscia di più? In Occidente. Italia, Francia, America. Dove cresce molto nelle chiese la mentalità della, diciamo, il Vangelo, posso dire, liberale, nel senso che è comunque basato sulle nostre opere, basta che ci comportiamo bene, Dio ci accetterà. Questo è un Vangelo falso, basato sulla superbia. Infatti è strano notare che queste chiese, dice liberali, perché ci tengono tanto a fare le buone opere, loro apparentemente ci tengono molto ai poveri, danno molto ai poveri, magari avviano anche delle opere fra i poveri. Ma i poveri, quel Vangelo loro, non l'accettano, perché non hanno niente a che vedere con quel tipo di Vangelo lì, perché il povero non ha niente da offrire. Nei paesi tipo come Brasile, dove c'è molta povertà, conosco uno che è stato in Brasile a fare un po' di missione per 6 mesi, è tornato indietro dal paese dove stava e ha detto che il 50% della popolazione era evangelica. Immagina una cosa del genere, è una città abbastanza grossa in Italia. Come mai? Non dico che tutti sono veri credenti, però c'è un'opera del Signore, non è differente. Perché quando uno non ha, si rende conto della bellezza e della grandezza, della grazia di Dio e l'offerta che fa nei tuoi confronti. Il ricco? Più difficile per entrare nel regno dei cieli. Perché? Perché non percepisce l'esigenza. Dunque voi, io spero che siete tutti credenti, ma anche se lo siamo già, è molto importante tenere questo davanti ai nostri occhi. E voglio anche parlare di un altro aspetto, di questo fatto che il Signore opera particolarmente fra le persone che sono nei margini della società. Pensiamoci. Parliamo un momento dell'Antico Testamento. C'era un episodio alla città di Samaria quando erano circondati dagli Assiri. Vi ricordate di questo racconto? Erano circondati dagli Assiri. Gli Assiri erano brutta gente. Loro quando prendevano un territorio, infatti ci stanno ancora sulle pietre scolpite alcuni siti archeologici, loro avevano l'abitudine di tagliare la testa a tutti i loro nemici. Insomma, brutta gente. E erano tutti intorno alla città di Samaria. Il re della Samaria stava là dentro, con il profeta, con l'esercito, quello che è rimasto, e stavano morendo di fame. Anzi, talmente stavano inguaiati che qualche mamma, se vi ricordate, ha pure mangiato il figlio. Cioè, stavano disperati, chiedevano al Signore per aiuto e il Signore li ha salvati. Sai come il Signore li ha salvati? Vi ricordate? Quattro lebbrosi che non vivevano nemmeno nella città, stavano fuori, gente rifiutata, gente che non serviva più a niente, anzi loro stavano ancora peggio, perché se dentro si moriva di fame, figurati quelli che vivevano fuori la città, che stavano fra i nemici e la città, come campavano. Eppure Dio ha usato quei quattro lebbrosi per portare la parola della salvezza a Gerusalemme, alla Samaria. Quattro lebbrosi esclusi. Dio usa volta dopo volta le persone che non hanno niente, le persone che non sono nessuno, per portare il suo Vangelo. Perché? Perché è importante che impariamo che non è per opera nostra, non è per nostra vanagloria, non è perché io sono qualcuno, ma pienamente per la grazia di Dio. Perché così tutta la gloria va a Lui. 700 anni dopo quell'evento fuori Samaria, Gesù ha camminato fuori quella città di passaggio. Vi ricordate? Giovanni 4 si fermò a un pozzo. E i suoi discepoli vanno in città, stessa città, a comprarsi qualcosa da mangiare. Cosa succede fuori il pozzo? Incontra la donna samaritana. Chi era questa samaritana? Era una donna peccatrice, aveva avuto svariati mariti e lei andava mezzogiorno per andare a prendere l'acqua per non incontrare gli altri. Cosa vuol dire? Lei, anche lei, era un'emarginata come i lebbrosi. Dio chi ha usato per portare il Vangelo nella città di Samaria? La donna samaritana emarginata. Volta dopo volta dopo volta. Gesù poi i discepoli che lui ha scelto. Chi erano? Dottori? Medici? Erano dalla Galilea? Pescatori? Gente, diciamo, abbastanza semplice. Tu dici, no, no, Rod, fermati, c'era l'Apostolo Paolo. Lui era un pezzo importante. Sì, hai ragione. Però in che modo l'ha usato l'Apostolo Paolo? È arrivato a Roma, sai, sulla carrozza come il Vescovo Paolo, a farsi baciare la mano quando arriva? Così è arrivato a Roma? Come è arrivato? In catene, prigioniere, un nessuno, debole, emarginato, abbandonato, eppure Dio l'ha usato grandemente. Guardate, l'umiltà è assolutamente essenziale per entrare nel regno dei cieli. Quando c'è la superbia, pensiamo che noi in qualche cosa meritiamo, che noi siamo, questo è il primo trucco del diavolo che l'ha fatto nel giardino di Eden. Tu puoi essere come Dio. Io. Mi piace l'idea. Superbia. Terza cosa voglio dire. Bisogna umiliarsi anche alla priorità del regno. Queste persone che furono invitati, i suoi amici, erano persone, diciamo, della storia, che avevano anche altre cose da fare. Loro volevano andare alla festa, sicuramente, l'avevano detto pure di sì, e se le circostanze fossero diverse sarebbero anche andati alla festa, giusto? Perché loro, le motivazioni che loro danno sembrano anche motivazioni comprensibili, no? Uno si è sposato, vabbè, che vuoi, poverino, insomma, no, poverino, beato a lui, si è sposato, insomma, va in viaggio di nozze, mica viene alla mia festa, è normale. Però qual è il punto? che sta dicendo Gesù con questa parabola. Quali sono le priorità nella tua vita? Bisogna umiliarsi davanti alla priorità del regno di Dio. Cristo deve venire primo nella mia vita. Se io nella mia vita non sono disposto a scomodarmi dalle cose mie per seguire Cristo, dice no, io lo seguirei, io lo seguo, io lo accetto, io l'ho accettato Gesù nella mia vita. Ma se tu non sei disposto a scomodare la tua vita, tu vuoi continuare con le cose tue, anche se sono cose buone. Non c'è niente di male nel comprare dei buoi, di andare a lavorare la terra. La questione è la priorità. Se nella tua vita, io l'ho accettato Gesù nella mia vita, ma se tu non sei disposto a scomodare la tua vita, tu vuoi continuare con le cose tue, anche se sono cose buone. Non c'è niente di male.

Il padrone di questa festa che abbiamo visto insieme si è arrabbiato con quelle persone che avevo invitato. Loro avevano detto che sarebbero venuti, poi alla fine hanno avuto altre cose a che fare. Perché loro hanno avuto una sfacciataggine, che lui si è preparato così tanto, si è dato così tanto a preparare questa festa, che poi alla fine loro avevano a che fare e non si sono presentati. Dio odia l'ingratitudine. Non può essere un neutro, sai come quando si fanno le guerre, no? Ci sono quelli da una parte, quelli dall'altra, ci sono quelli in mezzo che non si dichiarano. Bello, comodo. E a volte è anche giusto, non coinvolge nella guerra. Ma la guerra spirituale non è possibile. E Dio odia l'ingratitudine. Il Padre ha mandato il suo unigenito figlio per morire per te, per lavarti dei tuoi peccati, per mettere il profumo della sua giustizia addosso, di mettere i vestiti delle sue opere sulle tue spalle, per far sì che tu potessi vivere nella piena gioia del Signore per sempre. E se tu hai a che fare, stai in grossi guai. Perché non è che Dio dice, vabbè, non fa niente, dai, un'altra volta, sai, un po' come facciamo noi, perché tanto siamo tanto compromessi nella nostra vita, un peccato in più, un peccato in meno, che fa? Dio è perfetto, è santo e ha fatto di tutto per te. E se tu non reagisci, farai la fine di questi qui. No, io devo fare così, devo fare quelli, prima devo studiare, poi mi devo sposare, poi qua, poi là, poi vediamo. Se mi fai un'altra festa ci vengo. No. Isaia 65 dice questo. E lui, Isaia, sta scrivendo ovviamente a Israele, sempre da parte del Signore, in cui dice: io sono stato ricercato da quelli che prima non chiedevano di me, sono stato trovato da quelli che prima non mi cercavano. Ho detto: eccomi, eccomi, a una nazione che non portava il mio nome. Ho steso tutto il giorno le mie mani verso un popolo ribelle, sto parlando di Israele, che camminava per una via non buona, seguendo i propri pensieri, verso un popolo che sempre mi provoca sfacciatamente. Mi state seguendo? Mi provoca sfacciatamente. Tu stai provocando il Signore. Meno male il Signore un po' di pazienza ce l'ha. Però io voglio leggere anche un altro brano, un brano che ci fa riflettere, Ebreo 6,4. Ci sono tante persone che dicono sì al Signore, ma poi non sono disposti a cambiare la loro vita. Ebreo 6,4. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, se poi sono caduti è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Wow, conoscete questo brano, no? Allora, certamente alcune persone dicono, vabbè, è evidente che uno è convertito e ha perso la salvezza, ma non è questo, perché dobbiamo interpretare i brani della scrittura con altri brani, e il Signore è molto chiaro che quando Lui opera in noi non si può perdere la salvezza, perché è un dono della vita eterna, è un dono della vita eterna, non è un dono della vita per 3 mesi, poi perdi, poi la riprendi, perché l'opera è sua che viene nel nostro cuore. Però il concetto è questo: noi possiamo dire sì, capiamo, assaggiamo, gustiamo, anche abbiamo la gioia del Signore, insomma, che percepiamo quanto è meravigliosa questa festa a cui il Signore ci sta invitando, come quelli che sono stati invitati. Però, poi quando arriva il dunque, facciamo i comodi nostri. Non si può beffare di Dio, non si può beffare di Dio. L'invito del Signore è un invito genuino a tutti. Ma ci sono quelli che dicono, sì, sì, sì, che bello, che bello. Vengo, vengo, vengo. Gloria a Dio, alleluia, Signore, ti seguo.

0: Ok, ti prende su parola. E poi alla fine, dicevo, stavo scherzando, tenga che fa. No, questo no. Il Signore si dovrebbe offendere o no con i comportamenti del genere? Dopo tutto quello che ha fatto per noi. Diciamo pure sì, capiamo pure, insomma, gustiamo pure, sappiamo pure. E poi alla fine, vabbè, stavo scherzando. Come non detto. Noi non possiamo giocare con il Signore. Non possiamo scherzare con il Signore. Lui è appunto il Signore. Il Signore dice, oggi è il giorno della salvezza, adesso, del domani, non ne sappiamo. La superbia, dice no, vabbè, mi hai fatto aspettare, non ci sto, io prima voglio fare altre cose, poi vediamo. No, devi avere l'umiltà come quella in mezzo alla strada e dire io non c'ho altro. Mi è stata data un'offerta così bella che io non posso permettermi di perdere l'occasione. Mi alzo adesso e vado subito. Subito! Non c'è niente che mi tiene qua. Non c'ho niente che mi ostacola. Non mettiti in cerimonia. Ma io faccio, io dico, ma Signore, ma io non lo so, ma non sono ancora pronto, ma prima devo cambiare qualcosa. Oh, tu che vuoi fare? Signore, io verrei a te, però ho dei problemi nella mia vita, prima la voglio aggiustare, poi vengo da te. Ah. Funziona così? No. Tu non sei capace di cambiare perfettamente niente. Vieni a Gesù nello stato in cui ti trovi, adesso. Lui ci pensa a operare nella tua vita, a purificarti, lavarti, farti diventare una persona giusta e camminare in via del Signore. Non ci sono scusanti. No, ma io qua, io là, ho questo problema e quell'altro problema. Signore, tu puoi capire, io... No, il Signore non può capire, perché lui ha già fatto tutto, adesso è pronta la festa. Adesso l'invito e adesso pretende che tu vieni. Questo è quello che ci vuole per entrare nel regno dei cieli. Ho tutto o niente. Perché noi non abbiamo niente da offrire.
1: Andando, accettando di andare, dobbiamo anche riconoscere le conseguenze che può portare. Non andando, accettando di andare ingenuamente. Perché altrimenti vediamo che come
0: i terreni... Quando si accetta il Signore... Prima cosa, noi ci rendiamo, ti ricordi il frutto di ravvedimento? Noi riconosciamo che noi non abbiamo niente da offrire. Dunque si va, non si sa ancora cosa avrà, cosa mi comporterà. Quando accettiamo il Signore, ancora poco capiamo quello che il Signore vuole da noi. È un atto di fiducia verso di Lui. Poi Signore, Tu mi farai capire, Tu, non lo so. Se noi andiamo al Signore, Signore, io Ti seguirò, però Tu non mi devi far fare questo o quell'altro. Superbia, perché tu sai meglio del Signore. Io vado senza sapere, io non ho idea di quello che Lui farà della mia vita, però una cosa io so, io non ho niente da offrire e Lui ha tutto da offrire e mi fa questo invito meraviglioso. Mi posso fidare ciecamente di Lui. Faccio un esempio. Quando io ho accettato il Signore, poi ho cresciuto un po', diciamo così, ho studiato, ho lavorato. Io non pensavo minimamente di andare a pieno tempo. Non l'avrei nemmeno, avrei detto, Signore, ma non esiste proprio, ma io, non è proprio cosa mia, è troppo difficile, io voglio fare un'altra vita, non è questo, ti voglio pure seguire, ma questo non lo voglio fare. Italia, ma io mai sentito d'Italia, dove Italia? Quel posto, dell'Italia, che ne sapevo, non sapevo niente dell'Italia, non conoscevo nemmeno un italiano. Anzi, lo conoscevo uno alla scuola, dove stavo, un italiano, un ubriaco uno, insomma... Solo lui conosce, cioè non avevi idea. Ma mica ho dovuto sapere prima tutto quello che doveva avvenirmi prima di accettare il Signore. No, segui il Signore. Poi Lui ti cambia il cuore. Adesso io sono contentissimo, sono felice che il Signore mi ha portato in questa strada. Ma non avevo idea prima. E del futuro, che ne so io? Che ne so? Ma di questo non mi devo preoccupare. Perché io so in chi io ho creduto. Come dice l'Apostolo Paolo. Comunque, non sei mai troppo lontano, né troppo peccatore per non avere l'invito. E questa è la cosa bella del Vangelo. Ti ricordi Gesù quando muore sulla croce? A destra e a sinistra c'erano due ladroni, anzi più che ladroni, probabilmente erano anche omicidi. Uno a destra e uno a sinistra, sapete molto bene. Gente malvagia. Non avevano niente da offrire, giusto? Opere, niente. Battesimo, niente. Studi biblici, niente. Niente di niente di niente. Uno dei due dice al Signore, ricordati di me quando tu vieni nel tuo regno. Anzi, prima lui confessa, anzi, fa ravvedimento. Ti ricordi cosa è ravvedimento? Essere d'accordo con Gesù. Ti ricordi? Lui dice all'altro, noi moriamo giustamente, ma questo qua non merita, lui è il giusto. Poi dice, Signore, ricordati di me quando viene il tuo regno. Cioè, un atto di fede stupendo. Cioè, quello sta morendo sulla croce vicino a lui e dice, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. E Gesù cosa dice? Oggi stesso sarai con me in paradiso. Cosa ha fatto? Niente. Niente. Ha soltanto avuto l'atto di ravvedimento e fede nel Signore. Dall'altro canto c'era l'altro ladrone. Lui era vicino come l'altro, cioè aveva la stessa opportunità. Così vicino, ma così vicino, eppure ha sprecato tutto. Uno, come si vuol dire, al centro è morto per i peccati, uno è morto al suo peccato e l'altro è morto nel suo peccato. Un quadro della storia della razza umana. Cristo al centro, che muore per il peccato. C'è l'invito, ci vuole l'umiltà, totale umiltà, di accettare, ravvedersi, e poggiare la fede nel Signore. Con quale sarai? Il ladro? Perché sono solo due opzioni, due ladri, non è che uno buono e uno cattivo, il buon ladro e il cattivo ladro, sono tutti e due cattivi. Uno si ravvede e crede in umiltà, l'altro si inorgoglisce e sputa e accusa e muore così. Romani 11:22. Considera dunque la bontà e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio. Leggo di nuovo. Considera dunque la bontà e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio. Non possiamo mai negare questo. La severità non solo la bontà di Dio, e noi abbiamo bisogno dell'umiltà davanti al Signore, non c'è altra via. Non ci sono credenti che vanno in cielo, se posso dire, carnali e credenti non carnali, c'è un solo tipo di credenti che va in cielo. Sai qual è? Il credente reso perfetto dal sangue di Cristo. Credenti carnali non vanno in cielo. Ci sono due categorie, salvati e non salvati. Quelli che accettano il Signore e lo seguono e quelli che non lo accettano e non lo seguono. Questo è quello che abbiamo visto. Due strade, quella stretta che porta al Signore e quella larga che porta all'inferno. Le vie di mezzo, purgatorio o qualcosa di simile, per i credenti meno, non esiste. Non scherzare con Dio. Non scherzare con Dio. Se hai frutto... Sei credente, se non c'è frutto, chi ti dice che sei un credente? Chi lo dice? Tu. Ma io... Parli. Ma il Signore sarà d'accordo con te. Dai frutti si vedranno. O dentro o fuori. O segui o non segui. O ti umili davanti a Dio o non ti umili davanti a Dio. È chiaro? Spero che sia chiaro, perché la nostra mente, ci giriamo la pizza come tanti modi che vogliamo noi, ma non possiamo scappare da questa realtà. Pochi sono quelli che si salvano, non tanti. La Bibbia lo dice, non io. perché devi fare il Signore, il tuo Signore. Vogliamo pregare. Signore, oh Signore, grazie, grazie di cuore che l'invito al banchetto non dà delle condizioni. Non dobbiamo portare niente, non dobbiamo dimostrare niente, non dobbiamo fare niente prima del venire. Possiamo venire come siamo, sporchi, meno sporchi, vestiti strappati, non importa. Però possiamo venire a te in piena umiltà e aspettare che tu, Signore, ci provvedi tutto. Ci presentiamo ai tuoi piedi, Signore, e dire: Signore, io voglio che tu sii il Signore della mia vita. Prendi la mia vita, Signore. Usa di me. Fai di me il tuo servo. Portami dove vuoi tu, perché io so, Signore, che in te c'è la vita. A chi altro posso rivolgermi? Non c'è. Abbi misericordia, Signore, di noi questa mattina. Opera i nostri cuori. Per noi che siamo credenti, che possa rafforzare questa convinzione di seguirti, perché porta la festa, perché porta la gioia, perché porta la completezza, perché porta a te, perché è meraviglioso. E chi, Signore, non ha ancora fatto questa scelta, che non possa, Signore, fare quello dell'amico che dice sì, sì, sì, e poi se ne va per fare i fatti suoi. Che brutta fine. To my home far away,
2: where his glory forever... Il centro Betel, in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e ricordiamo che il tema di questi studi è le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 24 e un minuto.
1: Un saluto vi giunga da parte mia, cari amici in ascolto. Sono Matteo e vi auguro un buon ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Entriamo subito nel vivo del programma e vi ricordo che il tema di questo programma, di questo numero, è Eterni ma contenti numero 3. Avere fiducia di Dio. Leggiamo dalla Bibbia, nel libro dell'Esodo, al capitolo 14, i versi 11 e 12. Dice così: E dissero a Mosè: Mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era questo appunto quello che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Bene, siamo arrivati all'ultimo numero di questa miniserie di meditazioni. Abbiamo visto nelle due puntate precedenti come noi uomini, esseri umani, siamo eternamente malcontenti. Non ci accontentiamo mai e siamo sempre continuamente alla ricerca di qualcosa che non c'è. Quindi, che gli uomini siamo così, siamo eternamente insoddisfatti, lo abbiamo visto e lo vediamo anche intorno a noi e nella storia. Lo stato psicologico di chi non è soddisfatto, specialmente tra i cristiani che frequentano una comunità che mostrano scontentezza, insoddisfazione, inquietudine, malumore, che serpeggia sotto banco, fa sì che la testimonianza viene offuscata, in questo modo screditando il Vangelo, che è un messaggio di amore, di pace, di gioia e solidarietà. Tutto questo porta soprattutto ad allontanare Dio dalla nostra visione e fa dimenticare le sue promesse, che sono per il nostro bene e per il bene del nostro prossimo. Cari amici, chi è scontento, insoddisfatto di qualcosa o di qualcuno e si lamenta continuamente, è sempre insoddisfatto e diventa una epidemia. Aumenta il numero dei malcontenti per le scelte di chi magari amministra la comunità stessa, la Chiesa, e non è di aiuto a nessuno facendo così. Quindi ci sono persone, ma anche cristiani, che si lamentano di tutto e di tutti, di chi governa, delle cose come vanno, della propria famiglia, del proprio lavoro, dei colleghi di lavoro, anziché magari rimboccarsi le maniche e vedere di fare e di agire in un modo opportuno e magari chiedendo al Signore di aiutarlo. I versi di oggi sono dei chiari lamenti, ma anche delle chiare accuse verso Mosè, ma anche verso Dio. Mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Il fatto meraviglioso, cari amici, è che il Signore agisce a prescindere dalla nostra fede. Infatti, nei versetti successivi è scritto: Il Signore disse a Mosè: Perché gridi a me? Di ai figli di Israele che si mettano in marcia. Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, e i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. Questi sono i versi 15 e 16 dello stesso capitolo 14 del libro dell'Esodo. L'uomo dunque è inquieto perché desidera essere infinitamente amato ed è sfiduciato, amareggiato, magari disperato perché sa che nessuno è capace di tanto. A quel punto dovrebbe, cari amici, alzare la testa verso l'alto e guardare magari le montagne, le nuvole, le stelle e ripetere in cuor suo con forza: ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Avere fiducia di Dio, questo è il tutto dell'uomo. Che senso avrebbe il mondo se così non fosse? Che senso avrebbe la vita umana? Che senso avrebbe l'esistenza di tutto ciò che esiste? Mentre noi uomini siamo sempre protesi alla ricerca di qualcosa che non c'è, eternamente assetati e affamati di un'acqua e di un cibo che non esistono, sia benedetta la nostra inquietudine, perché attraverso questa nostra inquietudine possiamo cercare Dio e possiamo trovarlo, indizio e caparra del bene infinito dell'amore cui aspiriamo e che ci indica la via del ritorno alla casa celeste. La ricerca di quel bene è lo scopo della nostra vita. Diceva Agostino da Ippona: inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te, Domine. È una frase in latino che è inserita nei suoi, come dire, nei suoi lamenti, ma anche nelle sue confessioni. Vuol dire: inquieto è il nostro cuore fino a quando non riposa in te, o Dio. Bene, cari amici, siamo giunti alla fine di questa trasmissione, ma anche di questa miniserie. Io mi auguro che quanto detto abbia suscitato in voi, come dire, uno stimolo a non lamentarvi eternamente, a prendere le cose così come vengono, perché sono promesse fatte da Dio e sono permesse da Dio. Piuttosto chiediamo a Dio la forza di affrontare una certa prova e siamo sicuri, siccome Lui l'ha promesso, siamo sicuri che lo farà. Allora amici, vi ringrazio dal profondo del mio cuore per il vostro ascolto e per la vostra assiduità e arrivederci, a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon martedì a tutti. Oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca, capitolo 21, dal versetto 25 al versetto 38. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra angoscia delle nazioni spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo perché la vostra liberazione si avvicina. Disse loro una parabola: guardate il fico e tutti gli alberi, quando cominciano a germogliare, voi, guardando, riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Di giorno Gesù insegnava nel tempio, poi usciva e passava la notte sul monte detto degli Ulivi. E tutto il popolo la mattina presto andava da lui nel tempio per ascoltarlo. Questa è la terza volta che ci imbattiamo in questo passaggio, come abbiamo fatto con molti degli altri dei Vangeli sinottici. E Luca qui sottolinea il concetto di paura che avvolgerà le persone durante la fine dei tempi. Come abbiamo visto in precedenza, alcune di queste catastrofi devono ancora accadere, come le catastrofi celesti, che non abbiamo mai visto né vedremo mai, come scrive l'Evangelista Marco. Allo stesso tempo, però, Luca contrasta la paura con la speranza, quando incoraggia a rialzarsi e ad alzare la testa. Perché? Perché l'avvento del regno completo è vicino e con esso la nostra redenzione. E tutto intorno a noi è in uno stato di flessibilità, cambiamento. Ma questo non vale però per la parola di Dio, che è sempre fuori dal tempo e veritiera. Verso la fine del capitolo, come scrive Luca, l'ammonizione di Gesù sembra farci pensare che i credenti passeranno attraverso il periodo della tribolazione. Ed ecco perché desidera che abbiamo la resistenza e la forza per sfuggire a tutte queste prove. E ancora una volta alcuni sostengono che si tratti di credenti che attraversano la tribolazione prima di essere rapiti, mentre altri sostengono che si tratti di nuovi credenti che giungono alla fede dopo che la Chiesa è stata portata via prima degli eventi della fine dei tempi. Dobbiamo ancora ricordare che lo Spirito Santo, cioè colui che trattiene le forze del male, questo secondo la seconda lettera ai Tessalonicesi, sarà rapito insieme alla Chiesa. E pertanto la situazione qui sulla terra tornerà ai giorni precedenti alla Pentecoste, anche se le persone saranno comunque in grado di giungere alla fede. Sappiamo anche che ci saranno 12.000 persone da ogni tribù di Israele, che sono 12 ovviamente, per un totale di 144.000 ebrei, che saranno sigillati, saranno risparmiati durante questo periodo di orrore. E insieme ai nuovi credenti, che sono gentili, praticamente contribuiranno a ripopolare la terra durante il millennio. Riflessione. Quando si leggono alcune di queste profezie, ci sembra di leggere un libro di fantascienza. Tuttavia il Signore lo sta condividendo con noi affinché non siamo colti di sorpresa.
Signore, momenti orrendi per quelli che non ti conoscono, ma momenti veramente di eccitamento e di gioia per coloro che sono tuoi. E ti ringraziamo anche per averci dato degli indizi prima della fine di questi tempi. Amen. Carissimi, ci stiamo avvicinando. Non voglio essere complottista, però guardiamoci intorno e identifichiamo anche questi segni. A domani, ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 28 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

noi siamo sulla terra per un certo tempo, però abiteremo nel cielo per tutta l'eternità. Ed è bello sapere già in anticipo, perché l'unico libro che ci parla del cielo e delle cose a venire lo troviamo solo nella parola di Dio. Però mi è venuto in cuore di parlare un po' su quello che riguarda il cielo e cosa sarà anche l'inferno per quelli che non credono e non accettano Gesù, perché la Bibbia parla in un modo molto, ma molto chiaro, che ci sono due direzioni.

azioni, la via stretta che porta al cielo, la via larga che porta all'inferno. E quindi questi sono, diciamo, i luoghi eterni dove ci saranno i salvati e i perduti. Così dice la Bibbia, così dice la parola del Signore. Tanti magari non ci credono, ma è così. E quindi noi crediamo in un modo assoluto, al 100%, a quello che dice la parola di Dio. Diamo un titolo al messaggio e diciamo un assaggio del cielo. E vogliamo leggere insieme la lettera agli Ebrei al capitolo 12, dal versetto 18 al 24. Ebrei capitolo 12, dal versetto 18 al 24, dice così: poiché voi non siete venuti al monte che si toccava con la mano, avvolto nel fuoco, né alla caligine, né alla tenebria, né alla tempesta, né al suono della tromba, né alla voce che parlava, in modo che quelli che la udirono richiesero che nessuna parola fosse loro più rivolta, perché non potevano sopportare l'ordine. Se anche una bestia tocchi il monte, sia lapidata. E tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse: io sono tutto spaventato e tremante. Ma voi siete venuti al monte di Sion e alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e alla festante assemblea dei miriadi degli angeli, e alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, e a Dio, il giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti resi perfetti, e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio di quello d'Abele. Noi che siamo sulla terra possiamo pregustare quelle che sono le gioie del mondo a venire? Qualcuno dice di sì. E in questo passo della lettera agli Ebrei vediamo il contrasto che c'è fra la legge e la grazia, fra coloro che vissero al tempo dell'Antico Testamento, che erano sotto la legge, e noi che viviamo nell'epoca del Nuovo Testamento, che siamo sotto la grazia. Quindi qui vediamo un confronto, due paragoni fra quello che era il passato e quello che è il presente. E brevemente voglio dire quali sono questi 7 punti di cui qui l'autore, alla lettera agli Ebrei, ci parla riguardante la legge, e quali altri 7 punti che ci parla riguardante la grazia. Primo, dice: poiché voi non siete venuti al monte che si toccava con la mano. Qual era il monte che si toccava con la mano? Il monte Sinai. Che cosa significa Sinai? Sinai significa monte del deserto o monte frastagliato, quello che si trova nella penisola del Sinai. Secondo, avvolto nel fuoco. Terzo, nella caligine. Quarto, nella tenebria. Quinto, né alla tempesta. Sesto, né al suono della tromba. Settimo, e tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse: io sono tutto spaventato e tremante. Invece qui l'autore della lettera agli Ebrei dice: ma c'è un ma, cambia la posizione da quella che era l'Antico Testamento e il privilegio che abbiamo noi che viviamo nel tempo della grazia. Ma voi siete venuti al monte di Sion. Che cosa significa Sion? Sion significa monte protettivo, oppure roccia, oppure possiamo dire fortezza. Secondo, siete venuti alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste. Terzo, alla festanda assemblea delle miriade degli angeli. Quarto, alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli. Quinto, il giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti. Sesto, e a Gesù il mediatore del nuovo patto. Settimo, e al sangue dell'aspersione che parla meglio di quello d'Abele. Allora noi come credenti, come possiamo dire che sulla terra noi pregustiamo già il cielo, un assaggio? Ma dice: voi siete venuti al monte Sion. Sion era la residenza reale di Davide,
la città di Davide, la Sion. Ebbene, la parola del Signore ci parla di un'altra Sion. In Apocalisse capitolo 14, versetto da 1 a 3, qui si parla dei 144.000. Lo leggo, Apocalisse capitolo 14, versetto 1 dice: poi vidi ed ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulle loro fronti. E udì una voce dal cielo come il rumore di molte acque e come il rumore di gran tuono, e la voce che udì era come il suono profondo di arpiste che suonano le loro arpe. E cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi e agli anziani, e nessuno poteva imparare il cantico se non quei 144.000, i quali sono stati riscattati dalla terra. Questi 144.000 che l'apostolo Giovanni vide, dove erano? Dove erano, in cielo o sulla terra? I 144.000 che vengono menzionati nel capitolo 7 d'Apocalisse sono gli stessi 144.000 che erano sulla terra. I 144.000 che noi leggiamo nel capitolo 7 sono gli stessi, erano sulla terra. Perché se andate a leggere il capitolo 7 dice che non doveva soffiare vento finché quei 144.000 non avessero avuto che cosa? Il suggello di Dio, perché dovevano essere testimoni sulla terra, e lo saranno, per proclamare l'Evangelo. Sono i 144.000 che la Bibbia parla sono ebrei delle 12 tribù di Israele. 12.000 della tribù di Giuda, 12.000 della tribù di Issacar, Zabulon, Neftali e così via. Qui vediamo invece i 144.000 che sono in cielo, che cantavano al Signore. Quindi sono stati trasportati, perché dopo quei 3 anni e mezzo, la Bibbia non ci parla, saranno in cielo. Ed è il monte Sion, cioè la Sion, la Gerusalemme celeste. Perché Sion è la Sion celeste. E anche noi, in spirito, come possiamo dire che assaggiamo il cielo? E qui voglio leggere ciò che dice l'apostolo Paolo in Efesini. In Efesini capitolo 2, versetto 4 a 6, dice così: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati. Ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo. Allora, vedete, noi, spiritualmente parlando, siamo in questi luoghi celesti. Ancora un altro versetto. In Colossesi 1,13 dice l'apostolo: egli, cioè Dio, ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliolo. Noi credenti viviamo nei luoghi celesti, spiritualmente parlando? Chi è quel credente o quella credente che vive nei luoghi celesti in Cristo? Chi è? C'è il credente che vive nella pienezza dello Spirito Santo, che canta al Signore. Una persona ripiena di Spirito Santo sente gioia, sente la pace del Signore. Quando Gesù dice: io vi do la mia pace, non vi do come il mondo dà. Abbiamo la gioia del Signore, abbiamo l'allegrezza, abbiamo la comunione con il Signore. Sapete, noi viviamo un piccolo cielo nel nostro cuore quando siamo in comunione con Dio. Perché lì dove Dio c'è il cielo, e Dio vive nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. Il credente invece che non è ripieno di Spirito Santo è un credente frustrato, perché il mondo, la carne lo attira, per cui non può essere felice. Non possiamo essere con un piede nel mondo e con un piede nel Signore.
Non esiste. Gesù dice: chiunque crede in me non avrà fame. Cioè non hai fame di dire: io voglio andare in quel locale a ballare, o lì dove si beve, o si ubriacano, si drogano, perché la mia vita è arida. No! Non hai capito nulla della vita cristiana. Perché una vita vissuta nel Signore non sente il bisogno di andare a destra e a sinistra ad attingere in pozzanghere, perché quelli del mondo sono pozzanghere con acqua avvelenata, acqua sporca. Devo attingere l'acqua pura della parola di Dio, della comunione con il Signore, altrimenti non ho capito niente. Sì che la vita cristiana è una frustrazione se tu non la vivi in comunione con Dio, perché quando uno è ripieno del Signore, delle cose del Signore, non ha bisogno e non sente il bisogno di andare a destra e a sinistra. Quelle sono pozzanghere avvelenate. Questo lo dico a tutti, giovane e meno giovane. Ecco perché noi possiamo dire: noi abbiamo l'assaggio del cielo sulla terra. E dice qui, secondo punto, ma noi viviamo nella città del Dio vivente, la città Dio vivente che è la Gerusalemme celeste. Noi viviamo questa realtà fin da adesso, perché noi abbiamo un rapporto con Dio vivente. Non è così? Prima di conoscere il Signore ci affidavamo agli idoli, vero? Ai santi, alle Madonne, pensando di avere qualche grazia, un aiuto. Il nostro rapporto è con il Dio vivente. Che privilegio! A differenza di quelle che vivevano nell'antico patto, che non avevano lo Spirito Santo, non aveva questo rapporto spirituale profondo con il Signore. Noi che siamo sulla terra abbiamo qui una città? Non abbiamo qui un posto bello dove dire: io sono felice e vorrei starci per sempre. Tanti aderiscono alla setta dei Testimoni di Geova, lo sapete perché? Perché il messaggio che loro portano alla gente è a misura d'uomo. Perché? Perché loro promettono di avere una bella casa o una villa, no? Di vivere una vita felice sulla terra, con il loro giardinetto, con il loro orticello, sempre a godere, non morire mai. Ma questa è una utopia, un'illusione, perché la Bibbia sì che ci parla di una pace sulla terra, ma non è eterna, ma è quando Gesù regnerà. Però il credente che veramente ha lo Spirito di Dio ragiona e pensa come i patriarchi. In Ebrei capitolo 11 versetto 9 dice così, e dice: per fede, qui parla di Abramo, soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tente con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i veri fondamenti, e il cui architetto e il costruttore è Dio. Noi siamo pellegrini, noi siamo forestieri, aspettiamo una città. In Ebrei 13:14 dice così: perché non abbiamo qui una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Noi cerchiamo quella futura. Qui non siamo contenti. Siamo contenti di vivere sulla terra? Ci stiamo perché il Signore ci dà la vita e viviamo con il Signore. Per una vita senza il Signore sulla terra non è vita, non è vita. Vediamo un altro punto più avanti. Terzo punto: ma siamo venuti alla festante assemblea delle miriade degli angeli. Gli angeli ebbero un grande ruolo nella vita del Signore e sono menzionati parecchie volte nella parola di Dio. L'Eterno è il Dio degli eserciti. Cioè, Dio ha al suo servizio miriadi di miriadi, migliaia di migliaia di angeli. Quant'è una miriade? Una miriade corrisponde a 10.000 angeli. Miriadi di miriadi, migliaia di migliaia, sono a servizio del Signore. Infatti dice
In Deuteronomio capitolo 32, 33, versetto 2 dice: disse dunque l'Eterno è venuto dal Sinai e si è levato su loro da Seir, ha fatto risplendere la sua luce dal monte di Paran, è giunto dal mezzo delle sante miriade, dalla sua destra usciva per essi il fuoco della legge. Miriadi di miriadi di angeli sono a sua sezione. Quando Gesù verrà sulla terra, dice in Daniele capitolo 7, versetto 10, dice così: un fiume di fuoco sgorgava e scendeva dalla sua presenza, mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi gli stavano davanti. Il giudizio si tenne e i libri furono aperti. E poi in Apocalisse dice, capitolo 19, versetto 14, quando Gesù tornerà con gran potenza e gloria, gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Questo Gesù, che è il nostro Signore, il nostro Re, Lui è a capo di miriadi di angeli. A Lui sono sottoposti troni, signorie, potestà, tutto è il suo servizio. Gli angeli, nella vita del credente, quale ruolo hanno? Sapete, gli angeli hanno un grande ruolo nella vita del credente. Nel Salmo 34, versetto 7, dice: l'angelo dell'Eterno si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Cioè, gli angeli sono i protettori dei credenti. E questo è bello, consolante. In Ebrei, capitolo 1, versetto 13 e 14, e a quale degli angeli, cioè Dio disse egli mai, siede alla mia destra finché abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi? Non sono egli tutti spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da gredare la salvezza? Noi non ci rendiamo conto, ma gli angeli ci sono attorno per proteggerci, per guardarci. Dobbiamo credere che degli angeli sono mandati da Dio per la nostra protezione. E quando lasceremo questa terra, la nostra anima si smarrirà nell'universo? Saremo da soli? No. In Luca capitolo 16, versetto 22, quando è morto Lazzaro, dice: ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Quarto punto: alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli. Chi era il primogenito popolo sulla terra? Israele. E lo voglio leggere perché è la scrittura che deve dire le cose. In Esodo capitolo 4, versetto 21 e 22 dice: e l'Eterno disse a Mosè: quando sarai tornato in Egitto avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che ti ho dato poter di compiere, ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. E tu dirai a Faraone: così dice l'Eterno, Israele è il mio figliolo, il mio primogenito. Che cosa significa primogenito? Nella scrittura primogenito ha due significati. Primogenito significa nato prima, no? Primogenito, secondogenito. Ma in questo contesto la parola primogenito possiamo dire è privilegiato. Cioè il popolo di Israele rispetto a tutti gli altri popoli era il più privilegiato. Il mio figliolo primogenito. Di primogenito si parla anche di Gesù. E voglio leggere alcuni versetti. In Colossesi capitolo 1 versetto 15 dice: il quale, cioè Gesù, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito d'ogni creatura. Che cosa vuole dire allora qui primogenito? In Romani 8:29, perché quelli che egli ha preconosciuti, cioè Dio, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primogenito fra i molti fratelli. Salmo 89:27, un salmo profetico, dice: io altresì lo farò il primogenito
il più eccelso dei re della terra. Io lo farò il più eccelso dei re della terra, il primogenito. Cioè Gesù ha una posizione superiore a tutte le creature celesti e terrestri. Quello che dice l'Apostolo Paolo: il Dio gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio nel cielo, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questo vuol dire che Gesù occupa un posto superiore, tale che lui è l'unico e degno di sedere alla destra di Dio. Nessuno degli angeli, quello che dicono i testimoni che Gesù è il primo angelo, questa è una eresia. Gesù è Dio Figlio, uguale a Dio Padre. Ebbene, anche noi come credenti siamo chiamati i primogeniti. Ci siamo i privilegiati. Rispetto a quelli dell'Antico Testamento, noi siamo la Chiesa dei primogeniti. Lo leggiamo in Giacomo, capitolo 1, versetto 18, dice: egli, cioè Dio, ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Quindi noi siamo privilegiati, le primizie privilegiate. E Pietro l'Apostolo, versetto 9, capitolo 2, dice: ma voi siete una generazione eletta, un reale sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, affinché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Noi come figlioli di Dio occupiamo una posizione superiore a quella degli angeli, perché mentre gli angeli sono servi o ministri di Dio, noi siamo figlioli di Dio. Forse potremmo dire che esageriamo, ma non è così. Dio ci ha posto proprio una posizione che noi siamo la sposa di Cristo, le membra del corpo di Cristo. Quinto, Dio è il giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti. Dio è l'unico giudice sovrano che conosce i pensieri, i sentimenti, le azioni di ogni persona. Noi, oltre a regnare, noi giudicheremo? Noi come credenti giudicheremo qualcuno? A chi giudicheremo noi? In Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 3, dice: non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Noi credenti giudicheremo gli angeli. Così dice l'Apostolo Paolo. Prima Corinzi 6, 3. Saremo con il Signore e giudicheremo gli angeli. Non gli uomini giudica Dio, ma giudicheremo gli angeli. E poi un altro punto, sesto punto, dice: a Gesù il mediatore di un nuovo patto. Chi era il mediatore nell'antico patto? Nel popolo di Israele chi era il mediatore? Il mediatore nell'antico patto era Mosè, colui che faceva da tramite fra Dio e il popolo. Infatti, voglio leggere solo un versetto. Numeri, libro dei Numeri 14:11, dice: e l'Eterno disse a Mosè: fino a quando mi disperzerà questo popolo? E fino a quando non avranno fede in me, dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro? E quante volte vediamo Mosè intercedere per il suo popolo? Mosè era un mediatore, purtroppo uomo come noi, con i suoi difetti, con le sue mancanze, un mediatore che anche aveva peccato. Ma noi abbiamo un mediatore perfetto, santo, immacolato, puro, che è Gesù. E se Gesù intercede per noi, se Gesù prega per noi, voi pensate che le preghiere non siano ascoltate? Ma sì. Gesù è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Purtroppo le religioni si sono create altri mediatori, ma sono mediatori che non possono adempiere al loro ufficio. Sono mediatori falliti, incapaci. L'unico mediatore fra Dio e gli uomini è solo Gesù Cristo.
E il settimo punto dice al sangue dell'aspersione che parla meglio di quello di Abele. Nell'Antico Testamento venivano offerti gli agnelli, animali innocenti per gli uomini che erano peccatori. E voglio portare solo l'esempio dell'agnello che venne immolato nella notte in cui Israele doveva uscire dal paese d'Egitto. Il sangue dell'agnello doveva essere sparso sugli stipiti e sull'architrave delle porte. E coloro che erano dentro, in quelle case, si sentivano al sicuro, perché Dio aveva dato l'ordine: quando io vedrò il sangue, passerò oltre. Cioè, vale a dire, l'angelo distruttore non sarebbe entrato e non avrebbe ucciso i primogeniti di quella. Quindi si sentivano sicuri, protetti, quanto più noi che abbiamo posto la nostra fiducia in Gesù e che il suo sangue ci purifica veramente da ogni peccato, e siamo certi che per noi non ci sarà più nessuna condanna. Allora, e qui dice la lettera agli Ebrei che il sangue di Gesù, il sangue dell'aspersione, parla meglio di quello di Abele. Il sangue di Abele cosa gridava? Cosa gridava il sangue di Abele? Gridava vendetta. Infatti Dio cosa fece? Punì Caino, lo mandò via, lo cacciò via dalla sua presenza. Ma il sangue di Gesù non è per maledire, ma per benedire tutti coloro che credono nel suo figliolo. Allora, possono questi versetti veramente essere reali nella nostra vita, di poter gustare quelle che sono le primizie, quelli che sono i privilegi di noi credenti che abbiamo accettato il Signore Gesù nella nostra vita. Quindi questo è un assaggio. Questo è soltanto, come dice l'Apostolo, una caparra, un piccolo anticipo. Ma quando saremo col Signore, vivremo nella pienezza della vita eterna. E noi lì realizzeremo la pienezza di una vita divina, di una vita piena, perfetta.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 1:08.
1: Diamo forma alla speranza. Insieme a noi per compiere quest'opera, Andrea Smazza, benvenuto.
2: Grazie Daniela, bentrovata, un buongiorno a tutti. Allora diamo questa forma, abbiamo in mano adesso per una ventina di minuti, Daniela, questa argilla chiamata Speranza, e cerchiamo di dare una forma, diciamo, bella e significativa, no? Oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, International Literacy Day, che si celebra ogni anno l'8 settembre. Quando è stata proclamata dall'UNESCO nel 1965, durante una conferenza mondiale, questa conferenza mondiale dei ministri dell'educazione, dell'istruzione a Teheran, in Iran. Pensate come cambiano, a volte migliorano i tempi, a volte peggiorano. Si vede nel 65 la situazione in Iran era ben diversa da adesso, vero? E la prima celebrazione ufficiale si è tenuta nel 1967. Qual è l'obiettivo principale? Ricordare all'opinione pubblica, e lo facciamo volentieri questa mattina, Daniela, e ai governi, lo facciamo anche nei confronti dei governi, non so se qualcuno ci sta ascoltando da parte del governo italiano, ma l'importanza dell'alfabetizzazione come diritto umano, attenzione, fondamentale, pilastro della dignità personale, motore essenziale per lo sviluppo sociale ed economico. Pensate quanto è importante. E mentre stavo studiando, eccetera, eccetera, Daniela, mi sono, ovviamente, tutte le mattine, io mi informo, come sapete, sui giornali italiani, internazionali, eccetera, eccetera, guarda caso ho trovato subito un articolo del Corriere della Sera di oggi, come sta la scuola italiana. Qualche spunto, perché non volevo sinceramente parlare della scuola italiana, però insomma può sempre interessare, no? Diciamo, in generale il rapporto OCSE, cioè dell'Organizzazione Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo, PISA, perché non si riferisce alla città, alla meravigliosa PISA nostra come città, ma il programma PISA è il Program for International Student Assessment, quindi è un acronimo, non c'entra poco con PISA, però ecco cosa dice questo rapporto. In pratica gli studenti italiani, che tra l'altro coinvolge quasi 800.000 studenti in tutto il mondo, che gli studenti italiani, provo a fare una panoramica, Daniela, perché poi chi volesse può leggere sul Corriere della Sera, si, diciamo, collocano più o meno come gli anni scorsi, sono stabili, diciamo, in questa classifica. Però è, diciamo, non proprio positiva questa posizione degli studenti italiani. La cosa che mi ha colpito, Daniela, è che gli studenti italiani sono tra i peggiori al mondo, solo prima sono i penultimi davanti alla Lituania, come senso di appartenenza nei confronti della loro scuola. Non si sentono parte della scuola, la vivono come un corpo estraneo, e dunque siamo anche gli studenti,
1: quindi proprio maglia nera
2: purtroppo in questo caso sì, si estraniano, e tra l'altro sono gli studenti che fanno più assenza a scuola, proprio probabilmente per questo motivo, perché quando non ti senti parte di qualcosa non vuoi partecipare, a parte poi malattia o altri motivi familiari. Ecco, poi va bene, sorvoliamo le materie che sono vengono preferite dagli studenti, quelle meno, la matematica, ovviamente lo sapevamo da secoli che la matematica non è tra le materie più amate, no? E quindi gli studenti italiani sono un po' distratti. Il ministro Valditara dice che siamo comunque, diciamo, stabili, difende il suo operato, e va bene, gli concediamo questo, diciamo, questo vanto, e dunque eccoci qua. Allora, poi ci sono altre criticità, ma adesso magari non è neanche il caso di parlarne, no? Non sono neanche un esperto, diciamo, in questo senso, Daniela. Cos'altro possiamo dire? Ci sono tante cose da dire sulla, diciamo, letteratura, sulla lettura, sui libri, eccetera, eccetera. Anche per noi cristiani, Daniela, io praticamente, ho trovato anche tantissimi collegamenti con il cristianesimo, con la Bibbia. Pensate che è praticamente l'alfabetizzazione, va di pari passo nella storia con che cosa? Con la stampa del libro, dei primi libri, appunto dello sviluppo della stampa, no? Sappiamo tutti, insomma, l'invenzione di Gutenberg nel 1455, Johannes Gutenberg inventa la stampa a caratteri mobili in Germania, allora Germania, non si chiamava Germania, però ecco, quel territorio lì è il primo e più grande libro a essere stampato, è stata proprio la Bibbia. Pensate, quindi la Bibbia, la celebre Bibbia di Gutenberg. Quindi vediamo che questo tema è molto collegato con il tema biblico. Poi la Bibbia è il libro più tradotto al mondo, più letto al mondo, anche se a volte non sembra, ma così è.
1: Perché è letto, ma forse quasi come se fosse un romanzo o un giornale, quindi non, esatto, come la parola di Dio, e quindi con quella attenzione, con quella cura.
2: Esattamente, e sinceramente poi forse la lettura è anche parziale, Daniela, perché anche tra i cristiani dobbiamo registrare il fatto che si sanno, diciamo, molti sanno poche cose, ma tanti non sanno, diciamo, la maggior parte, non hanno la maggior parte delle informazioni del testo biblico. Poi anche la riforma protestante, no? Che è avvenuta grazie anche a questa invenzione di Gutenberg, Martin Lutero, eccetera, eccetera, che insisteva su che cosa? Sull'alfabetizzazione biblica. Ecco, eccoci qui, perché lo ricordiamo.
1: Alcuni hanno imparato a leggere attraverso la Bibbia, non sapevano leggere per il desiderio di poter leggere la Bibbia, poi quindi poter imparare, hanno iniziato proprio con la Bibbia e poi da lì sono andati avanti.
2: Esatto, quindi Martin Lutero cosa sosteneva? Ecco, che ogni credente deve poter leggere la parola di Dio, no? Direttamente nella propria lingua, no? Senza intermediari ecclesiastici. Sappiamo che prima, diciamo, era diritto solo del clero, diciamo, leggere e spiegare la Bibbia, no? Il fedele, non a quei tempi neanche, diciamo, la maggior parte delle persone non sapeva leggere, ma non aveva neanche, diciamo, questo diritto di leggere e interpretare il testo biblico. Quindi importantissimo. Quindi, come vediamo, questo tema è molto molto collegato anche, diciamo, al tema della Bibbia, al tema del cristianesimo, no? E dato che parliamo appunto anche da una radio cristiana e avventista, no? Poi noi avventisti, lo sappiamo, ci teniamo parecchio, no? In questo senso.
1: Alla Bibbia, molto. Libri che aiutano ad animare lo spirito, a nutrire lo spirito. Ci ascoltiamo Renato Zero Colbano, professore, visto che stiamo parlando di scuola, ecco, professore. Parliamo di scuola, di alfabetizzazione e del fatto che l'Italia è proprio maglia nera perché si piazza al penultimo posto o all'ultimo.
2: Sì, diciamo, riguarda il dato del senso di appartenenza degli studenti.
1: Quindi non c'è questo appunto, senso di appartenenza alla scuola, no, da parte degli studenti?
2: Non c'è. Poi per il resto, ripeto, se ci classifichiamo sempre lì, siamo in mezzo alla classifica, stabili, e per questo questo dato viene, diciamo, registrato con un certo entusiasmo, come abbiamo detto, dal ministro dell'istruzione italiano.
1: C'è anche comunque una grande dispersione scolastica, e questo dovrebbe comunque preoccuparci, perché sì, sono tanti gli studenti che non continuano gli studi, quindi lasciano la scuola.
2: Sì, assolutamente. Sappiamo, è inutile ripetere, Daniela, perché è così importante, ecco, ci ricorda appunto l'UNESCO, perché è importante sconfiggere l'analfabetismo, no? Sia totale che funzionale. Poi spiegheremo anche quello funzionale, perché è importante, perché quello funzionale colpisce anche i paesi occidentali, no? E per che cosa? Uscire dalla povertà, dice, per esempio, quindi migliorare l'accesso a opportunità di lavoro, tutelare la salute, perché avere delle informazioni riguardo alla per esempio qui dice riguarda le informazioni mediche, all'igiene, eccetera eccetera. E ricordiamo, Daniela, io ci tengo veramente a collegare questo discorso, come abbiamo fatto prima della pausa, al discorso biblico. La Bibbia ci dà istruzioni anche in campo alimentare, come stile di vita. Se noi leggiamo noi i primi libri della Bibbia, dove Dio stesso dà dei consigli a riguardo, no? Quindi è importante leggere, imparare, capire come vivere meglio. Poi ripeto, anche noi come Chiesa Adventista su questo siamo molto, ci troviamo in questa Blue Zone, questa serie, no? Non so se qualcuno l'ha seguita su Netflix, per come vivere meglio, vivere più a lungo, promuovere l'uguaglianza di genere, quindi un altro tema importantissimo, no? Quindi storicamente si sa che le ragazze, le donne, diciamo, sono stati sempre un po' svantaggiati in questo senso, no? E si sta cercando, con un certo successo, ecco, la speranza viene dai dati, che magari fra qualche secondo possiamo anche dare, del progresso che è stato fatto in questo campo, perché sono stati fatti dei progressi, anche se quasi 1 miliardo di persone ancora deve accedere a questo tipo di istruzione, però rispetto al passato abbiamo fatto grandi progressi. E che cos'era, Daniele, questo analfabetismo funzionale che colpisce anche paesi come l'Italia, quindi dove i cittadini sanno leggere, ma che cosa succede? C'è una difficoltà anche da parte di chi ha completato gli studi, eccetera, di comprendere, valutare e utilizzare testi scritti complessi nella vita di tutti i giorni, quindi analizzare dati, quello che stiamo facendo anche adesso, no? Distinguere le famose fake news. E qui il tema è molto importante anche nel contesto politico. Perché? Perché molte statistiche dicono che, per esempio, anche i vari estremismi, abbiamo sentito parlare anche in Germania di questa vittoria netta del partito di estrema destra, la AfD, nella regione della Sassonia, dove si fa un collegamento diretto tra il livello di istruzione e di, come dire, alfabetizzazione funzionale e il voto politico. E cioè, quando si è più, diciamo, coscienti e capaci di capire, comprendere anche le informazioni che ci vengono date, si può migliorare anche la valutazione in questo campo e capire e sfuggire a dei cliché, per esempio, no? Come dire, al razzismo. No, abbiamo tantissimi luoghi comuni, e li conosciamo tutti, dove noi incaselliamo anche delle etnie, eccetera eccetera, e poi decidiamo di etichettarle, no? Questo è un classico esempio di analfabetismo funzionale. Ecco, quando quindi si combatte questo fenomeno, ci sono dei risultati importanti anche a livello politico, anche a livello di voto politico, perché purtroppo gran parte della popolazione, diciamo, viene, come dire, affascinata anche da delle idee molto legate appunto a dei cliché, a dei luoghi comuni, no? Quindi è importante, molto importante, ed è molto importante, ribadiamo, anche per la religione, per la fede, accrescere, ed è stato storicamente così, accrescere la propria conoscenza biblica. Vogliamo anche ricordare che, per chi volesse, no? La Chiesa Adventista, anche sul sito internet, credo, di Hope Media o chiesaadventista.it, offre degli studi biblici, no? Quindi approfondire, capire, perché il testo biblico noi riteniamo essere ispirato, quindi capire cosa vuole il nostro Padre Celeste da noi, cosa pensa, cosa diciamo desidera per il nostro futuro, no? Quindi è importantissimo, ecco, questo tema. Come viene celebrato oggi questo giorno? In tutti i paesi ci sono iniziative che vengono organizzate dai governi, dalle amministrazioni locali, dalle scuole ancora no, perché non sono iniziate, però pare che ad inizio scuola ci saranno comunque delle iniziative nelle varie scuole in questo senso. è il tema di oggi. Se ho ancora qualche secondo.
1: 30 secondi.
2: 30 secondi è alfabetizzazione per le persone, il pianeta e la prosperità. Ecco qua. Allora, Daniela, il dato positivo e la speranza è che si possano fare ulteriori progressi. Siamo ancora indietro, ci sono milioni e milioni di persone che non hanno accesso a questo tipo di istruzione, ma negli scorsi decenni le percentuali sono elevate, sono alzate tantissimo. Quindi siamo fiduciosi che chissà, tra 10 anni potremo dare
1: nuovi
2: dati
1: più positivi. Grazie, alla prossima.
2: Grazie.
3: Bentrovati amici, 800 098 650 per partecipare alla nostra trasmissione, oppure 348 222 72 94 per inviarci i vostri messaggi. Buongiorno ancora e a tutti voi che siete sintonizzati sulle nostre frequenze, anche se la radio può essere ascoltata anche fuori frequenza. Beh, mettetevi comodi, che abbiate le mani sul volante imbottigliate nel traffico del mattino o le cuffie nelle orecchie mentre state magari mordicchiando un sandwich. Oggi partiamo da una notizia che sembra uscita da un romanzo distopico, di fantascienza proprio, eppure è pura e croccante realtà. Arriva dritta dall'Emilia, luogo, anzi regione del cibo più buono d'Italia. Avete presente la fiera Modena Nerd? Beh, centinaia di migliaia di appassionati di

dormito nei sacchi a pelo fuori della fiera pur di accaparrarsi il posto. Beh, questa vicenda ci apre una finestra enorme su come stiano cambiando e stiamo cambiando anche il nostro modo di vivere, le passioni, l'appartenenza e il valore che diamo alle cose. Quando un brand entra così sotto pelle, letteralmente, con l'inchiostro, significa che il confine tra il nostro tempo libero, la nostra identità e il mercato è diventato veramente sottilissimo. Però riflettere su questo credo possa anche arrivare, anzi significare una domanda almeno. Oggi cosa definisce davvero il nostro gruppo di appartenenza? I vecchi riti sociali sono andati in soffitta, stanno scomparendo per fare spazio a nuove forme di tribalismo digitale? Beh, tra poco ci torniamo di nuovo insieme, sono qui a scocciarvi su quello che è successo alla fiera Modena Nerd. Stiamo parlando di pollo fritto. Beh, spero che questa canzone vi sia garbata. Stavamo parlando appunto del pollo fritto e dei tatuaggi e quindi rientriamo nel binario e provavamo ad aprire una riflessione più ampia su come ci si leghi oggi ai marchi, alle tendenze, sì, no, cosa del genere. Ecco, pensateci bene. 200 persone si sono messe in fila per farsi tatuare il colonnello, si chiama così, il simbolo del fast food che propone il pollo fritto a gratis a vita per chiunque si faccia il tatuaggio. Beh, questa è andata esaurita in poche ore, questa fila. C'è chi ha sfidato le intemperie notturne nel sacco a pelo. Beh, l'azienda parla di pura fedeltà al brand, portando l'esempio di una coppia di Verona che si è persino ritatuata per la seconda volta, pur sapendo di non rientrare nemmeno nella zona geografica in cui il pollo è gratis. Lo ricordiamo, infatti, il tatuaggio vale solo per le province di Modena, Reggio e Parma. Però c'è un risvolto economico e sociale, impossibile da ignorare, perché con il caro vita, gli stipendi fermi e l'ansia cronica per il futuro, malgrado i nostri governanti assicurino, insomma, e asseriscano che va tutto bene, navighiamo a vele spiegate, beh, l'idea di avere un pasto garantito ogni 10 giorni, ecco, non l'avevamo detto, il pollo fritto gratis per i tatuati è ogni 10 giorni, per sempre, fa gola a molti. Lo diceva un articolo ironico su questa vicenda: quando l'intelligenza artificiale avrà rubato il vostro lavoro e sarete economicamente fritti, almeno vi resterà il pollo. È lo specchio di un'epoca in cui la ricerca di una stabilità anche minima, persino sotto forma di coupon alimentare perpetuo, beh, ci spinge a baratti surreali. Ci fa pensare a come la percezione della sicurezza sia cambiata rispetto alle generazioni dei nostri genitori o addirittura dei nostri nonni. A proposito di come cambiano i tempi e le nostre priorità, eccoci amici, dopo aver ascoltato questa bellissima canzone di Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love, e torniamo in studio, non per studiare ma per seguire questa riflessione che stiamo portando avanti da qualche minuto. State ascoltando RVS non stop e stiamo sviscerando insieme una notizia che ci porta vicini e lontani, ben oltre la semplice cronaca emiliana, modenese in questo caso, Modena Nerd. Naturalmente in Italia non potevano mancare le polemiche a proposito del pollo fritto e del tatuaggio per poterlo mangiare per tutta la vita, ogni 10 giorni. La Federconsumatori ha tuonato contro questo scambio definito iniquo, chiedendo verifiche igienico-sanitarie. Dal comune di Modena hanno rassicurato tutti, perché i tatuatori erano professionisti autorizzati e insomma tutto in regola, quindi sotto il profilo della sicurezza tutto ok. Però il punto vero che divide l'opinione pubblica e apre a considerazioni, se vogliamo anche etiche, è proprio le

l'etica del nostro corpo esposto, anche l'etica del nostro corpo esposto. Storicamente il tatuaggio era usato nei bassi fondi o nelle galere come segno di ribellione, di appartenenza a clan o di marginalità sociale anche. Poi è diventato arte, ribalta pop, un modo per raccontare la propria storia personale anche attraverso il cuoio della propria pelle. Oggi però facciamo un ulteriore salto evolutivo, perché passiamo dall'autonarrazione all'autosponsorizzazione. Diventiamo, come dire, cartelloni pubblicitari, come si chiamava, gli uomini sandwich, ecco, cartelloni pubblicitari ambulanti di una multinazionale in questo caso. Fino a che punto il nostro corpo è ancora uno spazio privato e inviolabile, senza contare poi che quando si è vestiti portiamo in giro brand, sulla maglietta, sulla camicia, sulle scarpe, sulle mutande, sui cappelli. Dov'è che la nostra vita è uno spazio privato, il nostro corpo è uno spazio privato e inviolabile, quando invece comincia a diventare una sorta di propaggine del mercato globale? Beh, prima di farci un'altra domanda esistenziale su questo strano mondo contemporaneo, ed eccoci ancora in diretta, amici, la musica che scorre, i pensieri che viaggiano, le sensazioni, e noi continuiamo a seguire il filo sensazionale del nostro discorso sul marketing che si fa pelle, pollo fritto gratuito per tutta la vita a chi si fa stampare, anzi che si fa tatuare sulla pelle il marchio del brand di questo pollo, appunto. E proviamo a spingere lo sguardo verso il modo in cui comunichiamo e ci raccontiamo agli altri. Ragionateci un attimo, siamo passati dall'epoca in cui la pubblicità televisiva cercava di strapparci un sorriso, carosello, o di convincerci con la simpatia, all'era in cui il consumatore vuole fondersi fisicamente con il brand. Pensate ai grandi testimonial del passato, per gradire, icone della televisione italiana come Ernesto Calindri, per chi è più di 50 anni, non si è mai fatto tatuare un carciofo sul braccio, pubblicizzava un amaro, o Franco Cerri, quello del detersivo, non ha mai inciso appunto il brand dell'omino in ammollo sulla propria pelle. Erano altri tempi, una reclame meno invasiva, se vogliamo, che chiedeva attenzione non alla proprietà corporale del cittadino. Questo ci porta a riflettere su come sia cambiata la nostra sete di riconoscimento. Oggi, infatti, non basta più consumare un prodotto, sentiamo il bisogno di gridare al mondo che stiamo attraverso i loghi che indossiamo, le serie che guardiamo, i brand che sosteniamo. È come se la nostra identità individuale avesse bisogno di stampelle commerciali per sentirsi solida. Le griff delle borsette, delle scarpe, dei cappelli, delle camicie, no? Così visivamente riconoscibili, ecco, ci permette di dire: ecco, anche noi facciamo parte di questa tribù. È un fenomeno affascinante che ci fa spaziare però dalla sociologia dei consumi alla psicologia contemporanea. Ma a voi, mi chiedo, piacerebbe farvi marchiare per avere qualcosa gratis a vita? Pensateci. Siamo quasi in discesa, anzi siamo già in discesa del nostro pendio di un'ora passata insieme, e fra musica e costume, abbiamo parlato dei 200 eroi del sacco a pelo a Modena in questo meeting, che si sono fatti tatuare l'immagine del pollo fritto a vita. Abbiamo così accennato alla mercificazione del corpo e alla sociologia dei consumi. Però vorrei provare a formulare un'altra riflessione che si allarga ancora di più, come fanno i cerchi sullo stagno quando cade un sasso, e toccano, credo, il nostro rapporto con il futuro e con le mode. Sì, perché l'epoca nella quale galleggiamo
i cui confini tra la nostra identità profonda e i brand globali si fanno ogni giorno più labili, beh, quest'epoca è diversa rispetto al tempo passato. Un tempo eravamo definiti dai libri che si leggeva, no? Dai viaggi, magari, dai valori politici o anche spirituali. Oggi, a quanto pare, possiamo essere definiti anche dalla catena di ristorazione di cui portiamo lo stemma addosso, quasi fossimo i cavalieri di un nuovo ordine economico. Eppure c'è una vena di ironia irresistibile in tutto ciò, almeno io la vedo. L'idea che un coupon valido ogni 10 giorni nelle sole province di Modena, Reggio e Parma possa valere il sacrificio di un'intera esistenza con un logo aziendale marchiato sulla pelle. Beh, la creatività umana non smette mai di stupire, e oscilla, io credo, costantemente, anche pericolosamente, tra il genio e l'assurdo. Però prepariamoci, perché Cat Stevens' Morning Has Broken ci farà volare via con la mente un attimo, distanti dal pollo fritto, lontano da qualsiasi preoccupazione commerciale, e quindi ascoltiamole insieme. Siamo arrivati alla fine del nostro programma di oggi. La mattina si è rotta e abbiamo fatto un viaggio incredibile. Siamo partiti dalle code nei sacchi a pelo a Modena Nerd, fino a interrogarci sul futuro del marketing, sull'evoluzione del corpo come spazio pubblicitario, è l'unica cosa che ci è rimasta, magari, e su come la società contemporanea ridefinisca continuamente i confini tra pubblico e privato. Spero che queste nostre riflessioni, che questi nostri discorsi vi abbiano tenuto compagnia fin qui, strappandomi magari anche un sorriso qualche volta, facendomi spaziare tra costume, economia, sociologia, tatuaggi, pollo fritto, senti che odore che ci è rimasto addosso alla pelle, e offrendovi magari spunti per guardare al mondo con occhi un pochettino più attenti, più curiosi. Ne succedono davvero di belle attorno, di ogni. Beh, prima di salutarci e di lasciarci all'ultimo brano della scaletta, voglio ricordarvi che potete continuare a commentare questa e altre notizie sui nostri canali social, perché la discussione fuori da qui continua, potete scaricare anche il programma podcast. Tenete stretta la vostra unicità, amici cari di RWS, che abbiate o meno un tatuaggio sulla pelle o un sogno nel cassetto. Grazie per essere stati con noi e per aver ascoltato e anche partecipato con i vostri messaggi. Qui in studio è tutto, ma la musica non si ferma mai.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.